0: 1981, Euroflora 81, è stato presentato il rosetto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della Rosa Rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah. Ma ci sono a settembre le rose?
0: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
0: Diciamo che la stagione di fioritura regina delle rose è maggio.
1: Ok.
0: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
0: Che continuavano a fiorire, okay, da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il rosetto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il rosetto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
0: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo rosetto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma.

0: forma è tutta simile?
1: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
0: Questa?
1: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La Gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
0: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
1: Esatto.
0: Ok, questi parte, qua sono gli stami?
1: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
0: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
1: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
0: Galliche perché?
1: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
0: che belle anche queste Gallia. Lo sono, guardate che belle le farfalle
1: che si posano
0: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza, muscose?
1: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un velluto, un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
0: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman, può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
1: cercano il nettare.
0: Il nettare.
1: Le farfalle hanno una spiritromba, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
0: Ecco, le api poi portano il polline da una
1: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
0: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
1: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
0: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
1: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
0: Quindi chi vuole venire a vedere le rose ai Parchi di Nervi deve venire nel mese di maggio.
1: Questo è il momento in cui si viene a visitare Rosetta, sì.
0: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
1: No, in realtà
0: io
1: no.
0: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
1: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
0: Ah, che meraviglia. Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa?
1: Chinensis.
0: Chinensis, i nomi da dove derivano?
1: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
0: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
1: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
0: E quante volte rifioriscono?
1: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
0: Quale stagione?
1: Estiva, dalla primavera fino
0: Quindi da maggio?
1: Fino a settembre, ottobre.
0: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
1: Le rose chinesi

0: Sanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è
0: un po' meno vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Quante. Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. Ah. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che e hanno dato origine alla loro
2: delle
1: volta.
2: Nuove, esattamente,
1: a
2: delle
1: nuove rose.
2: Rose.
1: Che bello.
2: Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia. Fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che
1: con
2: vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi

piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa

0: pentano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andiamo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa alla France.
0: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece.
0: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine. Banksia.
1: Banksia e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks l'ha inventato lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti terre. Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte, quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi la create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Roser Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda,
0: Interplant. La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: Ah, è vero. Ecco. Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto. Quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami. Cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutto.

0: Tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
1: Ce ne sono alcune preferite, sì.
0: Tipo?
1: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
0: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
1: esatto.
0: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico
0: classica.
1: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche, forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco.
1: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la Ali Dorate che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già in fioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
2: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
3: Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
1: Un arancione fortissimo, eh?
3: Sì, sì, sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così del geranio abbinato alle salvie messicane.
2: La cineraria marittima.

0: invece una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
1: Che bello!
0: L'agatea celeste.
1: Insomma, davvero meraviglioso, veramente.
0: Fiori.
1: E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto, se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
0: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
1: Peccato non poterlo trasmettere.
0: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
1: Incredibile.
0: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti.
0: Ah, gli agapanti.
1: Non una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico.

0: anni.
1: Certo.
0: Ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse. Tutto fiorito, tutto fiorito.
1: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
0: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed io e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini Appelli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce dalla.

0: Maggio, dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano, abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo, che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
0: Ma allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza, allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
0: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni per portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, perché così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, Eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle

0: le rose in Inghilterra, bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito a venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che il nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore. Erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è il roseto ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, e lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico. Avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando. Dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di

0: molto sperimentale, ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: un giorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica,
0: esatto. Intanto una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma loro sono
1: molto belli. No, sono molto belli, sono...

0: Marvel.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Cioè, in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico.
1: Abbiamo fatto
0: delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire adesso, comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito, al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè, la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: Ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi,
1: okay,
0: tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare?
1: Un dolore a raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa, non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto.

0: salotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però sì, al di là del sole, cioè, qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello diciamo di biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì, lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si,
0: diciamo,
1: trova.
0: No, per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini, ho una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, ok, quindi non è una c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che Castelremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Bello che dice le ragazze, i ragazzi no.
0: So, di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite sono, le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto costano, tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa tra virgolette comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a te
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte, quindi in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anzi, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso.

0: so queste cose qua, perché sennò amo io dire in modo scherzoso scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente. La rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta. Una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti che
0: se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo in a schiarire, a venire tutta esile. Beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo, vediamo cosa succede. Una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi il risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto. Adesso chiaramente una carrellata e mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ben ritrovati come ogni lunedì al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla cabinovia, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il ponente con la rissa che ha fatto anche poi il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
0: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano. Buonasera, consigliere comunale di Noi Moderati.
3: Buonasera a tutti.
0: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.
3: Grazie.
0: Allora, Mascia, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
3: pronti
0: sta succedendo?
3: Via. Pronti via.
0: Partiamo subito su MT.
3: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla delibera, alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare. Ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui

0: saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di allottare questa delibera. Un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra in Regione e se la fossero portata via, o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
1: Ecco, quindi questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
2: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
1: tutti.
2: Progetto di bilancio.
0: Sono tutti progetti.
2: Progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni. Mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché Città Metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in Città Metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Mascia, ma lei la conosce.
0: Grazie.
2: Molto bene.
0: Colgo la lezione
2: perché
0: con umiltà.
2: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire milioni al mese in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che anche se andassi sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio, e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile, che rischi anche comunque di non andare in porto sicuro, ma con una direzione. Da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di MT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da consiglio regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
1: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso.

0: non le sarà,
1: per esempio il tribunale,
0: non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto, il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, e si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto. Il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone

0: Tornano indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
1: Pelerano,
0: quindi
1: cosa non la
0: un po' di responsabilità
1: dicendo,
0: da parte di tutti.
1: Sanna adesso.
2: Allora, chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi come noi moderati in questa discussione di bilancio è stata quella di essere costruttivi. Certamente abbiamo votato in regione come tutti l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al Comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti di Castelletto piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari andranno a fare l'abbonamento. Questo con i numeri attuali che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliere del Granarolo. Questo è un ragionamento che va fatto, evidentemente nessuno ha la bacchetta magica. È chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini e noi ad oggi non sappiamo quali
1: però
2: linee.
1: Però c'è una cosa per Lerano, che rispetto a quello che diceva Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice abbiamo fatto tutto per mesi parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio ma e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
0: Allora, dovevate portare
2: certamente
0: i libri in tribunale.
2: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè ad oggi noi sappiamo che verranno tagliate dei milioni di chilometri di corse. Ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio, quello che noi abbiamo visto in comune.
1: E se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
2: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di...
1: Allora. Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente. Prego. È un po' dico spettatore.
3: Io però... un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento e che la gratuità era una forma strettamente elettorale è già un bel fatto di ammissione, cioè, quindi questo passaggio politico
1: chi è che l'ha messo?
4: Lui adesso l'ha introdotto,
3: quindi stanno discutendo di un risanamento finalmente. Quindi stanno ammettendo che c'è stato un problema di bilancio. Problema che io all'ultimo bilancio a cui ho assistito, in cui ero consigliere comunale, capogruppo, chiesi giustificazioni del perché non fu presentato. Le motivazioni poi erano chiare, c'erano un problema strutturale, un problema che si è visto. Oggi

0: oggi parliamo di tariffe abbassate. Prima si parlava di gratuità totale. Quindi questa era la realtà fantascientifica che vedevamo all'interno del Consiglio Comunale. Ora però dobbiamo prendere in mano la situazione e dire anche grazie alla Regione, dove c'è l'ex sindaco che ha portato avanti questo tipo di politica, mi sembra anche un paradosso. Perché ringraziare la Regione con soldi dei contribuenti per coprire quello che è stato fatto prima in Consiglio Comunale da un sindaco che guidava quella partecipata, a mio parere, cioè, insomma, ci vuole anche un po' di coraggio. Anche perché lo stesso sindaco non è che abbia mai ringraziato il decreto Genova, ad esempio, quando poi c'è stata la ricostruzione del ponte fatto, ad esempio, dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, si è sempre preso un merito unilaterale. Quindi la domanda è: coprire adesso un bilancio, un buco di bilancio di 40 milioni con soldi dei contribuenti, perché dalla Regione non escono soldi da parte di un ente terzo, e un ente comunque che risponde ai contribuenti, per coprire quello che è stato creato, a mio parere l'ultima cosa che dobbiamo fare è ringraziare. Poi c'è da coprire e mettere a posto quello che è la base di tutto, cioè il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità lavorativa, e questo secondo me è quello che poi il sindacato porterà avanti, perché vorrà che ci sia una struttura che abbia l'opportunità di mantenere una dignità del lavoro all'interno di AMT, che è quello che poi si faceva nel 2013, ha ricordato il consigliere Pellerano, ci fu lo stesso identico problema, io ero in piazza con i manifestanti ai tempi della manifestazione di AMT e mi ricordo quel momento di crisi profonda, un momento di crisi che poi si è passato, si è trasformato con un piano industriale che però poi non è stato portato avanti. Per quello ci siamo trovati di fronte a questo buco, proprio per coprire quelle problematiche che già dal 2013 esistevano.
1: C'è stato anche il Covid. Nel piano di negoziazione della crisi c'è scritto che una delle cause dello squilibrio nei conti di AMT è stato il Covid, nel senso che è cambiato anche il contesto della città, è diminuita la popolazione, è diminuita la partecipazione, cioè i temi, e oltre a una sottocompensazione, cioè dal fatto che anche i comuni fuori Genova hanno contribuito al servizio di AMT in maniera inferiore, per cui le cause sono complesse, e nel 2013 comunque non è stato solamente un piano industriale a mettere a posto le cose, è stato anche una forte iniezione di liquidità da parte della Regione.
2: Sì, la verità, direttore, è che però il cerino in mano è stato messo in mano alla maggioranza non silenziosa ma silenziata del Consiglio Comunale, delle sinistra in Consiglio Comunale, perché questo è un piano di risanamento che prevede, pensate, meno 197 dipendenti del personale viaggiante per il 2027, 12,1 milioni di corse, di chilometri di corse in meno sugli itinerari che gli autobus in gioco forza fanno sul territorio genovese. Il taglio dei debiti con tutti i fornitori tranne Trenitalia, che con cui evidentemente c'è in previsione di aprire. Io capisco che Trenitalia non sia percepita come una minaccia, un pericolo, anche perché gestisce un altro tipo di trasporto su rotaia, che comunque è giusto anche mettere in asse, però proprio da chi ha sempre fatto del trasporto pubblico un mantra intoccabile, aprire a comunque sia un privato rappresenta una scelta che fa abbastanza impressione. Io ho l'idea in testa che questo passaggio a scatola chiusa, il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, e succede che i primi ad essersi o la società di revisione, i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, cui, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali che hanno votato a favore nell'ambito del Consiglio Comunale. Con questo non dico che ovviamente questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un portarogna come tanti delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a male per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però

0: un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza, oltre che i membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo. Cioè,
1: avete lasciato un'azienda con la cassa zero e i debiti in banca.
0: Però poi facciamo
1: questa, questa è la verità.
0: Perché
1: ma facciamo,
0: io,
1: quando volete,
0: la voce multa di cui parlava
1: però,
0: il capogruppo Sanna, il consigliere regionale,
1: perché prima è passata. Praticamente prima è passata in regione
0: questa legge. Mi sono chiesto veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
1: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
0: Insieme col prospetto dei ricavi.
1: Guardi, sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta, sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... No, avete tirato fuori il 2000. Guardate, avete tirato fuori, pensate, avete tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi, se mi fa finire, chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, il ragionamento della quadra di bilancio lo rendo semplice per spiegarlo a voi. Voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le basi assurde col quale voi. Però noi abbiamo avuto la responsabilità.
0: E l'avete fatto voi.
1: Direttore, mi dica se posso.
0: Ma cambiate un po' il registro.
1: Direttore, mi dica se posso, perché chi sta parlando in questo momento è colui che.
0: Tecno Music.
2: Prego,
1: Sanna. Mi dica, se parliamo di cose serie, io intervengo, se no mi taccio. Perché se non sbaglio, il sottoscritto, insieme a tutta l'opposizione, ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché l'ha detto prima il collega. Oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolvere la situazione. In primis, noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare oggi una situazione di AMT che, se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era, e si andava in tribunale. Certo. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura
0: però
1: ha già fatto delle azioni.
0: Pensate come siamo liberali,
1: abbiate
0: che
1: pazienza.
0: Noi gli emendamenti li accogliamo in regione come centrodestra, e voi comune neanche a vederli.
1: Avete governato
0: scritti.
1: 10 anni, continuate a governare la regione. I 40 milioni voi non li regalate.
0: Pensa
1: voi
0: come siamo
1: voi
0: liberali,
1: come
0: noi.
1: Non li regalate, li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi, è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
0: Però,
1: poi, se si può dire sempre sta parola buco, perché non si capisce. Io non sto usando tecnicismi.
0: No.
1: Se vogliamo usare tecnicismi, ricordo, lo possiamo fare, anche perché anche noi
2: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto, proprio
0: abbiamo sparato.
1: Guardi, non so se vi è chiaro, io non so come dire, appena ci sarà il bilancio
2: che non è di 200 milioni.
1: Lei deve fare la somma di tutto, Lei deve fare la somma di tutto. Deve fare la somma di tutto. Guarda che il 40% di multe inserite, che qualcheduno mi ha tirato prima detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio, che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti, perché chi ha governato anche un piccolo comune sa che più del 3-4-5% sarà
0: che verrà,
1: difficilissimo riuscire a
0: nel bilancio che verrà, direttore, vorrò vedere come verranno impostate le multe.
1: Siete anche astenuti, avete fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo,
0: anche
1: ma un minimo,
0: i fornitori,
1: minimo.
0: Vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci.
1: Immagino.
0: Ce lo spiegherà Sanna nella terza lezione stasera, quando deciderà di
1: reagircela. E lei lo sa, prima di parlare, penso come tutti noi, chi fa politica studia, uno studia gli atti, e questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
0: Un paio di mesi fa siete entrati nel comune di Genova, davate la gratuità prima della campagna elettorale.
1: Voi non facevate pagare il servizio 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi, è normale?
0: Se posso, il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra
1: non è ancora
0: un
1: anno, quindi
3: anche un anno.
1: Siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune, quando Silvia Salis è arrivata in comune, ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco, e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era

0: un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata, okay, ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, l'accortezza di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti, ma hanno anche dei ricavi. Allora, per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite dei fondamento.
1: Geraldo?
2: Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state rinnegando quello che prima in campagna elettorale affermavate.
0: Ma anche voi
2: la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era perché non avevamo di fronte a una gratuità il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla, nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco, non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme. Da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Masha ha iniziato a fare numeri, a parlare, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari. È normale, una società che è in crisi deve fare tagli lineari, è la normalità, ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amiu, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato, quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti, ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del comune di Genova,
3: senza il bilancio di AMT consolidato, come si può...
4: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti come è stato fatto peraltro in regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti, grazie, noi siamo in regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento
5: e la si...
4: non so se 40 milioni siano tanto pochi per i compagni della sinistra,
5: è la costruzione di una legge fatta apposta dopo il caos
4: non
5: che hanno combinato.
4: Ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo, aperto e disponibile anche a livello comunale, perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale, perché la cauteli, perché non è possibile dare un pacchetto chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciarle il cerino in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza che era in opposizione discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno.

0: È un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è, tecnicamente non esiste. E l'avete chiamato questo piano di risanamento, progetto di risanamento.
1: Ma non è così, non è così. Io capisco che
0: non c'è neanche nei manuali di diritto.
1: Io, ma guardi. Io capisco che dal vostro
0: progetto di risanamento,
1: cioè io vi capisco. È giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire. Ma è semplice.
0: Che non ci siano già più gli autobus,
1: se non c'era un progetto di bilancio, c'era un progetto di bilancio condiviso. Noi a quest'ora e non ci sono gli stipendi, ma non, forse per colpa non vostra avremo un'azienda fallita.
0: È invece la realtà.
2: Si fa la casa, perché si parla di progetto di bilancio e non di bilancio?
1: Ma perché si fa così? Si fa un progetto di bilancio insieme a tutti.
0: Terza lezione.
1: È la quarta, secondo me. Allora si fa quarta.
2: Però mi risponde dopo la velocità.
1: Aspetta,
2: mi fermiamo solo qualche istante.
0: Attendiamo con ansia la fine.
2: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente, ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose. Se questo, Sanna, se questi 40 milioni, o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così, e poi, perché la gente si chiede questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però MT che vita ha, che autonomia ha, perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa. Poi insomma ce la farà a camminare con le proprie gambe?
1: Beh, penso
2: in che
1: sia
2: modo?
1: Fondamentale, però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati gli emendamenti da parte della maggioranza. Io ho portato tanti emendamenti anche ordini del giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con tre articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire dei liquidi, del contante all'interno proprio di MT, perché come vi ho detto il progetto di bilancio è semplice nella sua fase iniziale, coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta però in questo caso, mi permetto di dire, con un comandante, un vice comandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città. Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi che è stato sindaco che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
2: che
1: avete detto è vero,
2: la domanda è questo, perché tutte le aziende,
1: il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella città e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guarda, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo, e sono treni che arrivano in Emilia Romagna.
2: Lei è favorevole?
1: Basterebbe nulla.
2: È favorevole all'ingresso dei treni in Italia?
1: Ma io
2: sarebbe
1: favorevole. Basterebbe nulla per
2: sarebbe
1: riuscire a garantire
2: l'ingresso di Trenitalia.
1: Ma io guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole a quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un

0: un'azienda che stava collassando.
1: L'abbiamo capito. Dopodiché,
0: ma guardi,
2: non le risponderà
0: io,
2: mai.
0: No, non è che non le rispondo. Sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari. Ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille. Perché la responsabilità oggi c'è, poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori.
1: Dopodiché, sarebbe favorevole l'ingresso eventuale tra l'Italia?
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Scusa, come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione
3: me la
0: fanno.
3: Ma c'era scritto nel progetto di risanamento, è lo strumento partecipativo.
0: Io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi, a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
3: Così mi dà la quinta lezione.
0: L'operazione del tutto più semplice amministrativa.
3: No, io la do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. Se fossi sindaco di Genova, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio, se posso dire sindaco, però, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità di votare a favore, ed è un po' una vergogna.
3: Ma non ci penso neanche, senza
0: anche perché lì c'era seduto il vice sindaco facente funzione che aveva la delega al bilancio, quindi vergognoso.
3: Quello attuale,
0: dopodiché si fanno tutte le operazioni
3: precedente.
0: Quindi non si chiude e non si apre una porta a priori senza conoscere quello che è il futuro davanti per salvare l'azienda e i lavoratori.
4: Se posso,
3: grazie per la quinta.
4: Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri
0: voi avete conversato a fianco Pellerano, a fianco un assessore,
4: noto che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: minoranza in regione da tanti anni oramai.
3: Sono silenti in consiglio,
4: però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolta ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del credito, ma a Trenitalia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house AMT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrare la ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
0: E la metro che avete tagliato.
4: Diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
1: Ceraudo?
5: Su questo ultimo punto oltretutto c'è anche da fare un'analisi.
1: Su Trenitalia?
5: Sì, su Trenitalia è chiaro.
1: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
5: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito. E quindi di nuovo è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili. Sapete

0: di andare incontro, c'è già un probabilmente sociale, cioè, anche alla possibilità di, che non ci siano utili e che siano in equilibrio, sia appunto un patto parasociale.
1: C'è già un patto sociale, e quindi, non parasociale.
0: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
1: Quindi, c'è già un patto, se, perché ci hanno detto che non c'è niente.
0: Questo, no, questo meccanismo, cioè nel rischio di impresa, quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di avere, stralciare quella parte del debito per, nel caso avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
2: Quindi l'ingresso di un privato come Trenitalia, lei lo vederebbe, beh, intanto, è ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere
0: intanto,
2: le carte.
0: Intanto parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale, e già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro,
1: i tempi dell'IRI sono passati,
0: dall'altro è comunque parte statale. In ogni caso, ma a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
3: C'è, ma
0: quindi
3: non c'è.
1: Ma
3: importante parlarsi chiaro, dirsi le cose come
0: oggi
3: stanno.
0: Non c'è.
3: Per adesso su questa
1: cosa
0: si valuterà nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche affrontare determinati problemi.
2: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo, che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno. La cabinovia, o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di primo canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché insomma
1: io ero favorevole all'allontanamento delle telecamere.
4: La chiamate male.
1: Volta buona che insomma riusciamo a fare le cose senza essere osservati o criticati.
2: Vabbè, insomma, abbiamo...
1: No, a parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche per questo, questo
2: peccato,
1: motivo.
2: Perché insomma chi guardava da casa, c'era il professor Coppola che faceva vedere le slide.
1: Ha capito che a un certo punto non poteva guardarvi niente,
2: esatto,
1: perché avevano chiuso le telecamere.
2: Perché le slide però, non si vedevano, perché sì, le parole della sala non si sentivano.
1: Io credo che poi alla fine anche, diciamo, negli atteggiamenti forse bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda, e non è solo qualcuno, ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista. Però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera,
2: e me la risparmio
1: soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale, perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento.
2: Progetto di
1: piano. E il bilancio non c'è.
4: Progetto di bilancio.
1: Abbiamo
4: progetto
1: scoperto, è progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è relativo alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi, diciamo, di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali, però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca, devo dire la verità, questo l'ho apprezzato anche anche perché avendo, diciamo, presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto, ma non era neanche un atto scontato, quindi ho apprezzato che abbia presenziato, diciamo, in commissione, lo devo dire onestamente, però

0: devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco. Perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma poi alla fine non ci sia stato veramente una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili e soprattutto anche sulla popolazione, la tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione anziana.
1: Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio sul questo progetto, no, su questo studio.
0: Studio, si chiama studio. Santa pace.
2: Via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento nell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole a Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
0: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia ci sono già.
0: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo, Pellerano. Coinvolgo Sanna e Cerato, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma, che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo SkyMetro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello SkyMetro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello SkyMetro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il Giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere

0: Malassana per poi arrivare a Marassi per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Valbisagno, la media Valbisagno, l'altra la bassa Valbisagno, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra era la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco, creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale, uno studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi, prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo Sky Metro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi, avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muletto per il giardino di casa.
1: Però è stato provato dal ministero,
2: detto,
1: insomma.
2: Punto. Sono 50 piloni di Cavino Via, ragazzi. 50 piloni.
0: Una legge regionale.
2: 50 piloni di Cavino Via.
0: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la Giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva,
1: 12.
0: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12.
0: Ma ancora 11. È stata raccontata la classica favola del centrodestra.
2: L'Antani degli dove? Amici miei, praticamente.
0: No,
2: questo
0: dove?
2: Studio è l'Antani,
0: guardate,
2: come se fosse Antani.
0: Guardate, questi soldi qua all'inizio ci dovevano essere, si doveva portare un progetto fino a compimento di una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana.
2: Comunque,
0: quindi come sempre voi
3: voglio ricordare il tunnel
0: sul Portuale, il tunnel e altre cose,
2: guarda,
0: ce ne sono tantissimi esempi da portare, come sempre i grandi annunci, ma in realtà il governo della Liguria e di Genova si è dimenticato. Quindi lo studio, no, non sono bravissimo,
1: è un politico ormai navigato.
0: No, non sono navigato,
1: io l'ho fatto,
0: non sono navigato
2: senza soldi, l'ha fatto,
1: lasciamo perdere lo segmento, cosa fa da capo.
0: Ma allora a me piace perché lei fa le domande dirette bypassando quello che è un filo logico della politica. Le spiego guardi, faccio il capo gruppo in regione,
1: io faccio giornalista, le dico
0: io non sto commentando lei,
1: io faccio capogruppo in regione,
0: io
1: l'ho chiesto,
0: quindi
1: questo studio le piace oppure no?
0: Allora noi cosa facciamo? Elaboriamo
2: tranquillo,
0: ma come non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai, siamo più seri. Allora quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la Cavino Via, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore, definitivo, per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza.
2: Allora,
0: ma è chiarezza fin dall'inizio.
2: Retromarcia,
0: però, ma che retromarcia, non ho mai detto l'incontrario. Dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datemi incontro perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete
2: fatto.
0: Ma in realtà,
2: come sul progetto di risanamento,
0: in realtà, è vero, però li hanno iniziati, che ancora peggio, perché è un conto un incompiuta, un conto è ben diverso.
1: Zero.
0: Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto

0: partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi nessun anni passo non avete creato.
1: Da Armando Sanna, cittadino genovese,
2: sì.
1: Non politico, non appartenente al Partito Democratico, abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto.
0: È un mezzo, se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
1: Per esempio, molti critici dicono...
0: Però io sotto, se non ho i numeri, come faccio a rispondere?
3: Tutti col cappello, col pompon, a prendere la cabina.
1: Per esempio, molti critici, lo dico anche a Cerato, così coinvolgo anche lui.
3: Il Prato Nevoso, non il Prato Molassana.
1: Lo SkyMeter ha sbagliato, giusto, ormai non entriamo più, però un qualcosa su un tram, piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante. Città, ecco, questa per esempio
3: sono
1: è una 50 critica
3: piloni,
1: che è
3: non è appeso per aria.
2: Vabbè, lo SkyMeter è un 200 piloni,
3: sì, ma
2: voglio
3: sono 50 ben messi,
2: piloni in deroga. Ma no, ma è giusto perché 200 piloni e 200.
0: Avete approvato la legge,
2: però abbiamo detto lasciamo da parte lo SkyMeter, che è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati, oltre tutte le problematiche che avrebbe creato.
3: Ma c'erano i finanziamenti,
2: 200 cantieri, 200 piloni, non 50, 200 e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto?
1: Vale anche per la
2: sì, ma la risposta è AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
1: Anche questo
2: io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia
3: è l'attaccati al tram
2: vedere,
3: che ha reso famoso
2: vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è Mussola ha anche detto, era già stato anche da parte loro certo, verificato, quindi farlo per capire se certo, c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, cioè noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo, vi ricordo, sì, che voi con lo SkyMeter non avete fatto. Mm. I comitati, lo SkyMeter, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni,
3: il Politecnico
2: martedì,
3: con chi l'ha fatto,
2: ricordo,
3: il percorso partecipativo?
2: L'avete
3: con,
2: perso lì,
3: con la giunta l'ha fatto.
2: Quindi se lo SkyMeter,
3: con chi l'ha fatto il Politecnico, il percorso partecipativo?
2: Se lo SkyMeter fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate, non lo è stata, perché la gente ha capito,
3: la gente ha capito che quel progetto
2: oltre a essere non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni e anni in futuro.
3: E quindi l'abbiamo anni. 400 milioni l'abbiamo mandato nel cestino e via.
2: I 400 milioni come hai accettato quelli del sub portuale a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio, diventa un'opera irrealizzabile. Quindi
3: sempre
2: un conto è mettere
3: un conto è mettere su una cabina via per la quale non c'è neanche finanziamento.
2: Intanto quello è uno studio e poi i finanziamenti li vai a cercare, cioè, come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi,
3: sì,
2: così che funziona.
1: Lei che idea si è fatto di questo studio?
4: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di metodo. Di merito e di metodo. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea, ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto. Se ai cittadini ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione. Se ai cittadini non va bene, non si lamentino. Poi da lì in avanti
1: non si lamentino più.
4: Non si lamentino più.
1: O è questo o basta.
4: O questo o nient'altro. No. Poi a ogni passo che facciamo.
1: Questo l'ha detto Sanna.
4: Questo è stato detto, è innegabile, nel senso.

0: Abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse il primo canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta. Ma al netto di questo...
1: Non si lamentino più, era una frase, adesso non ricordo la memoria, ma era come dire, se non vi va bene questo, poi che non si lamentino più. Ecco.
0: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori, a parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno non è una variabile, così dire, casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema è il professor Musso, che è esperto di materia, dice quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'Ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla Sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata successiva. Quando arriva in Costa Sardegna succede come quando parti con lo ski lift, che l'Ovetto è pieno e tu non entri, e quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
1: verrebbe chiuso durante la partita.
0: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche saltando la fermata.
1: Ha detto il professor Coppola, nel caso quando ci saranno le partite di calcio allo stadio,
2: le guardano dalla cabina via, guardano dall'alto la partita di calcio.
3: Pensa che voi trovate al quarto piano della signora
2: sì.
3: Maria.
2: Ah sì,
3: ma pensa un po',
2: che ma invece
3: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate da
2: ci sono fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri. No, sai quanto è 40 metri di pilone della cabina via? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
3: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
0: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
2: 4 piloni.
0: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no? Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
1: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, quello che ha detto proprio sulla cabinovia.
4: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, e avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi come Vigile del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo insomma storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata, perché può succedere che per un guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi, non so come verrebbe tirata giù con le scale. Come
5: la parte manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci. Perché poi si sottovaluta
1: un fabbricato per il ricovero,
5: il famoso,
1: notturno,
5: il famoso
1: insomma,
5: tram,
1: tutto quel lavoro che hai deciso,
5: il famoso
1: no?
5: Tram
2: esistono
5: costa
2: anche i paracadute,
5: tanto all'inizio ma poco dopo sulle manutenzioni, quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte, però ripeto, uno studio va verificato e va messo poi.
1: Va bene, chiudiamo l'argomento cabinovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, queste non più di altre, però c'è alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente Genova, in tanti casi che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere.

0: Ceraudo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
1: Domenica mattina, precisamente, anche ieri succede. Mattina. Sì, domenica mattina. Beh, purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una rissa a fine mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi è appunto che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, e crea queste condizioni qua di pericolo sia per la gente.
0: Mattina, per capire che ora erano?
1: Ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso, e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
0: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi,
1: non sono,
0: ovviamente. Ma...
1: Non sono persone...
0: Cioè sono persone che hanno passato la notte comunque lì nel bar,
1: nel
0: fino a tarda mattina.
1: Sì,
0: fino a
1: non
0: tarda
1: sono
0: mattina.
1: Quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. Però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Cornigliano. Sì, solitamente sudamericani.
0: Vabbè,
1: in questo caso, con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con italiani. Questo caso specifico.
0: Per inquadrare la.
1: Questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club. E che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale, tante volte, come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono degenerare naturalmente, e che comunque noi stiamo controllando, perché con la polizia locale, e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio. Ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze dell'ordine.
2: Però...
1: quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare la polizia locale pensando di poter costruire un percorso differente.
2: È la colpa del centrodestra.
1: La polizia locale ha un ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio, e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro, e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà. Quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe essere tutelati.
2: Ma io, a parte questa narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se fosse

0: se avessi l'accento svizzero, ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sulle opere, diciamo, di salvataggio del territorio. Io credo che un ragionamento serio, se
1: vai,
0: vogliamo uscire dalla gag del poliziotto
1: della polizia
0: Uber.

0: questo, hanno una volante.
1: Questi fammi dire questo, però essere affrontati
0: hanno una volante
1: della strumentalizzazione politica. Capito? Di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ma no, che no, significato no, mi no, ha no. questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono
0: no,
1: i poliziotti,
0: meno che
1: passiamo
0: mai,
1: dallo stato di
0: meno
1: polizia al comune di polizia,
0: non mio, non
1: siamo fuori strada e mi dispiace dirlo dal centrodestra, no, che a volte passa invece per essere quello che vuole la mano un po' più pesante. Se me lo dice uno dei 5 Stelle inizio a preoccuparmi.
0: Parlato del locale,
1: allora secondo me il discorso
0: problema,
1: piuttosto potrebbe essere quello di diciamo innanzitutto studiare come si fa a livello anche diciamo di prevenzione dei reati, assumere informazioni di circa la provenienza di quei ragazzi, valutare quelle che sono le derivazioni, le frequentazioni di quei ragazzi e sedare e far spegnere sul nascere quei circoli di persone. Non voglio banalizzarla perché ripeto è un discorso complesso, ma il discorso complesso non significa mandare allo sbaraglio le forze di polizia, fossero anche la polizia di Stato, quindi non solo della polizia locale, ad affrontare persone energumeni che poi possono essere armati, avere i cocci di bottiglia, avere un atteggiamento che sicuramente è molto meno civile delle forze dell'ordine a Genova, ma anche della polizia locale, ma anche della polizia di Stato. Quindi credo che un approccio serio sia depurato da queste. Noi non vogliamo diciamo sentirci addossare delle colpe che non abbiamo, né vedere francamente il presidente del municipio che va a fare lo sceriffo in giro per il territorio, anche perché a quel punto diventa anche un lavoro abbastanza facile, soprattutto quando si è accompagnati dalle forze dell'ordine. Anche le sfilate in centro storico con le forze dell'ordine in accompagnamento le faccio anch'io, a quel punto non mi sento assolutamente in pericolo. Il problema è quando si spengono le luci e le fotografie, i reel, e diventa invece il presidio delle forze dell'ordine
0: fare,
1: l'unico ancoraggio della popolazione nel centro storico.
0: Io vado anche da
1: San
0: solo
1: a San Pierdarena, dove non a caso ci siete sempre voi al governo, e allora diventa un problema di presidio del territorio che, ripeto, lo dico veramente con il massimo di serietà possibile, deve essere affrontato in maniera serena, in maniera spoliticizzata, perché fare lo scaricabarile sul colore politico di un'amministrazione, di un governo, è assolutamente, credo, fuori luogo. Poi, dopodiché, se volete che ne parliamo insieme anche in comune, lo facciamo tranquillamente. Io non mi sentirete mai come Forza Italia mettermi a fare opposizione strumentale su argomenti così importanti come la sicurezza. Devo dare atto, peraltro, anche alla sindaca che sull'argomento sicurezza ha fatto delle aperture significative, perché da sinistra la ricetta era sempre stata prospettata con la pacca sulle spalle, il comprendiamo le persone che delinquono perché vanno recuperate, benissimo, la riabilitazione anche diciamo sociale è fondamentale, però attenzione, qua si tratta di andare a prevenire anche dei reati e non si deve arrivare al punto che queste situazioni scoppino. Bisogna fare in modo che a livello delle radici di questi disagi e di questi diciamo comportamenti si riescano a studiare, analizzare ed estirpare. Però andare a dire è successo questo perché è colpa del governo di centrodestra della Meloni o Bucci e la giunta di centrodestra con Bucci che ha militarizzato la polizia locale, mi sembra veramente un approccio non diciamo serissimo. Grazie.
0: Avete provato a militarizzare, che è diverso.
1: Appunto, tra l'altro non l'abbiamo mai fatto, questa è un'accusa completamente fuori luogo perché non l'abbiamo mai fatto.
2: Ma secondo me, caro direttore, serve molto equilibrio, non si può minimizzare, non si può invece creare propaganda poi come in qualche battuta, vabbè, Masha fa sempre le battute, però purtroppo nelle battute che vengono fatte spesso esce quella propaganda politica. Il tema c'è, è reale, c'è l'ascolto del territorio, dei quartieri, che per chi governa quartiere non è una partita facile, è una partita difficile. Io arrivo da una zona periferica, quale Bolzaneto, quindi abbiamo se non problemi simili, ma problemi che oggi portano a un'attenzione del territorio. È evidente che il tema centrale ci deve essere, perché le risorse del governo sono sempre meno, non può ricadere solo sulle spalle dei primi cittadini. Questo è stato anche dibattito di un convegno poche settimane fa, proprio per la sicurezza. La parola sicurezza è una parola che non può essere declinata a una forza politica a fronte di un'altra. Noi dobbiamo rispondere a quelle che sono, da quelle che

0: sono i territori. E poi è evidente che il tema proprio sociale del welfare, il tema oggi di progetti che noi abbiamo sempre fatto, di tanti progetti proprio educativi di strada, progetti di attenzione al territorio, sono progetti che se costruiti nel tempo portano a sicuramente a delle risposte, a dei risultati. E servono tante risorse, ma serve un indirizzo politico chiaro. È per quello che poi la politica entra nel merito sulle scelte che oggi vengono fatte, le risorse del governo che devono essere stanziate sicuramente più in forma regionale, ma a sostegno dei primi cittadini. Dopodiché è evidente che i fatti che sono accaduti pochi giorni fa anche fuori dalla nostra regione sono sicuramente fatti che sempre di più, e di scene oggi del genere ne vediamo sempre di più, purtroppo ti fanno capire oggi come un problema ci sia, un problema reale, un problema anche oggi che tocca spesso i ragazzi minorenni, quindi le famiglie e tutto quello che ne comporta. Lo dico perché sono esperienze che purtroppo pensavo di non vivere anche sui miei territori e ora stiamo vivendo. Quindi il lavoro da fare è serio, equilibrato, ma un lavoro che senza risorse, senza un piano programmato, strumentalizzando le cose, oggi non portiamo a nulla, anzi ci rimettiamo solo. Quindi penso che il mio sostegno va veramente ai sindaci, ai presidenti di municipi, alla polizia municipale che oggi si trova spesso a lavorare in condizioni non ottimali.
1: Pellerano, parlavamo naturalmente di Cornigliano, del ponente spesso viene purtroppo anche sale alla ribalta per situazioni di questo tipo, ma poi c'è il centro storico di Genova, è un altro problema enorme.
2: Sì, io devo dire che il centro storico sicuramente Sestri la conosco bene, ma il centro storico molto di più. Il centro storico nell'ultimo periodo sta vivendo veramente un momento di profonda tensione, di preoccupazione, anche in comune sono venute le associazioni del territorio a manifestare zona per zona quelle che sono le criticità. Certamente il centro storico ha delle sue peculiarità e anche lì la soluzione non può essere una soltanto, c'è il tema del tessuto commerciale, c'è il tema delle tossicodipendenze, perché comunque il centro storico è anche abitato e frequentato da tante persone anche che da fuori città vengono su Genova a consumare, quindi il fatto anche di riuscire a gestire questi ragazzi e strapparli alle dipendenze, ma anche farli uscire da un contesto dove poi si trovano sempre a delinquere e peggiora la situazione. Nelle ultime settimane però il livello è veramente preoccupante, cioè settimana scorsa c'è stata in sottoripa un regolamento di conti legato allo spaccio con un ragazzo che adesso non si capisce se ha coltellato, ferito la testa, in condizioni molto gravi. In Vico Casana una ragazza è stata presa a pugni nello stomaco per rubare un cellulare. Secondo me rispetto a questo tema bisogna superare una posizione anche un po' ideologica e dirci che fra le tante soluzioni che ci sono c'è anche quella però di un presidio. Io nel weekend ero a Milano. A Milano capita che giri per la città e trovi una presenza dell'esercito, delle forze di polizia fisse. In centro storico due settimane fa c'è stata una persona che è andata ad aggredire anche una ludoteca con dentro dei bambini in pieno giorno. E qualche settimana fa noi avevamo proposto di fare anche dei presidi fissi di polizia, cioè fare dei presidi fissi che possano essere in Piazza delle Vigne, in Santa Fede, piuttosto che alla Commenda, perché comunque una presenza fissa vuol dire sicurezza, vuol dire che anche in caso di intervento intervieni più rapidamente, o una persona che subisce una situazione problematica, che sia un genovese o che sia un turista, se nell'arco di 50, di 100 metri ha incontrato una pattuglia sa dove andare. Non ci si può dire che ci sono le pattuglie che girano, perché io non so dov'è la pattuglia nel momento in cui mi succede qualcosa. E un presidio fisso nel centro storico consente anche, proprio per come è fatto, di intercettare i passaggi all'interno del centro storico. Io francamente da assessore Viscogliosi insisto su questo punto. In un momento nel quale c'è una certa tensione, c'è un livello di preoccupazione alta, fra le tante misure che mettiamo in campo, mettiamo anche in campo insieme alle forze di polizia un presidio fisso. Piuttosto che avere una camionetta dell'esercito in Piazza dei Ferrari, mettiamola in Piazza delle Vigne, così che almeno in mezzo al centro centro storico abbiamo un punto fisso. Sono cose da valutare insieme con le risorse dello Stato, con l'impegno del comune e senza ideologie.
1: Zona va bene, storica, poi alla darsene in questo momento, è una situazione fuori controllo completamente. Ceraudo, non so se la conosce come la sua zona, però insomma la zona da darsene in questo

0: ultimi mesi è una situazione,
1: tutto il è una situazione contesto,
0: molto molto complicata, alla luce del giorno si fuma crack, si spaccia proprio nelle ore,
1: sono situazioni complicate che il rischio è che si complicano ulteriormente, però la sicurezza è un messaggio trasversale. E già ha detto bene la sindaca, non è né di sinistra né di destra, è trasversale. Bisogna capire che sulla sicurezza non c'è una visione di un certo tipo, c'è la visione di trovare delle soluzioni, e ogni quartiere, ogni delegazione ha delle criticità e vanno risolte con responsabilità, con dei sistemi, però servono risorse, e oggi le risorse, e per quello che parlavo del governo, vengono meno. Perché ne abbiamo poche. Quando prima volevo intervenire era perché io ad esempio ho un contatto stretto con la polizia, i carabinieri, io ogni mese, ogni due settimane mi incontro sempre con il comandante sia dei carabinieri che della stazione della polizia, guardiamo gli esposti che sono stati fatti, verifichiamo quello che è successo, perché mi voglio interessare sul territorio. Per la polizia a Cornigliano molte volte hanno una volante e devono seguire Cornigliano, Begato, Certosa e Semperdarena. Ora io vi ho detto solo quattro posti, ora ditemi dove fa il presidio fisso, sceglietene uno e vedrete che gli altri sono scoperti. Ve l'ho appena, l'esempio è palese. Servono risorse, mezzi, uomini, serve persone che possano dare l'opportunità di essere presidio e sicurezza.
0: Anche perché è impossibile, siamo in chiusura, di avere di nuovo 300.000 alpini che scorazzano per la città in quei giorni. Obiettivamente, a detta di tutti, è sparito magicamente, è ovvio, è una cosa temporanea per due giorni, quindi è qualcosa di impensabile. Però quando è quello che è un po' la sintesi, no, di quello che stavamo dicendo adesso, quando c'è un presidio, quando c'è luce, quando c'è vita,
1: certo.
0: E poi tutto il resto tende un po' a scomparire.
2: Io mi accontenterei che ci fosse una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, senza pregiudizi e senza giochetti al rimpallo.
1: Io, sulla sicurezza,
2: ecco, io credo che sia importante.
1: L'assessore Viscogliosi sta costruendo questo strumento.
2: Ma al di là dell'assessore Viscogliosi, io credo che sia importante, perché sennò l'assessore Viscogliosi diventa il ricettacolo di tutti i problemi, non potendoli probabilmente risolvere autonomamente. Però la collaborazione istituzionale significa che a me non interessa che al governo ci sia il centrodestra o che in comune ci sia la sinistra, a me interessa che si risolva il problema. Quindi se io devo prendere e andare a chiedere al mio sindaco o al governo di stanziare ulteriori, si fa blocco comune, ulteriori risorse di personale o finanziarie o di auto della polizia o di forze dell'ordine assortite, io vado e faccio blocco comune. Così si faceva un tempo i parlamentari di tutti gli schieramenti dalla Liguria facevano blocco e rappresentavano gli interessi anche dei Liguri, no? Quindi bisogna cercare di riprendere quel tipo di approccio, perché io capisco che comunicativamente faccia più breccia nell'elettorato dipingere l'avversario politico come la causa di tutti i mali. Questo è un sistema veramente di populismo banalotto, che non condivido. Uso lo stesso termine, diciamo, che ha utilizzato la sindaca proprio oggi, e condivido anche, diciamo, il fatto che non sia il modo di affrontare i problemi, ma il modo di affrontare i problemi, sì ma lo condivido,
3: diciamo che l'epiteto è stato per
2: lo condivido come epiteto, che epiteto, perché lo accetto di buon grado, è a tutti noi,
3: a tutti noi, perché
4: noi
2: facciamo solo populismo paralotto. Però è anche vero,
4: lei ha un potere, siete al governo, governate, oggi servono più risorse,
2: oggi per la sicurezza
4: servono più risorse. No, lei ha un potere, a differenza mio, che sono in opposizione,
2: però,
4: sono in opposizione al governo. Voi avete questo potere,
2: però,
4: qua oggi c'è bisogno che il governo metta delle risorse in più,
2: lei, però,
4: perché quello che diciamo è fondamentale, ma senza risorse non lavoriamo né nella sicurezza né nel sociale.
2: Non è uno sprovveduto, è anzi un politico di lungo corso, sa perfettamente che un conto è che quando le richieste vengano recapitate dal blocco di tutte le forze trasversali politiche,
0: ci sono,
2: ma non credo, perché noi stiamo continuando,
4: io un po' le ho lette,
2: comunque,
4: se volete ve le
2: un po' al rimpallo delle responsabilità.
4: Ma
2: l'abbiamo
4: visto
2: stasera,
4: guardi, l'ho detto,
2: e lo vediamo.

0: tutti i giorni.
1: No, non lo vediamo.
0: Non
1: stasera.
0: È quel rimpallo.
1: Io ho aperto dicendo che ci vuole equilibrio, ma abbiamo bisogno di risorse. Lei che è di Forza Italia e avete un assessore, un ministro importante.
0: In particolare perché si faccia portavoce di una nuova collaborazione col centrodestra in regione.
1: E basta con questi decreti quando succedono le cose.
2: L'appello di Mascia ai nostri parlamentari. Grazie per averci seguiti anche questo lunedì sera. Noi ci rivediamo fra 7 giorni.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. Ah. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah. Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire, okay, da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso,

0: il Roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il Roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
0: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo Roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse. Però il fiore di tutte le piante che sono a ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono... rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però,
1: galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano, diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo.

0: cucciolo e sono sì, sembrano quasi di un vellutato. Se si strofinano questi piccoli queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e...
0: E cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: E no, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee, poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata, ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose e parchi di nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Rosetta, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì, quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinesi hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: a questi prati che scendono verso il mare, dalle Rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove, che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri,
1: meraviglia.
2: Non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
2: delle
1: volta.
2: Nuove, esattamente,
1: a
2: delle
1: nuove rose.
2: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
2: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
2: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andiamo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
2: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
2: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali, che sono senza spine. Banksia,
1: Banksia, e non profumano.
2: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventate lui?
2: No,
1: l'ha
2: hanno dato il nome a suo.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
2: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti
2: terre.
1: Coperti in doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
2: Esatto, quindi l'idea di

0: Fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto.
1: È...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero,
0: ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recisi. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand, si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già

0: sfiorite, queste sono belle pomposa invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, tantao, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto. È
0: inimmaginabile, queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: comportamento. Infatti mi sembravano
1: sì,
0: più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT. Queste sono rose da giardino, quindi floribunde, che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori. E quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Le rose.
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato. Quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa. E non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche, forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco.
1: Ramo. E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è l'aride dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.

0: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
2: Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
2: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane.
1: La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini.
0: E poi
1: qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, veramente.
1: Fiori.
0: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutare

0: presentarci, vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere è la bellezza di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
0: vengono curate ad hoc,
1: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti.
0: Ah, gli agapanti.
1: Una bella la quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse. Tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il Cinnamomum canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico.

0: amico e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto,

0: si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi, e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il roseto di Josephine e il roseto cinese.
1: E allora, Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
0: Prego. Non volevo creare un rosetto

0: righe, con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora, noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolita, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi, e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide, sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto, non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso, e soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime,

0: Il problema è che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Thea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino è, il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, io lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e al Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere, come tanti dicono è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli delle fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio. In mia compagnia Antonio Marchese non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore. Noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare. Quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo. Quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte. Sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Ma
1: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
0: Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Io in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato a niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile,
1: sì,
0: che magari, no, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire, adesso comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
0: Ecco.
1: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
0: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile.

0: difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
1: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile. Però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, mentre invece sotto era tutto secco. Insomma,
0: ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
1: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
0: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
1: Certo.
0: Anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
1: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
0: Quindi non ho peccato stavolta.
1: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
0: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
1: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi, okay, tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a seconda della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora la rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
0: Ma proprio Sanremo?
1: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
0: Un dolore questo... raccogliere una rosa.
1: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
0: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
1: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
0: Ma il freddo?
1: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
0: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora, tra virgolette, bella datata. Sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? dipende no, poi da quello che si diciamo, trova.
1: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva

0: acqua con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono ai giardini ho una rosa un po' vecchia che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Quindi non è una sempre rosa. la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento, quindi il discorso della rosa antica, onestamente nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa. La più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì.
1: Li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che Castelremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze, sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Reciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno, la pianta ha bisogno
1: di essere potata,
0: di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere appena
1: e poi a te
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino, diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare uno stress idrico, anticipiamo una cosa, al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare il terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura, non far ristagnare, ma bagnate regolarmente. La rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava a fare una volta. Una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i 3 elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti
0: che se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo a schiarire, a venire tutta esile. Beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo.
1: Non esageriamo,
0: e vediamo cosa succede.
1: È una roba dalla natura.
0: No, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi. Quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie. Grazie Antonio, per il momento è tutto, adesso chiaramente una carrellata in mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
1: Ben trovato, grazie.
0: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
1: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
0: Ecco, ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
1: Certamente il primo l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari.
0: Non
1: e tutte
0: dubbio,
1: le vittime.
0: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Invulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità. Forse è partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.

0: è centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone queste vulnerabilità non sono separate l'une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
1: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali di qui, però poi per il resto dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
0: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
1: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa. Succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
0: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
1: certo,
0: o indirizzi verso equilibri.
1: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga. C'è una terza missione del territorio sull'università?
0: Allora, il dialogo

0: è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile. Mm-hmm. Il dialogo mm-hmm. tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo. Un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
1: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
0: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne questo. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
1: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
0: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente?
2: Ben ritrovati come ogni lunedì al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla cabinovia, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il Ponente, con la rissa che ha fatto anche un po' il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
3: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
2: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano. Buonasera, consigliere comunale di Noi Moderati.
5: Buonasera a tutti.
2: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.
5: Grazie.
2: Allora, Mascia, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
5: pronti
2: sta succedendo?
5: Via. Pronti via.
2: Partiamo subito su MT.
5: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare.

0: Ci ha detto questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no, quindi così è, se vi pare tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di adottare questa delibera. Un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra in Regione e se la fossero portata via o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
1: Ecco, quindi... questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
2: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
1: progetto di bilancio.
0: Sono tutti progetti.
2: Progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni, mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché Città Metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in Città Metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Mascia, ma lei la conosce.
0: Grazie.
2: Molto bene.
0: Colgo la lezione
2: perché
0: con umiltà.
2: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che anche se andassi sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio, e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo.

0: Tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile, che rischi anche comunque di non andare in un porto sicuro, ma con una direzione. Da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato, soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di MT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da consigliere regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
1: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso non le sarà, per esempio il tribunale
0: non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto. Il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto all'interno del CDA. Da parte mia va il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone il centrodestra ce l'ha passato, ma questo è un altro tema politico che nel mio discorso non voglio neanche, come dire, entrare nel ragionamento. Ma il ragionamento che voglio fare è che questo passaggio è stato fatto grazie all'interlocuzione regione, città metropolitana, comune di Genova, creditori e tribunale. Penso che tutti i passaggi sono stati fatti oggi per consentire che quei 40 milioni non torneranno indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica, e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione, portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
1: Pellerano,
0: quindi
1: cosa non la
0: un po' di responsabilità
1: dicendo,
0: da parte di tutti.
1: Sanna adesso.
2: Allora, chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati, e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi, come noi moderati, in questa discussione di bilancio è stata quella di essere costruttivi. Certamente abbiamo votato in regione, come tutti, l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al Comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano tariffario dove, esempio, gli abbonamenti verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti di Castelletto, piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari, andranno a fare l'abbonamento. Questo con i numeri attuali, che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro, sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che, magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliere del Granarolo, questo è un ragionamento che va fatto. Evidentemente nessuno ha la bacchetta magica. È chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini. E noi ad oggi non sappiamo quali
1: però
2: linee...
1: Però c'è una cosa, Pellerano, che rispetto a quello che diceva Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice abbiamo fatto tutto per mesi, parlando

0: parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio ma e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
1: Allora, volevate portare
2: certamente
1: in tribunale.
2: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè, ad oggi noi sappiamo che verranno tagliati dei milioni di chilometri di corse, ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio. Quello che noi abbiamo visto in comune
0: è solamente... Se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
2: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di...
0: Allora. Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente. Prego. È un po' dico spettatore.
3: Un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè, perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento e che la gratuità era una forma strettamente elettorale è già un bel fatto di ammissione, cioè, quindi questo passaggio politico
0: chi è che l'ha messo?
4: Lui adesso
3: l'hanno appena messo,
4: ha introdotto,
3: quindi
4: stanno
3: discutendo di un risanamento finalmente. Quindi stanno ammettendo che c'è stato un problema di bilancio. Problema che io all'ultimo bilancio a cui ho assistito, in cui ero consigliere comunale, capogruppo, chiesi giustificazioni del perché non fu presentato. Le motivazioni poi erano chiare. C'erano un problema strutturale, un problema che si è visto. Oggi parliamo di tariffe abbassate. Prima si parlava di gratuità totale. Quindi questa era la realtà fantascientifica che vedevamo all'interno del Consiglio Comunale. Ora però dobbiamo prendere in mano la situazione e dire anche grazie alla Regione, dove c'è l'ex sindaco che ha portato avanti questo tipo di politica, mi sembra anche un paradosso. Perché ringraziare la Regione con soldi dei contribuenti per coprire quello che è stato fatto prima in Consiglio Comunale da un sindaco che guidava quella partecipata, a mio parere, cioè, insomma, ci vuole anche un po' di coraggio. Anche perché lo stesso sindaco non è che abbia mai ringraziato il decreto Genova, ad esempio, quando poi c'è stata la ricostruzione del ponte, fatto ad esempio dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, si è sempre preso un merito unilaterale. Quindi la domanda è: coprire adesso un bilancio, un buco di bilancio di 40 milioni con soldi di contribuenti, perché dalla Regione non escono soldi da parte di un ente terzo, è un ente comunque che risponde ai contribuenti, per coprire quello che è stato creato, a mio parere l'ultima cosa che dobbiamo fare è ringraziare. Poi c'è da coprire e mettere a posto quello che è la base di tutto, cioè il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità lavorativa, e questo secondo me è quello che poi il sindacato porterà avanti, perché vorrà che ci sia una struttura che abbia l'opportunità di mantenere una dignità del lavoro all'interno di AMT, che è quello che poi si faceva nel 2013, ha ricordato il consigliere Pellerano, ci fu lo stesso identico problema, io ero in piazza con i manifestanti ai tempi della manifestazione di AMT e mi ricordo quel momento di crisi profonda, un momento di crisi che poi si è passato, si è trasformato con un piano industriale che però poi non è portato avanti, non è stato portato avanti, per quello ci siamo trovati di fronte a questo buco, proprio per coprire quelle problematiche che già dal 2013
2: però c'è
3: esistevano.
2: Anche il Covid, nel piano di negoziazione della crisi c'è scritto che una delle cause dello squilibrio nei conti di AMT è stato il Covid, nel senso che è cambiato anche il contesto della città, è diminuita la popolazione, è diminuita la partecipazione, cioè i temi, e oltre a una sottocompensazione, cioè dal fatto che anche i comuni fuori Genova hanno contribuito al servizio di AMT in maniera inferiore, per cui le cause sono complesse, e nel 2013 comunque non è stato solamente un piano industriale a mettere a posto le cose, è stato anche una forte iniezione di liquidità da parte della Regione.
5: Sì, la verità, direttore, è che però il cerino in mano è stato messo in mano alla maggioranza non silenziosa ma silenziata del Consiglio Comunale, delle sinistre in Consiglio Comunale, perché questo è un piano di risanamento che prevede, pensate, meno 197 dipendenti del personale viaggiante per il 2027, 12,1 milioni di corse, di chilometri di corse in meno sugli itinerari che gli autobus in gioco forza

0: fanno sul territorio genovese. Il taglio dei debiti con tutti i fornitori tranne Trenitalia, che con cui evidentemente c'è in previsione di aprire. Io capisco che Trenitalia non sia percepita come una, diciamo, una minaccia, un pericolo, anche perché gestisce un altro tipo di trasporto su rotaia, che comunque è giusto anche mettere in asse, però proprio da chi ha sempre fatto del trasporto pubblico una diciamo un mantra intoccabile, aprire a comunque sia un privato rappresenta una scelta che fa abbastanza impressione. Io ho l'idea in testa. Il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, o e succede che i primi ad essersi o la società di revisione, i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, cui, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali che hanno votato a favore nell'ambito del Consiglio Comunale. Con questo non dico che ovviamente questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un diciamo un portarogna come tanti delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a male per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza, oltre che i membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo.
1: Avete lasciato un'azienda con la cassa zero e i debiti in banca.
0: Poi facciamo
1: la verità. Questa è la verità.
0: Perché
1: ma facciamo quando volete.
0: La voce multa di cui parlava il capogruppo Sanna, il consigliere regionale.
1: Prima è passata.
0: Praticamente
1: prima è passata in regione
0: questa legge.
1: Mi sono
0: chiesto veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
1: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
0: Insieme col prospetto dei ricavi.
1: Guardi, sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta. Sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... No, avete tirato fuori il 2000... Guardate, avete tirato fuori, pensate, avete tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi, se mi fa finire, chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, il ragionamento della quadra di bilancio lo rendo semplice per spiegarlo a voi. Voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le basi assurde col quale voi. Però noi abbiamo avuto la responsabilità.
0: E l'avete fatto voi.
1: Direttore,
0: mamma
1: mi dica se
0: mia,
1: posso.
0: Ma cambiate un po' il registro.
1: Direttore,
0: fonico,
1: mi dica se posso, perché
2: prego,
1: chi sta parlando in questo momento è colui che.
0: Techno music.
2: Prego,
1: cambiate, mi dica, se parliamo di cose serie,
0: musica.
1: Io intervengo, se no mi taccio. Perché se non sbaglio, il sottoscritto, insieme a tutta l'opposizione, ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché l'ha detto prima il collega. Oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolve la situazione. In primis noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare oggi una situazione di AMT che, se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era, e si andava in tribunale, certo. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura ha già fatto delle azioni.
0: Pensate come siamo liberali.
1: Abbiate
0: che
1: pazienza.
0: Noi gli emendamenti li accogliamo in regione come centrodestra. E voi in comune neanche a vederli.
1: Avete governato
0: scritti.
1: 10 anni, continuate a governare la regione. I 40 milioni voi non li regalate.
0: Pensa
1: voi
0: come, siamo
1: voi come regione
0: noi.
1: Non li regalate, li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi, è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
0: Però,
1: poi, se si può dire sempre sta parola buco, perché non si capisce. Io non sto usando tecnicismi. Se vogliamo usare i tecnicismi, ricordo. Lo possiamo fare anche perché anche noi
2: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto.
0: Sì, abbiamo sparato.
1: Guardi, non so se vi è chiaro, io non so come dire. Appena ci sarà il bilancio,
2: che non è di 200 milioni.
1: lei deve fare la somma di tutto, eh? Lei deve fare la somma di tutto.
0: Ah, okay.
1: Deve fare la somma di tutto.
0: Guarda
1: che il 40%.

0: aumento di multe inserite, che qualcheduno mi ha tirato prima, detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio, che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti, poi, perché chi ha governato anche un piccolo comune sa che più del 3, 4, 5% sarà difficilissimo riuscire a
1: nel bilancio che verrà, direttore, vorrò vedere come verranno impostate le multe,
0: anche e come verranno avete messi fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo,
1: anche
0: ma un
1: i debiti
0: minimo,
1: coi fornitori,
0: minimo.
1: Vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci, ce lo spiegherà il Sanna nella

0: faccio
1: quando
0: lezioni
1: deciderà
0: a nessuno.
1: Di,
0: io non faccio
1: di
0: lezioni a nessuno e lei lo sa. Prima di parlare, penso come tutti noi, chi fa politica studia, uno studia gli atti. Ah, ecco. E questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
1: Sì. Però purtroppo, un paio di mesi fa siete entrati
2: purtroppo,
1: nel comune di Genova.
2: Fino allo stesso tempo
0: davate la gratuità.
1: Un paio di mesi fa siete entrati nel comune di Genova.
0: Davate la gratuità. Prima della campagna elettorale, voi non facevate pagare il servizio, 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi. È normale?
1: Se posso. Il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra un po' pochini.
0: Non è ancora un anno, quindi.
2: No. Oh. Anche un anno.
0: Siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune. Quando Silvia Salis è arrivata in comune, ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco, e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata,
0: okay,
3: ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, l'accortezza di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti, ma hanno anche dei ricavi. Allora, per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite dei fondamenti.
2: Geraldo? Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state rinnegando quello che prima in campagna elettorale affermavate.
3: Ma anche voi
2: la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era perché non avevamo di fronte a una gratuità il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla, nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco, non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme, da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Masha ha iniziato a fare numeri, a parlare, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari, è normale, una società che è in crisi deve fare tagli lineari, è la normalità, ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amiu, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato, quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti. Ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del comune di Genova.
4: Senza il bilancio di AMT consolidato, come si può...
1: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti, come è stato fatto peraltro in regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti. Grazie, noi siamo in regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento.
0: Una legge e la così contrario,
1: non era una
0: abbiamo dato una

0: legge, non era un investimento.
1: Rende una legge.
0: Guarda, non vorrei minimizzare, non so se 40 milioni siano tanto
1: ma
0: pochi per
1: 40.
0: I compagni della sinistra,
1: è la costruzione di una legge
0: non
1: fatta apposta
0: scemata.
1: Dopo il caos
0: non
1: che hanno combinato.
0: Ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo,
1: ma sono cose diverse,
0: aperto e disponibile
1: sono
0: anche
1: differenti.
0: A livello comunale, perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche maggioranza, la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale, certo, perché la cauteli, perché non è possibile dare un pacchetto chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciarle il cerino in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza, che era in opposizione, discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno a un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è tecnicamente. Non esiste, e l'avete chiamato questo piano di risanamento progetto di risanamento,
1: ma non è così, non è così. Io capisco che
0: non c'è neanche nei manuali di diritto,
1: capisco che dal vostro
0: progetto di risanamento,
1: cioè io vi capisco, è giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire, ma è semplice
0: che non ci siano già più gli autobus,
1: se non c'era un progetto di bilancio, se non c'era un progetto di bilancio condiviso, noi a quest'ora
0: e non ci sono gli stipendi,
1: fallita,
0: ma non, forse
1: per colpa
0: non
1: vostra
0: capito,
1: avremo un'azienda
0: politica.
1: Fallita
0: è invece la realtà
2: si fa una casa, perché si parla di progetto di bilancio e non di bilancio,
1: ma perché si fa così, si fa un progetto di bilancio insieme
0: terza
1: a tutti
0: lezione. Terza lezione
1: è la quarta
0: questa.
1: Secondo me allora si fa quarta.
2: Però mi rispondere un po' alla pubblicità,
1: aspetta,
2: ci fermiamo solo qualche istante,
0: attendiamo con ansia la fine.
2: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose: se questo, Sanna, se questi 40 milioni, o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così, e poi, perché la gente si chiede, questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però MT che vita ha, che autonomia ha, perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa anche di personale, però poi insomma ce la farà a camminare con le proprie gambe?
1: Beh, penso
2: in che modo?
1: Sia fondamentale, però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati gli emendamenti da parte della maggioranza, io ho portato tanti emendamenti anche ordini del giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con tre articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire dei liquidi, del contante all'interno proprio di MT, perché come vi ho detto il progetto di bilancio è semplice nella sua fase iniziale, coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta però in questo caso, mi permetto di dire, con un comandante, un vice comandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città. Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi che è stato sindaco, che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
2: che
1: avete detto è vero,
2: la domanda è questo, perché tutte le aziende,
1: il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella

0: la città, e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale, proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guarda, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo, e sono treni che arrivano in Emilia Romagna. Basterebbe nulla.
1: È favorevole all'ingresso di Trenitalia?
0: Basterebbe nulla per riuscire a garantire.
1: Ma
0: io, guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole? A quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un'azienda che stava collassando.
1: E l'abbiamo capito. Dopodiché,
0: ma guardi,
2: non le risponderà
0: io,
2: mai.
0: No, non è che non le rispondo. Sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari. Ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille. Perché la responsabilità oggi c'è, poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori. Dopodiché
1: sarebbe favorevole l'ingresso di eventuali Trenitalia?
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione.
3: Ma c'era scritto nel progetto di risanamento, è lo strumento partecipativo.
0: Io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi, a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
3: Così mi dà la quinta lezione.
0: L'operazione del tutto più semplice amministrativa.
3: No, io la do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. No, ho detto che io sono aperto. Guardi, se fossi sindaco di Genova io, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio, posso dire però, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità di votare a favore ed è un po' una vergogna,
3: ma non ci penso neanche senza,
0: anche perché lì c'era seduto il vice sindaco facente funzione che aveva la delega al bilancio, quindi vergognoso
3: quello attuale.
0: Dopodiché tutte le operazioni
3: precedente.
0: Quindi non si chiude e non si apre una porta a priori senza conoscere quello che è il futuro davanti per salvare l'azienda e i lavoratori.
4: Se posso,
3: grazie per la quinta.
4: Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri comunali
0: è un illustrissimo assessore, noto
4: che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: tanti anni oramai
3: sono silenti in consiglio,
4: però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolta ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro, e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del credito, ma a Trenitalia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house AMT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrazione.

0: La ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da diciamo Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
1: Che avete tagliato
0: e diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
2: Ceraudo?
3: Su questo ultimo punto oltretutto c'è anche da fare un'analisi, cioè,
2: su Trenitalia?
3: Sì, su Trenitalia è chiaro.
2: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
3: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito e quindi di nuovo è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili, sapendo di andare incontro
4: c'è già un patto
3: probabilmente
4: sociale,
3: anche alla possibilità che non ci siano utili e che siano in equilibrio. Sì, appunto un patto parasociale.
4: C'è già un
3: quindi,
4: patto sociale,
3: e quindi,
4: non parasociale.
3: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
4: Quindi ce lo quindi, dicessero se quindi, c'è già un patto,
3: se,
4: perché ci hanno detto che non c'è niente.
3: Questo, no, questo meccanismo, cioè nel rischio di impresa. Quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di avere, stralciare quella parte del debito per, nel caso avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
2: Quindi l'ingresso
3: carta
2: di un privato come Trenitalia lei lo vederebbe? Beh, intanto, è ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere
3: intanto,
2: le carte.
3: Intanto parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale e già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro,
4: i tempi
3: dall'altro,
4: sono passati,
3: dall'altro
4: eh?
3: È comunque,
4: i tempi
3: è comunque
4: sono
3: parte
4: passati,
3: statale,
4: sono...
3: è comunque parte statale. In ogni caso, ma a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
0: C'è, ma
3: quindi...
0: non c'è.
4: Ma
0: l'importante è parlarsi chiaro e dirsi le cose come
3: oggi
0: stanno.
3: Non c'è.
0: Per adesso su questa cosa
3: si valuterà nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche affrontare determinati problemi.
2: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
7: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo
9: sì.
8: dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
2: La cabinovia o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di Primo Canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché insomma non so se
4: io ero favorevole all'allontanamento delle telecamere.
1: La chiamate male.
4: una volta buona che insomma riusciamo a fare le cose senza essere osservati o criticati.
2: Vabbè, insomma,
4: abbiamo... No, a parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche per questo,
2: no, è un
4: questo
2: peccato,
4: motivo.
2: Perché insomma chi guardava da casa c'era il professor Coppola, sì, che faceva vedere.

0: le slide,
1: a un certo punto non poteva guardarvi niente,
0: esatto,
1: perché avevano chiuso le telecamere,
0: perché le slide però, non si vedevano, perché sì, le parole della sala non si sentivano.
1: Io credo che poi alla fine anche, diciamo, negli atteggiamenti forse bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda, e non è solo qualcuno ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista. Però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera,
0: infatti,
1: qua, e me la risparmio,
0: andiamo
1: e
0: oltre.
1: La risparmio soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale, perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento.
0: Progetto di
1: piano. E il bilancio non c'è.
2: Progetto di bilancio.
1: Abbiamo
2: progetto
1: scoperto, è progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è relativo alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi, diciamo, di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali. Però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca, devo dire la verità, questo l'ho apprezzato, anche perché avendo, diciamo, presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto, ma non era neanche un atto scontato. Quindi ho apprezzato che abbia presenziato, diciamo, in commissione, lo devo dire onestamente. Però devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco. Perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma poi alla fine non ci sia stato veramente una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili, e soprattutto anche sulla popolazione, la tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione anziana.
0: Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità, e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio sul questo progetto, no, su questo studio.
1: Studio, si chiama studio. Santa pace.
3: Via per la Val Bisagno, che è stata presentata, era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, SkyMetro, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora, che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole-Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanilla.

0: amplifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
2: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia.
2: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo Pellerano. Coinvolgo Sanna e Cerato, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo SkyMetro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello SkyMetro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello SkyMetro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il Giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere a Molassana, per poi arrivare a Marassi, per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Val Bisagno, la media Val Bisagno, l'altra la bassa Val Bisagno, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra era la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco. Creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale, uno studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi, prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo SkyMetro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muretto per il giardino di casa.
1: È stato provato dal ministero,
4: detto,
1: insomma.
4: Punto.
2: Sono 50 piloni di cabinovia, ragazzi.
5: Deroga,
2: 50 piloni,
4: una legge regionale.
2: 50 piloni di cabinovia.
4: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva,
1: 12.
4: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12.
4: Ma ancora 11. È stata raccontata la classica favola del centrodestra.
2: Lantani degli
4: dove?
2: Amici miei, praticamente.
4: No,
2: questo
4: dove?
2: Studio è Lantani,
4: guardate,
2: come se fosse Antani.
4: Guardate, questi soldi qua all'inizio ci dovevano essere, dove si doveva portare un progetto fino a compimento di una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana.
2: Comunque,
4: quindi come sempre voi
5: voglio ricordare tutto il supporto.
4: Sì.

0: Beh, il tunnel, le altre cose.
1: Guarda,
0: ce ne sono tantissimi esempi da portare. Come sempre, i grandi annunci, ma in realtà il governo della Liguria e di Genova si è dimenticato. Quindi lo studio, non sono bravissimo.
2: È un politico ormai navigato.
0: No, non sono navigato. Non sono navigato.
1: Senza soldi l'ha fatto.
2: Lasciamo perdere lo schermo. Senza un
0: finanziamento. Ma allora, a me piace perché lei fa le domande dirette, bypassando quello che è un filo logico della politica. Le spiego. Ma le spiego, guardi, faccio il capogruppo in regione.
2: Io
0: non sto commentando lei.
2: È inutile continuare a parlare dello schermetro, cosa
0: faccio,
2: stato fatto, cosa
0: regione,
2: sto fatto. Io gliel'ho chiesto,
0: e quindi,
2: questo studio le piace oppure no?
0: Allora, noi cosa facciamo? Elaboriamo
1: tranquillamente.
0: Ma non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai, siamo più seri. Allora, quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la cabinovia, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore, definitivo, per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza. Ma è chiarezza fin dall'inizio. Ma che retromarcia, non ho mai detto l'incontrario. Dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datemi contro perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete fatto.
1: Ma in realtà, progetto di risanamento, è vero.
0: Però li hanno iniziati, che ancora peggio,
1: lezione.
0: Perché un conto un'incompiuta, un conto è ben diverso.
3: Zero.
0: Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi anni non avete creato.
2: Armando Sanna, cittadino genovese, non politico, non appartenente al Partito Democratico, abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto per arrivare in centro?
0: Sicurezza penso di sì.
2: Dire che è un mezzo,
0: se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
2: Per esempio, molti critici dicono...
0: Se non ho i numeri, come faccio a rispondere? Però
1: tutti col cappello, col pompon, a prendere la cabinovia.
2: Per esempio, molti critici, lo dico anche a Cerato, così coinvolgo anche lui,
1: Prato Nevoso,
2: dicono per esempio che lo SkyMetro ha sbagliato, giusto, ormai non entriamo più, però un qualcosa su un tram, piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante, di funzionale proprio con il resto della città. Ecco, questa per esempio
1: è
2: una critica che
1: emersa, piloni, non è appeso per aria.
3: Vabbè, lo SkyMetro è un 200 piloni,
1: sì, ma
3: voglio
1: sono 50 ben messi,
3: piloni in deroga. Ma no, ma è giusto perché 200 piloni e 200.
0: Avete approvato una legge,
3: però abbiamo detto lasciamo da parte lo SkyMetro.
1: Che
3: è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati oltre tutte le problematiche che avrebbe creato
1: i finanziamenti
3: con i 200 cantieri, 200 piloni, non 50, non 200, e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto?
2: La risposta è
3: AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
2: Anche questo.
3: Io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia.
1: È l'attaccati al tram che ha reso famoso.
3: Vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è. Mussola ha anche detto, era già stato anche da parte loro verificato, quindi farlo per capire se c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo

0: partecipativo, vi ricordo sì. che voi con lo Sky Metro non avete fatto. I comitati, lo Sky Metro, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni.
1: Il Politecnico
0: martedì,
1: con chi l'ha fatto,
0: ricordo,
1: il percorso partecipativo?
0: L'avete
1: con,
0: perso lì.
1: Con la giunta l'ha fatto.
0: Quindi se lo Sky Metro
1: l'ha fatto il Politecnico,
0: fosse stata
1: il
0: l'idea
1: partecipativo,
0: se
1: scusate.
0: Lo Sky Metro fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate. Non lo è stata, perché la gente ha capito,
1: la gente ha capito che quel progetto,
0: oltre a essere non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni e anni in futuro.
1: E quindi l'abbiamo
0: anni.
1: 400 milioni l'abbiamo mandato nel cestino e via.
0: I 400 milioni come hai accettato quelli del sub portuale a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio. Diventa un'opera irrealizzabile. Quindi
1: sempre
0: un conto è mettere
1: una cabinovia per la quale
0: conto,
1: non c'è
0: uno studio. Intanto quello è uno studio, e poi i finanziamenti li vai
1: proprio
0: a cercare, cioè, come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi,
1: sì,
0: così che funziona.
2: Lei che idea si è fatto di questo studio?
3: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di merito e di metodo. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto, se ai cittadini ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione, se ai cittadini non va bene non si lamentino. Poi da lì in avanti
2: non si lamentino più.
3: Non si lamentino più.
2: O è questo o basta.
3: O questo o nient'altro. Poi a ogni passo che facciamo.
2: E questo l'ha detto San.
3: Questo è stato detto, è innegabile. Nel senso, abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse Primo Canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta. Ma al netto di questo.
2: Non si lamentino più, era una frase. Adesso non mi ricordo la memoria, ma era come dire: se non va bene questo, poi che non si lamentino più. Ecco.
3: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori. A parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno non è una variabile, così dire, casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema, e il professor Musso, che è esperto di materia, dice quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla Sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata successiva. Quando arriva in Costa Sardegna succede come quando parti con lo ski lift, che l'ovetto è pieno e tu non entri. E quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
2: verrebbe chiuso durante la partita.
3: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche saltando la fermata.
2: Ha detto il professor Coppola, in caso quando ci saranno le partite di calcio allo stadio,
1: le guardano dalla cabinovia. Guardano dall'alto la partita di casa.
4: Sa che voi trovate al quarto piano della signora
1: sì.
4: Maria.
1: Ah sì. Ma,
4: pensa
1: ma,
4: un po'. Che
1: ma invece
4: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate da
1: lì. Ci sono fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri. Sai quanto è 40 metri di pilone per la cabinovia? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
4: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
3: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene, perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
1: 4 piloni.
3: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no?
1: Alla faccia.
3: Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
2: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, sentiamo quello che ha detto proprio sulla cabinovia.
5: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che, diciamo, è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto, diciamo, in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. stiamo attendendo lo studio, diciamo, di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso.

0: Poi, come vigile del fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. E, insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento. E quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata, perché può succedere che per un
2: Certo.
1: guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi, non so come verrebbe tirata giù con le scale, come
2: La
1: vigile del
2: parte
1: fuoco.
2: manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci, perché
1: Sarà anche
2: poi si sottovaluta
1: un fabbricato per il
2: il
1: ricovero
2: famoso,
1: notturno, insomma c'è tutto quel lavoro che lei dice, no?
2: famoso tram
3: Esistono anche i
2: costa
3: paracadute,
2: tanto, tanto
3: ecco.
2: all'inizio, ma poco dopo sulle manutenzioni. Quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte, però ripeto, è uno studio, va
3: Uno studio.
2: verificato e va messo poi
1: Va bene,
2: in atto
1: chiudiamo
2: sui
1: l'argomento
2: cefe.
1: Cabinovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, queste non più di altre, però c'è alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente genovese, in tanti casi, che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
8: I can with Palsy.
9: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
10: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
11: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
1: Geraldo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
2: Domenica mattina, precisamente, anche
1: Ieri mattina.
2: succede, sì, domenica mattina. Beh, purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Conigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una rissa
1: A
2: a fine
1: che ora erano?
2: mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi è appunto che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, crea queste condizioni qua di pericolo sia per la
1: Mattina per capire a che
2: gente,
1: ora erano?
2: ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina. 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS, è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale avesse

0: attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi, ovviamente.
0: Ma... non sono persone,
1: cioè sono persone che hanno passato la notte comunque lì nel bar,
0: sì, nel
1: fino a tarda mattina.
0: Sì,
1: fino a
0: non
1: tarda
0: sono
1: mattina.
0: Quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. Però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Cornigliano. Sì, solitamente sudamericani.
1: Per aiutare a
0: in questo caso,
1: guarda.
0: Con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani. Questo caso specifico.
1: Per inquadrare la.
0: Questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club. E che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale, tante volte come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso gli dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono degenerare naturalmente, e che comunque noi stiamo controllando, perché con la polizia locale, e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio. Ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze dell'ordine. Però... quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare la polizia locale pensando di poter costruire un percorso differente.
2: È la colpa del centrodestra.
0: La polizia locale ha un ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà, quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe essere tutelare
2: la sicurezza. A parte questa narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se avesse l'accento svizzero ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sul le opere, diciamo, di salvataggio del territorio. Io credo che un ragionamento serio, se
0: vai
2: vogliamo uscire
0: con
2: dalla
0: gag
2: del poliziotto
0: della polizia
2: Uber
0: e dei carabinieri e vediamo
2: Pound
0: cosa ti raccontano.
2: Politica. Capito. Di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ha questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono i poliziotti...
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco

0: bottigliette a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Vieni, costruirmi da lì, eh. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
6: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti economici ed aziende che lavorano, operano nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore, e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale infrastrutturale sempre migliore.
2: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa, devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo, voi capite bene, che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche, ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi precoci. Del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto, nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità, dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica, sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche e il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
3: Rete ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale, con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera

delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2500 fornitori e subfornitori, il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese,

0: che spazia in tutto diciamo, l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso, che richiede appunto una multidisciplinarietà estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui vorrei mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso diciamo scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Genova ha accolto il Symposium World Federation of Therapeutic Communities, il convegno internazionale dedicato al lavoro sulle dipendenze. Oltre 200 professionisti provenienti dai 5 continenti intervengono a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Un nuovo sistema viario a servizio del territorio spezzino e della Liguria. È stata completata l'interconnessione A12 A15 che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro e il casello di Ceparana potenziato con tutti i sistemi di pagamento. Le frecce tricolori sono tornate in Liguria. Ieri a Varazze è andato in scena l'Air Show con decine di migliaia di spettatori accorsi per assistere alle evoluzioni acrobatiche e ai colori della bandiera italiana che hanno conquistato il cielo di maggio. Via al Blue Design Summit, l'evento internazionale dedicato al design nautico e alla blue economy. Per 3 giornate il Teatro Civico della Spezia diventa il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. Al Forum del Turismo a Santa Margherita la Liguria si è presentata con ottimi numeri. A marzo sono state 874.554 le presenze, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aumento si è avuto in tutte le province, più 19,28% alla Spezia, più 12,72% a Savona, più 6,17% a Genova, più 5,32% ad Imperia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
1: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
1: Ben trovato, grazie.
0: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
1: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio, al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
0: Ecco, ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
1: Certamente il primo l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari.
0: Non
1: e tutte
0: dubbio.
1: Le vittime.
0: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Invulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità. Forse è partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
1: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità, e da persone questo

0: Queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
1: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte. Ci mancano forse i terremoti, che non sono così, diciamo, normali qui, però poi per il resto, dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso. C'è tutto.
0: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
1: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa. Succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
0: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
1: certo,
0: o indirizzi verso equilibri.
1: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga. C'è una terza missione del territorio sull'università?
0: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
1: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
0: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso,

0: dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne l'esito. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
1: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
0: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità. Diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
0: Transitoriamente, però più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilità di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che possa, certo, essere chiaro il confronto della nostra capacità anche interna di dialogare.
1: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio sul Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso, nel corso delle prossime giorni e settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie professore.
0: Grazie
1: Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Le ore 8 di martedì 19 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Le notizie dalla Liguria: un gravissimo lutto colpisce la magistratura genovese, già profondamente scossa perché a sole 24 ore dalla scomparsa del collega pubblico ministero Giovanni Arena si è spento nella giornata di ieri Massimo Terrile. Era andato in pensione nel del 2024, lasciando la toga dopo 44 anni di servizio. È stato il magistrato simbolo dell'inchiesta sul ponte Morandi. Terrile ha infatti firmato la cosiddetta memoria iniziale del processo, un'opera mastodontica di oltre 3.000 pagine. I dati della mortalità a Genova mostrano un buon trend, cala infatti nel 2025 la mortalità rispetto all'anno precedente e prosegue il trend iniziato nel 2023 dopo i picchi registrati nel periodo del Covid. Si parla anche di politica quest'oggi sul nostro sito. Prosegue il nostro Live on the Road, i comuni al voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i 18 comuni chiamati al voto i prossimi 24 e 25 maggio. Oggi la tappa nell'Imperiese, questa mattina saremo a Rocchetta Nervina, questo pomeriggio a Bordighera. E parliamo anche della tragedia delle Maldive, perché dall'ambasciata italiana è arrivata ieri una notizia che segna un punto importante in queste giornate di dolore. Infatti i corpi dei quattro italiani dispersi sarebbero stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Aurora Bottino.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione

0: In una grotta alle Maldive, dopo la ripresa delle ricerche, alle quali partecipa anche un team di 3 sommozzatori finlandesi, i cadaveri sono stati trovati nel segmento più profondo della grotta di Tinguakandu, detta anche Grotta degli Squali. L'immersione, iniziata intorno alle 8:30 di mattina, è durata circa 3 ore. Per l'effettivo recupero bisognerà però aspettare i prossimi giorni. Le operazioni rimangono tecnicamente impegnative, emotivamente intense e operativamente complesse, fa sapere Dan Europe, l'associazione che assiste e protegge i subacquei di tutto il mondo. La polizia locale e la procura di Roma hanno avviato le indagini, ma le cause del disastro risultano ancora sconosciute. Le autorità delle Maldive, che indagano sull'incidente, hanno appurato che solo 3 sub avevano le autorizzazioni per immergersi oltre i 30 metri. La figlia della biologa, spiegano, e la guida non erano in lista. Sono invece atterrati all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai 5 sub dispersi. I 20 sono partiti dalla capitale Malé e hanno fatto scalo a Dubai prima di arrivare in Italia, dove sono stati fatti uscire dallo scalo in maniera riservata, lontano dallo sguardo di fotografi e giornalisti.
1: Ci colleghiamo con la polizia locale di Genova, la situazione del traffico in città.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico intenso sulle strade cittadine, in particolare sulla strada Aldo Moro in direzione Ponente, dove è in corso di rilevazione un incidente stradale. Ricordiamo modifiche alla viabilità in corso Podestà, in via Milano, in lungo Mare Canepa, con chiusura di via Fiamme Gialle direzione centro. Dalle 21 alle 5 modifiche Largo Zecca, Piazza Portello, Piazza dell'Annunziata e sulla strada Aldo Moro dalle 22, sulla strada Aldo Moro. Dalle 22 alle 6 modifica la viabilità in corso Perrone all'altezza di via Lorenzi. Ricordiamo che sono ancora in atto le chiusure di via Re di Puglia all'altezza del Civico 18 e di via Corsica fino a via Fiodor. Per la giornata di oggi non sono previste manifestazioni che possano avere ripercussioni sulla viabilità. Chiudiamo informando che dalle 14 alle 18, San Gottardo, via Piacenza, sarà presente l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti al momento. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Ora ci aggiorniamo sul traffico in autostrada con Chiara Orru.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono da poco passate le 8 e allora andiamo a vedere qual è la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Andiamo a vedere quali sono le criticità. Per il momento una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade in direzione Genova, siamo in A7, state vedendo proprio le telecamere in questo caso dell'A7. Andiamo a vedere anche una coda tra Genova Pegli e il bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso sempre in direzione Genova, questa volta però siamo in A10. Andiamo a vedere la prossima segnalazione, sempre una coda tra Genova Bolzaneto, questa volta il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso sempre in direzione Genova, siamo di nuovo in A7, state vedendo proprio le immagini della viabilità questa mattina. E concludiamo poi con una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, questa volta in direzione Milano. Questo accade praticamente quasi tutte le mattine. Così come anche la coda di 1 chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla per lavori, quindi la permanenza di un cantiere da alcuni mesi. Questo accade in A7, state vedendo proprio le immagini in questo momento. Ci andiamo ad aggiornare invece anche per quanto riguarda l'A10, nel tratto compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere, una segnalazione, una coda di 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure, questo accade in direzione Francia sempre per causa lavori. Infine ci andiamo ad aggiornare anche per quanto riguarda la 12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna criticità al momento, questa è la situazione. A te Eva.
1: Grazie a Chiara Orru e adesso con le nostre telecamere un occhio anche alle previsioni meteo per la giornata di oggi, ancora instabile nelle prime ore, soprattutto a Levante dove ci sono stati acquazzoni nel corso della notte, possibili rovesci temporali però in allontanamento verso il mare, verso la Toscana entro questa mattina, schiarite altrove seppur

0: con un transito di nubi medio-alte a tratti consistenti che arrivano da ponente. Nelle ore del pomeriggio una residua instabilità sui rilievi, possibili rovesci sparsi, specie sull'Appennino. In serata schiarite più ampie a partire da ponente. Vedete comunque come la Liguria si sia risvegliata con il sole. Questo è il borgo di Portofino, completamente assolato. Avete visto prima anche le immagini dal monte di Portofino. Le temperature minime sono stazionarie o in lieve calo sul centro ponente, in aumento invece a Levante, massimo in lieve aumento, 13 la minima, 19 la massima quest'oggi. Questa è la vista del Golfo del Tiguglio da Castello Brown a Portofino. Umidità su valori alti, venti deboli o moderati orientali sono in calo e poi ci sarà una rotazione dei venti dai quadranti meridionali, ci saranno poi locali rinforzi pomeridiani sui capi di ponente. Mare mosso in progressivo calo, così come ci dimostra la costa di Lavagna in diretta, fino a poco mosso questa sera sul centro e sul ponente. Queste le notizie che riguardano il meteo. Andremo poi verso un fine settimana, una seconda parte della settimana, con tempo che andrà a migliorare, temperature sempre più alte. Il nostro almanacco: quest'oggi si celebra San Celestino, dunque auguri a tutti voi. La luna è crescente, illuminata all'11%, andiamo verso la prossima luna piena che sarà l'ultimo giorno del mese, il 31 di maggio. Il sole è sorto alle 5.52, tramonterà questa sera alle 20.48 e oggi si celebra la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Accadde oggi, andiamo al 1536, quando Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII d'Inghilterra, venne decapitata con l'accusa di adulterio. 1974, Valéry Giscard d'Estaing venne eletto presidente della Repubblica francese. 1989 si concluse in Italia invece il governo De Mita. 1999, 10 anni dopo, uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il film Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, e stabilì un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni, 28,5 milioni di dollari. Nati oggi, buon compleanno alla cantante ligure Alexia, classe 1967, a Paul Caillard, nato nel 59, al calciatore Andrea Pirlo del 79, Michele Placido, classe 46, e anche aggiungiamo il campione, il cavallo Varenne, che è nato nel 1995. Ora parliamo di dipendenze, perché Genova ospita da ieri fino al 20 maggio il simposio mondiale della World Federation of Therapeutic Communities, appuntamento internazionale dedicato alla prevenzione, alla cura delle dipendenze e alle nuove marginalità sociali. Sentiamo il servizio.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo, prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo, per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche, possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
0: Le notizie dall'Italia e dal mondo. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sarebbero in corso dei colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualsiasi momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14

punti presentata dal regime ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. La tragedia di Modena, El Kudri parla dal carcere, un racconto annebbiato di quel che è accaduto sabato quando con l'auto ha travolto cittadini inermi ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti, mistea delle richieste di aiuto, sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato. Spuntano anche delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. Nuovo blitz invece di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni sono state bloccate, abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Queste le principali notizie, l'agenda della programmazione di Primo Canale quest'oggi, dopo di noi arriva il medico risponde, sarà la dottoressa Valentina Raimondi, radiologa, parleremo di risonanza, oraggi, di tutta la guida agli esami diagnostici dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, con anche gli interventi dall'Imperiese, live on the road, infatti quest'oggi sarà questa mattina a Rocchetta Nervina, questo pomeriggio a Bordighera in provincia di Imperia, Newsroom 28, l'informazione all'ora di pausa pranzo alle 12.30 con Tiziano Berti, alle 13 continua con Al Centro, con il magazine della pausa pranzo. La finestra sul mondo quest'oggi sarà a Londra, la zona rossa dalle 14.30, è il giorno della politica, consiglio regionale questa mattina e comunale a Palazzo Tursi questo pomeriggio, tanti collegamenti in diretta proprio da via Garibaldi, alle 18 il primo giornale con lo sport, take take 19.30, questa sera è martedì, è la serata dedicata a People, le storie con Tiziano Berti, si parla di infermieri, questa sera 22.30 una nuova puntata di Michè con Michele Varì. Questa è la programmazione di Primo Canale, do il mio buongiorno alla regia, ci prepariamo il caffè, lo beviamo in questa pausa e poi torniamo subito insieme.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno. Prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: trae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.

0: Le 8.17, buongiorno Aurora Bottino.
1: Buongiorno Eva, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata a un nuovo lutto avvenuto in procura a Genova. Parliamo

0: della scomparsa di Massimo Terrile, il PM simbolo dell'inchiesta sul ponte Morandi. Andiamo con la tragedia delle Maldive, sono stati infatti trovati i corpi dei quattro sub di Alimata e... Allora,
1: eccoci, torniamo in studio. Intanto parliamo anche di Live on the Road, oggi diretto verso l'Imperiese. Quest'oggi, ieri invece, è stata la volta di Santo Stefano d'Aveto. Sentiamo com'è andata.
2: Live on the Road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggi Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
3: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casafredda e Gramizza, che è ancora in corso.
1: Torno da Aurora Bottino per le notizie di giornata dal nostro sito primocanale.it.
0: Eccoci Eva, allora riprendiamo dalla seconda notizia che trovate in evidenza questa mattina, che è, parliamo delle Maldive, trovati i corpi dei quattro sub dispersi nelle grotte di Alimata. Quest'oggi iniziano le operazioni di ricerca da parte dei tre finlandesi esperti arrivati da Dan Europe, dovrebbe essersene aggiunto un quarto, e chiaramente si tratterà di operazioni lunghe e complesse, ma soprattutto prudenti. Questo è quello che è stato specificato. L'idea è quella di recuperare due corpi oggi e recuperare i prossimi due invece domani. Continuiamo con una notizia che riguarda la mortalità. È un trend positivo quello da partire dal 2023 che si riconferma quest'anno. L'esperto però spiega: usiamo i dati per risolvere le differenze tra quartieri. Continuiamo con Live on the Road, comuni al voto. Come avete potuto sentire, oggi la tappa sarà nell'Imperiese, a Rocchetta Nervina e a Bordighera. E poi continuiamo con la politica, Cabinovia Salis, la città non sale a bordo, neppure il centro-sinistra, e ancora l'identità alias, l'opposizione diserta la commissione, Salis non ha rispetto e aspettiamo ancora la sua posizione su Gibelli. Per chiudere, due appuntamenti: alle 21 quello con People, infermieri tra carenza e nuove competenze, poi Michè con la storia criminale di Carmine tra traffico di cocaina e pistole. A te.
1: Grazie da Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Si parla sul nostro sito anche della raccolta differenziata dei rifiuti. Troppi sono gli errori infatti nella raccolta dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione da questo punto di vista e l'obiettivo deve essere naturalmente quello di aumentare la raccolta. Sentiamo.
4: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48%.

0: 1% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio, c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene e questo crea un problema.
1: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi

0: umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
1: Per l'avvio della tariffazione della Tari in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
0: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
2: Dal mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi, live on the road verso l'Imperiese. Ciao Giorgia.
3: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. Parte partono oggi gli ultimi due giorni per raccontare i comuni al voto con Live on the Road. Si conclude nell'Imperiese, si conclude però suddiviso in due giornate. Quella di oggi che prevede due tappe, una Rocchetta Nervina, siamo proprio ai confini con la Francia per intenderci, e l'altra, quindi superata, svalicata anche Ventimiglia, e l'altra invece a Bordighera che va al voto dopo il commissario del comune, con una commissione prefittizia gestita dal viceprefetto proprio perché è mancata la maggioranza. Molti consiglieri si sono dimessi, di conseguenza è caduta la giunta, quindi si torna al voto. Sono cinque i candidati, è l'unico territorio della Liguria con così tanti candidati. La mattina invece, dicevo, saremo a Rocchetta Nervina, traffico ovviamente permettendo. Domani invece si chiude la 18 dei 18 comuni al voto, la 10 giorni più o meno che abbiamo raccontato, con tre tappe: la prima Aquila ad Arroscio la mattina, poi a scendere Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Quindi vi racconteremo gli ultimi comuni che vanno al voto, anche perché poi mancano pochissimi giorni, sono davvero gli ultimi giorni di campagna elettorale, lo sono anche per i sindaci che sono molto impegnati in questi giorni, quindi anche riuscire ad averli tutti, a contattarli tutti, non è stato semplicissimo. Dal punto di vista del traffico invece siamo come tutte le mattine a raccontarti la situazione sulla sopraelevata Aldo Moro, una situazione di traffico intenso, forse questa mattina anche di più rispetto ad altre che vi abbiamo mostrato, perché è quasi tutta una coda in sopraelevata ancora prima poi dell'ingresso che abbiamo imboccato nel centro di Genova. Quindi traffico molto rallentato in direzione ponente come sempre, poi imboccheremo l'autostrada, la direzione è quella della 10, la percorreremo tutta per arrivare fino al confine con la Francia. A tra poco a te.
2: Grazie Giorgio, ci sentiamo poi più tardi dalla 10, così monitoriamo il traffico anche su quella tratta autostradale direzione l'Imperiese. Ma come sta andando il traffico, facciamo il punto con Chiara Orru.
4: Ecco Eva, ci aggiorniamo, sono da poco passate le 8:30, allora andiamo a vedere qual è la situazione in autostrada. Come potete vedere permangono le code tra Genova Pegli, il bivio A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso, così come la coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Come potete vedere anche dal nostro touchscreen, guardate qui la freccia rossa che indica proprio il traffico rallentato a Genova San Pier d'Arena all'uscita di Genova Ovest, come vi dicevo. E poi ancora guardiamo invece la situazione sulla sostrada sopraelevata Aldo Moro a Genova. Si segnalano appunto rallentamenti in direzione ponente, come potete vedere qui anche dalla piattaforma Waze. Pericolo sulla strada sopraelevata Aldo Moro, traffico intenso. Ecco, guardate le telecamere, grazie alla regia, guardiamo in tempo reale la situazione della viabilità sulla sopraelevata. Come potete vedere, rallentamenti verso ponente. Poi vi ricordo anche il lungomare Canepa a San Pier d'Arena, asfaltatura in corso, quindi possibili rallentamenti anche lì. A te Eva.
2: Grazie Chiara Orru, lo vedete il traffico sempre monitorato in tempo reale nel nostro primo mattino. E poi come sempre le voci di tutto il territorio, andiamo a salutare Elisabetta Biancalani dal Tiguglio, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Intanto continuo a occuparmi di portualità, soprattutto dal punto di vista dei cittadini. Abbiamo visto nella giornata di ieri l'approfondimento su...

0: la possibile espansione del terminal PSA a Genova-Pra con i comitati che, dopo aver ascoltato le parole del presidente del porto di Genova-Savona, Matteo Paroli, a Terrazza Incontra, hanno detto anche queste poche centinaia di metri di espansione di cui si parla, peraltro già previste dal piano regolatore anche in misura maggiore del 2001, non li vogliamo. Insomma, no alla quarta nave che potrebbe arrivare appunto grazie a questa espansione, motivi di vivibilità e di inquinamento. Mi ha fatto un po' sorridere con amarezza la battuta che ha fatto la nostra interlocutrice del coordinamento comitati del Ponente quando ha detto: nella fascia di rispetto di Pra ormai la chiamiamo la fascia di dispetto, anzi un giorno andremo proprio a fare un viaggio anche lì per vedere qual è la situazione. Quindi oggi continuiamo a parlare di portualità, di cittadini, ma anche di logistica, delle conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz e quant'altro. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, buona giornata a te, buon lavoro, un saluto a chi ci segue dal Tigullio. Io vi ricordo che sul nostro sito primocanale.it trovate ogni giorno, già dall'alba, l'agenda degli eventi e degli appuntamenti in Liguria di giornata. Quest'oggi per esempio dalle 10 c'è il Consiglio regionale in via Fieschi, mentre invece Strada Nuova, Teatro Centrale, la cerimonia di premiazione del progetto Gioco Siamo Nati per Camminare. 13.30 in Regione Sala Trasparenza verranno presentati i risultati del progetto Un Dentista per Amico, mentre dalle 2 a Palazzo Tursi, Genova, la seduta del Consiglio Comunale, vi ricordo dalle 14.30 Zona Rossa in diretta su Primo Canale. Ancora in Regione dalle 14 verrà presentato il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Questi i principali eventi, poi nella nostra agenda sul sito trovate anche tutta la programmazione su Primo Canale, così come vi stiamo raccontando, e anche il nostro almanacco se volete andare a rivivere gli appuntamenti salienti, cosa è accaduto quest'oggi nel passato e i nati compleanni del giorno. Una piccola pausa, poi torniamo insieme con tutte le notizie dalla nostra regione.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Bio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con 4 nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli.

0: piccoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8.34, bentornati con Primo Mattino, la cronaca dal nostro sito primocanale.it, torna da Aurora Bottino.
1: Sì, Eva, per una notizia che arriva dalla Spezia, infatti sui social tanta commozione per il cane Elik, il cane antidroga della Guardia di Finanza, che nella giornata di ieri è andato in pensione. Parliamo di un lavoro, quello di Elik, per cui sono stati scoperti oltre 500 casi di spaccio. Dopo 9 anni di servizio e a quasi 11 anni di età, Elik, il Labrador antidroga in servizio alle Fiamme Gialle, va finalmente in pensione, un compagno inseparabile dell'appuntato Luca Rigano. Elik continuerà a stare accanto al suo storico partner che dopo tanti anni vissuti insieme ha deciso di continuare a prendersi cura di lui anche fuori dal lavoro, quindi lo ha ufficialmente adottato. Grazie ad Elik negli anni sono stati scoperti oltre 500 casi di spaccio, ben 150 le persone denunciate e oltre 350 quelle segnalate per consumo di sostanze. Nel corso della sua carriera l'agente a quattro zampe è stato protagonista di numerosi incontri con gli studenti delle scuole spezzine, organizzate proprio per sensibilizzare i più giovani sui temi della legalità e della prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti. Con la pensione di Elik arriverà poi un nuovo agente a quattro zampe, quindi vi presenteremo anche quello. Non solo vi facciamo salutare Elik, ma vi presenteremo anche il nuovo agente cinofilo della Guardia di Finanza. A te.
0: Grazie Aurora, lo conosceremo presto. Allora, noi torniamo all'argomento del porto e dei comitati legati in particolare al porto di Prato, di cui ci stava parlando Elisabetta Biancalani, comitati che dichiarano non vogliamo una quarta nave nel porto di Prato e si oppongono dunque a quanto era stato illustrato dal presidente Paroli dell'autorità portuale proprio a Terrazza Incontra. Sentiamo.
2: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
3: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
0: Noi torniamo

0: trasmissione del lunedì sera condotta dal direttore Matteo Angeli, tra i temi trattati c'è stato anche quello della crisi di AMT e del suo futuro. Allora andiamo a sentire le voci e le posizioni da un lato di Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico, dall'altro di Mario Mascia, consigliere comunale di opposizione. Sentiamo.
1: È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
2: tutti.
1: Progetto di bilancio.
3: Sono tutti progetti.
1: Progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni. Mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento, proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in consiglio regionale, dopodiché città metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in consiglio comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in città metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio. Molto probabilmente fra luglio e settembre, agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Mascia, ma lei la conosce.
3: Grazie.
1: Molto bene.
3: Colgo la lezione
1: perché
3: con umiltà.
1: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe, a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità.
3: La giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare, ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa, che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale.
0: Parliamo anche di cultura, di un evento, il Salone del Libro, famoso a livello internazionale, che si è chiuso nei giorni scorsi a Torino, dove è stato ricco di interesse anche lo spazio dedicato agli autori e agli editori della Liguria. Sentiamo.
4: Si conferma come un'esperienza di successo lo stand di Regione Liguria al Salone del Libro di Torino.
5: Il bilancio è molto favorevole, oramai è il terzo anno, gli editori sono sempre collaborativi, ci siamo tutti anche quest'anno, la Regione continua a supportarci perché l'investimento culturale ripaga sulla media lunga distanza, siamo contenti quindi di proseguire.
4: Spazio naturalmente anche a delle anteprime letterarie, tra cui il nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, e Liguria d'autore di Marco Ferrari.
6: Non ridono mai. Sono sempre brontoloni, apparentemente sì, in realtà poi sappiamo che sanno ridere benissimo e che hanno dato i natali a alcuni tra i comici più bravi di questi ultimi anni, penso a Govi, penso a Paolo Villaggio, tanto per citarne due. Ecco, questo attraverso una serie di articoli su personaggi di Genova degli anni 90 e poi su invece commenti fatti sulla newsletter

0: di Primo Canale recenti degli ultimi 5-6 anni sulla Genova di oggi. È un ritratto della città ad uso soprattutto di quelli che noi chiamiamo con un atteggiamento i foresti.
1: La Liguria presenta molte presenze artistiche, da Ponente a Levante. Pensiamo alla Sanremo di Calvino, pensiamo alla spiaggia del Lupo di Gina Lagorio a Varigotti, pensiamo alla Genova di Caproni, sino all'estremo Levante, Ligure. Il viaggio di questo libro si conclude a Bocca di Magra, dove Giulia Einaudi teneva il suo grande cenacolo con grandi firme della letteratura.
2: Una pausa e poi torniamo insieme, gli aggiornamenti in tempo reale, il traffico, la cronaca, le notizie dalla Liguria.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: 8.46, bentornati. Buongiorno Emanuela Cavallo dalla Spezia.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori di Primo Canale. Era attesa pioggia, è arrivata a dire la verità questa notte, ma vi accolgo con un cielo abbastanza terzo e quindi diciamo anche questo martedì dovrebbe essere di sole, anche se con qualche magari qualche nube durante la giornata, e poi il resto della settimana sole, e domani soprattutto sarà una bella giornata per il Giro d'Italia che arriva, partirà da Porcario di Lucca, arriverà fino a Chiavari, di passaggio nel territorio spezzino, arriverà appunto dalla vicina Toscana, dalla Versilia, sconfinerà a Luni, poi passerà a Sarzana, ad Arcola e poi arriverà alla Spezia, per poi prendere la salita della Foce verso Pignone, il Passo del Bracco, uno dei punti più alti, e poi Levanto, la strada che appunto porta verso Montaretto, il Passo del Bracco, e poi alla fine arriverà nel Tiguglio, Sesto.

0: Trevante e Chiavari. Questa è la tappa, appunto, l'undicesima tappa del Giro d'Italia, 195 km, 167 corridori, atteso il passaggio alla Spezia intorno alle 2:20, 2:30. Un pochino più lento magari nella salita della Foce rispetto al centro storico cittadino che è tutto in pianura, e quindi domani ci attende anche questa festa tutta in rosa per il passaggio del Giro d'Italia, e noi magari qualche immagine riusciremo anche a darvela, a farvela, perché è sempre un'emozione, è sempre una grande festa il passaggio del Giro d'Italia con il sole. E dalla Spezia, cara Eva, io ti restituisco la linea a te.
1: Grazie Manuela, a risentirci nelle prossime ore. Allora, una bella festa quella del Giro d'Italia che arriva in Liguria domani, poi più tardi facciamo il punto anche col comune di Chiavari, perché la tappa di domani arriva proprio a Chiavari, ci saranno tante iniziative organizzate. Il nostro momento dell'angolo social, torno da Chiara Orrù.
2: Rieccoci di nuovo insieme, Eva. Hai detto bene, è il momento di entrare all'interno della nostra pagina dedicata ai social, che sono ormai diventati mezzi di informazione con i quali appunto si diffondono notizie, proprio come questa. Ovvero dal 16 maggio, da alcuni giorni, è scattato l'obbligo di targa per i monopattini. Scusate, per i monopattini elettrici, questo lo dice ovviamente il codice della strada. Allora andiamo a vedere che cosa dice il codice della strada. Multe salate, appunto, è entrato in vigore l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Per chi non l'avrà fatto, pensate, si rischiano multe che vanno dai 100 ai 400 euro. E questo ovviamente era stato introdotto a marzo tramite un decreto che prevedeva però 60 giorni per l'adeguamento. Dal 16 maggio, quindi, entra l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, e dal 2004, pensate, è anche obbligatorio l'uso del casco. Questo lo sapevate? Scrivetelo sotto nei commenti. Questo post, la targa si presenta in questo modo, un adesivo acquistabile. Deve avere appunto una forma quadrata composta da tre lettere e tre numeri, può essere applicato sia sul parafango posteriore oppure sul piantone anteriore. Questo ovviamente trovate anche il nostro articolo, come potete vedere sul nostro sito, l'articolo di Aurora Bottino. Scatta l'obbligo di targa, cosa cambia e cosa si rischia? Io quindi vi invito a vedere ovviamente sia il nostro profilo Instagram primocanale.it, ovviamente anche il nostro sito dove trovate tutte le notizie aggiornate su quello che accade in Liguria, come questa. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Orru, seguite naturalmente i nostri canali social, parliamo di sport, della festa dello sport, perché da venerdì 22 a domenica 24 maggio Genova si prepara a diventare la capitale dello sport, con la festa dello sport che vedrà in tutto 135 discipline per appassionati e curiosi che potranno così testarle gratuitamente. Sentiamo.
3: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella 3 giorni di Festa dello Sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
4: 3 giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2.200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket, e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport, che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla Festa dello Sport in Piazza delle Feste, e poi tante stelle sportive, perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostre ospiti alla festa, e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi 3 giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
1: Parliamo del Giro d'Italia, domani la tappa che attraversa parte della Liguria, la Liguria di Levante, in partenza da Lucca, dalla Toscana, attraversa la Spezia, Lavagna e giunge poi a Chiavari, dove arriverà nel tardo pomeriggio. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla promozione del territorio del comune di Chiavari, che ci racconta.

0: racconta qual è il percorso e dov'è l'arrivo.
1: Evento che veramente rappresenta la passione, il sacrificio, la bellezza, la storia e l'identità italiana. Per noi è veramente un motivo di grande orgoglio riuscire ad ospitare la tappa e naturalmente un arrivo che sta già coinvolgendo tutta la città, perché il Giro d'Italia poi non attraversa semplicemente un'attività ma la racconta, la mostra diciamo al paese intero, ma non soltanto, attraverso immagini, emozioni e storie che restano sicuramente nella memoria collettiva. Il 20 maggio veramente milioni di persone saranno collegate, vedranno Chiavari, vedranno appunto il nostro mare, i nostri portici, il nostro centro storico e anche la nostra capacità di accogliere il nostro modo di vivere la città, e vedranno una comunità sicuramente viva e dinamica. Questo ci fa veramente, veramente piacere. All'incirca dovrebbe essere l'arrivo, è previsto intorno alle 17:30 e arriverà nella nostra città da Lavagna, perciò esattamente dal Corso Buenos Aires di Lavagna, si metterà sul Ponte della Libertà per arrivare in Corso Dante, che è un po' anche la porta della città per quanto riguarda le nostre valli, e da Corso Dante poi arriverà in Piazza Cavour per salire diciamo in quella che è conosciuta da tutti, la nostra circonvallazione. La nostra circonvallazione sarà percorsa e poi dopo scenderà in Corso Millo, che percorrerà diciamo in senso contrario rispetto ad oggi, per rimettersi poi proprio nel nostro centro storico, che vediamo le immagini. Si metterà in via Martiri della Liberazione e attraverserà tutta via Martiri della Liberazione ed è veramente una passerella stupenda, perché poi arriverà in piazza Matteotti, nel cuore del nostro centro storico, per svoltare in corso Garibaldi, via Nino Bixio, via Este e poi viale Tito Groppo fino all'arrivo previsto in piazza Milano sul lungomare. Perciò diciamo che tutta la città sarà interessata dal giro e faccio presente che quando passerà anche per esempio in piazza Roma, in piazza Roma dal mattino sarà allestito il Giroland e perciò ci sarà un villaggio meraviglioso del Giro d'Italia dedicato un po' a tutti, ad adulti, a bambini, a famiglie.
0: Le 8:55, la linea va Aurora Bottino al TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con quello che sta accadendo alle Maldive, due immersioni in due giorni diversi per portare fuori i corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta Ekunu Kandu. Si muoveranno così i tre esperti finlandesi a cui nella serata di ieri si è unito un quarto per riportare a casa i cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sammacol di 23 anni, neolaureato Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Ateneo genovese. Den Europe, l'organizzazione leader mondiale nella sicurezza subacquea, che insieme alle autorità locali si sta occupando del recupero, ha fatto sapere che le operazioni saranno effettuate con finestre operative limitate, un'impostazione estremamente prudente alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. Infatti i quattro corpi, quello di Benedetti era stato trovato e recuperato nei giorni scorsi, sono stati individuati nel terzo segmento, il più profondo della grotta, detta anche grotta degli squali. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia. La squadra finlandese infatti dispone di scooter subacquei e serbatoi di gas in grado di riciclare l'aria, fondamentale per immergersi in una grotta marina profonda con passaggi stretti, cunicoli e un forte rischio di sollevamento del sedimento. Cambiamo argomento, continua infatti il viaggio di Primo Canale con il suo van Live on the Road, la scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimo. Oggi tocca all'Imperiese, ma ieri siamo

0: stati a Santo Stefano d'Aveto, sentiamo.
1: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e il 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
2: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casa Fredda e Gramizza, che è ancora in corso.
0: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione su questo punto. L'obiettivo infatti deve essere l'aumento della raccolta. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
3: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
4: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
3: Per l'avvio della tarifazione della Tari in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
4: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici. La

0: funerale. Fidati. Allungati la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
2: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: 9.04, ancora buongiorno, buon primo mattino dalla redazione di Primo Canale. Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. Proseguono rallentamenti sulla strada Aldo Moro in direzione ponente, rallentamenti possibili anche su Lungomare Canepa, che al momento è interessato da lavori di asfaltatura. Ricordiamo che sono ancora in atto le chiusure di via Re di Puglia all'altezza del civico 18 e di via Corsica fino a via Fiodor. Ricordiamo quelle che sono le attività nel quadrante serale notturno: modifica alla viabilità dalle 21 alle 5 nella zona di Largo Zecca, piazza Portello, piazza dell'Annunziata; modifiche alla viabilità dalle 22 alle 6 in corso Perrone e via Lorenzi; modifica la viabilità anche sulla strada Aldo Moro in direzione ponente. Ricordiamo che oggi pomeriggio sarà presente a San Gottardo, in via Piacenza, l'ufficio mobile a disposizione dei cittadini. Non ci sono altri aggiornamenti, la Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, vi ricordo gli interventi e gli aggiornamenti ogni giorno dopo le 8 e dopo le 9 con la Polizia Locale, e come sempre ci aggiorniamo anche sulla situazione del traffico in autostrada.
2: Eccoci di nuovo insieme per andare a vedere qual è la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Ci andiamo ad aggiornare grazie anche al nostro touchscreen. Come potete vedere, sono due le principali segnalazioni di questa mattina. Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere quali sono. Coda tra Genova Est e il Bivio, A12 a 7 Milano-Genova per traffico intenso. Questo accade in A12 in direzione Genova. Come potete vedere anche dalle nostre telecamere, la situazione della viabilità in questo momento in A12. E poi andiamo a vedere un'altra segnalazione, questa volta una coda di 2 km tra Busal e il Bivio, A7 e A12 Genova-Livorno per un veicolo in avaria. Questo accade in direzione Genova, siamo in A7. Andiamo a vedere invece la prossima segnalazione, che è in realtà è la segnalazione che permane dalle 8 di questa mattina, ma ve la raccontiamo ormai da qualche mese, ovvero la coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Questo accade proprio per la presenza di un cantiere che è presente da mesi su questo tratto autostradale. Andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10, aggiorniamo anche il nostro touchscreen nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere, permane la coda di 1 km tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia, sempre per causa lavori. In A12 invece la situazione è tranquilla.

0: come potete vedere dal nostro touchscreen, non ci sono segnalazioni al momento, nessuna criticità, ecco anche le telecamere, grazie alla regia, a te Eva, questa è la situazione al momento.
1: Grazie Chiara, come sempre vi aggiorniamo in tempo reale sulla situazione del traffico dalle 8 di mattina e vi raccontiamo che cosa accade, insomma apriamo la giornata e dunque arriviamo adesso verso la fine della programmazione, 22.30, una nuova storia di Michele, buongiorno Michele Vari.
2: Sì, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori. Sì, questa sera sarà una storia davvero di criminalità perché si parla di una storia di un ormai pensionato che è stato ai confini della camorra, nel senso che è un napoletano che è finito in galera era per decenni per reati del traffico di sostanze stupefacenti. Sicilia, anche Genova, dove ha scontato decine di anni in galera e l'abbiamo intercettato all'uscita da Marassi noi per l'intervista e ha voluto raccontare, aveva questa necessità di raccontare la sua vita, forse per far pace anche un po' con la sua famiglia. Lui ha una storia anche un po' pubblica che si chiama Carmine Donadio, di lui si è parlato una decina di anni fa perché sua figlia Barbara è una TikToker, si chiamano così mi sembra, che era il Grande Fratello e aveva svelato durante la trasmissione che suo papà era in cella, lei soffriva molto di questo e il papà aveva scritto una lettera molto toccante, lui sa scrivere, infatti ha fatto anche un libro che sarà presentato proprio oggi in concomitanza con l'uscita del nostro servizio, e ha fatto un libro autobiografico, devo dire che è un libro che più di criminalità parla dei suoi amori, un po' melodrammatico alla napoletana, Mario Melo l'ha venuto in mente con quel suo racconto, però si parla anche di pistole, di gente che spara, insomma di cose pesanti, lui sembra un guapo in pensione, ma è un personaggio, ecco, per noi.
1: Allora 22.30 l'appuntamento in TV, poi come sempre lo sapete tutte le puntate di Michele sono on demand dal nostro sito primocanale.it, sul nostro canale YouTube, dunque potete rivedere anche le vecchie puntate. Un commento con te Michele, purtroppo sono arrivati ben due lutti legati alla procura di Genova in poche ore, in 24 ore, l'ultimo quello di ieri, quello del PM che è un po' il simbolo dell'inchiesta sul ponte Morandi, di Terrile.
2: Sì, oltre il simbolo era proprio il regista, quello che ha fatto tutta l'indagine, insomma. Poi i suoi sostituti Cotugno e Eroldi hanno rifinito, l'ha portato avanti anche perché lui era in pensione da oltre un anno e soffriva molto il fatto di andare in pensione, di dover andare in pensione quando c'era insomma il processo in corso, però era ammalato anche lui, aveva bisogno, poi comunque c'era l'età della pensione, aveva anche provato, devo dire che era un personaggio che i giornalisti frequentavano poco perché lui era molto molto schivo, non ha mai voluto farsi fotografare, diffidava quasi da fotografarlo, io qualche foto ce l'ho, insomma qualcuno non posso pubblicarla perché so di averla presa in modo non, con lui non sarebbe stato d'accordo, per cui non la pubblicheremo mai, però era davvero, io per me era stato il mio confidente, ecco, anche se così schivo, io ogni udienza quasi andavo nel suo ufficio che era sempre con la porta aperta, era massima trasparenza, l'unico magistrato forse in cui no, forse non l'unico ma pochi magistrati, era sempre la porta aperta, proprio per dire nel senso di trasparenza e mi facevo raccontare retroscena, io non ero molto addentro alle cose tecniche, no? di un processo così complicato, lui mi raccontava, mi spiegava perché era giusto condannare quelle persone imputate, ogni volta c'era un dubbio, era molto gentile, era il burbero Terrile, con me sembra stato invece molto molto comprensivo, forse capiva anche l'importanza di questa tragedia, di questo processo, ma soprattutto forse sapeva che per lui insomma si stava chiudendo una parte della sua vita con il lavoro e poi la malattia, insomma si sperava, dovevamo prendere un caffè, ce l'avevamo messaggiati pochi giorni fa, purtroppo non ce l'abbiamo fatta e la vita che è così.
1: Michele, ieri peraltro c'è stato nella chiesa di Boccadasse anche il funerale invece di un altro PM, morto ancora più giovane, di Giovanni Arena.
2: Sì, sì, lui, anche lui sicuramente una storia diversa da Terrile, però insomma era molto, ecco, era diverso dagli altri magistrati, posso dirlo perché entrando negli uffici, come facevano i giornalisti, facevo da giornalista a chiederci le notizie, lui era sempre molto informale, questo era bello, apparentemente un signorino molto sempre elegante, vestito da sartoria, orologi di lusso, molto tenuto, palestra, nonostante la scorta lui andava sempre a corte con i poliziotti che dovevano seguirla in auto, insomma è un personaggio con una fede insomma, che ci accomunava con la calcistica, si parlava forse più di Juve che di altre cose, però era molto preparato, questo era meticoloso, a volte sentivo i poliziotti che dicevano c'è lui, Madonna, noi come facciamo? Ci chiederà mille cose, chiedeva molto.

0: molto, esigeva molto, perché lui dava molto anche sul lavoro.
1: Grazie anche per questo ricordo personale a Michele Varì, vi ricordo ancora 22:30 una nuova puntata di Michè. A te Michele, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: E noi facciamo una piccola pausa, torniamo subito.

0: 100! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2 metri a diga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con 4 nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 9.18, il nostro primo mattino con tutti gli aggiornamenti di cronaca, focus sulla tragedia delle Maldive. Oggi è un giorno cruciale per il recupero dei corpi dei dispersi. A te, Aurora.
1: Sì, Eva, appunto, perché come abbiamo raccontato durante questa mattina sono iniziate le operazioni di recupero dei quattro corpi, dei quattro sub italiani, tra cui la dottoressa e professoressa Montefalcone dell'Università di Genova, sua figlia Giorgia di 23 anni e due giovani, un neolaureato sempre all'Università di Genova e una ricercatrice dell'Ateneo genovese. Allora, le operazioni sono iniziate, ma si tratterà di giornate sicuramente molto complesse. Den Europe, che è l'associazione che difende i subacquei e che organizza anche queste operazioni di rescue, proprio di Den Europe, sono tre finlandesi arrivati alle Maldive che hanno individuato i corpi. Den Europe ha spiegato che si tratterà di un'operazione molto prudente, proprio perché gli ostacoli e i rischi sono molto molto alti. Comunque l'idea è quella di recuperare, portare in superficie i primi due corpi oggi e poi recuperare e portare in superficie gli altri due nella giornata di domani. Bisognerà chiaramente però vedere se tutto va secondo i piani. Si stanno utilizzando anche equipaggiamenti e tecnologie molto avanzate. L'equipaggiamento è stato fornito un po' dal Regno Unito e un po' dall'Australia, questo per farvi capire l'impegno anche a livello internazionale che si sta mettendo in queste operazioni. Ricordo che nella giornata di ieri quattro corpi sono stati individuati all'interno del terzo segmento delle grotte vicino ad Alimatà. Parliamo di una grotta molto profonda e soprattutto che viene definita la grotta degli squali. Questa è la notizia, Eva, a te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Poi chiedo alla regia, andiamo anche a salutare magari Giorgia Fabbiocchi per vedere a che punto siamo. Un viaggio verso l'Imperiese, live on the road quest'oggi sarà infatti da prima a Rocchetta Nervina, che va al voto il prossimo 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco, provincia di Imperia. Nel pomeriggio torniamo sul mare, Bordighera, anch'essa al voto nel prossimo fine settimana. Ditemi, regia, se abbiamo Giorgia. Non ancora, ok. Abbiamo parlato anche di sicurezza nel corso del programma politico di Primo Canale nella serata di ieri, condotto dal nostro direttore Matteo Angeli, dopo i fatti, le violenze accadute nel quartiere di Cornigliano dello scorso fine settimana. Tra le voci sentite anche quelle del consigliere Ceraudo, sentiamo.
2: Che si chiama l'Havana Club, che è lì a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una rissa a fine mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, e crea queste condizioni qua di pericolo sia
3: per la
2: gente.
3: Mattina, per capire che ora erano?
2: Ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza.

0: partenza, però poi questa persona ha ripreso, e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi,
0: non sono,
1: ovviamente, ma
0: non sono persone,
1: cioè sono persone che passato la notte comunque lì nel bar,
0: nel locale,
1: fino a tarda mattina.
0: Sono quasi mai persone che poi vivono a

0: A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. Però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Cornigliano. Sì, sì, solitamente sudamericani.
1: Per aiutare a capire chi ci
0: guarda, con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani. Questo caso specifico.
1: Per inquadrare la.
0: Questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club e che questa situazione vengano comunque verificate e controllate.
2: In diretta dalla A10, più o meno all'altezza di Albenga, mi pare. Giorgia Fabiocchi, a te.
3: Sì, Eva, buongiorno, ben ritrovati. Siamo proprio all'altezza di Albenga, l'abbiamo superata, mi sembra adesso, comunque ci siamo all'uscita di Albenga. Noi comunque proseguiamo dritti, arriviamo fino a Ventimiglia e poi da Ventimiglia andremo a raggiungere Rocchetta Nervina che si trova al confine con la Francia, tanto è vero che parlano la doppia lingua. Noi ovviamente l'intervista la faremo in italiano per forza di cose, anche perché non conosco il francese, quindi non ci sarebbero alternative, però per dire che siamo davvero al confine con la Francia. Poi dopodiché, come ti raccontavo prima, scendiamo a Bordighera, quindi torniamo indietro e ci fermiamo a Bordighera, dove i candidati sono ben 5, mentre invece a Rocchetta Nervina sono 2. Per quanto riguarda la giornata di domani, che chiuderà la comuni al voto, e quindi chiuderemo con le 18 tappe di questo nuovo progetto voluto anche dall'editore presidente Maurizio Rossi, ci fermeremo, staremo nell'Imperiese e ci fermeremo come ultimissima tappa a Santo Stefano al Mare il pomeriggio. Però partiremo la mattina dal comune più piccolo dei 18 al voto, che è Aquila d'Arroscia, meno di 200 abitanti scarsi. Scenderemo giù poi a Valla, Pietrabruna, e poi raggiungeremo il mare, la costa, a Santo Stefano al Mare. Queste sono le ultime tappe domani, però, quindi questa mattina ci dedicheremo a Rocchetta Nervina e poi il pomeriggio a Bordighera. Per quanto riguarda il traffico, prima di salutarti ti posso dire che c'era del rallentamento tra Pietraligure e Finale, la zona di Feglino, come spesso accade, rallentamento causato.
2: Ecco, intanto, naturalmente, come spesso accade in autostrada, qualche problema di connessione. Salutiamo Giorgia Fabiocchi, la vedremo poi nel corso di Al Servizio del Pubblico con Enrico Cirone, con i collegamenti da Rocchetta Nervina questa mattina dall'Imperiese e poi nel pomeriggio invece nel corso di Zona Rossa da Bordighera. Intanto mi ha raggiunto Tiziano Berti, buongiorno Tiziana.
4: Ciao Eva, buongiorno.
2: Ore 21, una nuova puntata di People, questa sera una puntata speciale dedicata al mondo degli infermieri.
4: È così, racconteremo le loro storie. Cercheremo di capire dove sta andando la professione tra carenza, nuove competenze, nuovi corsi anche all'università. Tra di loro ci saranno infermieri che ci racconteranno che cosa significa lavorare sul territorio, quelli che lavorano con la partita IVA, quelli che lavorano in cardiologia. Ci saranno anche infermieri che hanno scritto dei libri proprio per raccontare una professione che sempre di più in questi ultimi anni sta cambiando faccia, e sicuramente è la persona che è più vicino al paziente, non solo in ospedale, ma anche a casa e nel territorio.
2: Allora ti seguiremo alle 21, ora una piccola pausa e prepariamo lo studio per Il Medico Risponde.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di 3D Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno. Prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13

0: gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo. E per quanto riguarda lo Spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 7 pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Genova ha accolto il Symposium World Federation of Therapeutic Communities, il convegno internazionale dedicato al lavoro sulle dipendenze. Oltre 200 professionisti provenienti dai 5 continenti intervengono a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Un nuovo sistema viario a servizio del territorio spezzino e della Liguria. È stata completata l'interconnessione A12 A15 che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro. E il casello di Ceparana potenziato con tutti i sistemi di pagamento. Le frecce tricolori sono tornate in Liguria. Ieri a Varazze è andato in scena l'Air Show con decine di migliaia di spettatori accorsi per assistere alle evoluzioni acrobatiche e ai colori della bandiera italiana che hanno conquistato il cielo di maggio. Via al Blue Design Summit, l'evento internazionale dedicato al design nautico e alla Blue Economy. Per 3 giornate il Teatro Civico della Spezia diventa il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. Al Forum del Turismo a Santa Margherita, la Liguria

0: si è presentata con ottimi numeri. A marzo sono state 874.554 le presenze, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aumento si è avuto in tutte le province, più 19,28% alla Spezia, più 12,72% a Savona, più 6,17% a Genova, più 5,32% ad Imperia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Emanuele Funari, professore associato in gastroenterologia e endoscopia digestiva del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
1: 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347-6766-291. Arrivata la primavera e non possiamo che fare una riflessione sul cambio di stagione e il reflusso. C'è una correlazione? È vero che peggiora? Che cosa possiamo fare?
2: Storicamente si è sempre detto che alcuni disturbi gastrointestinali, tra cui il reflusso, peggiorano ai cambi di stagione. È un dato che lo si riscontra clinicamente. Se però poi noi andiamo a vedere quante evidenze scientifiche solide ci siano dietro questa narrazione, in realtà ce ne sono poche. Diciamo ipotizza che col cambio di stagione ovviamente alcuni fattori possano generare una sorta di, chiamiamolo, di stress, di discomfort al nostro apparato digerente legato al cambio di temperatura, al cambio di abitudini alimentari, soprattutto un tempo quando si andava più dietro alla stagionalità del cibo c'era un cambio di alimentazione, e con l'arrivo adesso della primavera ovviamente c'è maggior si tende a uscire di più, a magari anche a mangiare più tardi. Alcuni di questi fattori legati più che altro allo stile di vita potrebbero effettivamente influire sul esacerbarsi o il ricomparire di sintomi del reflusso. Ci sono studi che dicono, ma sono studi che in realtà non hanno una grossa, diciamo, solidità scientifica, che anche fattori come l'umidità, come la temperatura possono influire, però tendenzialmente sono fattori legati allo stile di vita.
1: Che cosa possiamo fare, Furnari? Cioè, c'è qualcosa che si può fare prima? C'è solo da stare attenti a che cosa mangiamo? Si può prendere qualcosa, diciamo, per aiutarci?
2: Cioè, sicuramente chi soffre oggi, 7 aprile, di reflusso, ovviamente è una condizione transitoria legata al fatto che c'è stata Pasqua, la cioccolata, il carne fritta, prosecco, ieri la grigliata e altri magari alcolici come la birra, gasati, che sono tutti alimenti che sicuramente tendono a favorire una esacerbazione dei sintomi da reflusso. Nel cambio di stagione, ovviamente, chi sa che cronicamente quasi in maniera costante, garantita al cambio di stagione, ricompaiono i sintomi, potrebbe intervenire preventivamente. Questo vuol dire, a seconda ovviamente del livello di severità dei sintomi, attenersi a delle norme alimentari, utilizzare se no degli antiacidi, cioè ovvero dei prodotti che vadano o a tamponare l'acidità gastrica oppure a rivestire e proteggere la mucosa dell'esofago qualora i sintomi siano maggiormente dietro al petto anziché alla bocca dello stomaco. Oppure, in ordine, se vogliamo, di efficacia e di potenza, c'è anche la possibilità di utilizzare per un breve ciclo, ovviamente, perché sennò il rischio è quello di sovrautilizzare dei farmaci, ovvero l'utilizzo degli inibitori di pompa proteica, che sono le molecole come il pantoprazolo, il lansoprazolo, il rabeprazolo, e quindi iniziare magari una settimana prima del periodo in cui tipicamente riprendono i sintomi può essere utile. Si dice che è una strategia on demand, cioè ovvero fatta solo nel momento del bisogno.
1: Proprio perché lei diceva probabilmente il fritto, il cioccolato, le colombe, diciamo, no? E tutte queste cose che abbiamo mangiato in questi giorni hanno caricato un po' il nostro stomaco. Anche chi probabilmente non soffre di reflusso può aver più difficoltà in queste giornate. Quali consigli possiamo dare in questo dopo Pasqua, dopo grigliata? Che cosa si può fare in queste giornate, mettersi un pochino più

0: stecchetto?
1: Deve differenziare chi ne soffre solo occasionalmente, perché allora in quel caso non è neanche una vera e propria malattia.
0: Certo.
1: L'occasionale percezione del sintomo, quale il bruciore o il rigurgito dietro al petto, può anche non essere trattato, può succedere a tutti, soprattutto appunto dopo un eccesso legato alle festività. In persone invece che già di loro tendono a soffrire e inevitabilmente non si vogliono privare di alcuni attimi di socialità, nei giorni successivi ovviamente vale un po' gli stessi concetti che ci siamo detti poc'anzi nel prevenire, perché poi l'approccio è lo stesso, quindi non mettersi a stecchetto, perché il digiuno non è certo la soluzione al sintomo da reflusso, però un'alimentazione meno grassa, con meno fritti sicuramente, meno bevande gassate, meno cibi. Tendenzialmente si tende sempre a citare la salsa di pomodoro, ma vale anche per le spezie e gli agrumi. E in persone che invece hanno una sintomatologia che è più intensa, l'utilizzo del gastroprotettore che dicevo prima, il pantoprazolo, in realtà non dovrebbe essere utilizzato al bisogno spot, cioè prenderlo solo un giorno in realtà a volte sì dà un po' di beneficio, ma non sarebbe il suo utilizzo, andrebbe più che altro preso per un periodo più lungo di una settimana, 10 giorni almeno, quando c'è una sintomatologia persistente. Altrimenti ricorrere a dispositivi medici, prodotti da banco che hanno un'azione, dicevo, tampone o di protezione della superficie dell'esofago sono più che sufficienti.
0: È vero che c'è un abuso di questo tipo di farmaci?
1: Sicuramente, questo un po' legato a due pregi di questi farmaci. Innanzitutto sono dei farmaci, e sono stati farmaci rivoluzionari, perché hanno permesso una reale, concreta arma, cioè, a disposizione del medico nei confronti della malattia del reflusso, e non solo, anche nella guarigione dell'ulcera gastrica. Fino a non molti decenni fa si finiva operati di ulcera gastrica. Poi si è scoperto ovviamente l'Helicobacter pylori, che è un batterio che può favorire l'ulcera, ma soprattutto questi farmaci ne permettono la guarigione anche in tutti quei casi in cui non c'è l'Helicobacter a causarla. Quindi sono dei farmaci che hanno rivoluzionato la gestione della malattia peptica, cioè dell'ulcera e del reflusso. Sono farmaci, dicevo, estremamente efficaci e con un profilo di sicurezza estremamente alto. Quindi è vero che ci possono essere collaterali, ma se li paragoniamo a tutti gli altri farmaci di cui spesso facciamo utilizzo, i farmaci antinfiammatori, gli antibiotici, questi sono dei farmaci con un profilo di sicurezza estremamente elevato. Quindi questo ha portato ad un utilizzo in continuo. Fino a qualche decennio fa, ancora adesso arrivano delle persone, ma la cui terapia è stata prescritta 10-20 anni fa, dicendogli: ok, tu da oggi soffri di disturbi gastrici cronici, lo fai tutta la vita. Questo in realtà nel lungo termine può avere dei minimi effetti collaterali, cioè in persone già predisposte a un malassorbimento del calcio o comunque predisposte a, sono a rischio di osteoporosi, potrebbe esacerbarla, può portare ad alcune alterazioni a livello del microbiota intestinale, può favorire l'insorgenza di una sindrome diarroica legata a quello che si chiama colite microscopica. Però diciamo sono tutte condizioni che sono, diciamo, assolutamente evitare se lo stiamo assumendo in maniera errata. E questo è il problema. Persone che lo fanno digeriscono male, non indagano altre cause, continuano a farlo anche quando ne hanno bisogno. Ma se la patologia è veramente il reflusso cronico, questi minimi effetti collaterali sono controbilanciati dal grosso beneficio che questo farmaco ha nel prevenire le complicanze del reflusso, ovviamente, che possono a lungo termine portare anche al cancro. Il problema è che la stragrande maggioranza delle persone prendono questo farmaco o al dosaggio sbagliato o per troppo tempo, e spesso con un'indicazione che non è proprio la più corretta, motivo per cui oggigiorno c'è un po' la caccia alle streghe a queste, diciamo, terapie di lungo termine con l'inibitore di pompa protonica.
0: Partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, un mese fa ho avuto gastrite con dolori forti, bruciore allo stomaco e dietro la schiena. Lanzo da 30 la mattina e Gadral 3 volte al giorno. I sintomi si sono calmati, ma è rimasto un po' di bruciore nell'esofago. Gola arrossata, dolore parte destra che arriva al collo, orecchio e occhio. L'otorino mi ha detto di prendere l'ansoprazolo da 30 la mattina e la sera, il Gadral che ho sostituito con reflux gel mattina e sera. I primi giorni ho trovato sollievo, ma oggi mi sembra di risentire più bruciore alla bocca dello stomaco. Secondo lei la terapia è giusta? Esami del sangue erano perfetti tranne poco bilirubina alta, ma molto poco. Esame addominale

0: Tutto bene, tranne il pancreas che non si è riuscito a vedere per troppa aria. Grazie Mario. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi visitano e non vi conoscono. Però, che cosa possiamo dire al signor Mario?
1: Ma allora, innanzitutto ha fatto due cose corrette. Una è stata quella anche di consultare un otorino. Questo perché spesso le persone lamentano bruciore alla gola, bruciore nel cavo orale, tosse, raucedine, e gli viene molto spesso detto è colpa del reflusso. In realtà poi la reale presenza di reflusso in persone che hanno tosse croniche non è così alta, soprattutto se mancano i sintomi tipici del reflusso che sono appunto il rigurgito e il bruciore. In questo caso il signore ha anche i sintomi tipici perché ha il bruciore a livello della bocca dello stomaco e dietro il petto, quindi ci sta che lui abbia una patologia del reflusso che gli stia dando anche dei sintomi atipici, ovvero quelli legati più alla parte otorino-laringoiatrica. Quindi giustamente gli è stata prescritta una terapia al massimo del dosaggio, cioè mattina e sera, quindi il tentativo di cura è stato fatto giusto e al dosaggio giusto, anche per la tempistica giusta, perché ha iniziato a scalare o comunque o sono ripresi i sintomi, dopo un mese in genere questa terapia a doppio dosaggio va appunto scalata. E l'otorino ha escluso ovviamente concomitanti patologie che possono essere legate a patologia allergica, patologia virale, magari comunque una componente otorino-laringoiatrica, ma la terapia è giusta. C'è da capire se questa terapia, che è durata almeno un mese, immagino, sia stata sufficiente a guarire il danno che è stato causato a livello dello stomaco e dell'esofago, altrimenti se dovesse persistere questa condizione possono subentrare due aspetti. L'aspetto cosiddetto funzionale che spesso citiamo, cioè dopo un danno rimane una sorta di ipersensibilità viscerale, quindi percepisco ancora il sintomo, ma non c'è più il danno, oppure c'è un danno che è refrattario, cioè resistente alla terapia. In questo ultimo caso, poi si va a fare la gastroscopia.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
0: Stiamo parlando di reflusso, di cambio di stagione, che cosa fare, se è vero insomma che questo può accadere, lo facciamo con il professor Manuele Furnari, andiamo con le vostre domande al 347-66-6291. Buongiorno, io prendo Pantorc 20 da tantissimi anni e in caso di necessità anche quello da 40. Posso avere conseguenze?
1: Allora, il dato qui interessante è che sta assumendo il pantoprazolo, che normalmente viene prescritto a 40 mg nella fase acuta, lo sta assumendo a 20 mg. Questo ci permette di parlare di quello che è il concetto della terapia di mantenimento, ovvero da un lato è bene togliere tutte quelle terapie inutili croniche, ed è quello che stanno cercando di fare anche i medici di famiglia, cioè rieducare un po' i pazienti, e dall'altro lato, nel momento in cui però è necessaria questa cura, nel lungo termine alcune condizioni lo richiedono, pensiamo ad esempio a un paziente che ha un'esofagite erosiva ricorrente, anche esofago di Barrett, che è una patologia di cui poi semmai un giorno si può parlare, con sintomi, in questo caso la terapia verrà prescritta per lungo tempo. Il mezzo dosaggio, cioè il dosaggio più basso, è quello che si definisce mantenimento. Quindi, se è necessario, quel dosaggio lì è corretto. In alcuni casi possono peggiorare di nuovo i sintomi, si può riprendere i 40 mg, quindi questo sicuramente è un approccio corretto. L'importante è capire se questa prescrizione è idonea oppure se si tratta di uno stomaco nervoso, di un bruciore dietro l'esofago legato più agli aspetti che dicevamo, allo stile di vita, e quindi magari modificare quelli, o l'aspetto più emotivo, e in quel caso

0: lì questo farmaco andrebbe tolto. I rischi sono quelli che dicevamo prima. Se una persona, ad esempio, già di per sé è un po' in là con gli anni, ha poca mobilità e ha già un fattore quindi predisponente, diciamo, per quella che è l'osteoporosi, questo è un farmaco che lo potrebbe favorire, ad esempio.
1: Buongiorno, ernia iatale e gastrite possono portare nausea? Grazie.
0: Allora, la nausea è un sintomo soggettivo, quindi non è per forza legata allo stomaco. Pensiamo alla cinetosi quando siamo in auto, ai problemi visivi, ai problemi cervicali, legati sono altrimenti a livello del condotto uditivo, però certamente è sempre, almeno da parte del paziente, associata a problemi di stomaco. Quindi sì, un'infiammazione dello stomaco, ma come un'infiammazione legata a qualsiasi viscere dell'addome, può portare a nausea. L'ernia iatale tipicamente non porta a nausea, porta semmai a frequenti reflussi. Però una sofferenza dell'ernia, se la vogliamo vedere così, con aumentato reflusso, e una persona che associa anche una aumentata, diciamo, sensibilità viscerale a questo reflusso potrebbe anche percepire nausea, ma tipicamente è più legata semmai alla gastrite, non all'ernia iatale.
1: Buongiorno, ho notato che per il reflusso gastrico a me fa molto bene l'attività fisica. È possibile?
0: Allora, normalmente chi soffre di reflusso e fa attività fisica intensa tende a soffrire più di reflusso. Questo perché, ad esempio, pensiamo ai maratoneti o ai nuotatori o anche chi fa pesistica, spesso si crea una condizione per cui il reflusso aumenta, legato allo sforzo, legato alla pressione a livello addominale che si viene a creare ripetutamente, il reflusso di solito peggiora. In questo caso è possibile che l'attività fisica abbia un'azione benefica sistemica, pensiamo al rilascio di endorfina, quanto ci fa star meglio e di conseguenza anche nella percezione dei sintomi gastrointestinali. Inoltre, nel lungo termine, l'attività fisica di solito porta anche a un calo ponderale, di solito è legata anche a uno stile di vita alimentare più sano, e queste sono entrambe due cose che portano alla riduzione della malattia del reflusso.
1: Ho esofagite da reflusso, può causare extrasistole? Grazie Luisa.
0: Potenzialmente sì, anche questo è un ambito in cui molto spesso ci si trova a gestire i pazienti assieme al cardiologo, perché il cardiologo magari non trova un'alterazione nella conduzione elettrica del cuore, quindi non trova delle franche patologie legate al ritmo, però viene ipotizzato il reflusso. Molto spesso però il reflusso non causa l'aritmia, e se noi andiamo a pensare al senso di palpitazione di extrasistole, che quindi non stiamo parlando di una vera e propria aritmia, e i bruciori o la sofferenza a livello del tratto digerente, possono entrambe sottendere in realtà un disturbo psicosomatico. Quindi nel momento in cui io sono una persona che tendenzialmente è più ansiosa e somatizza, potrei avere concomitanti disturbi gastrici e anche extrasistoli. Però è possibile che il reflusso dia un meccanismo per cui poi si abbia una stimolazione del sistema vagale, quindi anche la percezione di anomalie a livello cardiologico. Però non è il fattore scatenante più frequente, direi.
1: Sentiamo che Lina con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere, il reflusso e l'ernia iatale sono parenti? Cosa si può fare per calmare quel dolore che viene sempre qui in alto allo stomaco? Grazie,
1: Grazie
2: buona
1: Margherita.
2: giornata.
0: Sì, un parente non gradito, direi, l'ernia iatale, nel senso che il reflusso avviene perché c'è una condizione anche proprio meccanica in cui la competenza della valvolina, che dovrebbe impedire, o meglio, deve favorire il passaggio del cibo, di quello che deglutiamo, dall'esofago dentro lo stomaco, ma poi ne deve impedire appunto il ritorno in esofago, il reflusso. Questa valvolina, per funzionare, deve innanzitutto avere un buon tono al muscolo, e deve essere però questa valvola anche messa all'interno dell'addome, perché quando noi, ad esempio, aumentiamo la pressione addominale contraendo la pancia o il diaframma, la pressione aumenta a livello dello stomaco, ma in questa maniera aumenterà anche a livello dell'esofago nella porzione dentro l'addome. Quindi abbiamo che la pressione esofagea e gastrica si equivalgono in quel punto. Avendo poi anche la valvola che stringe, ovviamente la valvola impedisce il reflusso. L'ernia iatale cosa vuol dire? Che lo stomaco è migrato per una piccola porzione, magari attraverso il diaframma nel torace, quindi anche se il muscolo funzionasse, ci ritroviamo ad avere una pressione alta in stomaco e una pressione bassa, relativamente, se vogliamo, anche negativa quando inspiriamo nel torace, e quindi

0: uno dei meccanismi di protezione del reflusso viene meno e quindi si faciliterà il reflusso. Il dolore, se legato al reflusso, deve essere gestito col gastroprotettore, come dicevamo prima, con anche prodotti che permettano di proteggere la mucosa esofagea proprio localmente. In alcuni casi, quando questo non si riesce a contrastare, o l'ernia iatale viene proprio traumatizzata per il continuo passaggio verso il diaframma, può essere anche trattata chirurgicamente.
1: Da che cosa deriva un'eccessiva flatulenza nello stomaco? Grazie.
0: Allora, il termine è di per sé confondente, cioè flatulenza, stiamo parlando di aria che esce dall'intestino, da sotto, quindi non di eruttazioni, semmai che è l'aria che esce su dallo stomaco. Lo stomaco di per sé non produce aria, non è come l'intestino che fermenta gli alimenti, quindi la maggior parte dell'aria contenuta al suo interno è perché viene introdotta attraverso il cavo orale. Una persona che ha quindi 5, 10, ci sono persone che arrivano in visita anche per 20, 40 eruttazioni durante il giorno. Quella è inevitabilmente aria che è stata ingerita. Si parla di eruttazione sopragastrica, tradotto così dall'inglese, vuol dire che l'aria noi prima la pompiamo un po' giù e poi la tiriamo su, perché ci dà beneficio, ci dà sollievo, ma in realtà non è lo stomaco che sta pompando quell'aria o la sta creando, siamo noi che creiamo questo meccanismo, una sorta di tic per darci sollievo. Altre volte il gonfiore in realtà è a livello dell'intestino o del colon trasverso, che come sede è piuttosto sovrapponibile a quella della bocca dello stomaco e quindi questo gonfiore è intestinale non gastrico.
1: Buongiorno, mio marito ha da tempo colpetti di tosse secca, gli è stato detto che riguarda il reflusso anche se non ha nessun altro sintomo. Può essere? Grazie.
0: Questo è esattamente quello che abbiamo detto prima. Potrebbe esserlo, però tendenzialmente è poco probabile, soprattutto se viene fatto un ciclo di terapia col gastroprotettore. E non abbia nessun beneficio, a questo punto l'ipotesi che uno abbia dei sintomi, quali la tosse secca o la raucedine, senza sintomi gastrici, che per di più non rispondono al gastroprotettore, rende questa ipotesi poco probabile. Quindi di solito si suggerisce di proseguire con gli accertamenti allergologici con l'otorino, eventualmente anche poi il pneumologo, e può essere anche però anche questo un tic nervoso, perché ricordiamoci che non esiste solo l'aspetto psicosomatico in gastroenterologia. Se la
1: Buongiorno,
0: cosa comunque non
1: scusa.
0: si risolve, c'è la pH impedenziometria, cioè la possibilità di monitorare quanto reflusso si ha nell'esofago e fin quanto arriva in alto per 24 ore.
1: Buongiorno, volevo chiedere se l'uso di benzodiazepine può peggiorare il reflusso gastroesofageo. Grazie, Sara.
0: La benzodiazepina può avere un'azione sulla motilità esofagea, più che altro è gastrica, e in maniera, diciamo, molto blanda potrebbe favorire l'insorgenza di reflusso. Però tendenzialmente è una terapia che, se viene utilizzata perché c'è una condizione come l'insonnia o lo stato d'ansia, che potrebbe in realtà influire maggiormente sul reflusso di quanto fa il farmaco stesso.
1: Buongiorno, di sera, quando mangio roba un po' asciutta mi viene subito il singhiozzo e devo bere per farmelo andare via. Cosa può essere?
0: È impossibile saperlo così a priori, potrebbe anche essere solo che c'è un difetto della masticazione, il cibo è troppo grande, viene poco, c'è poca magari anche salivazione e inevitabilmente questo il bolo, cioè il contenuto dentro l'esofago, tende a rallentare un po' e ha un meccanismo irritativo meccanico sul nervo frenico. Però è un segno potenzialmente d'allarme, quindi andrebbe indagato perché ad esempio un'esofagite da reflusso o altre patologie anche motorie e dell'esofago potrebbero manifestarsi in questa maniera. Quindi poi il consiglio è, parlandone col curante, se la terapia medica non funziona, gli accorgimenti alimentari e masticazione non funzionano, di procedere con accertamenti, tra cui anche una gastroscopia.
1: Allora, l'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando, signora.
2: A me mi è stato diagnosticato un reflusso che non sento niente, nel senso amaro in bocca o qualcosa, però mi va via la voce. 2 volte l'anno più o meno mi succede questa cosa qui. Mi hanno detto che è reflusso.
1: Grazie, signora, sentiamo.
2: Grazie.
0: Sì, è lo stesso caso. Trattarsi di tosse secche, in questo caso la signora ha problemi a livello della voce, però la risposta è analoga. Quindi, se è reflusso, la terapia per il reflusso dovrebbe darle beneficio. Se le dà beneficio nei cambi di stagione, tornando al discorso di prima, potrebbe fare la terapia. Non è detto che sia però necessariamente reflusso, visto che non ha nessun altro sintomo, quindi andrebbero considerate altre condizioni, cioè nei cambi stagione aumenta anche la condizione allergologica, no? Ci sono gli allergeni ambientali,

0: potrebbero essere una condizione virale. In ogni caso, non necessariamente è reflusso, ma un blando o un piccolo, diciamo, ciclo di terapia potrebbe provarlo assieme sempre sul suggerimento del curante o dell'otorino per vedere se effettivamente è reflusso.
1: Allora, il reflusso è sempre campione di domande. Chiedo scusa ai tanti che ci hanno scritto e non siamo riusciti a dare una risposta. Le dico un'altra cosa: sono arrivate tantissime domande sull'area nella pancia e la flautolenza. Quindi forse è vero, non abbiamo mai parlato, però direi dai messaggi che ci sono qui, che potrebbe essere anche un altro tema da approfondire. Grazie, professor Manuele Furnari.
0: Volentieri. Buona giornata.
1: Buon lavoro, arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con quello che sta accadendo alle Maldive, due immersioni in due giorni diversi per portare fuori i corpi dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta Ekunu Kandu. Si muoveranno così i tre esperti finlandesi, a cui nella serata di ieri si è unito un quarto, per riportare a casa i cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sammacol di 23 anni, neolaureato Federico Gualtieri, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Ateneo genovese. Den Europe, l'organizzazione leader mondiale nella sicurezza subacquea, che insieme alle autorità locali si sta occupando del recupero, ha fatto sapere che le operazioni saranno effettuate con finestre operative limitate, un'impostazione estremamente prudente alla luce dell'elevata complessità dell'ambiente subacqueo. Infatti i quattro corpi, quello di Benedetti era stato trovato e recuperato nei giorni scorsi, sono stati individuati nel terzo segmento, il più profondo della grotta, detta anche grotta degli squali. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia. La squadra finlandese infatti dispone di scooter subacquei e serbatoi di gas in grado di riciclare l'aria, fondamentale per immergersi in una grotta marina profonda con passaggi stretti, cunicoli e un forte rischio di sollevamento del sedimento. Cambiamo argomento, continua infatti il viaggio di Primo Canale con il suo van Live on the Road, la scoperta dei comuni che andranno al voto domenica e lunedì prossimo. Oggi tocca all'Imperiese, ma ieri siamo stati a Santo Stefano d'Aveto, sentiamo.
1: Live on the road, comuni al voto. A Santo Stefano d'Aveto si conclude il nostro tour per quanto riguarda i comuni che vanno al voto il 24 e il 25 maggio nella città metropolitana di Genova. Sono due candidati, da una parte Mattia Cruccioli, candidato a sindaco con la lista Maggie Progetto Val d'Aveto, che però è già vice sindaco facente funzioni perché si è tornati al voto a causa della scomparsa prematura di Roberto Pareti, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto. Cruccioli viene sfidato da Giancarla Armerini con la lista civica La Montagna Vive. Andiamo a sentire le parole di Mattia Cruccioli, il suo progetto e la sua visione per Santo Stefano d'Aveto. Dobbiamo dire che la candidata Armerini è stata contattata più volte da Primo Canale, però per vari motivi, probabilmente suoi personali vicissitudini, non è riuscita a rilasciarci l'intervista. Quindi sentiamo Cruccioli e poi comunque sul sito primocanale.it trovate tutto.
2: Qui in una città, in un paese montano, è il comune più alto della Liguria, la cosa principale direi che è l'accessibilità. E quindi su questo noi vogliamo avere i piedi molto posati a terra. Abbiamo già ottenuto finanziamenti per 1 milione di euro, abbiamo fatto asfalti praticamente in quasi tutte le frazioni, oltre che nel capoluogo, e la messa in sicurezza. Il territorio di Santo Stefano è molto fragile, ci sono spessissimo frane, uno ancora la settimana scorsa, e anche su questo abbiamo avuto l'attenzione veramente encomiabile da parte delle istituzioni sovraordinate, in particolare la regione, che ci ha fornito i mezzi per fare grossi lavori di ristrutturazione. L'ultimo è qui sulla strada tra Casa Fredda e Grande.

0: Mizza che è ancora in corso.
1: Troppi errori nella raccolta differenziata dell'umido da parte dei genovesi. Il comune chiede maggiore attenzione su questo punto. L'obiettivo infatti deve essere l'aumento della raccolta. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
3: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
2: Per l'avvio della tarifazione della TARI in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
3: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Il fumo uccide. Non fumare.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
9: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
8: Più Me. La bellezza ha trovato casa.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 8 minuti, 30 secondi quando riparte a servizio del pubblico, linea diretta. Si alza il sipario sulla nostra trasmissione da questo momento fino alle 12.30. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Filippo Rossi, Andrea Benegiamo che seguono in regia, redazione al lavoro, siete sintonizzati su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone e da questo momento possiamo stare insieme con le vostre telefonate e i vostri WhatsApp.

0: 800 640 771, 347 6766, 291 per i vostri messaggi, per le vostre fotografie. Ne ho già salvate diverse e le vedremo nel corso della mattinata. Mi sembra di capire ci sia già una telefonata, una voce in linea. Sentiamo con chi partiamo questa mattina. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Flaviana, buongiorno, buongiorno, buongiorno Flaviana.
1: Buongiorno. Come va? Come va?
0: Bene, bene, bene. Partiamo, oggi insomma tanti temi, ci sono i fatti di Modena, il recupero dei corpi dei poveri ricercatori subacquei alle Maldive, in quella grotta, insomma, 50 metri di profondità. Sono tanti i temi forti oggi della nostra trasmissione, oltre poi a quelle cose che accadono nella nostra città.
1: Nella nostra città, è vero, sono d'accordo con te. E vabbè, dai, saluterò Enrico, spero di arrivare per prima.
0: Va bene, sì, sei arrivata per prima. Sei qualcosa appunto su questo, su quello che è accaduto a Modena, se ti sei fatta un'idea?
1: No, guarda, io so che Italia è questa, perché quello là prende una macchina, mette sotto 8 persone e guarda, è stato proprio... non lo so, quello lì proprio di testa non c'è.
0: Beh sì, non c'è, non c'è.
1: Dai, instabile. 8 persone, pelle così, è capito. Però ha detto che aveva, lui era sotto, come si chiama, faceva queste...
0: Sì, dal 2000, dal 22 al 24. Poi si è eclissato lui, infatti stanno adesso, sono in corso ovviamente le indagini per capire se intanto è stato volontario, la sua assenza è stata volontaria, però se era tracciato, cioè se nel corso di questi ultimi due anni, dal 24 a sabato, doveva in qualche modo essere controllato, essere visto ed essere rivisto. Grazie Flaviana, grazie. E questo fa parte insomma non routine, dei controlli di questo fatto agghiacciante, terribile, terrificante che è accaduto appunto sabato scorso. Ditemi la vostra, vedo tanti messaggi su questo che nel corso della giornata si sono sviluppati e che hanno anche qui diviso, come sempre, come se ce ne fosse bisogno, la politica italiana, al punto che nessuno ha detto che cosa avrebbe pensato lui, che cosa pensava lui, quanto non avrebbe dovuto pensare l'altro. Ci riferiamo a Salvini, che ha spaccato il centrodestra, nel senso che lui ha quella posizione, ma chi è con lui, gli alleati, i suoi alleati, hanno detto calma, non gettiamo benzina sul fuoco. Pronto, buongiorno.
2: Sì, ciao Enrico.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Walter da Imperia.
0: Ah, Walter da Imperia, sì, ti avevo scritto di farti sentire. E viva Imperia, dai.
2: Sì. Senti qua, io mi riferisco a quel fatto lì di Modena, no?
0: Sì.
2: Io non sono un razzista, non lo sono assolutamente.
0: Ma nessuno lo è, nessuno lo è.
2: Conosco tantissime persone, brave persone, comunitari, muratori che sono venuti a casa mia, mi hanno chiesto possiamo fermarci un quarto d'ora per pregare, ma senz'altro, ma come?
0: Ma
2: no?
0: Ci mancherebbe.
2: Però io mi pongo il problema, se un fatto del genere fosse successo nei loro paesi, no? A noi cosa ci avrebbero fatto? Mm-hmm. In galera e buttato via le chiavi.
0: Sì, allora io penso, Walter, che sarebbe successo questo prima, cioè se nel 2021 tu fossi andato in Marocco, fossi nato in Marocco, un marocchino di prima generazione. Quindi nel 2021 non trovi, ti iscrivi all'università, 3 anni di economia aziendale, non trovi lavoro e scrivi all'università che ti ha formato, scrivi maledetti marocchini, maledetto, chiedo scusa, e tra virgolette, perché chi mi riprende adesso, maledetti marocchini, il vostro Maometto con la M minuscola, perché lui ha scritto Gesù Cristo minuscolo, però vabbè, mi dirai, non è quello che dovreste mettervelo in quel posto, probabilmente a quel punto, povero Walter, ti sarebbe accaduto qualcosa in Marocco.
2: Certo.
0: Hai capito?
2: Certo.
0: Penso che se l'università di Tangeri, di Marrakesh, avesse ricevuto i tuoi messaggi deliranti sulla loro religione, cari islamici stramaledetti, cari mettetevi in quel posto, bastardi, probabilmente ti avrebbero pizzicato prima.

0: Certo, no? Quello sicuro. Quello
1: penso. Sicuro. E magari non sarebbe successo quello che è accaduto. Per dire, poi per carità, parliamo di una persona instabile psichicamente. Adesso cerca di rimediare, si è fatto portare la Bibbia.
0: Io l'ho sentito.
1: Sì, vabbè,
0: si è fatto portare la Bibbia prima, non so, forse per strapparla,
1: sì,
0: per
1: buttarla, sì.
0: Non so, una cosa, ma va bene, comunque
1: sì, è spia.
0: Mi dispiace sentire queste cose qui, uno veramente ha paura di andare anche a uscire fuori per la spesa.
1: Sì.
0: Al giorno d'oggi. Sai, tante volte anche qui, qui a Imperia fanno delle feste, fanno la notte brava, via dicendo, dico ma vado, ma poi mi arriva anche magari una bastonata, oppure basta uno spintone, basta un piccolo spintone e si discute, si litiga, via dicendo. È successo più di qualche volta che qualche anziano le ha prese, anche
1: certo,
0: qui in Imperia.
1: Certo.
0: Figuriamoci, poi, uno ha paura di uscire fuori.
1: Certo. Walter, allora grazie Imperia. Grazie Walter, grazie. Allora 10:15, andiamo in regia un secondo? Andiamo in regia un secondo, 800-640-771, continuate a stare con noi, insomma penso che avremo tante cose da dirci, vedo che si accumulano i WhatsApp, adesso ne leggiamo qualcuno, quindi un attimo di pausa, 800-640-771, a tra poco.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Genova ha accolto il Symposium World Federation of Therapeutic Communities, il convegno internazionale dedicato al lavoro sulle dipendenze. Oltre 200 professionisti provenienti dai 5 continenti intervengono a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Un nuovo sistema viario a servizio del territorio spezzino e della Liguria. È stata completata l'interconnessione A12 A15 che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro. Il casello di Ceparana potenziato con tutti i sistemi di pagamento. Le frecce tricolori sono tornate in Liguria. Ieri a Varazze è andato in scena l'air show con decine di migliaia di spettatori accorsi per assistere alle evoluzioni acrobatiche e ai colori della bandiera italiana che hanno conquistato il cielo di maggio. Via al Blue Design Summit, l'evento internazionale dedicato al design nautico e alla blue economy. Per 3 giornate il Teatro Civico della Spezia diventa il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. Al Forum del Turismo a Santa Margherita la Liguria si è presentata con ottimi numeri. A marzo sono state 874.554 le presenze, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aumento si è avuto in tutte le province, più 19,28% alla Spezia, più 12,72% a Savona, più 6,17% a Genova, più 5,32% ad Imperia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: 10:18, ritorniamo, buongiorno, sentiamo il telefono, pronto?
1: No, Cirone, sono Augusto.
0: Sì, Augusto, buongiorno, dimmi.
1: Allora, stamattina ho

0: sentito la TG55 l'assessore Perico,
1: sì,
0: che ha detto che non facciamo la differenziata, specialmente l'umido, per una questione di cultura.
1: Ah. Beh,
0: ora forse l'assessore non sa che i cassonetti dell'umido,
1: sì,
0: ne funziona uno sì e uno no, e quando apri lo sportello scappa, perché dalla puzza rischia di scappare perché non li lavano.
1: Beh sì, sì, certo.
0: Ora, se volete farmi comunicarvelo queste cose qua.
1: Sì, non ho sentito, vedere. Dovrei sentire. Io mi fido di quello che dici, dovrei sentire ovviamente l'audio integrale, della dottoressa Pericu. Poi ora lei pensi, cioè non è neanche bello dire che non abbiamo cultura, no? Perché siamo
0: l'intervista che ha fatto stamattina.
1: Sì, ho capito, capito.
0: 55,
1: sì, sì, sì, io l'ho vista nel, cioè mentre mi stavo preparando ho visto, però non sentivo l'audio, quindi dovrei sentirla prima di dire, prima di espormi, perché
0: certo.
1: Io sono un giornalista, hai capito? Non è che,
0: no,
1: siccome siamo, ci dicono che siamo di, allora dobbiamo dare addosso a sapete com'è questa manfrina, no? Però se è così, e io non credo sia così, ma voi pensate se noi dovessimo dire che una minoranza etnica manca di cultura, no? Guai, cioè saremmo, ma neanche Mussolini, no? Ora, se la signora ha detto così, io non penso che abbia detto così, probabilmente si è sbagliata, ma se parla di che manca la cultura a noi, cioè uno, capite, è imbarazzato. No, io sono imbarazzato, cioè significa che noi occidentali non abbiamo questa, occidentali genovesi, anche anziani, non abbiamo la cultura, non è bello in un momento in cui guai a dire, ah, che ne so, un congolese, un gambiano che non ha la cultura solamente del paese in cui vive, no? Sto parlando di Dante, Leopardi, Manzoni, Amperdi, ma ci sta, però guai, non lo diremo guai, saremmo immediatamente tacciati di, no? E fischiati il 25 aprile. Sì, lo sentiamo, sentiamo, dai. Grazie per lo spunto, sentiamo, Augusto. Ciao Augusto.
2: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
3: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
2: Per l'avvio della tarifazione della Tari in base ai rifiuti prodotti è ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
3: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: Direi che Augusto ha ben riassunto. Vabbè amici, manchiamo di cultura, mi dispiace che l'assessore ci abbia così beccato, ci ha preso subito, proprio ci ha bacchettato, e vabbè, ci faremo sì, la discarica era di Bucci, no? No, anche prima, ma c'era prima, non era solo. Però allora anche gli altri materiali, non è che, cioè voglio dire, se ci mancasse la cultura, non è che ci manca solo dell'umido, mancherebbe la cultura di tutto allora, no? Però io differenzio, tu differenzi e gli differenzia, ma pensate se avesse detto che, non so, all'immigrato manca, senz'altro è più acculturato di noi, no? Sulla cultura, chi viene da fuori, senz'altro è molto più acculturato di noi sullo smaltimento dell'umido. Se l'avesse detto a una minoranza, apriti o cielo, però colpisce la maggioranza, per carità, va bene, io non mi offendo, perché io differenzio tutto, anche la cartina della caramella, appunto, mica mi offendo, no? Voi mancate di cultura, volevo dirvi.

questo. Allora, Giorgia Fabiocchi prosegue il giro a pochi giorni ormai dal voto, perché oggi ce lo siamo detto, il 19 maggio, 24-25 si vota, due giorni per 18 comuni con meno di 15.000. Se fosse stata la città ci vuole una settimana per arrivare allo spoglio delle schede. Però due giorni, Giorgia Fabiocchi nel van che ha visto ospiti, insomma...

0: Ciao Enrico, buongiorno. Sono nel beh, direi che sono nelle curve più curve dell'estremo entroterra di Ponente, perché siamo in dirittura d'arrivo a Rocchetta Nervina. Solo che ovviamente poi lo sai, o conosci bene i posti oppure ti affidi al navigatore. Il navigatore ci ha portato nella strada, quella forse più breve, a sinistra, forse più breve per quanto riguarda il tragitto, però la più inerpicata. Quindi siamo entrati proprio all'interno del verde della zona di Dolce Acqua, per intenderci, dell'estremo ponente, per poi adesso raggiungere Rocchetta Nervina. Tra l'altro ci siamo quasi, perché abbiamo trovato adesso l'indicazione, mancano circa 2 chilometri a Rocchetta Nervina. Stiamo parlando di un comune molto piccolo che è al confine con la Francia, tanto è vero che quando poi ho chiamato i candidati a sindaco poi per organizzare la mattinata, parlavano tra di loro, probabilmente con il loro segretario, parlavano francese. Quindi questo per dirti che siamo veramente ai confini con la Francia, un borgo molto piccolo che torna al voto con il sindaco uscente Basso, che si ricandida, Claudio Basso, e poi invece Castaudo, che è il suo competitor. Li conosceremo tutti e due, vediamo se riusciamo anche a raccontare qualcosa in più di Rocchetta Nervina. Questa per quanto riguarda questa mattina, quindi poi Enrico ci sentiamo lungo la mattinata tra poco con le nostre interviste. Poi dall'ora di pranzo, quindi tutta la parte del primo pomeriggio, saremo a Bordighera, che conta 10.000, più o meno 11.000 abitanti. È il comune che torna al voto anticipato, commissariato, dopo la caduta dell'amministrazione diversi mesi fa, e si torna quindi al voto con 5 candidati sindaci. Sono davvero tanti, perché di solito la media è di un paio di candidati, 3 al massimo nei comuni comunque piccoli, e invece qui parliamo di 5 candidati, quasi come una grande città, per intenderci. Quindi vedremo come si stanno preparando anche in questo caso. Quindi passiamo dalla collina, dalla parte interna, al mare, a Bordighera, e lo racconteremo insieme a questa giornata. Poi domani, per chiudere, prima di salutarti, intanto siamo praticamente quasi arrivati, saremo ancora nell'Imperiese, chiudiamo il cerchio, come si suol dire, lo chiudiamo in tutti i sensi, sia per quanto riguarda i comuni al voto nell'Imperiese, che sono 5 in tutto, ma anche per questo Live on the Road Comuni al Voto, questo progetto nuovo voluto anche dall'editore Maurizio Rossi, che ha raccontato tutti i 18 i comuni al voto. Lo chiudiamo perché finiremo le nostre tappe, poi si vota, come dicevi tu, 24-25, quindi domenica e lunedì. Domani saremo ad Aquila d'Arroscia la mattina, poi ci sposteremo a Pietrabruna e a scendere chiuderemo con Santo Stefano al mare, sempre la zona tra l'Albenganese e l'Imperiese, quindi si chiude così il nostro tour. Siamo quasi arrivati a Rocchetta Nervina, quindi questo te lo posso dire, tra pochissimo ci siamo, quindi poi ci risentiamo tra un po', Enrico, così ti raccontiamo com'è Rocchetta Nervina tra poco.
1: Mi piacerebbe essere lì nella poltroncina dall'altro lato, però l'insegnamento è questo anche della vita, no Giorgia? Che le scorciatoie, poi quella che voi avete preso grazie al navigatore, anche Colombo aveva sbagliato strada, quindi, però le scorciatoie poi sono quelle più impervie, no? Dice, prendo scorciatoia, però è un po' più ricca di curve rispetto, è la vita, Giorgia. Dovremmo fare insieme questi giri pensa che ridere.
0: Sì.
1: È vero. Poi un'altra cosa,
0: no,
1: Giorgia,
0: c'è proprio da ridere.
1: E un'altra cosa, alla termine degli spogli delle schede, 2 giorni, mi raccomando che non si perda una scheda, non avremo vincitore destra, sinistra, al fascio, Vannacci, avremo una lista civica. Ecco qua, abbiamo il semaforo rosso. Eccola.
0: Te lo
1: Meloni,
0: posso raccontare.
1: Ha vinto Schlein, Bonaccini, no, vincerà una lista civica.
0: Ma allora, intanto la chicca simpatica è che adesso qua non capiamo perché c'è un semaforo rosso, però non capiamo se poi scatterà il verde, si potrà passare, o se invece è completamente bloccato, perché Rocchetta Nervina è praticamente alla mia destra, quindi alla vostra sinistra. L'ho vista in lontananza, però dobbiamo capire come raggiungerla, lo vedremo. Per invece, rispetto a quello che dicevi tu, Enrico, sì, non lo vedremo, nel senso che vedremo chi e se qualcuno si intesterà le vittorie dei piccoli comuni

0: Al voto in Liguria il 24 e il 25 maggio, qualcheduno che comunque è vicino ai partiti o qualche esponente di alcuni partiti, ma candidato, sì. Mi faccio due nomi come per esempio Franceschi o Bassignana, quindi stiamo parlando di Vobbia e Crocefieschi, appartengono a un partito che è il Partito Democratico, però hanno tutti sottolineato che è assolutamente lista civica. Vedremo se qualcuno si intesterà qualcosa, chi vincerà, chi non vincerà. Certo è che è una sfida tutta tra civici. Se c'è un insegnamento che ho imparato è che qui i partiti non li si vuole solo rimarcare quanto si è civici.
1: Ok. Allora, cioè, dovreste ripartire perché mi segnalo che, scusa, il semaforo davvero, altro che TG itinerante, vedi? Adesso spostiamola, diglielo che dobbiamo andare, il nostro servizio pubblico, mica si scherza, altro che TG itinerante, capito? E adesso penso, sì, il van ci passa lì, dai. Ah no, deve, aspetta, c'è una, col braccio, vediamo un po' cosa succede. Fate strada all'informazione, fate spazio, forse sta aggiustando il terreno, direi una bella, molto carino. Grazie. Suona, ringraziateli col clacson. È un lavorone qua, Occio, è un lavorone qua, e sono 500 metri, qui bisogna rallentare, beh certo.
0: Forse si chiede a
1: questo. Allora rimani.
0: Sì.
1: Dice qua un bivio, poi c'è tutto la vita, vi ho detto, ti porto un bivio, dove vado? Che traffico però, manco Milano nelle ore di punta. Hai capito? Dove vado? Vabbè, insomma, questo è il centro abitato. Salutiamo naturalmente se siete sintonizzati sul primo canale, amici del bel paesino, scendete, festosi, veniteci incontro. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Sono Adriano, ciao.
1: Oh Adriano, ciao caro, buongiorno. Ciao, dimmi.
2: Volevo riferirmi un po' agli ultimi due avvenimenti tragici che sono avvenuti. Io direi che al di là dello scivolone di Salvini,
1: sì,
2: e
1: vabbè,
2: di quello che può essere,
1: sì,
2: questo tizio che sia un demente o
1: sì, si è matto,
2: mentale,
1: è pazzo,
2: o
1: è matto, sì.
2: O un fondamentalista, che lo vedremo in futuro. È stato secondo me una grossa lezione di civiltà e di coraggio che deve servire per quelle persone che si girano dall'altra parte quando
1: Bravo.
2: Vedono aggredire una persona. Questo è stato veramente un atto di civismo che oltretutto dobbiamo rilevare che è stato fatto anche da due che sono due come si dice?
1: egiziani. Certo,
2: quindi
1: certo.
2: È doppio l'insegnamento,
1: ma infatti.
2: Al di là di quello che sono state, ho sentito 10 interviste che alcune erano contraddittorie, comunque secondo me questo è l'insegnamento che dobbiamo ricevere, soprattutto
1: certo.
2: Anziché quelle persone che si mettono a filmare dovrebbero questo averne un insegnamento.
1: Certo,
2: poi
1: certo.
2: Volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda quella tragicità che è successo,
1: sì.
2: Quei poveri
1: ricercatori, sì, alle Maldive.
2: Anche lì stanno facendo, ci sono centinaia di esperti che stanno trovando,
1: certo, siamo tutti bravo,
2: tutti subacquei che devono insegnare, che dovevano avere le bombole particolari, le attrezzature particolari, eccetera eccetera. L'unica cosa che ho rilevato è stata che l'università praticamente si è dissociata dicendo che non era una cosa prevista dall'università, per cui questo
1: sì.
2: Forse servirà per evitare l'infortunio sul lavoro, però è
1: sì.
2: Stato veramente un evento
1: terribile
2: che lo vedremo solo attraverso le fotocamere che loro avranno, perché nessuno è in condizione di capire come mai siano entrati in quelle grotte.
1: Certo.
2: Io questa è la riflessione che sto facendo in questi giorni, sentendo tutte queste disquisizioni, e purtroppo anche il marito secondo me sta rilasciando troppe interviste, cioè di fronte a quella che può essere una tragica, un tragico evento, io mi ritirerei un po' di più nel mio dolore. Questa è la mia
1: riflessione. No, capito. Allora Adriano, io

0: Ti ringrazio per questo perché pone altre riflessioni. Io credo che il marito, allora ve ne dirò una che riguarda i fatti, che riguarda i fatti di Modena. Sapete cos'è accaduto? Esula da quello che è successo. Noi siamo costretti a ragionare a caldo sulle cose perché ci vediamo ogni giorno, ci vediamo farci delle idee, no? Però cerchiamo di essere moderati. La signora, la 69enne, una signora tedesca, sapete che ha portato l'amputazione degli arti, delle gambe, perché è stata schiacciata contro la vetrina dalla macchina, la Citroën. Ed è curata, credo che in Emilia-Romagna, Modena, Bologna, ci sia un sistema sanitario come quello lombardo migliore di tutta Italia, no? Cioè nel disastro credo che siano curati nella maniera migliore, con tutto quello che c'è di meglio. Noi la cureremo. Ma noi non invieremo il conto né alla Germania né al Marocco, sarà un conto importante. Noi non invieremo l'Italia che fa schifo, l'Italia che vomito, l'Italia mamma mia come siamo indietro, l'Italia, ripeto, ditemi qualche altra cosa di brutto che il nostro paese, ma il nostro paese che la curerà in quello che è senz'altro il miglior sistema sanitario, compreso quello lombardo, non manderà il conto a nessuno, non manderà il conto a nessuno, è per dire come siamo noi, lo schifo che facciamo, è il ribrezzo che fa il nostro paese. L'ho detto, lo ripeterò probabilmente quando sentirò l'ascolto salire, ma ripeterò, vi ricordo che noi cureremo queste persone con quello che è accaduto. Dici, puoi mandare il conto al Marocco, però è di prima generazione, chi se ne importa, siamo dei signori. La Germania, la Svizzera ci manderebbe il conto, no? Se accadesse qualcosa in Svizzera e noi, la Svizzera manderebbe il conto. Ripeto, per la terza volta, noi non manderemo il conto a nessuno. Sul povero poi signore, il marito della ricercatrice, ce lo diciamo dopo la pubblicità.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Peraltro, non so se poi la signora tornerà in Germania e quindi potrà rimettersi in Germania. C'è sempre in Emilia il centro di Budrio per le persone amputate, che è un centro di eccellenza mondiale. E non credo, quando io dico non credo è perché dico no, che Budrio manderà il conto, no? Ma al Marocco, perché Marocco? È italiano di prima generazione, Samir, Samir si chiama Salim. Quindi perché? Alla Germania, perché siamo un paese con le pezze nel sedere, però siamo abbastanza signori, eh? Questo ogni tanto diciamocelo, ma ogni tanto, così, diciamocelo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno. Volevo sapere se la sindaca riceve...
0: Non lo so, avrà una segreteria? Penso di sì, non ci mancherebbe altro. Normalmente quando arriva un nuovo sindaco, quando c'è un nuovo direttore, quando c'è, dico di giornale,

0: la mia porta è sempre aperta, normalmente dicono così. Normalmente dicono sono il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato, e poi dicono la mia porta è sempre aperta per l'ascolto. Direi che questa giunta è basata sull'ascolto, noi vogliamo ascoltare, ascoltiamo. Se lei chiama in comune glielo diranno, no?
1: Come il numero?
0: Il numero glielo trovo? Lei cosa? Sì, mi dica lei cosa vorrebbe, cosa vuole dire alla signora?
1: Dire che avrebbe fatto meglio a usare il condizionale, non fare tante promesse per poi non mantenerle.
0: Beh, ma insomma è così. Cioè, tutti lo fanno, tutti dicono. Lei ha sentito, io ricordo quando andavamo in giro con la splendida Silvia Salis, guardava la città, diceva è una vergogna, è tutto distrutto, ci sono le macerie. E quindi è normale che uno prometta qualche cosa, no? Lo farebbe chiunque. Cosa dice?
1: Purtroppo sì, purtroppo è proprio così. Fanno semplicemente schifo.
0: No, vabbè, adesso non esageriamo. Dicevo, è normale... così, insomma, promettere, no?
1: Ma
0: è solo un anno. Allora, guardi, vabbè, il numero generico è facile da ricordare. Lei può scrivere?
1: Sì, scrivo.
0: Allora, sì, è quel numero facile, era un'invenzione, credo, della giunta precedente, ma va bene anche per questa, che è 010... 10-10. Quindi è un numero palindromo che si può leggere da destra a sinistra e da sinistra a destra.
1: Bene, sì. Grazie.
0: Sì, dice, guardi, voglio parlare, poi ci sono tanti numeri, dice, voglio prendere un appuntamento col sindaco, punto, no?
1: Speriamo.
0: Ok?
1: La ringrazio, buongiorno.
0: Grazie. Poi mi faccia sapere. Ora, non accaniamoci, è normale, anch'io se fossi in campagna elettorale vi prometterei niente, però cercherei di essere divisivo, perché sembra che tutto quello che non fa parte dell'idea, dell'ideologia, per esempio questa cosa, la frase, per esempio la signora Perico ha detto che non abbiamo, è stato bello da un certo punto di vista, perché fino adesso tutto quello che mi spiega, che arriva a me dalla giunta Salis, che va benissimo, è quella che se non sei con loro, sei dalla parte sbagliata della storia. Per la prima volta invece un assessore dice, guardate, siete tutti maleducati, cioè siete tutti, avete tutti poca cultura del riciclo, della differenziazione, quindi tutti, destra e sinistra. Normalmente se non accetti i diritti sei dalla parte sbagliata, se non sei del 25 aprile sei con noi, sei dalla parte sbagliata. Questa volta sulla differenziazione siamo tutti uguali. Oh. Non è che ha detto la destra differenzia male e la sinistra differenzia meglio, ha detto voi non avete la cultura della differenziazione, è vero, perché i dati dicono quello, ma per una volta, e ringrazio l'assessore Perico, destra, l'elettore, il cittadino di destra e di sinistra è uguale a quello di destra e quello di sinistra. Ah, finalmente. Per il resto anche i diritti LGBT non siamo inclusivi, se non sei con loro, magari per ideologia, per religione, che ne so, sei dalla parte sbagliata della storia. E uno dice, ma no, io non mi sento la parte sbagliata, non parlo per me, io non mi sento la parte sbagliata della storia, no? Però grazie, arrivo. È giusto, fino adesso non mi sono arrivati insulti, mi preoccupo, comincio a preoccuparmi. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, dottor Cirone.
0: Sì, buongiorno.
2: Non ti preoccupi, che non viene insultato.
0: No, ma è normale. Appena parliamo di politica, apri il tuo cielo, no? C'è questa...
2: No, parliamo dei medici. Medici senza frontiere. Perché la maggior parte sono italiani? Per un motivo molto semplice. Perché un medico tedesco a 30 anni ha già visto e fatto 600 tipi di interventi. Un medico in Italia a 30 anni la sala operatoria l'ha vista attraverso il vetro e basta. Quindi vanno a fare sostanzialmente pratica all'estero con persone che ovviamente non si possono lamentare. Quindi noi in Italia dobbiamo andare a cercare le eccellenze. Perché io devo cercare un'eccellenza? Se io vado all'estero non ci sono le eccellenze, come succede

0: adesso a Kubica, quando ha avuto l'incidente, l'ex pilota di Formula 1, la fortuna sua si è trovato vicino a Savona.
1: Certo, ad Andorra.
0: Ecco, se gli capitava negli Stati Uniti, in qualunque ospedale andava, ritrovava un'equipe come quella di Savona. È chiaro che ti costa $850,000 a farti rimettere la mano. Questo è chiaro. In più, tra l'altro, questo come parentesi iniziale, ma parliamo non dei matti. Io i matti non li vado a fermare, non mi prendo una coltellata da un pazzo che va in giro, che fanno tutti i supereroi, no? Al telefono sono tutti bravi. Parliamo di quelli che effettivamente dovrebbero sapere, non dei matti, che è la gente che dovrebbe sapere. Parliamo del delitto di Carlasco. Cassese se n'è stato quando Sempio gli ha detto che io porto il 44. Ok, allora porti il 44, non sei te. Poi Cassese parla in carabinese, che continua a dire sempre: ah, però bisogna contestualizzare la cosa. Sì, bisognerebbe contestualizzare il suo cervello e che facesse un altro lavoro.
1: Chiaro.
0: Garofalo lo stesso.
1: Vabbè,
0: Garofano,
1: lasciamo perdere Garofalo. È molto, mi è sembrato una persona molto più attenta al suo look che non al
0: articolo sulla
1: al
0: verità. Bisognerebbe spiegargli a Garofano che in paesi un pochettino più seri del nostro, se si fanno degli errori, le prove vengono invalidate e tutto nel contesto viene se una prova viene lasciata, come dire, incustodita, viene invalidata. Sono entrati in quella casa e senza guanti hanno toccato.
1: Per carità.
0: Ultimo e concludo, c'era ieri sera da Porro una persona che si è fatto 21 anni di galera da innocente, perché nella traduzione delle intercettazioni hanno sbagliato una consonante. Cioè, non ha senso tutto ciò.
1: Beh, anche tu
0: veramente rivedere un po' il tutto, perché non è possibile.
1: Cioè,
0: i pubblici ministeri ormai ti danno dai 24 anni in su di carcere per delle illazioni. Per delle fantasie che si sono inventati loro. Non è possibile, dottor Cirone.
1: Allora, fa ben sperare il fatto che, non so se fosse Zuncheddu, che è stato appunto in galera 24 anni, credo, ed è stato poi tirato fuori dalla riapertura delle indagini dalla signora Francesca Nanni, magistrato a Cagliari, quando era magistrata a Cagliari, ed è la stessa magistrata della Procura di Milano alla quale ha affidato il dossier di revisione del processo. E ricordo che la signora Francesca Nanni è originaria, quindi è italiana già da molte generazioni, benissimo, ma è originaria di Millesimo e ha visitato nello scorso fine settimana, amici di Millesimo, potete anche chiamare, telefonare, e quindi fa, insomma, ben sperare, un buon auspicio, lei che è riuscita appunto a rivedere il processo Zuncheddu, buon auspicio per il povero, direi, Alberto Stasi. E la signora è di Millesimo, la signora di prima generazione di Millesimo, evidentemente i suoi magari erano di Carcare, quindi è stata di Carcare di seconda generazione, ma prima di Millesimo, ligure di terza generazione. E quindi un saluto alla signora Francesca Nanni. Vado in regia, dovevo dirvi ancora del povero uomo, il marito della ricercatrice, ve lo dico dopo la pubblicità.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì la pressione atmosferica tornerà gradualmente ad aumentare sulla Liguria. Una giornata in prevalenza assolata, solo con qualche nuvola di passaggio. Diamo uno sguardo nel dettaglio. Sull'Imperiese prevarrà sì il sole, ma avremo a tratti della variabilità nelle aree interne. Attenzione al vento che si farà sentire sulle zone costiere. Uno sguardo adesso sulla provincia di Savona. Anche qui il vento si farà sentire, specialmente nella prima parte del giorno. Prevarrà il sole con temperature massime non oltre i 20-21 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, cielo sereno o al più con qualche nuvola di passaggio, temperature minime che toccheranno i 12-13 gradi, le massime sfioreranno i 18-20 gradi. Uno sguardo adesso alla situazione sul Tigullio, dove avremo un contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime localmente in rialzo.

0: E per quanto riguarda lo spezzino, clima nel complesso asciutto, eccetto della variabilità nelle aree interne. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione sarà dominante su tutta la Liguria. Garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie zone di sereno e soprattutto con temperature massime diurne che localmente tenderanno a guadagnare anche qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

0: Allora, per una volta, la risposta di Laura è simile alla mia sul marito della ricercatrice, qui appunto è mancata la moglie e la figlia. Scrive Laura: ciao Henry, riguardo alle interviste lasciate dal marito alla signora, penso che a volte, di fronte a fatti così tragici, si sviluppi proprio l'esigenza di esternare ciò che si ha dentro, una sorta di autodifesa, e anche un'intervista può essere un modo per farlo. Cioè, sollecitato da tutto quello che si sente fuori, io credo che chiunque di noi, se ha quel bisogno di comunicare, lo fa. Quando senti dire che l'ossigeno deve essere al 21%, l'azoto al 79%, poi esce quello che ti dice l'ossigeno deve essere al 20-22% e l'azoto al 78%, poi i metri non sono 55 ma 72, poi la cosa, no, dice guarda mia moglie, cioè uno viene sollecitato per ribadire la pulizia e l'onestà e la straordinaria professionalità della moglie. Penso che o non parli, oppure se parli intervieni per rintuzzare quelle che sono insinuazioni, e quindi sì, ci sta. Poi esporsi troppo può portare la gente a pensare, avere pensieri diversi, però ci sta, lo vedo umanamente, mi sembra normale. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Marilena di Ponte Decimo.
0: Buongiorno Marilena, buongiorno, che bello averla. Marilena, buongiorno. Una
1: allora,
0: bella voce.
1: Intanto sono d'accordo con quello che ha detto fino adesso per quella povera ricercatrice, sì. Condivido pienamente.
0: Sì.
1: Però io adesso mi riferisco al discorso che avete fatto prima, che la Svizzera, la Francia, la Germania ci mandano da pagare il conto,
0: sì,
1: se andiamo in ospedale, e l'Italia no. È vero, io l'ho vissuto sulla mia pelle, perché mio marito è stato male,
0: sì,
1: in Francia,
0: sì,
1: ricoverato. 8
0: sì.
1: giorni, mi sono dovuta pagare l'ospedale perché una specie di ticket, ma abbastanza corposo, no? Perché i francesi devono pagare il 20%, ma loro lo sanno, hanno delle assicurazioni,
0: mm-hmm,
1: e quindi poi l'assicurazione. Io no, ho dovuto pagare tutto di sana pianta.
0: Eccola, hai capito?
1: Quando poi ho chiesto informazioni dicendo ma cavolo, la tessera sanitaria deve essere gratis, no, mi ha detto no. In Francia non funziona così.
0: Jamais.
1: È solo in Italia che tutti vengono, tutti,
0: ma
1: se vai all'estero devi farti un'assicurazione.

0: me.
1: Ecco,
0: e quando lo dico alle persone che conoscono, se andate in Francia fatevi un'assicurazione, vuoi mai che ti capiti un imprevisto devi pagare, non ci credono, purtroppo è così, ti mandano il conto.
1: Ecco, pensi che mi hanno scritto, io poi quando dico mi fido di voi, dice Harry non è vero quello che dici, strano che non mi abbiano insultato, dice perché la signora essendo cittadina europea non dovrà pagare nulla e avrà diritto a tutte le prestazioni necessarie, questo vale anche per i cittadini italiani in Europa in quanto comunitari, basta esibire la tessera sanitaria in dotazione a tutti noi. E la signora da Ponte Decimo mi dice che in Francia ha pagato, no?
0: Ultimi 5-6 anni io ho pagato e vi mando anche la fattura se non ci credete.
1: Ma no, ma ci mancherebbe. Mi fido di voi. Siamo signori, ora altro che campagna elettorale, ma secondo lei, cioè, sistemiamole queste cose, no? Da italiani, sì che facciamo schifo, che non possiamo andare avanti, che abbiamo le pezze, perdoni la parola, nel sedere, però siamo forse un po' più signori, no, di altri, o siamo più cretini di altri, no?
0: In tante cose siamo molto molto meglio degli altri, siamo molto meglio degli altri, gli altri si sanno vendere bene, noi invece siamo sempre un po' sottotono.
1: Mi scrivono che quello che lei ha subito è un abuso.
0: No, sono andata là e mi hanno detto di no, assolutamente, ma non
1: jamais,
0: non
1: penso che non jamais, abbia fatto vive il la corso, France, eh. Vive la France, jamais, j'accuse. Hai capito, Ponte Decimo? Ponte Decimo accusa la Francia, Ponte Decimo accusa Macron. Macron, stai attento, stai molto attento a mandarci le fatture degli ospedali. Grazie cara Marilena, grazie. Allora andiamo in regia, non perdete la prossima intervista e noi ci sentiamo subito dopo. Intanto scrivetemi, io vi sto seguendo tanto tanto tanto, dai.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo, sì, dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua vita.

0: tua bocca.
1: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
2: Grazie, grazie a voi dell'invito.
1: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
2: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Da lì è prima collegio e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
2: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiese se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi sa, lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona. Avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
2: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto, sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
2: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento ha chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
2: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche

0: piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
1: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
0: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via. No, il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
1: giovane costruire. Ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
0: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
1: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
0: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
1: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire, un
0: non
1: paese dalle mie parti.
0: Certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro, il valore invece, del metro quadro è diverso.
1: Certo, e allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce, e questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi, però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Beh, intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni.

0: Sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro. Con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore. E quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco, e allora,

0: Proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti. Come la valorizzazione dei giovani soprattutto, e allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Certo, anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo,
0: quelle
1: cose
0: da,
1: lussi,
0: da paese, quasi, esatto, che sono una, esatto, stanno diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già, Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi.
0: Quindi il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2 mesi a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nel termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
7: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
8: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Genova ha accolto il Symposium World Federation of Therapeutic Communities, il convegno internazionale dedicato

al lavoro sulle dipendenze. Oltre 200 professionisti provenienti dai 5 continenti intervengono a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Un nuovo sistema viario a servizio del territorio spezzino e della Liguria. È stata completata l'interconnessione A12 A15 che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro. E il casello di Ceparana potenziato con tutti i sistemi di pagamento. Le frecce tricolori sono tornate in Liguria. Ieri a Varazze è andato in scena l'air show con decine di migliaia di spettatori accorsi per assistere alle evoluzioni acrobatiche e ai colori della bandiera italiana che hanno conquistato il cielo di maggio. Via al Blue Design Summit, l'evento internazionale dedicato al design nautico e alla blue economy. Per 3 giornate il Teatro Civico della Spezia diventa il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. Al Forum del Turismo a Santa Margherita, la Liguria si è presentata con ottimi numeri. A marzo sono state 874.554 le presenze, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aumento si è avuto in tutte le province, più 19,28% alla Spezia, più 12,72% a Savona, più 6,17% a Genova, più 5,32% ad Imperia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E allora rientriamo alle 11.21. Ben ritrovati cari telespettatori, 11.21 su Primo Canale. Stiamo per tornare da Giorgia Fabiocchi a Rocchetta Nervina. Siamo in provincia di Imperia, profonda provincia di Imperia, perché è uno dei 18 comuni al voto il 24 e 25, domenica 24, lunedì 25 maggio. Li siamo andati a trovare tutti, come è il nostro dovere di una trasmissione, di una televisione sempre al servizio del pubblico. Non vi costa nulla questo servizio, è un di più che non vi costa niente. E prego però la telefonata di... la prendo, non la prendo? Perché Giorgia si sta posizionando, la persona al telefono dovrà pazientare qualche minuto e poi, insomma, per quanto riguarda noi, non vedo l'ora di sentirvi. Quindi Rocchetta Nervina e poi Bordighera, perché la giornata si svolge così. Gli ultimi due comuni li vedremo con Giorgia Fabiocchi e con il nostro Van domani, quindi nella giornata di domani, che sarà mercoledì 20 maggio. Siamo quasi pronti? Siamo in diretta, allora Giorgia Fabiocchi, a te per la scoperta dei candidati al voto a Rocchetta Nervina.
1: Rocchetta Nervina che va al voto 24-25 maggio, stiamo parlando di 270 abitanti circa, un numero che raddoppia nel periodo estivo, quindi quello che è legato anche al turismo, ma abbiamo modo intanto di parlarne, ma di conoscere uno dei due candidati a sindaco, che è Stefano Gastaudo, candidato sindaco Haiganova di
2: Rocchetta.
1: Ecco, ma infatti ci stavo arrivando, la pronuncia è sbagliata, adesso le chiederò come si pronuncia, comunque candidato sindaco di Rocchetta Nervina. Allora Gastaudo, come si pronuncia bene la sua lista?
2: Questo Haiganova arriva dal dialetto, quale Rocchetta, un paesino dell'entroterra, in cui Nova significa nuova, acqua nel senso che un'acqua nuova che scorre, per cercare di portare una ventata di nuovo a questo paese, che purtroppo in questi ultimi anni è andato un pochettino in declino, questo per il problema chiaramente dei fondi, che è sempre difficile reperire, per il problema delle piccole amministrazioni che hanno sempre più... sono ripetitivo, ma problemi nel recuperare i fondi per poter fare fronte a quello che sono le esigenze del paese.
1: Allora le chiedo come prima cosa però la sua lista civica Haiganova, vediamo se alla fine dell'intervista la pronuncerò bene, è una lista civica, ha qualche vicinanza a partiti politici, orientamenti politici o civico puro?
2: Civica pura, perché noi siamo partiti come... così, forse anche un po' per gioco, decidendo di provare a fare qualche cosa. Dopodiché io insieme a un'altra ragazza, Roberta Rosso, e poi insieme a tutti gli altri che ci siamo visti un paio di volte, ma sarebbe bello fare questo, sarebbe fare quello. A livello politico nessuno di noi è né legato né tesserato politicamente, e anche perché secondo me è una cosa inutile in un paese come Rocchetta parlare di politica. Un paese come Rocchetta deve parlare di tutti i paesani e di tutti quanti che stanno insieme e che si danno da fare per il borgo.
1: Chi è Stefano Gastaudo? Sì, presente, giusto per chi sicuramente la conoscono, però per chi non la conosce.

0: conosce.
1: Stefano Castaudo è, diciamo, un imprenditore, anche se non mi piace essere chiamato così. Sono socio della Fognini Costruzioni, una ditta che si occupa di asfalti. Abbiamo un impianto di asfalto, abbiamo dei mezzi di trasporto, camion, abbiamo una ventina di operai. E sostanzialmente, diciamo che in questo momento sono una persona che vuole andare un po' verso ritirarmi un po' e stare un po' più tranquillo in paese.

0: Innanzitutto la pulizia e il decoro di questo paese, che ne ha bisogno. E per questo diciamo che non ci vanno grandissimi investimenti. E di conseguenza noi abbiamo deciso di azzerare appunto i costi della politica, non prendendoci il gettone, non prendendo lo stipendio, e questi soldi reinvestirli, ad esempio, nella cura del paese, nell'erba, nella pulizia del rio e tutti questi lavori qua.
1: Quindi immagino la manutenzione, il tema anche proprio dell'intervento di dissesto idrogeologico è qualcosa che vi preoccupa anche qua, che comunque si sente?
0: Sì e no, diciamo, perché il problema dell'idrogeologico è appunto che sì, ci sono grosse problematiche, ma Rocchetta sostanzialmente ha bisogno di un po' di cura, ma non di grandi opere. Però le piccole opere sono quelle che faranno poi la differenza.
1: C'è un altro tema che abbiamo trattato in molti comuni, che è quello dei parcheggi. C'è difficoltà vera e propria di parcheggio, sembra strano, però in realtà anche qui è qualcosa che vi sentite essere necessario di intervento in qualche modo?
0: Questo è un tema molto molto importante, perché Rocchetta d'inverno, con i posteggi che ha, riesce a sopperire sicuramente a tutti i cittadini, ma d'estate, essendo che raddoppia, come ben prima ha detto lei, la popolazione, essendo che c'è tanto turismo, oltre a quelli che hanno le case, che vengono e che quindi abitano qua, c'è anche chi viene il sabato, la domenica, in giornata, viene a fare la passeggiata, e quindi il problema dei posteggi è enorme. Noi abbiamo delle idee. Abbiamo anche già qualche progetto per la quale sicuramente non riusciremo a trovare i fondi pubblici, ma abbiamo degli investitori che sarebbero disposti come privato a darci una mano per cominciare a individuare. Noi abbiamo già individuato qualche area per cominciare a procedere nella costruzione di questi posteggi.
1: Mi chiedo ancora una cosa, ed è quella legata al turismo. Rocchetta Nervina ce lo hanno raccontato anche quando l'abbiamo conosciuta per altri motivi a Primo Canale, comunque basta leggere, si sa che è una meta turistica. Come si può, se si deve, o comunque magari va già benissimo così, intervenire ancora di più, incentivare, curare meglio tutto il comparto turistico, che è fondamentale?
0: Il comparto turistico per Rocchetta non è solo fondamentale, è di vitale importanza, perché comunque sia solo su questo può vivere, sostanzialmente non abbiamo altre vie che possano portarci un reddito. Sicuramente bisogna intervenire e dare una mano a chi vuole, tipo i ristoratori, tipo chi vuole bed and breakfast, case in affitto, questi, aprire dei negozietti, sicuramente incentivare chi ha voglia di venire a investire senza chiaramente grandi guadagni, ma investire a Rocchetta per vivere una vita tranquilla e una vita decorosa. E comunque, diciamo, più che su solo la cosa che si può investire è il turismo, la ristorazione.
1: Sono poche attività.
0: Attività sostanzialmente ci sono, c'è un bar che fa sia bar che negozio, meno male che c'è, perché c'è anche delle persone anziane che non possono tutti i giorni recarsi a Dolciacqua o a Valle Crosia, e questo è un grosso problema. E riguardo a questo volevo dire che noi, il nostro punto che vorremmo anche portare avanti è dare una mano per l'acquisto delle medicine, per stare vicino a queste persone anziane che sostanzialmente tanti magari non hanno neanche più un parente giovane che può aiutarle. Noi siamo 10 ragazzi in cui ci sono più giovani, più vecchi, siamo un po' di tutte le età, e abbiamo la volontà di dare una mano a queste persone.
1: E allora, come sempre, appello al voto, perché votare Stefano Gastaudo e la sua lista.
0: Stefano Gastaudo la sua lista, perché ha tanto voglia di fare e perché comunque sia è convinto che riuscirà a reperire dei fondi, non so come, ma ne sono convinto, e da imprenditore dico che riuscirò a trovare dei soldi per Rocchetta.
1: E allora, come si suol dire, in bocca al lupo
0: e crepi il lupo.
2: Allora, così Rocchetta Nervina, entroterra dell'imperiese intesa come provincia, prossima tappa, oggi Bordighera, la città delle palme, Bordighera, la città che ebbe l'onore, sentiamo la telefonata, di esportare al Papa i famosi palmureli, e poi vi racconto perché. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, Enrico?
2: Sì, sono io, chi sei?
3: Ciao, sono Giampiero di Volpi, Genova Volpi, ho chiamato anche ieri.
2: Sì, Giampiero, buongiorno.
3: Adesso ho preso il coso di telefonare.
2: Sì.
3: No, volevo, così ti lascio coso, volevo dire, ritorniamo un attimino alla storia della differenziata.
2: Sì.
3: La signora al telefono, che adesso Piano. Io non so chi è, ha usato la parola, io direi, ha usato la parola mancanza di cultura,
2: sì.
3: Ma non voleva dire poverina,
2: no.
3: Che la gente non sa dire...

0: il sabato del villaggio, ho fatto la terza elementare. Voleva dire che noi non conosciamo, diciamo, il modo della differenziata. Tutto lì il fatto, come diceva, scusami un attimino la citazione, come diceva, come si diceva dei libri di Karl Marx, sono bei libri, però si vorrebbe anche l'operaio che capisse quello che scrive.
1: Perché
0: tante volte si usano dei paroloni e la gente magari pensa che stai offendendo. Da parte quello, però adesso parliamo un secondo, ti rubo ancora un secondo, il fatto della differenziata. Allora, aprire un bidone della differenziata, dell'umido, cioè praticamente devi farlo a stomaco vuoto, perché dentro, a parte l'odore, perché dovrebbero essere raccolti i giorni, poi dentro, secondo che cosa c'è, ti trovi una marea di vermi bianchi. Però una volta, se ti ricordi, c'era, ti davano i sacchettini dell'umido, i sacchettini dell'umido, ti davano tutto per aiutare. Adesso non si fa più, adesso devi andare, almeno da me, nel mio quartiere lo facevano al CEP di Pra. Adesso devi andare a comprarli, e allora compra il sacchetto della spazzatura, compra il sacchetto per la carta, compra il sacchetto per la plastica, compra il sacchetto per l'umido. Sono soldi, e si sa come siamo, non a Genova, in Italia. Uno ti compra tre pacchetti di sigarette, ma se una cosa aumenta di 20 centesimi, apri il cielo, cosa. Tutto qua, guarda, perciò loro magari vogliono fare, dicono le cose, ma però da un'altra parte la gente ha anche, non abbiamo la cultura, non abbiamo la cosa di dire, cioè non abbiamo i mezzi. Se invece ci fossero i mezzi,
1: avremmo più,
0: avremmo, allora, nel senso, la gente sarebbe anche più invogliata, perché altrimenti se bisogna pagare 5 sacchetti, uno cosa fa? Lo metto tutto in un sacchetto, faccio prima, altrimenti magari uno fa la differenziata, però lo mette in un sacchetto, fa l'umido, ma lo mette in un sacchetto normale, il sacchetto si rompe perché magari quello che c'è dentro lo logora, e che poi dovrebbero venire anche a prendere l'ossigeno. Perciò anche loro dovrebbero farsi una cultura di sapere.
1: Certo, Giancarlo, allora ti rispondo, vedi, credo che in fondo forse se noi avessimo la cultura, no? Ecco qua, se noi avessimo, però forse la signora ha ragione, l'assessore, cioè se noi avessimo la cultura di Dante, la cultura di Petrarca, vado avanti, di Manzoni, di Gesualdo Bufalino, di Moravia, di Pasolini, quando noi apriamo, è importante quello che dico, amici, e poi mi taccio, quando noi apriamo il bidoncino quello marrone, no? Dell'umido, mamma mia, noi diciamo che puzza, no? Che schifo, diciamo, invece no, se noi avessimo la cultura, noi useremmo magari anche dei sinonimi, però non diremmo, che lezzo, hai capito? Diremmo, che odoraccio, no? Magari facendo anche un po' così, diremmo, che miasmi, no? Per dire, cioè, è un fatto di cultura, poi non abbiamo questa cultura, quindi la signora vi invita, ci invita a leggere i classici, ci invita a leggere la storia italiana, amici, diremmo, cosa diremmo? Che fetore, no? Si può dire, che esalazioni. Apro col mio sacchettino dell'umice del pesce, che è avanzato, alla lisca, il pesce dopo due giorni puzza, quindi lo vado a buttare nel mio bidoncino, apro il bidoncino, invece di dire, direi, che esalazione, per dire, poi si passa magari all'afrore, sono cose anche un po' più complicate, però devo dire che è vero, devo dire che la signora ha ragione, non abbiamo appunto questa cultura, quindi vomitiamo, diciamo che chiamiamo il primo canale, e io invece vi invito ad acculturarvi, amici. Questo è... Boh, chiuso, basta. Cosa faccio? Pubblicità? Quanta pubblicità, eh? Mamma mia, che olezzo, eh? Ci sta l'olezzo, no? Dai, imparate un po' di parole, così rendiamo anche felice, la giornata. Però devo dire, e questa è la seconda cosa, che il linguaggio questa volta non è... Dice, non è, questa è una trasmissione per tutti, ma non di tutti. E sono molto divisivi. La giunta Salis è molto divisiva. Se non sei con loro, sei dalla parte sbagliata. Questa volta, dalla parte sbagliata, ci sono tutti. Ci sono tutti. Elettori, cittadini di destra, questi a prescindere, e cittadini di sinistra, perché è stata generica. Per una volta è stata generica. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo

0: problema ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: E per andare d'accordo con quello che diciamo, aggiungiamo, la signora ci invita a questa cultura e dobbiamo cogliere al volo questa occasione. Cos'è che puzza in maniera, io dico il pesce, il formaggio? Cioè il formaggio scaduto, buono, mamma mia, quando sei anziani, da giovani il formaggio non te ne accorgi, non lo sai, dici che quando sei anziano il formaggio, e fa un bene. Allora vai, andiamo a buttare l'umido, ok? Dobbiamo impararci questi vocaboli, cioè invece di apri il bidoncino marrone dell'umido, vieni avvolto, no? Da dici, ma che puzza! E la signora invece vita, dovremmo dire tante cose, dice, che odore nauseabondo, no? È già diversa la cosa, ma questo bidoncino è maleodorante, per dire, dovremmo appunto impratichirci di queste parole della lingua per essere un po' più acculturati, ok? Mi raccomando, fatelo oggi quando prendete le cose, dice, che olezzo, disgustoso, ci sta, voglio dire, e già cambia la percezione, no? Cambia letteralmente la percezione, ma che odore nauseabondo, no? Invece di dire che puzza, vomito, no, ma che odoraccio. E buttate, poi conferite acculturalmente il sacchettino con il resto del formaggio, ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico.
0: Oh Marco, sì.
1: Ciao. Non so se hai letto il mio WhatsApp.
0: Sì, l'ho letto, che c'è una tassa sulla tassa, leggo tutto, c'è una tassa sulla tassa.
1: Che si chiama Tefa.
0: Spiegalo tu.
1: Beh, praticamente è una tassa che noi regaliamo alle province, ma neanche a Genova,
0: sì.
1: E la paghiamo insieme alla Tari, del 5%,
0: Perché
1: non è una roba normale.
0: È una tassa sulla tassa, che aveva un termine...
1: Funzioni ambientali,
0: A proposito 5%. Che quindi è di solito quindi di solito paghiamo 350 euro, quasi più di un euro al giorno, no?
1: 300 lo regaliamo alle province,
0: 3 per 5 15
1: delle funzioni ambientali.
0: Quindi 3 per 5 15 euro ognuno di noi li dà per le funzioni. Che funzioni ha l'ambiente? Cosa
1: me lo domando anch'io,
0: anch'io me lo domando.
1: Il profumo?
0: Non lo so, che... l'olezzo, hai imparato queste parole, nauseabondo?
1: Nauseabondo. Profumi qua. Saranno questi, la tassa
0: sarà su questo, hai capito? Che ha un nome, particolare, la tassa sulla tassa, c'è poi un nome, adesso
1: si chiama Tefa.
0: Tefa, la Tefa.
1: Infatti c'è, se guardi la Tari, la bolletta, c'è scritto Tefa,
0: hai capito?
1: 5% a loro.
0: Esatto, questa è la Tefa, ok, e mi dai il 5%, vabbè, va bene. Grazie Marco, grazie, che belle notizie. Allora, 11:40, vi leggo un po' di WhatsApp? Dunque. Ah, no, andiamo da Giorgia. Ma è...

0: sta andando a Bordighera. Ah no, ci sarà un altro. Ah no, è sempre lì con l'altro. Oggi pomeriggio a Bordighera. Che servizio, no? Primo Canale per queste cose. Vi dicevo di Bordighera, ma ve lo dico dopo. Quindi torniamo da Giorgia. Anche queste liste civiche avete sentito, ma noi prendiamo il meglio. Immaginate elezioni amministrative in Italia, tutto il paese, chi ha vinto? La destra, la sinistra, il campo largo? No, ha vinto una lista civica che ha un po' il meglio dell'uno e dell'altro. Appena sali di grado è impossibile. Giorgia, dai, scusami, ti sto allungando il mio discorso. Live on the road, forza!
1: Siamo arrivati a Rocchetta Nervina, prosegue il nostro live on the road Comuni al Voto, siamo davvero agli ultime tappe di questo viaggio lungo la Liguria da Levante a Ponente, passando per l'entroterra, per raccontare i 18 comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio. Siamo a Rocchetta Nervina, ai confini con la Francia, un borgo di 270 persone circa, quindi votanti quante saranno? 180? Una cosa del genere, un po' di più. È un'altra dimensione completamente. È un luogo che si trova al confine con la Francia, quindi tra la Liguria e la Francia, a Ventimiglia. Qui si parla sia italiano che francese e abbiamo incontrato il signor Renzo. Lei intanto è italiano, mi ha detto subito, ma parlo anche francese.
2: Francese, inglese e portoghese.
1: Ah, complimenti. Come fa a conoscere tutte queste lingue?
2: L'inglese mi serviva per il lavoro e il portoghese perché sono stato in Portogallo con una compagna.
1: Quindi parla tutte le lingue lei?
2: Beh, queste tre lingue, italiano perché sono l'italiano.
1: Allora, lei è proprio di Rocchetta Nervina?
2: Sì, signora.
1: Come si vive qui?
2: Molto bene, tranquillo, tante belle cose, tanto turismo. Abbiamo dei bei laghetti, all'estate l'acqua è bella pulita, si possono fare bagni, prendere il sole. Poi qua si è vicino alla Francia, a Sanremo, in poche parole, un'oretta con la macchina si va al mare, un'oretta a piedi si va in montagna.
1: Ecco, le chiedevo proprio questo, quanto c'è da qua alla Francia? Perché mi sembra di capire che siamo proprio al confine e qua si parla anche francese, Rocchetta.
2: Beh, un po' dappertutto, qua anche a Ventimiglia, anche a Sanremo si parla un po' francese.
1: E il turismo, mi diceva, c'è questa stagione, una stagione un po' di mezzo, inizia già a esserci o soprattutto, vabbè, immagino il periodo estivo?
2: Il periodo estivo, sì, tante gente hanno comprato la seconda casa per venire in vacanza, per passare l'estate vicino al mare, vicino così per cambiare anche un po' aria.
1: Beh, bene, quindi lei da qui non si vuole muovere. Lei, tra l'altro, so che abita proprio qua in zona, giusto?
2: Mi piace, sì.
1: Abita tra l'altro qui, in questo posto bellissimo, e poi c'è questo borgo un po' antico alle sue spalle.
2: Se lei passa il ponte, poi c'è la piazza con la chiesa, sono i Carruggi che va in paese.
1: Pochi abitanti però.
2: Quasi 300. Anche tanta gente straniera che hanno comprato delle case, che abitano tutto l'anno qua, che vanno a lavorare a Sanremo, a Mentone, in Francia. Sì.
1: Quindi si mischia un po' l'Italia con la Francia qui. Beh, ed è un posto, secondo lei, che può avere ancora più magari ritorni dal punto di vista anche di chi compra casa?
2: Sì, adesso case hanno venduto tutto, non c'è più una casa in vendita.
1: Bello. Bene, e l'ultima cosa che le chiedo, che estate sarà secondo lei? Bella piena, bella ricca?
2: Ma tutti gli anni l'estate è sempre piena, ricca, pieno di gente, pieno di tutto.
1: E allora buona estate.
2: Buona estate, grazie. Poi l'estate fanno tante feste, tante belle cose, divertimento per i turisti, per la gente locale, per tutto.
1: Tante iniziative.
2: Esattamente, sì, giusto.
1: Grazie allora, buona giornata.
2: Anche a voi, grazie.
1: Grazie al signor Renzo.
0: Bene, bene, bene, grazie Renzo. Rocchetta Nervina, provincia di Imperia, pronto, buongiorno.
3: Sono Lino.
0: Lino, buongiorno Lino, buongiorno, ciao. Mi alzo.
3: Senta, parlando di Amio mi è venuta in mente la poesia di Giusti. Ora non so se me la ricorda a memoria.
0: Non lo so. Sì, non lo so.
3: Eccellenza. Mi sembrava di lezzo anche le candele dell'Hotel Maggiore.
0: Oh. Hai capito, Giusti?
3: Cioè, un'altra cosa.
0: Ma vedi che cultura, ma vedi la signora, voi dite, ma grazie all'assessora. Alla dottoressa Pericu, perché
3: come si chiama l'assessora?
0: Si chiama Pericu, signora Pericu, una famiglia importante.
3: È parente di quella che fa il TG3?
0: Ma immagino di sì.

0: Sì, immagino di sì. Immagino, okay. di sì. Una famiglia importante, non su questo assolutamente non si scherza, anzi riteniamo che la reggenza del buon sindaco Perico sia stata senz'altro tra le migliori, più moderne degli ultimi anni, escludendo questa che ancora è in piedi da un anno. Però bene, quando si parla di cultura vedi che Lino è andato a trovare il poeta. Allora, ci sono un po' di foto da vedere. Allora abbiamo Cesino, è una delle ultime arrivate, io ne ho lasciate colpevolmente indietro, guardate un po', come un'ascoltatrice di Cesino dice non dovrebbe essere così. Cesino e Cesino 1 è una discarica, anche qui persone mancanti di cultura, vi faccio vedere quanta cultura manchi, non a Cesino, però quante persone che non sono acculturate a Cesino, dove ci sono i bidoni che raccolgono insomma la spazzatura, la monnezza, che debordano, e quindi è mancanza, insomma, chiaramente si capisce, insomma, queste persone, vedete, qui Dante non è mai arrivato, qui Petrarca, cos'è, chi è Petrarca? E cos'è quello? Non c'era nella foto, Cesino 1 e 2. Poi, come sei? Andiamo avanti? Poi da Rapallo, salutiamo Antonio che mi ha dato le foto, risolviamo questa roba e arriviamo. Vado in pubblicità? Allora, Publi, chiamatemi, telespettatori, 800-680-771, questo è il numero di WhatsApp, delle foto e dei messaggi, dai.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Ripartiamo di WhatsApp. Dunque, Henry, domani arriva il Giro in Liguria, sì, Giro d'Italia, oggi c'è la crono. Chissà come mai qui in Riviera, siamo a Levante, tutto pulito, perfetto, strade asfaltate, bidoni della differenziata spariti, vabbè. Allora si riesce a tenere pulito se si vuole, ci vorrebbe il Giro 365 giorni. Sì, ci vorrebbe il Giro, ci vorrebbero gli Alpini. Ci vorrebbero tante cose 365 giorni l'anno, no? Ci vorrebbero i fischietti, ma non per gli alpini, per quando magari nottetempo, sai, i fischietti che è tenuto per gli alpini, per le molestie, che poi appunto non sono serviti, perché dovevano servire, li tieni quando passi magari nottetempo, ma anche di giorno, qui sotto, pure in via Pre, dico via Pre per dire, allora magari contro alcuni tipi di molestie usi il fischietto che doveva servire per gli alpini, questo è, hai capito? Pronto, buongiorno. Quella. Pronto?
1: Ah, sì. Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno, sì. Buongiorno.
1: Volevo chiedere una cosa. Noi qua a Bolzaneto, proprio la piazza proprio principale di Draghi, ci abbiamo i bidoni, ci abbiamo le panchine, ci sono i bomboni per i bimbi, hanno messo adesso, c'è un sacco di negozi, pasta fresca, forno, fruttivendole, bar, di tutto e di più. Sì. Ci abbiamo questa che dell'umido, che ho dovuto telefonare la settimana scorsa, che erano strapiene, non si poteva passare a buttare la spazzatura della puzza che c'era.
0: Eccoli, vedi.
1: Ho chiamato, gli ho detto guardate così, e dopo sono venuti, ma devono anche lavare i bidoni, come diceva quel signore.
0: Sì.
1: Perché è inutile che tolgono e poi rimane quella, diciamo, quella acqua in fondo che fa l'umido, il formaggio, tutte quelle porcherie lì. Uno schifo, guardi, una puzza, e stamattina erano di nuovo piene, perché sono due bidoncini.
0: Certo.
1: La puzza, piazza, livrata, tutto Bolzaneto, e poi dicono fate la differenziata. Ma, certo. Ma dove la facciamo la differenziata? Dove?
0: Certo, certo, signora.
1: Insomma, è uno schifo e basta, guarda signor Cerone, la spazzatura è un... paghiamo un sacco di soldi, ma non, niente, non siamo gli italiani messi bene, a parte che ci sono gente maleducata che butta la spazzatura sulle panchine, quelli siamo d'accordo, i bambini che le mamme non li guardano, però... E anche questi che vengono, la roba che c'è fuori, prendono i bidoni, non scendono neanche più dal camion, prendono i bidoni, la scaricano, e poi quella che rimane per terra se rimane giù in fondo al bidone, arrivederci, grazie.
0: Sì, insomma, è veritiero, grazie signora. Quello che succede lo vediamo, insomma, sotto gli occhi di tutti, dobbiamo tutti fare un passo avanti e migliorare, però avete sentito, la signora ha usato la parola puzza, no? Quando l'assessora parlava di cultura, pensate, sarebbe stato diverso, dice puzza, dice ma che schifo, mi ha detto anche che schifo, se avesse detto che odore nauseabondo, no? Che odoraccio, per esempio, già il racconto, lo storytelling, perdonate, adesso si usa uno per due, se non c'è lo storytelling da nessuna parte, sarebbe stato diverso. Però la signora ha chiamato, poi sono andati a pulire. In effetti poi pulire un bidoncino dell'umido, sono quelli marroni, non è, insomma, non ci vuole penso una specialità particolare per pulirli, non siamo neanche in crisi idrica, per cui sono cose che si potrebbero fare. Allora attenzione telespettatori, in diretta TG55, giornata ricchissima quella di oggi di spunti, di notizie, sentiamo un riassunto di tutto quello che sta accaduto, che sta accadendo con la nostra Aurora Bottino, quindi vediamo il TG55 e poi torniamo insieme naturalmente a mezzogiorno con le vostre telefonate e con i vostri WhatsApp. Pronta la sigla? TG55 in diretta, Aurora Bottino, sentiamo e poi torniamo.

Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. La squadra dei tre speleologi finlandesi è arrivata e ha portato in superficie i primi due corpi dei quattro dispersi, erano cinque, come sappiamo. Sappiamo il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo, era stato recuperato nei giorni scorsi, questa volta appunto sono stati portati su due corpi. Domani dovrebbero

0: riprendere le operazioni per recuperare anche gli altri due. Cambiamo argomento, parliamo di porto, perché a Pra si continua a parlare di quello che sarà il futuro della zona, della fascia di rispetto della zona del porto, e Primo Canale ne ha parlato. A Terrazza incontra Matteo Paroli, il presidente di Autorità Portuale. Sentiamo.
1: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
2: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi, quelli che lui chiama pochi metri, avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
0: Da venerdì 22 a domenica 24 maggio Genova si prepara a diventare la capitale dello sport, con la festa dello sport organizzata da Stelle nello Sport, che vede in tutto 135 discipline che appassionati e curiosi potranno testare gratuitamente. Sentiamo.
3: Dall'aerobica al Zumba Fitness, passando per il simulatore del VAR, il calcio balilla, la scherma con le spade laser, i videogiochi sportivi, accanto alle discipline tradizionali come atletica e vela, ci sono anche loro nella tre giorni di festa dello sport, che andrà in scena al Porto Antico di Genova da venerdì 22 a domenica 24 maggio.
4: Tre giornate straordinarie, la prima è quella storicamente dedicata alle scuole, abbiamo più di 2200 studenti iscritti all'Olimpiade delle scuole, su cui lavoriamo da mesi, ma attenzione anche al Palio Remiero delle scuole con l'ufficio scolastico regionale, un'altra magia, con oltre 200 studenti in acqua a remare sotto il Bigo. C'è la Peter Ball Cup il venerdì pomeriggio con altri 300 ragazzi delle scuole che giocheranno a basket, e poi tutta l'attività dello sport integrato a cui teniamo moltissimo con gli amici del BIC Genova. Il bello dello sport, che con 11.285 elaborati ha segnato quest'anno un record incredibile, 79 sono gli studenti selezionati con i loro scritti e i loro disegni, saranno premiati il sabato mattina alla festa dello sport in Piazza delle Feste, e poi tante stelle sportive, perché avremo con noi Francesco Bocciardo, le azzurre della nazionale di Velasco che giocheranno al Palasport e saranno nostre ospiti alla festa, e sabato pomeriggio immagino un gran putiferio per l'abbraccio del mondo della ginnastica alle due grandi stelle, Alice e Asia D'Amato, che saranno con noi in Piazza delle Feste. Quindi tre giornate da vivere insieme, calzoncini e scarpe, tutti al Porto Antico.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Allora, siamo pronti per tornare Giorgia Fabiocchi, ma c'è la telefonata, direi prima. Allora, sì, allora sentiamo la telefonata, mi alzo 12:21 e corro alla cornetta. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Mario.
0: Sì, Mario,
1: voglio esprimere un mio parere con
0: esprime.
1: rispetto
0: Sì.
1: su quella televisione nazionale dove quattro noti individui se la cantano e suonano tra loro,
0: Aia.
1: puntando sentenze su chi il modo di vivere lo vorrebbe diverso. Per non parlare della donna comunista, ex di altra televisione, che la cattiveria l'ha distinta nel muso della sua faccia. Ciao.
0: Allora, lei forse sta parlando di Lilli nel programma della quale ieri sera abbiamo rivisto con gioia il concittadino Carletto Freccero, no? È vero? L'abbiamo ritrovato con gioia, il quale sproloquiava, questa volta anche a proposito, davanti agli orecchini sempre più brillanti di Lilli, con Garlasco, per una volta. Lilli, nella sua magnificenza, non è, o meglio, è riuscita a non infilare meloni nel caso di Garlasco, però ha sproloquiato un paio di cose, sempre arrampicandosi col suo modo fumoso, insomma, di argomentare. È un intellettuale, non è che siamo noi in confronto, no? Anche se è savonese, siamo savonesi allo stesso modo, ma stiamo parlando di una persona al top, no? Noi siamo proprio la bassa manovalanza, però è riuscito, insomma, a farsi capire sul caso di Garlasco con Travaglio che ridacchiava, su questo caso, anche lui arrampicandosi in pericolose sporgenze. Però devo dire, insomma, abbiamo ritrovato Carletto Freccero, il savonese Carletto Freccero. Boh, sentiamo la nuova telefonata.
2: Ecco
0: Ecco qua,
2: qua.
0: guardate che carina. Ah, e parlavamo di Savona. Guarda che bella, che bella, che bella. Allora, oggi, e il video mi è arrivato 10 secondi fa, e ringrazio la persona, i pompieri con l'autoscala sono andati a cambiare il vessillo della città su quello che è il simbolo della città. Questo è il marinaio di Renata Cuneo, guardate, questa scultura è il famoso marinaio, la lanterna, noi abbiamo la lanterna, quella grande. Lui è il lanternino che indica alle navi la rotta. E la cosa bella, insomma, è un simbolo su un altro simbolo, la torretta e la bandiera della città, il colore di vessillo bianco e rosso della città di Savona, della mia città. Non è che. Pronto? Buongiorno. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Volevo fare un'osservazione sulla spazzatura di donne.
0: Sì.
3: Aspetta, guardi, ieri forse la sciopero, però io mi sento un po' anziano, ma ancora ce la faccio a fare qualcosa. Ecco,
0: Sì, e beh.
3: però le dico una cosa, i bidoni, chi l'ha inventato e che ha fatto, sono sbagliati, sbagliatissimi, quello con quello sportelletto, sono alti, purtroppo non va giù la roba. E no, io qualche volta vado giù con un bastone, quando la vedo così e cerco di spingerli. Però, francamente, è uno sbaglio completamente chi ha fatto quei bidoni così, perché è impossibile. Io capisco un po' di carpenteria di certe cose, ma farli così è come dire agli anziani: chi non ci arriva, chi è debole, lo poso lì in terra, che lassù non è che ci arrivo. Insomma, francamente, c'è da fare un'osservazione di cambiarli assolutamente, perché non si può andare più
0: Certo.
3: avanti così.
0: Lei dove abita? In che quartiere abita?
3: Abito in via Terpi.
0: Via Terpi,
3: Via
0: sì.
3: Terpi,
0: Via Terpi.
3: vabbè, ma comunque io

0: perché ancora ce la faccio girare, ma vedo che quasi da tutte le parti è così.
1: Okay, okay,
0: con quei bidoni, con quello sportelletto, ragazzi, la plastica con un sacchetto, se non lo svuoto lo faccio, perché come dico, ci arrivo e ancora un po' di forza, anche se sono un po' vecchio. Però veramente c'è la gente anziana che non ce la fa proprio, ecco.
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: È cattiveria, perché la gente,
1: ma no, ma ci mancherebbe, è un impedimento fisico
0: molto disagiato,
1: il signor o la signora anziana, magari non giocatori di pallacanestro nell'altezza media, magari non ci arrivano e fanno fatica, bisogna tenere conto anche di questo. Io la ringrazio, le dirò che ho sentito parlare di nuovi cassonetti con le aperture più grandi, con gli oblò più grandi, proprio perché finalmente sono state ascoltate le grida dei cittadini, e dai, ho già sentito parlare di questi. Quando arriveranno non lo so, però devo dirvi che appunto tutto quello che è da scrivere, quello che Bucci non aveva fatto, rinnoveremo i cassonetti. Ho già sentito parlare di aperture più grandi. Quando arriveranno, grazie a Dio, lo vedremo e ce lo diremo. Nel frattempo andiamo da Giorgia Fabiocchi, giusto? Torniamo dalla Giorgia con i comuni al voto, live on the road, no? Giorgia, eccoli qua, Rocchetta Nervina.
2: Andiamo a conoscere a Rocchetta Nervina il sindaco uscente, ricandidato, qualora venisse confermato per il secondo mandato, Claudio Basso, candidato sindaco Castrum Barbaire di Rocchetta Nervina. Oggi con i nomi delle liste non è semplicissimo. Grazie per essere con noi, Basso. La prima cosa che lista civica, orientamento politico, partitico oppure civico puro?
3: No, è una lista civica. Per forza, nel senso, poi sì, ognuno ha la propria idea nel senso politica, però diciamo che c'è un bel misto che può spaziare da destra a sinistra, quindi è da ritenersi civica a tutti gli effetti, secondo me.
2: Su questo siete tutti molto concordi, nel senso che poi ognuno magari, come dice lei, ha le proprie sensibilità, però è civico. Chi è Claudio Basso? Lo chiedo perché sicuramente a Rocchetta Nervina la conoscono, però una piccola biografia di chi è lei, di cosa fa, qual è la sua professione.
3: La mia professione è pensionato ormai. Arrivo dalle forze dell'ordine perché sono un ex carabiniere in pensione e niente, mi sono dedicato a fare il sindaco a questo punto perché...
2: Sindaco a tutti gli effetti.
3: A tutti gli effetti, l'unica professione è quella al momento.
2: Andiamo sul programma, lei è uscente dopo 5 anni, quindi è chiaro che sarà, suppongo io, mi dica lei, un programma che va a ripercorrere o a rivedere o a ripartire da quello che è stato fatto?
3: Sì, diciamo che è un programma di continuità, tante cose sono in corso d'opera, come avete avuto vedere anche salendo dai cantieri, altre cose sono state realizzate e cercheremo di realizzarle il più possibile con i fondi che abbiamo a disposizione, perché un piccolo comune di per sé non ha tutti questi fondi da investire, quindi giustamente ci sono gli aiuti della regione, i PNRR, cerchiamo sempre di agganciare questi bandi per poter investire sul territorio, in tutti i settori, appena c'è la possibilità cerchiamo di infilarci in questi bandi qua.
2: Quali sono gli aspetti su cui avete lavorato di più in questi 5 anni? Un po' lo diceva il tema anche degli interventi, infrastrutturali, c'è un tema di fondo, c'è qualcos'altro su cui magari non si è potuto arrivare fino in fondo e si vorrebbe andare a intervenire qualora uno venisse rieletto?
3: Certo, c'è, soprattutto noi abbiamo investito nella sicurezza. Nelle opere di messa in sicurezza che sono le principali, quindi rifacimento delle strade, di queste cose qua, dei muri che pericolanti, eccetera eccetera. Sì, si può investire sul turismo, cioè sulla gestione del turismo, e c'è anche una buona collaborazione col Parco Alpi Liguri su questo soggetto qua, visto l'affluenza turistica, quindi si sta preparando un progetto ecosostenibile che dovrebbe garantire anche dei posti auto in più a valle, in modo da evitare che si congestionino qua durante il periodo estivo. È tutto un progetto anche sui sentieri, perché c'è molto turismo outdoor che arriva, certo, da queste parti.
2: Ha affrontato due temi che le avrei posto,

0: da una parte il turismo, dall'altra i parcheggi. Partiamo dai parcheggi, perché in questo tour per i comuni al voto abbiamo spesso incappato in problematiche di questo tipo, sia nell'entroterra che sulla costa, pensiamo anche nello Spezzino, Lerici e Levanto in primis. Qui in realtà durante l'anno non ci sono problemi, si creano nel periodo estivo. È un problema più legato ai residenti o ai turisti, all'afflusso di turisti?
1: No, il problema è più legato all'afflusso turistico, perché diciamo in inverno, quando c'è basso turismo, avanzano i posti auto, solo che arrivati da giugno, luglio, agosto, che vengono presi di punta i laghetti, il canyoning e queste cose qua, diventa più problematica, perché le macchine le parcheggiano un po' dove vogliono. Via.
0: Quale può essere una soluzione?
1: E creare delle aree di parcheggio dove si può, perché poi nei comuni piccoli manca lo spazio. Noi avremo uno spazio giù prima dell'ostello, che ci stiamo lavorando per vedere se riusciamo a creare questi.
0: Chiudere il tema turismo, quindi turismo che è presente, protagonista Rocchetta Nervina, glielo chiedo relativo anche invece al tema che riguarda un po' lo spopolamento. Ha un po' perso Rocchetta Nervina come abitanti, si può lavorare anche in questo, secondo lei, anche su questo fronte, oppure è difficile far venire poi a vivere le persone qui, proprio a farle vivere, a trasferirsi qui?
1: Non è difficile far venire le persone qua e alloggiarle, perché non ci sono case in affitto. Quelle poche che ci sono, chi le usa per affitti stagionali, eccetera, eccetera. Quindi più che altro mancano le residenze. Però la domanda c'è, non c'è stato un grosso spopolamento, anzi, forse c'è anche qualche persona in più di una volta.
0: Beh, questo è sicuramente positivo. Ultimissima considerazione, come sempre chiudiamo con l'appello al voto: perché votare Claudio Basso?
1: Per dare una continuità. Non penso che abbiamo fatto un brutto lavoro nei 5 anni passati. Molti che sono in lista sono gli stessi di 5 anni fa, c'è qualcuno di nuovo, magari con qualche nuova idea. Ecco perché votarci, per dare una continuità al lavoro fatto, e se sono contenti lo vedremo poi alle urne.
0: Lo vedremo, lo racconteremo noi il 25 pomeriggio. Grazie, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: A voi.
2: Rocchetta Nervina, andiamo in regia qualche secondo. 12:13, continua la nostra mattinata su Primo Canale. Su Primo Canale, due spot e poi ritorniamo. Prenotate la prossima telefonata, direi, no? A tra poco.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV,

0: Telefono, telefono, telefono, pronto?
1: Enrico, buongiorno, sono Luigina.
0: Luigina, buongiorno Luigina cara, sì, buongiorno.
1: Sì, a sentire, parlando dell'umido,
0: sì,
1: dovrebbero disinfettare ogni tanto i bidoncini.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: gli operatori, questi poveri ragazzi che fanno quel lavoro, di mettersi la mascherina.
0: Sì.
1: Perché sì, adesso è ancora abbastanza fresca come temperatura, ma quando fa caldo non si può resistere.
0: Certo,
1: capisce?
0: Assolutamente.
1: Un po' per la loro salute, diciamo.
0: Certo, certo, certo. Ma assolutamente, ma
1: però
0: io penso che
1: parli ogni tanto.
0: No, Amium è un'azienda sotto gli occhi di tutti, non è che possono mancare, soprattutto un'azienda come Amium, questi strumenti perché aiutano le persone che lavorano, cioè figurati se un'azienda come Amium non ha con un sindacato giustamente fortissimo, se non ha, è attenta alla sicurezza sul lavoro, sicurezza anche salubrità per quanto riguarda le mascherine, i guanti, le scarpe, insomma immagino che siano attentissimi. Aggiungo una cosa, perché ho avuto uno scambio con uno scambio, ma nulla di particolare, oggi grazie a Dio insulti non ne sono ancora arrivati. Perdonatemi, so che state preparando il pranzo, la popò del cane, che lo chiamiamo anche, gli diamo nomi dei santi, perché non va nell'umido, non è umido, va nell'indifferenziata, non è erbivoro. Dice, ma come, ma serve, le mucche ci danno, insomma state facendo da mangiare, non è il caso, ci capiamo, sì, sono erbivori e quindi è un'altra cosa. La popò, e quando mettete la popò nel sacchettino rosa, nel sacchettino verde, non lasciatemela poi in mezzo alla strada. Cioè è una cosa che io non ogni giorno potrei fotografarne 10 sulla mia strada che faccio per arrivare qua. Cioè vi siete chinati, avete messo la popò, fatto il nodo al sacchettino, me lo lasciate lì. Cioè io continuo a non capirvi. Capisco invece quando la signora parla di mancanza di cultura, l'assessora, perché non è questione, non occorre neanche leggere, ripeto, i grandi della letteratura mondiale, aver letto tutto García Márquez, Dostoevskij, Tolstoi, no. E prendi sto sacchetto, già che ti sei chinato, con un po', ma il sacchetto, mettila nell'indifferenziata, non nell'umido, perché non ci azzecca con l'umido, ok? Punto. Vado a leggere un po' di WhatsApp, però possiamo far vedere le foto, Filippo? Un attimo, perché ho un po' di foto da vedere. Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Abbiamo visto Savona, carina la autoscala dei Vigili del Fuoco. Allora, Cesino l'abbiamo fatto vedere? Ok, poi abbiamo Gabibbo a Rapallo. E chi me l'ha mandata dice, guarda Henry, persino il Gabibbo, cioè guardate, poveretto, ci sono due foto, a parte questi sono cassonetti, a Rapallo si paga l'Amium, no? Cioè persino il Gabibbo ha abbandonato ogni lotta ed è meschino, messo così abbandonato, che andrebbe nell'indifferenziata, forse però non c'entra nei cassonetti, li vediamo i cassonetti, cioè povero Gabibbo se ci vede Ricci lo va a prendere, che cosa sono quei cassonetti lì? Eh no, poverino, l'hanno. Dici dove lo metto, no? Era magari in qualche camera di bambino? Questi sono vecchissimi, si butta dentro, no? Però probabilmente la persona non ha avuto il coraggio di buttare il Gabibbo, al quale tutti vogliamo bene, in un cassonetto. Guardate che fine che facciamo, hai capito? Che fine che facciamo noi, guitti. Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io mi chiamo Rita, ogni sì, tanto riesco a chiamarvi.
0: Sì,
2: allora, Rita. Visto che parlate del comune di Rapallo, io abito a Bolzaneto, il comune di Rapallo dovrebbe essere imitato dal comune di Genova, sì, per quanto concerne gli agenti ecologici,
0: sì,
2: che vanno in giro a due, sì, possono

0: andare con la divisa o senza, e se vedono una persona che lascia le deiezioni per terra, arrivano e loro hanno sempre il sacchetto e acqua per pulire, e gli dicono: signora, i documenti per questa volta non le facciamo una multa, però abbiamo i suoi documenti, la prossima volta che la prendiamo sono 200 euro.
1: Eccola.
0: E la cosa nel giro di 2 anni sì, è migliorata tantissimo. Io l'ho proposto al municipio 5 di Bolzaneto, a Versace, e mi hanno detto che qui bisognerebbe insomma un po' di politichese.
1: Sì, non si può. No, scusi,
0: ma
1: non volevo.
0: Ma scusate, ma perché non si può fare una cosa del genere?
1: Si può. Perché è sempre così, è una città tormentata. Uno dice: ma si potrebbe. No, perché
0: no,
1: il contratto sindacale non prevede. Immagini.
0: No, ma allora si chiama si contattano i politici del comune di Raffallo e si chiede come hanno fatto per riuscire a costituire. Ma è che non ha nessuno voglia di fare niente, lasciamo perdere. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, Rita. Grazie, Rita. Grazie. Sì. Altre osservazioni, visto che è molto precisa e puntigliosa?
0: No, ce ne sono troppe altre. Ma
1: concludo io.
0: D'altra parte, per mettere in evidenza determinate cose bisogna solo dirle a voi, perché se si parla per strada non serve a niente.
1: Grazie.
0: Voi siete lo strumento per sollecitare le istituzioni. Grazie.
1: C'è anche un fatto psicologico, ma immagina se io di un comune del comune più grande, come vado a chiamare il comune più piccolo, per dire Raffallo, come fate voi? La Spezia, come fate voi a far pagare la Tari la metà? Ma immagina se io il comune più grande, scusatemi, mica mi demoralizzo, mi minimizzo, no? Io sono il comune più grande, la Superba, e sì che chiamo il comune più piccolo per venire, ma ho risolto lui. Oh, ma stiamo scherzando, ma Belandi, povero Gabibbo, l'hai visto? Ma poverino, ma chi è che l'ha messo lì nel bidone della spazzatura? Povero Gabibbo. Allora andiamo con Giorgia Fabiocchi, che torniamo nell'entroterra del comune al voto. Dai, live on the road. Arriva. Ecco, Giorgia Fabiocchi.
2: Proseguo il racconto di Rocchetta Nervina con chi davvero la conosce molto bene. Siamo in compagnia di Augusta. Lei subito l'ho individuata, poi mi è stato detto, lei è proprio un abitante, sì. Si sente proprio adesso abitante di Rocchetta Nervina.
3: Sì, io. Io sono veramente di Rocchetta Nervina. Per niente, quando ho finito di lavorare, la mia scelta è stata questa, di ritornare qua al mio paese.
2: È il suo paese, proprio lì c'è la sua casa, bella vista.
3: Sì.
2: Come si vive qui a Rocchetta? No,
3: si vive abbastanza bene, certamente che è una scelta che si fa perché tante comodità non ci sono. Purtroppo noi dobbiamo scendere a farci la spesa con la macchina, finché io guido.
2: Lei guida ancora?
3: Sì, e ho quasi 90 anni.
2: Complimenti, non mi permettevo di chiederle l'età, però complimenti davvero. Quasi 90 anni e guida ancora, marzo, per quelle strade.
3: Sì. A marzo ne ho fatto 89. Sì, e adesso vado giù.
2: E va a fare la spesa?
3: Sì.
2: E poi torna su come se niente fosse.
3: Certo.
2: Complimenti veramente, perché tra l'altro non è che siano strade proprio semplicissime.
3: Insomma, noi abbiamo le abitudini, conosciamo le curve e tutto. È una vita, sì, sono stradine un po'... Chi non le conosce, ma noi ormai andiamo a occhi chiusi.
2: Voi andate a occhi chiusi, chi non le conosce e poi soffre anche la macchina, è il top. Augusta, le volevo chiedere, ci racconti un po' di Rocchetta Nervina, perché in realtà negli anni è cambiata molto. Prima, in passato, c'erano quasi 1000 abitanti, sì, adesso meno.
3: Sì, ma si è anche più rimodernato. Questa piazza qua non c'era, hanno fatto un po' più sciccosa anche in paese, hanno rifatto tutti i pavimenti. Insomma, adesso è diverso.
2: Però c'è poca gente che ci abita.
3: Sì, d'inverno siamo pochissimi, sì.
2: Tipo 200.
3: Appunto, su 200. Beh, siamo di più perché adesso ci sono tanti che sono venuti di fuori a abitare qua, c'è anche degli extracomunitari. Allora si è un po' più riempita, ma comunque

0: di noi proprio stabili, non so se saremo 100 di Rocchetta.
1: Che ci siete tutto l'anno?
0: Sì, no, beh, tutto l'anno c'è anche questi ragazzi, queste famiglie che sono venute qua. Ecco.
1: E sì. Come invece d'estate si popola molto di più?
0: D'estate c'è più vita, sì, d'estate anche di

0: Tantissimi, tantissimi, soprattutto francesi, stranieri tantissimi, perché le piace paesino, i laghetti, questi laghetti, è questo che si riempie.
1: Poi sei proprio al confine con la Francia, ci vuole un attimo.
0: Qui sì, siamo l'ultimo paesino.
1: Qua siamo proprio, ecco, siamo l'ultimo paesino, al sì. Di sopra non c'è nulla.
0: No, quindi la strada finisce qua.
1: Siamo arrivati proprio in fondo, in cima. Sì. Grazie Augusta, che voto dà la sua Rocchetta Nervina? Sì. Che voto gli dà?
0: Io? Per me, me lo dice proprio, ma ci do anche 9, anche 10.
1: Beh, complimenti, prenderlo 9,
0: per
1: 10.
0: Non ci do 10 a Rocchetta Nervina.
1: 10, allora ha giudicato il 10.
0: L'ha detto proprio quella che è veramente di Rocchetta.
1: L'ho chiesto apposta, mica per sbaglio.
0: Non potrei nemmeno dir di meno.
1: Grazie, allora, buona giornata, buona spesa, so che va giù a valle.
0: Sì, vado a prendere la macchina, poi vado giù, che ho la macchina in garage, lì c'ho il mio giardino, io faccio ancora le verdurine. Per conto mio.
1: Che bello, sì, complimenti.
0: Sì. Grazie.
1: Grazie, buona giornata, buona spesa. E questi sono i racconti di Vita Vera a Rocchetta Nervina.
2: Grazie Giorgio, pensavo al minestrone che puoi fare, no? Quando hai le erbette tue, l'orto tuo, che meraviglia. Sento già il profumo. Oggi abbiamo parlato tanto di spazzatura, no? di cultura, no? Della differenziata. Finalmente possiamo invece inebriarci di altri profumi. Mi sembra di sentirli, mettersi a tavola. Io vi ringrazio per essere stati con noi, sono già le 12.27. Adesso la grande pagina informativa di Primo Canale e di Chi Se No, mezz'ora di TG per sapere tutto quello che avviene e che è avvenuto nella nostra regione. Se Dio vuole, e poi mi taccio, domani, mercoledì, giusto, dovrei essere, se Dio vuole, alle 10, guardate che partiamo alle 10, eh? Grazie e buon proseguimento con Primo Canale, arrivederci.
3: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con 4 nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il recupero di due dei quattro corpi ancora dispersi alle Maldive, poi la nuova tappa di Live on the Road tra i 18 comuni al voto il 24 e il 25 maggio prossimi, i sondaggi su Silvia Salis alla vigilia, insomma, del primo compleanno da sindaca. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca. Vado a salutare Aurora Bottino, buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, notizia di questi minuti dei nomi dei due corpi recuperati questa mattina alle Maldive. Sappiamo di operazioni molto lunghe, molto complesse e soprattutto prudenti, come era stato spiegato dal team finlandese di speleo subacquei che appunto si immerge per recuperare quattro corpi. Questa mattina due sono stati portati in superficie, sarebbero Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. Montefalcone, la docente di etologia marina dell'Università di Genova, Federico Gualtieri, neolaureato anche lui all'Università di Genova. Mancano quindi all'appello la figlia Giorgia, la figlia di Monica Montefalcone, e anche la ricercatrice dell'Università di Genova. Qui si aspetta di capire che cosa succederà. Muriel Oddenin e Federico Gualtieri mancano ancora, sui loro corpi dovrebbero essere recuperati nella giornata di domani. Ricordo che tutti e quattro sono stati individuati nella giornata di ieri all'interno del terzo segmento della grotta, nella grotta degli squali, così veniva soprannominata, e mentre il quinto corpo, parliamo di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo, era stato trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. A te.
0: Grazie Aurora. Oggi è martedì, quindi è il giorno di consiglio regionale e di consiglio comunale, con poi zona rossa a partire dalle 14.30. Vado a salutare Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Sì, buongiorno a tutti. Sì, è una giornata, come al solito, si annuncia che è piuttosto calda in comune, dopo anche che ieri c'è stata questa commissione dedicata ai diritti delle persone transessuali, quindi con una situazione molto particolare anche per quanto riguarda carta d'identità, cartellini sul lavoro, nome, cognome, insomma c'è una situazione molto particolare. Naturalmente quindi una commissione voluta dal Partito Democratico è stata poi invece annullata, o comunque non si è presentata tutta la minoranza, e quindi il centrodestra. Perché? Perché c'è stata la polemica dopo le parole forti di Ilaria Gibelli, che presiede questa ufficio del comune proprio dedicato alla legalità. Vi ricordate che Gibelli spese parole molto dure nei confronti dei partiti che hanno all'interno una forte connotazione cattolica, quindi dicendo, insomma, accusando i partiti cattolici o comunque quelli che hanno dentro appunto tante persone che aderiscono appunto a questa fede, accusandoli di ogni cosa. E quindi, insomma, parole molto forti che avevano destato molta perplessità, per usare un termine blando, da parte di molti esponenti del centrodestra. Quindi Silvia Salis non aveva mai preso, comunque non ha ancora preso le distanze da queste frasi, quindi anche per questo motivo che ieri c'è stata questa commissione disertata dal centrodestra. Vedremo se oggi ci saranno altri echi dopo quello che è accaduto ieri, vedremo se si parlerà ancora della cabinovia, vedremo se si parlerà ancora della forte contrapposizione che ormai ogni martedì emerge durante il Consiglio Comunale. Quindi a partire dalle 14.30 in diretta.
0: Matteo, già che sei qui con me, facciamo un passo indietro a ieri sera, al programma politico. Si è parlato di quello che sta accadendo nel municipio di Cornigliano, legato alla cronaca. Hai sentito il
2: presidente del municipio, sì, Fabio Ceraudo, che era ospite da noi, e ha raccontato proprio quello che accade un po' è accaduto tanto domenica mattina intorno alle 8, questa maxi proprio in strada. Era tutta gente sudamericana che aveva sostato, aveva bevuto fino a tarda notte in un bar proprio della zona, e il presidente Ceraudo dice che questo bar, insomma, da tempo ne chiedono tutti la chiusura. È un bar molto attenzionato anche dalla prefettura, però per ora non si riesce a far chiudere. È sicuramente una situazione, lui ha detto, abbastanza esplosiva, perché è qualcosa che va tutti le fine settimana, è la stessa cosa. Quindi questa è una rissa ha fatto eco e ha fatto scalpore.

0: perché era domenica mattina, quindi già in pieno giorno, con la luce del sole, però tutti i weekend e soprattutto Cornigliano vive situazioni di questo tipo, soprattutto con bande sudamericane, ma anche, diceva Ceraudo, anche spesso anche con italiani.
1: E allora andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervento proprio di ieri sera di Fabio Ceraudo.
2: Troppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una rissa a fine mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, e crea queste condizioni qua di pericolo sia per la gente.
0: Mattina, per capire che ora erano?
2: Ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento, io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso, e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
0: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi,
2: non sono,
0: ovviamente,
2: ma non sono persone,
0: cioè
2: di
0: sono
2: Cornigliano.
0: Persone che hanno passato la notte comunque lì nel bar,
2: sì,
0: fino a tarda mattina,
2: sì,
0: fino a
2: non
0: tarda
2: sono
0: mattina.
2: Quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate, però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo, di Cornigliano. Sì, sì, solitamente sudamericani.
0: Per aiutare a
2: in questo
0: capire
2: caso
0: chi ci guarda,
2: Con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con italiani. Questo caso specifico, questo caso specifico, sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club e che questa situazione vengano comunque verificate e controllate.
1: Eccoci ancora Newsroom 28, perché la prossima settimana sarà un anno dall'elezione di Silvia Salis a sindaca di Genova e tornano i sondaggi di Primo Canale e Tecne, Matteo.
0: Assolutamente sì, abbiamo stretto proprio pochi giorni fa un nuovo accordo con Tecne, un accordo importante, diciamo, perché per un anno avremo sondaggi, quindi ci avvicineremo al 2027, quindi con le nuove elezioni politiche, ma molti comuni della Liguria andranno al voto il prossimo anno, molti anche grandi comuni, per esempio Savona. E quindi abbiamo deciso di fare una marcia di avvicinamento a questi appuntamenti così importanti proprio grazie ai sondaggi che ormai sono diventati famosi. Va detto anche, se ricordi Tiziana, che Tecne aveva indovinato, fra virgolette, l'elezione di Bucci e quella di Silvia Salis con uno scarto ridottissimo, uh-huh. Quindi insomma a questo bisogna fargli sempre i complimenti. Detto questo, per un anno sondaggi. Il primo che uscirà sarà quello, saranno alcuni riferiti naturalmente alla percezione che i genovesi hanno di Silvia Salis a un anno dalla sua dalla vittoria e appunto nelle elezioni comunali, e quindi vedremo quello che sarà la percezione dei genovesi, se la riconfermerebbero, se la riboterebbero, se pensano che stia pensando a Roma piuttosto che a fare la sindaca. Insomma, tante domande che abbiamo chiesto ai genovesi, quindi inizieremo martedì con il primo sondaggio su Silvia Salis. Ma poi questi sondaggi che verranno fatti ogni 3 mesi e riguarderanno anche Spezia, Savona e Imperia, quindi tutte le 3, i 4 capoluoghi.

0: Provincia, e quindi vedremo poi quella che saranno questa macera di avvicinamento alle prossime elezioni.
1: Grazie Matteo, e adesso ci spostiamo nell'estremo opponente con Giorgia Fabiocchi. Oggi nuova tappa di Live on the Road tra i comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio prossimi. Buongiorno Giorgia, dove ti trovi?
2: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati. Ci troviamo a Rocchetta Nervina. Stamattina abbiamo raccontato la prima tappa della giornata, perché poi proseguirà nel pomeriggio a Borg di Ghera. Rocchetta Nervina, 270 abitanti circa, tutti coloro che vivono e lavorano qui più o meno arriveranno poi alle urne in 180 a massimo, credo 190, più o meno questi sono i numeri, il 24 e il 25 maggio. Alle mie spalle vedete il borgo in pietra di Rocchetta Nervina, e poi invece un altro paradiso che è quello dei laghetti, che ti racconterò tra poco. Poi questa è la parte del borgo. Quello che abbiamo capito, ci siamo fatti raccontare in questa mattinata, vedete diverse bandiere della flottiglia, con la bandiera della Palestina, con la richiesta del buon vento, alcune bandiere della Palestina, perché in questo borgo ci sono molti ragazzi giovani che sono venuti a vivere qui, lavorano in zona e sono attivi per quanto riguarda anche il mondo del sociale, dei diritti. E tra quello che è stato portato avanti in queste settimane, in questi mesi, c'è l'attenzione alla strage, possiamo definirla così, di Gaza, quello che è successo per mano di Israele in Palestina, Gaza, con oltre 60.000 vittime. E questo per dirti che spesso magari in queste realtà sembra che siano un po' distaccate, no, da quello che succede in giro per il mondo, invece c'è molto attivismo in questo senso. Per chiudere, dicevamo, Rocchetta Nervina va al voto domenica e lunedì. Due sono i candidati a sindaco: il sindaco uscente, che si chiama Claudio Basso, che è candidato per la seconda volta, quindi qualora dovesse vincere partirebbe il suo secondo mandato a fine maggio. A sfidarlo Stefano Gastaudo, che invece si candida per la prima volta. Più o meno liste contenute con 8-10 persone, si conoscono tutti, quindi il paese sembrerebbe essere un po' diviso a metà. Lo vedremo, lo racconteremo lungo questa giornata. Trovate poi tutto sul sito primocanale.it, e poi lo racconteremo anche il giorno delle elezioni. Vedremo probabilmente lunedì pomeriggio intorno alle 16, ci dicevano, si saprà già chi ha vinto, perché sono veramente poche le schede da scrutinare. A te.
1: Grazie Giorgio, ci rivediamo tra poco. Adesso vado a salutare Filippo Serio in consiglio regionale. Buongiorno Filippo.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori dalle aule del Consiglio regionale della Liguria. Oggi la seduta nell'aula, oggi si è tornato a parlare, fra i tanti ordini del giorno, anche della situazione pronto soccorso, sovraffollamento, barelle che rimangono a lungo in coda e pazienti che devono aspettare anche dei giorni per essere presi in carico. L'ordine del giorno è stato portato oggi dal consigliere e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Stefano Giordano, che ha anche toccato con mano la situazione negli ospedali, poiché è stato ricoverato in questi giorni. Quindi la richiesta del consigliere e dell'opposizione era quella di avere trasparenza sui dati sul sovraffollamento negli ospedali, ottenere interventi strutturali sui posti letto e anche sulle condizioni di sicurezza all'interno del pronto soccorso, in particolare Ospedale Galliera e Ospedale San Martino. A rispondere alla interrogazione del consigliere Giordano è stato l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che ha risposto che la tematica è stata oggetto di un approfondimento negli uffici regionali. Sono criticità che riguardano non soltanto unità singole, come ad esempio gli ospedali che abbiamo citato, ma è più un assetto complessivo del sistema che porta a questo problema. Il lavoro che è stato portato avanti e sviluppato ha portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero e migliorare il coordinamento fra le attività programmate e invece l'attività urgente, finalizzato appunto a ridurre il boarding, che è un fenomeno che è ricorrente purtroppo negli ospedali genovesi. Poi c'è stato un po' di bagarre, perché il consigliere Giordano non è rimasto soddisfatto dalle risposte della

0: L'assessore ha tirato fuori pazienti che addirittura devono aspettare dei giorni sulle barelle e che nel caso di anziani che a volte addirittura vengono ritrovati deceduti dagli operatori sociosanitari. Dichiarazioni queste ultime ritenute inaccettabili e addirittura denunciabili penalmente da parte della Giunta, da parte della Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, che si è molto arrabbiato, e in aula si sono alzati i toni fino a quando il consigliere Giordano non ha lasciato l'aula per far calmare le acque. Questi i principali avvenimenti questa mattina nella seduta di consiglio che sta per volgere al termine. A voi.
1: Grazie Filippo. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a News 128.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
6: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
7: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: E adesso ci colleghiamo con Elisabetta Biancalani per parlare di mondo portuale, legato ancora a quello che sta accadendo nello stretto di Hormuz. Elisabetta, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Io mi trovo a San Pier d'Arena, nello studio del presidente di Federlogistica, il genovese Davide Falteri. Facciamo il punto della situazione con il conflitto in Medio Oriente e ciò che questo comporta sul mondo della logistica.
2: È un conflitto che sta andando avanti da alcuni mesi, questo ci ha insegnato tante cose, quanto sia strategico il canale di Hormuz e tutta la parte del Medio Oriente che gravita intorno, questo ci ha fatto capire quanto il traffico, tutta la parte petrolchimica può calare in un solo momento a seguito di agitazioni geopolitiche, quindi abbiamo visto in alcuni momenti un traffico che è calato addirittura del 70-80%. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che oggi siamo all'interno di uno scacchiere internazionale influenzato da tensioni globali, per cui può cambiare tutto rapidamente. Questo può avere impatti sui costi della vita quotidiana, ma che chiaramente sono la conseguenza diretta di aumento dei noli, di aumento dei premi assicurativi, esatto, di aumento degli extra costi, tutto dovuto a questa situazione di incertezza. E come le superpotenze siano in grado di determinare lo sblocco o la ripartenza di determinati traffici.

0: piuttosto che no. Quindi questo ci deve porre delle domande, ovvero può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ritorniamo nell'estremo opponente della nostra regione con Live Road e Giorgia Fabiocchi. Giorgia, rieccoci da te.
2: Sembra davvero di essere in un altro mondo, eppure siamo a Rocchetta Nervina, siamo dietro il borgo ai confini tra la Francia e l'Italia e siamo nei laghetti, laghetti che vengono molto vissuti soprattutto d'estate. Andiamo a sentire quest'acqua che posso dire è stupenda, sì, però è proprio ghiacciata, se posso dirla, e quindi ci vuole per ora almeno molto coraggio a fare il bagno. Però d'estate è un borgo che si anima, vive molto di turismo, vive di turismo italiano ma molto di turismo anche straniero, francese. I francesi appena possono scappano dai comuni vicini proprio al confine tra Italia e Francia e vengono qui in un paradiso. Guardate che acqua, sembra veramente un'acqua splendida da cartolina. Non c'è solo questo, c'è da godersi questa parte ovviamente. Si può fare anche la puccia, si può far divertire il proprio cane, poi però c'è anche l'outdoor, ci sono le passeggiate che si possono fare, si può vivere davvero Rocchetta Nervina. 270 abitanti, un mondo a parte, un mondo che negli anni ha perso abitanti, è passato da 800 a 300, giusto per dare dei numeri, però in quel momento non si trovano case libere perché molte sono di proprietà, tante altre sono affittate, quindi case libere non ce ne sono. Anche per provare a popolare di più il comune, in realtà non è semplice perché le case sono tutte occupate o comunque affittate, occupate magari nei periodi estivi, però devo dire tutta un'altra dimensione davvero. Rocchetta Nervina torna al voto tra pochi giorni e dovrà o confermare il sindaco uscente oppure scegliere un sindaco nuovo, lo vedremo e lo racconteremo come sempre con il nostro Live on the Road Comuni al Voto, con il programma di venerdì sera per chiudere questa campagna elettorale. Poi da lunedì pomeriggio si saprà chi sarà il nuovo sindaco.
1: Che meraviglia, sono convinta che Francesco Righi abbia già messo quei laghetti in lista per portare lì Marta e la sua cagnolina. Sicuramente potremmo portare anche la Ginger, Giorgia, sicuramente, anche se secondo me è un po' come la padrona, quindi l'acqua è un po' troppo fredda. Allora andiamo avanti perché arriva una denuncia dal comune di Genova, in particolare riguarda l'umido. Ancora troppe poche persone fanno una raccolta differenziata per l'umido corretta a Genova.
3: La raccolta dell'umido a Genova è ancora bassa, lo dicono i numeri ufficiali diffusi da Regione Liguria. Gli ultimi parlano di una frazione organica che rappresenta il 20,48% del totale. Si parla di quasi 28.000 tonnellate di umido raccolte in un anno. Se si torna indietro di un decennio c'è stato un incremento di 12.000 tonnellate, ma secondo le analisi specificate dalla stessa AMIU, nella quotidianità, oltre il 30% dei rifiuti prodotti dalle famiglie è composto dall'umido. Ma a Genova non tutti la fanno bene. E questo crea un problema.
4: Un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare.
3: Per l'avvio della tarifazione della TARI in base ai rifiuti prodotti ancora presto. Oggi la differenziata è arrivata al 53%, l'obiettivo è il 70%. Rispetto ad altre città, Genova però è in ritardo.
4: Io credo che ci sia un problema culturale a Genova, perché avendo sempre avuto la discarica qua a disposizione, la città è rimasta indietro da questo punto di vista rispetto a altri territori anche italiani. Però la discarica Scarpino sta per chiudere a breve, lo vedremo praticamente all'interno di questo ciclo amministrativo, e quindi bisogna che noi corriamo.
1: E adesso parliamo di Giro d'Italia, in particolare con le parole di Gianluca Ratto, che è assessore alla promozione della città di Chiavari, che ci racconta proprio l'arrivo atteso domani pomeriggio in città, percorso e iniziative.

0: evento che veramente rappresenta la passione, il sacrificio, la bellezza, la storia e l'identità italiana. Per noi è veramente un motivo di grande orgoglio riuscire ad ospitare la tappa, e naturalmente un arrivo che sta già coinvolgendo tutta la città, perché il Giro d'Italia poi non attraversa semplicemente un'attività, ma la racconta, la mostra, diciamo, al paese intero, ma non soltanto, attraverso immagini, emozioni e storie che restano sicuramente nella memoria collettiva. Il 20 maggio veramente milioni di persone saranno collegate, vedranno Chiavari, vedranno appunto il nostro mare, i nostri portici, il nostro centro storico e anche la nostra capacità di accogliere, il nostro modo di vivere la città, e vedranno una comunità sicuramente viva e dinamica. Questo ci fa veramente, veramente piacere. All'incirca dovrebbe essere l'arrivo, è previsto intorno alle 17:30 e arriverà nella nostra città da Lavagna, perciò esattamente dal Corso Buenos Aires di Lavagna, si metterà sul Ponte della Libertà per arrivare in Corso Dante, che è un po' anche la porta della città per quanto riguarda le nostre valli, e da Corso Dante poi arriverà in Piazza Cavour per salire, diciamo, in quella che è conosciuta da tutti, la nostra circonvallazione. La nostra circonvallazione sarà percorsa e poi dopo scenderà in Corso Millo, che percorrerà, diciamo, in senso contrario rispetto ad oggi, per rimettersi poi proprio nel nostro centro storico, che vediamo le immagini, si metterà in Via Martiri della Liberazione e attraverserà tutta Via Martiri della Liberazione, ed è veramente una passerella stupenda, perché poi arriverà in Piazza Matteotti, nel cuore del nostro centro storico, per svoltare in Corso Garibaldi, via Nino Bixio, Este, e poi viale Tito Groppo fino all'arrivo previsto in Piazza Milano sul lungomare. Perciò diciamo che tutta la città sarà interessata dal giro, e faccio presente che quando passerà anche per esempio in Piazza Roma, in Piazza Roma dal mattino sarà allestito il Giroland, e perciò ci sarà un villaggio meraviglioso del Giro d'Italia dedicato un po' a tutti, ad adulti, a bambini, a famiglie.
1: E questa settimana sì, mi sono ricordata di ricordarvi, people, questa sera alle 21 parleremo del mondo degli infermieri, come sta cambiando la professione, e al centro ci saranno storie di diversi infermieri che racconteranno la peculiarità di un lavoro che non è solo un lavoro. Mentre a seguire poi alle 22:30 una nuova puntata di Michè, questa sera la storia che Michele Varì ci racconterà è quella di Carmine, appena uscito dal carcere. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, tra pochissimo con Al Centro.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Lì, termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Genova. Doppio maschile, femminile e misto, aperte sia giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: sono a posto.
1: Al centro, come sempre, ci occupiamo di quelli che sono i temi di attualità e ritorniamo a parlare con Gian Enzo Luci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Ritorniamo a parlare dello stretto di Hormuz, di che cosa sta succedendo, di quelle che sono le conseguenze non solo per noi, evidentemente, ma per il mondo. Ce l'avevamo visti un mesetto fa, Duci, il blocco continua anche se in modalità diverse. Quali sono, qual è la situazione attuale e quindi quali sono le conseguenze ancora oggi?
0: Beh, la situazione attuale, come possiamo vedere anche dalla grafica che vi ho portato, vediamo che la settimana scorsa sono aumentate, l'ultima colonna a destra, il numero di transiti è aumentato dallo stretto di Hormuz. Siamo passati a numeri, sono passate 54 navi la settimana scorsa, che sono numeri ovviamente molto distanti da quelli pre-crisi,

0: crisi, per crisi dallo Stretto di Hormuz passavano 120-130 navi al giorno, quindi questi sono 54 sono le navi transitate in una settimana. Però abbiamo un primo segnale di apertura da parte degli iraniani che stanno lasciando transitare navi, sono uscite ad esempio la settimana scorsa 10 navi cinesi che hanno portato petrolio verso la Cina. Sono uscite 2 navi giapponesi, il Giappone sta incominciando ad aprire un dialogo con l'Iran. L'Iran la settimana scorsa ha dichiarato l'introduzione di una autorità per lo stretto di Hormuz che in prospettiva prevede il pagamento di un pedaggio in bitcoin. Però è evidente che questa situazione sta mettendo in forte imbarazzo gli statunitensi, perché gli statunitensi che mantengono il blocco, a questo punto il blocco lo possono effettuare chiaramente solo nei confronti delle navi iraniane, e qualche nave iraniana gli è scappata la settimana scorsa. Quindi la capacità di deterrenza militare nel bloccare il Golfo e soprattutto la pressione che viene messa anche sugli altri paesi, quantomeno sugli altri paesi asiatici, sta leggermente diminuendo. L'India sta dialogando con l'Iran, la Cina sta dialogando con l'Iran. E ci siamo rimasti noi europei fuori da questo dialogo, sebbene sembra che ci sia un avvio di discussione anche tra Unione Europea e Iran su questo, che lascerebbe abbastanza isolati gli Stati Uniti nel perseguire questa situazione che sta diventando per loro una sorta di cul-de-sac da cui non riescono ad uscire. Abbiamo queste continue minacce del presidente Trump che poi a un'ora dall'esecuzione dice vabbè no, la ritardo ancora di 24 ore, di 48 ore. Si parla adesso di un possibile negoziato su cui tutti adesso incominciano a così un pochino anche a essere titubanti, perché insomma siamo alla terza, quarta revisione di un potenziale negoziato. Sembrerebbe che a questo giro sia l'intervento dei cinesi e sembrerebbe anche quello dei russi stia incominciando a dare qualche segno in questo senso, ma è chiaro che gli Stati Uniti sono in un fortissimo imbarazzo.
1: Che cosa significa per noi nella pratica? Un mese fa ci eravamo detti diverse cose, ma soprattutto non si vedono ancora queste conseguenze così pesanti. Oggi?
0: Beh, oggi ci stiamo avvicinando alla realizzazione di queste conseguenze, perché è chiaro che il blocco aveva, l'avevamo già detto anche il mese scorso, cioè gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz.
1: Anche perché noi in qualche modo ora stiamo reggendo con le riserve.
0: Allora, noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100. È chiaro che il venir meno comunque dell'afflusso di petrolio dal Golfo ha fatto consumare a livello globale in questi 70 giorni di crisi qualcosa come 1 miliardo di barili di riserve. A livello globale noi sappiamo che più o meno le riserve mantenute ai vari paesi si si attesta attorno ai tra i 7 e i 9 miliardi a seconda delle stagioni e

0: periodo. Quindi ci siamo mangiati in questo periodo già un quantitativo importante di riserve a livello globale e abbiamo la necessità quindi di far tornare l'afflusso del petrolio dal Golfo ai mercati
1: Ma
0: internazionali.
1: quanto possiamo ancora reggere? So che è la domanda delle domande, ma...
0: Allora, no,
1: E dici, ci sono ancora 5-6
0: il
1: milioni di
0: concetto
1: barili, ma è il
0: miliardi.
1: sistema, miliardi, scusa.
0: Il concetto di reggere è un concetto per cui il sistema reggerà. Non
1: Quali
0: dobbiamo. Le
1: conseguenze?
0: conseguenze sono i prezzi. Le conseguenze sono i prezzi e le conseguenze sono l'effetto allora, l'energia ha un impatto immediato sullo sviluppo economico e sulla crescita dei paesi. L'aumento dei costi energetici ha un effetto immediato sulla vita della popolazione, sull'incremento del costo della benzina, del diesel, ma poi in conseguenza l'energia per l'industria e quindi l'effetto inflattivo della mancanza, della scarsità di petrolio che si riflette in un incremento del suo prezzo è evidente. È anche vero che la situazione è leggermente migliorata rispetto a quello che avevamo visto il mese scorso. Ad esempio, un elemento questo sicuramente utile, la Cina che aveva messo un embargo, aveva vietato l'esportazione dei prodotti raffinati, e cosa che aveva messo nel panico molti paesi asiatici, ha invece ricominciato ad esportarli. Quindi, questo cosa significa? Significa che è di questa mattina, il presidente Trump ha detto che darà un allungamento della possibilità di importare petrolio russo. Quindi il mercato sta cercando delle soluzioni che ci consentono di traguardare, diciamo, il futuro medio-lungo in maniera non tranquilla, ma senza effetti dirompenti se non
1: Esatto.
0: quello dell'incremento dei prezzi. È chiaro che se questa invece dovesse essere una situazione che si prolunga anche dopo l'estate, ecco che gli effetti potrebbero essere invece più importanti.
1: In conclusione, con lei volevo fare un riferimento a quanto ci aveva già detto un mese fa, cioè del rischio delle carestie legato proprio ai fertilizzanti. Ora anche la NATO, insomma, anzi scusi, l'ONU ha lanciato questo allarme. Anche questo è un problema molto grosso.
0: È un problema grosso che sta avendo già un impatto su alcuni paesi africani che dipendono in maniera significativa dall'agricoltura in termini di sussistenza del paese stesso e di export, ma sta incominciando ad avere effetti anche sull'agricoltura a larga scala a livello industriale. Ad esempio, negli Stati Uniti sembrerebbe che ci sia una sostanziale spinta quest'anno verso la semina della soia piuttosto che del mais, perché la soia sembra assorbire, avere la necessità di minori fertilizzanti. Quindi questa che sembra una piccolezza, si produce più soia e meno mais, ma la produzione inferiore di mais ha degli effetti sull'alimentazione a livello globale in maniera importante, rilevante. Quindi quando ci sarà il rischio di vedere un effetto sul caro spesa per chi va a fare la spesa al mercato orientale? Allora, gli effetti che abbiamo adesso sui prezzi non sono ancora causati in maniera importante da quello che sta succedendo, sebbene l'incremento del prezzo della benzina,
1: Certo.
0: l'autotrasporto ha già un influsso. Quindi non abbiamo ancora l'effetto dei fertilizzanti sui prodotti che stiamo consumando adesso. Ma se andiamo a sommare del costo della benzina, se non si fermasse la situazione attuale, in più assommata all'effetto sui fertilizzanti, ecco che allora a quel punto l'effetto sui prezzi potrebbe essere percepibile anche al mercato orientale nei prossimi mesi.
1: Grazie, grazie mille a Gianenzo Duci, Presidente della Commissione Ship Management di Assagenti, per averci un po' aiutato a fare il punto della situazione. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Genova ha accolto il Symposium World Federation of Therapeutic Communities, il convegno internazionale dedicato al lavoro sulle dipendenze. Oltre 200 professionisti provenienti dai 5 continenti intervengono a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Un nuovo sistema viario a servizio del territorio spezzino e della Liguria. È stata completata l'interconnessione A12 A15 che ha comportato un investimento da 40 milioni di euro. Il casello di Ceparana potenziato con tutti i sistemi di pagamento. Le frecce tricolori sono tornate in Liguria. Ieri a Varazze è andato in scena l'air show con decine di migliaia di spettatori accorsi per assistere alle evoluzioni acrobatiche e ai colori della bandiera italiana che hanno conquistato il cielo di maggio. Via al Blue Design Summit, l'evento internazionale dedicato al design nautico e alla blue economy. Per 3 giornate il Teatro Civico della Spezia diventa il quartier generale di un confronto su innovazione, progettazione, sostenibilità e futuro del mare. Al Forum del Turismo a Santa Margherita la Liguria si è presentata con ottimi numeri. A marzo sono state 874.554 le presenze, con una crescita del 9,63% rispetto allo stesso mese del 2025. L'aumento si è avuto in tutte le province, più 19,28% alla Spezia, più 12,72% a Savona, più 6,17% a Genova, più 5,32% ad Imperia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Al centro parliamo di Citisina. Forse questo nome non vi dice molto, ma sicuramente avrete letto nelle ultime settimane diversi articoli oppure reel, video sui social che parlavano del farmaco per smettere di fumare che è diventato gratuito e che diciamo veniva descritto un po' come qualcosa di magico. Allora, oggi facciamo chiarezza, lo facciamo con il dottor Piero Clavario, che è il direttore della riabilitazione cardiologica del centro antitabacco della TS Area 3, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ovviamente parto un po' così, come avvocato del diavolo, un po' in modo provocatorio, però so che anche voi avete ricevuto tantissime domande, tantissime telefonate, proprio perché, un po' forse anche per la comunicazione, come è stata lanciata questa gratuità di questo farmaco, che voi credo che, insomma, usiate già
1: Danni.
0: da anni, sembra che sia arrivato qualcosa di magico. E allora le chiedo, intanto che farmaco è, come funziona?
1: Non è magico e non è nuovo, nel senso che è un farmaco che c'è dal 1964, soltanto che è stato sviluppato nei paesi dell'est e la scienza è scritta in inglese e loro non scrivono in inglese, quindi per tanti anni non l'abbiamo saputo. Poi, da dopo il Covid, quando è stato ritirato un farmaco che noi utilizzavamo molto, abbiamo cominciato ad usarlo, però non è una novità.
0: La
1: Cioè,
0: novità è la rimborsabilità, giusto?
1: che è una cosa ottimistica, perché in realtà l'AIFA ha detto che questo farmaco sarà rimborsabile, ma poi ciascuna regione deve prendere atto di questa cosa e deve decidere di farlo. E quindi per adesso non lo è ancora. Quindi noi riceviamo ogni giorno in riabilitazione dalle 30 alle 50 telefonate di persone che ci chiedono ma, e non possiamo rispondere su questo perché noi non sappiamo quando verrà in realtà reso rimborsabile.
0: Ed è per questo che l'ho invitata oggi, proprio per fare chiarezza, per rispondere a quelle domande che vi vengono fatte ogni giorno in questa cinquantina di telefonate. Quindi il farmaco già viene utilizzato, perché oggi, se uno decide di smettere di fumare e fare un percorso con voi, come funziona?
1: Allora, intanto si può smettere di fumare senza andare da nessuna parte, perché in realtà il fumo è una dipendenza, però non tutti abbiamo la dipendenza nello stesso modo, quindi chi ha una dipendenza bassa ci può anche provare a riuscire da
0: Magari ci
1: solo.
0: riesce anche.
1: Quelli che hanno più difficoltà, come per qualunque visita, si possono rivolgere al

0: centro di prenotazione unica con una richiesta di visita antitabacco e prendere appuntamento e venire da noi. Anche lì ci telefonano in centinaia che vogliono che gli diamo l'appuntamento. Non possiamo farlo noi perché è il CUP che fa questa cosa, quindi noi non controlliamo l'agenda, perciò devono avere pazienza e andare al CUP. Il problema è che i fumatori a Genova sono circa 150.000 e noi possiamo vedere con i trattamenti intensivi che facciamo noi 200 o 300 persone l'anno, quindi è evidente che è difficile trovare
1: come
0: spazio.
1: Come funzionano i vostri trattamenti? Cioè, per quanto seguite la persona, in che cosa consiste? Perché lei diceva, noi questo farmaco lo utilizziamo già, però non è solo il farmaco.
0: No, è una combinazione di terapia farmacologica e quella che noi chiamiamo terapia cognitivo-comportamentale, cioè in qualche modo aiutiamo il fumatore a prepararsi a smettere e a gestire i momenti difficili che verranno dopo, perché col farmaco si riducono i momenti difficili ma non si aboliscono, non c'è niente di magico in nulla, insomma.
1: Il fumo di sigaretta è in aumento o no? Poi sappiamo che ci sono anche gli altri tipi, no? Ci sono le altre sigarette.
0: Certo.
1: E soprattutto io mi ricordo in questi anni, tutte le volte quando ne parliamo, lei mi dice sempre l'età si abbassa, sono soprattutto anche le femmine in più. Qual è la fotografia oggi?
0: Diciamo che siamo arrivati a un livello abbastanza stabile, siamo intorno al 25%, un quarto della popolazione fuma, che è ancora tantissimo, nel senso che certo, ci sono i paesi dell'est e l'estremo oriente dove fumano al 50% i maschi, quindi noi siamo messi un po' meglio, però nei paesi del nord Europa fumano la metà, un terzo di quello che fumiamo noi. Poi sì, lei giustamente ha osservato, ci sono dei prodotti nuovi, ci sono le sigarette elettroniche, ci sono i sistemi di riscaldamento del tabacco che sono un po' diversi, ma che in realtà hanno il denominatore comune di tutto quanto, che c'è la nicotina dentro, e quindi tutto dà dipendenza. Poi c'è qualcosa che fa più male, qualcosa che fa meno male, ma insomma.
1: Domanda che sono sicura le faranno tantissime volte. Però è meglio che io fumi quella sigaretta con il tabacco riscaldato piuttosto che la sigaretta? Allora, so che c'è una differenza, la ripetiamo.
0: La risposta è sì, se io sono un fumatore e fumo qualunque cosa che non siano le sigarette, riduco il rischio. Quindi le sigarette elettroniche e i sistemi di riscaldamento del tabacco non hanno un prodotto di combustione, non c'è il monossido di carbonio, fanno un po' meno male. Altro è se abbiamo un ragazzino che non usa niente, che comincia con la sigaretta elettronica o comincia con i sistemi di riscaldamento del tabacco, acquisisce la dipendenza da nicotina, non è una grande idea. E niente è meglio dell'aria di montagna, tra l'altro, da respirare. Quindi anche le sigarette elettroniche, comunque c'è dentro, insomma, ci sono delle robe che è meglio non respirare, se si può.
1: Clavario, per ritornare al farmaco, e siamo qui per dire che non c'è nulla di miracoloso, che si stava già usando e che al momento, se siete fra quelle 50 persone che ogni giorno chiamate il centro antitabacco, non vi possono dare una risposta, perché al momento non c'è questa risposta. Ma come funziona questo farmaco che voi utilizzate già per quelli che fanno, diciamo, il percorso con voi a pagamento, giusto? Adesso?
0: No. Il farmaco è a pagamento, il centro è ovviamente ASL, quindi perché i farmaci per la disassuefazione al tabacco non sono dispensati dal sistema sanitario nazionale. Il farmaco è, per dirla complicata, un agonista parziale del recettore nicotinico. Cioè vuol dire, ma non lo farò, adesso la dico facile,
1: sì.
0: Va al posto della nicotina. Ci sono dei recettori che sono come la presa di corrente, invece che una spina di un tipo ce ne mettiamo una dell'altro tipo, la nicotina ha degli effetti più potenti per la dipendenza, questo qua un po' meno aiuta la disassuefazione.
1: Questo farmaco può essere utilizzato per tutta la vita? Cioè io dico, mi prendo questo farmaco, metto l'altra spina, come lei diceva, e la finisco.
0: Ma no, perché in realtà non è così divertente come la nicotina, nel senso che non ha gli effetti...
1: Lei parla con una che non ha mai fumato, quindi non lo so.
0: Io invece sono un ex fumatore, fumavo tanti anni fa. Ma allora, il concetto è che è... La dico pesante, come il metadone per l'eroina, cioè riduce l'astinenza ma non dà, tra virgolette,
1: la soddisfazione.
0: E quindi ha senso usarlo per tutto il tempo necessario per ridurre il rischio delle ricadute. E questa cosa qua, per qualunque terapia per la disassuefazione da tabacco, è una finestra di 3 mesi di terapia dopo che si è smesso. Tre mesi, perché lì dicono adesso nel rimborso 20 giorni, totalmente inutile.
1: Ecco, lei prima diceva a Genova sono 150.000 i fumatori, noi più o meno in un anno possiamo seguire 200 persone. Tra

0: queste 200 che voi seguite, tutti smettono di fumare? Quanti smettono?
1: Allora, qualunque dipendenza è per definizione una malattia cronica recidivante. Recidivante vuol dire normale che qualcuno ricada. La percentuale di cessazione media è del 60%, che vuol dire 12 volte quello che succede se uno ci prova da solo. Poi è chiaro che ci sono soggetti con dipendenza molto alta e magari malattie psichiatriche, la probabilità che smettano è del 25%. Ci sono

0: ed è pensato per quelli difficili, per cui
1: per quelli che magari già da anni ci hanno provato da soli, non ci riescono, oppure ne arrivano da un infarto.
0: Per quei 200 che hanno proprio bisogno di noi, quindi tutti quelli che vogliono venire, ma non tutti.
1: Ecco, per, diciamo così, per quelli un po' più strong, per quelli un po' più duri, diciamo nello smettere ovviamente, ma qual è il consiglio che possiamo dare ai tanti altri che magari la stanno ascoltando, vorrebbero smettere di fumare, ci hanno provato e che non rientrano in questi 200? Quali sono i consigli che possiamo dare?
0: Beh, la prima cosa è quella di scegliere un momento che è buono per noi, quindi non la settimana del trasloco, non quando abbiamo l'esame di maturità tra 15 giorni, è un momento che siamo un po' più tranquilli. Per qualcuno può essere le ferie, per qualcuno invece può essere mentre sta lavorando, dipende, ognuno è diverso. E poi stabilire un giorno e dire da quel giorno lì io non fumo più e buttarle via. Cioè, quelli che dicono si smette con le sigarette in tasca, un alcolista non smette con la bottiglia di vino davanti, quindi non averle. E poi si può chiedere anche il supporto del proprio medico di famiglia, che comunque un consiglio ce lo può dare. Poi uno prova, riprova, non ci riesce, viene da noi.
1: L'ultima domanda è questa: c'è un, sai che ci sono persone che dicono ma io fumo 5 sigarette, le fumo solo nel weekend, la domenica, in quel caso è considerato un fumatore?
0: C'è uno studio famoso canadese che è andato a vedere il rischio sulla base del numero di sigarette e ha stabilito che il numero accettabile di sigarette è 0. Poi da uno in su il rischio aumenta sempre di più, ma anche una sola sigaretta aumenta il rischio cardiovascolare, oncologico, quindi no.
1: Guardi la telecamera.
0: Guardo la telecamera.
1: Allora, tutte quelle persone, 50 persone al giorno che chiamano il centro antitabacco per sapere quando potranno avere questo farmaco che alcuni giornali, insomma alcuni titoli hanno raccontato come miracoloso. Che cosa rispondiamo? Così magari si spera che quelle 50 telefonate non le arrivino perché leggeranno il nostro pezzo.
0: Non lo so, perché non dipende da noi. Dipende dalla regione che deve recepire, bla bla bla, e quindi non lo so.
1: Quindi, al momento zero
0: ce lo faranno sapere.
1: Grazie al dottor Piero Clavario, direttore della riabilitazione cardiologica Centro Antitabacco ATS Area 3. Buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a voi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono

0: Sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Finestra sul mondo, andiamo a Londra a salutare Marco Venturini, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, tu sei tra l'altro l'unico italiano in Cats, arriviamo tra poco a raccontarci proprio tutto. Prima però, come sempre, ti chiedo come mai, perché e quando hai deciso di lasciare la Liguria per Londra.
1: Dunque, non è stato un processo particolarmente lineare, nel senso che è avvenuto abbastanza da solo. Io ho sempre avuto questa grande passione per il musical, che è una forma d'arte che in Italia è molto, non è tanto popolare, quindi ho sempre avuto un po' l'idea di guardare all'estero. Un anno del liceo ho fatto un anno di scambio culturale negli Stati Uniti, dove ho avuto la fortuna di partecipare a un programma che includeva giusto appunto il musical. Rientrato in Italia e conclusi gli studi, diciamo che l'America era troppo lontana e la seconda opzione è stata il Regno Unito, e ho avuto di nuovo la fortuna di fare un'audizione per un'università di danza e teatro dove mi hanno preso, e quindi mi sono lanciato in questa avventura. Il corso di studi poi ha portato, diciamo, appunto a dei successi professionali.
0: Prima di arrivare a questi, come si vive a Londra?

0: È veramente così cara? È diventata molto complessa anche dopo la Brexit?
1: Sì, è molto faticosa. Io in realtà nei 10 anni da che mi sono trasferito, dopo la laurea, non ho vissuto tantissimo a Londra perché ho viaggiato molto per lavoro, però ciononostante pre-Brexit, pre-Covid, si notano tantissimo i cambiamenti, nella qualità di vita, nel costo della vita, in tutta una serie di aspetti. Però ce la facciamo andare bene, non ci sono anche aspetti molto positivi per fortuna.
0: Tipo?
1: Ma comunque, insomma, rispetto alle esperienze che ho con l'Italia, certi tipi di infrastrutture, certi servizi pubblici, il fatto che ci sono parchi dovunque, per esempio, è molto piacevole. Insomma, troviamo anche dei riscontri positivi.
0: E adesso arriviamo a Katz, intanto complimenti, insomma lei è l'unico, tu sei l'unico italiano proprio nel cast, e allora volevo un po' capire come è nato tutto, come ci sei arrivato, qual è il tuo personaggio, qual è l'emozione, perché so, mi sembra di aver capito che il tuo rapporto, il tuo legame con Katz vada indietro nel tempo anche.
1: Da molto indietro nel tempo, sì. Dunque, io quando avevo 15 anni avevo iniziato a fare danza, una maestra di danza che avevo mi aveva prestato cioè questa famosa registrazione di Cats, che è uno spettacolo, appunto un musical, e c'è una famosa registrazione degli anni 90, con un cast straordinario, ed è una registrazione dello spettacolo del palcoscenico, diciamo, non è un film. E mi aveva assolutamente colpito tantissimo, avevo sviluppato un po' questa grande ammirazione, questa ossessione per lo spettacolo come modello di un'espressione artistica elevata, molto alta. E quindi avevo sempre avuto un po' il mito di questo spettacolo e con gli anni ho avuto modo di fare l'audizione per lo spettacolo 2 o 3 volte e la terza è stata quella buona ed è capitato. Poi in realtà di italiani ce ne sono stati nel corso, perché questo spettacolo va avanti dagli anni 80, quindi nelle sue varie iterazioni non sono stato l'unico italiano che ha partecipato, però in questo cast specifico ero l'unico.
0: No, no, in questo cast intendevo, in
1: Questo
0: questo.
1: sì.
0: Allora, qual è il tuo personaggio?
1: Dunque, il personaggio che interpretavo è, perché adesso il contratto è finito a febbraio,
0: Sì?
1: abbiamo concluso a Milano, è stata l'ultima tappa di una tournée che è durata 1 anno e mezzo. E il mio personaggio era Macavity, che è diciamo il cattivo della situazione, nella tribù dei gatti, c'è cioè questa sorta di appunto gatto ostracizzato, malvagio, cattivo, che appare dal nulla, semina zizzania, confusione e poi sparisce nella notte senza lasciare traccia, terrorizzando.
0: Ma anche per chi fa musical è più stimolante fare il cattivo.
1: Certo, assolutamente, soprattutto in uno spettacolo dove sei l'unico, è la parte più divertente, hai molta più libertà, sei diverso da tutti gli altri, porti una dinamica completamente diversa da quella che è il resto dello spettacolo, perché per il resto è tutta una festa, è tutta una gioia, è tutta una celebrazione, sono tutti contenti, ci si tiene per mano, si canta e si balla. E poi arrivo io e distruggo l'equilibrio della situazione. No, è fantastico.
0: La trasformazione, o meglio, quanto tempo per trasformarti? Abbiamo visto qualche immagine.
1: Ce ne vuole perché, insomma, tra trucco, parrucca e costume, bene o male, un'oretta e un quarto ci vuole prima che cominci lo spettacolo per mettere tutto insieme. Poi dipende perché il trucco lo facciamo da soli, per cui c'è chi è più veloce, c'è chi è più lento. Io più o meno ci metto 45 minuti.
0: Tu dicevi, era il mio mito, Cats, no? Avevo 15 anni. Quando ti è arrivata la notizia di essere stato preso, te lo ricordi quel momento? Immagino di sì, te lo ricorderai per tutta la vita.
1: Me lo ricordo benissimo, era aprile del 2004, ero in macchina, ho dovuto fermare la macchina, telefonare agli amici, telefonare alla mamma. Sì, certo, me lo ricordo benissimo. Mi ha telefonato la mia agente dicendo che l'audizione era andata bene. Tra l'altro, per come era andato il processo di audizione, ero abbastanza convinto che non mi avrebbero preso, e invece è andata.
0: Che cosa ti ha insegnato Cats?
1: Che cosa mi ha insegnato Cats? Non bisogna veramente dare per scontato, i propri raggiungimenti, bisogna prendersi il tempo di.

0: essere lì e apprezzare se stessi per il lavoro che si è fatto quando abbiamo l'opportunità di riscontrare cose di questo tipo. È un'emozione molto rara riuscire a combinare, diciamo, successo e nostalgia. Cioè, io avevo questo mito di infanzia che poi si è trasformato in una realtà da adulto. È una cosa molto strana, e per cui la riconoscenza è la cosa che mi ha insegnato.
1: E il tuo oggi a Londra?
0: Il mio oggi a Londra, io sono rientrato adesso a febbraio e niente, praticamente ci sono dei periodi, diciamo, più alti di audizioni e più bassi.
1: E di audizioni,
0: sì. Siamo in un momento abbastanza basso, ma tra poco dovrebbe partire cose un po' più frequenti, per cui tenete le dita incrociate per me.
1: L'attenzione al musical che c'è qui non è quella che c'è in Italia. Il tuo futuro, quindi, tu lo vedi lì?
0: Ma per quanto voglio andare avanti con il musical, direi di sì. Però tendenzialmente, comunque, diciamo che è una carriera. Io sono principalmente ballerino, la cosa che mi interessa di più delle componenti del musical è la danza. La danza, per carità, uno può andare avanti a quanto vuole, però tendenzialmente è una carriera un po' più breve rispetto alle altre da un punto di vista fisico. A un certo punto si tende a rallentare, per cui sì, finché sono in grado e in salute e posso, assolutamente, però se poi non dovesse più essere, diciamo, il mio interesse, diciamo che l'Italia mi manca sicuramente.
1: E il tuo sogno per il futuro qual è? Perché quello di partecipare a Cats, insomma, l'hai già realizzato.
0: Bella domanda, sì, è tosta. Quando si realizza un sogno, trovarne uno nuovo non è così immediato. Ci stiamo lavorando.
1: In conclusione, qual è il consiglio che ti senti di dare a dei giovani, magari ballerini, ma non solo, che vorrebbero lanciarsi, magari pensano a Londra per fare musical o non solo? Tu che ce l'hai fatta?
0: Il consiglio che darei è veramente di lanciarsi, perché io vi assicuro che mai nella vita avrei pensato, cioè io guardavo questo DVD sul divano di mio padre a 15 anni in Via della Maddalena a Genova, mai nella vita avrei pensato di poter esserci dentro, mai, per cui a volte basta lanciarsi, ecco, direi questo.
1: Che cos'è che ti manca di più di Genova?
0: Ah, la focaccia, chiaro.
1: Anche se fai il ballerino?
0: Certo, assolutamente.
1: Addirittura, anzi, molto di più, proprio perché bruci di più.
0: In qualche modo bisogna tenersi in energia.
1: Grazie mille per la tua disponibilità, la tua simpatia, Marco Venturini, attore genovese a Londra. Buona giornata, ciao, presto.
0: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao.

ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: fumo uccide. Non fumare.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia. Per riscoprire chi siamo stati,

e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. May. Le mie radici sono qui.

0: Eccoci ancora insieme al centro, vado a salutare Don Luca Sardella, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Chiavari, portavoce del Vescovo De Vasini, assistente ecclesiastico di UXI Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, 60esima giornata delle comunicazioni sociali, il Papa ha parlato nel suo messaggio di custodire i volti, le voci umane. Cosa significa oggi concretamente per chi comunica nella Chiesa e anche sui social?
1: Ma intanto direi che custodire, come ci ricorda il Papa, voci e volti umani significa rimettere al centro la persona, la dignità di ogni persona. Siamo tutti immersi dentro le reti sociali e appunto siamo tutti esposti al rischio di non rispettare le persone, a partire dai commenti che spesso si leggono sotto i post e le notizie, come se la democrazia, come dire, coincidesse con la licenza di insultare, di dare appunto aggettivi alle persone. Ecco, custodire voci e volti umani significa proprio questo, far ritornare la persona al centro, in un tempo in cui l'intelligenza artificiale sta profondamente segnando il nostro tempo. È notizia di ieri che Papa Leone ha firmato la sua prima enciclica, la chiamata Magnifica Humanitas, e l'ha firmata il 15 di maggio, un giorno non casuale, perché è il 15 di maggio di 135 anni dopo la enciclica del suo predecessore, Leone XIII, in un tempo storico in cui con la Rerum Novarum si stava affrontando il cambiamento del mondo del lavoro, il cambiamento dell'economia. Ecco, oggi stiamo dentro un altro cambiamento, dentro un'altra grande trasformazione, la trasformazione tecnologica che appunto trasforma la società. Ma l'obiettivo
0: e forse non poteva che partire da qui, diciamo, Papa Leone, no? Dall'intelligenza artificiale. Tra l'altro ha proprio sottolineato il rischio anche, no, di confondere le relazioni, come l'intelligenza artificiale non possa sostituire evidentemente l'umano, le interazioni. E allora come si fa a mantenere questo rapporto autentico, umano, a non perdersi?
1: Il Papa sottolinea nel suo messaggio diffuso proprio per la giornata delle comunicazioni sociali questo aspetto del simulare. Si stanno simulando relazioni, si stanno simulando voci, e oggi noi sappiamo benissimo come possiamo trovare in rete tante voci o tanti video che sono stati in qualche modo riprodotti e prodotti artificialmente dall'intelligenza artificiale. Sono video finti che vengono scambiati per veri, questo crea una grandissima confusione. È importante ripartire, credo, dall'educazione che ciascuno di noi deve in qualche modo approntare, proprio per essere consapevole da un lato delle potenzialità di questi strumenti, dall'altro anche dei rischi. Si tratta, come ricorda il Papa, di ritornare tutti ad una alfabetizzazione ai media, chiaramente i più giovani, che in qualche modo sono i più esposti a questi strumenti, ma anche gli anziani, che in qualche modo possono essere in qualche modo soggetti a grande rischio di queste grandi tecnologie che appunto ormai pervadono la nostra società.
0: Fake news, disinformazione, qual è la responsabilità di un comunicatore ecclesiale, diciamo, no? Come anche lei, nel cercare di dare una risposta senza alimentare quella polarizzazione, nel comunicare qualcosa che può essere per molti giudicato complesso e che sappiamo viene molte volte proprio utilizzato, no, per creare polarizzazione.
1: Sì, il rischio della polarizzazione è un rischio del nostro tempo. Non dobbiamo mai dimenticarci che la realtà non è mai totalmente bianca e non è mai totalmente nera. Ci sono tante sfumature di grigio che la polarizzazione non riesce a farci comprendere e non riesce a farci

0: cogliere, così come non esistono mai risposte semplici di fronte a problemi complicati. Ecco, la comunicazione ecclesiale, tu dicevi, ma in realtà credo ogni autentica comunicazione è quella che mette al centro della narrazione dei fatti la verità, chiaramente il fatto di raccontare i fatti così come sono, verificarli, dare al pubblico delle informazioni appunto verificate. Questo è il nostro compito di giornalisti e di cronisti, dove in un tempo molto veloce, perché chiaramente la velocità segna proprio il tempo storico ma anche le dinamiche della comunicazione, non sempre la velocità è sorella della verità. E allora si tratta per noi cronisti da un lato di rallentare, di dare il tempo per la verifica, per la ricerca, per il pensare anche alle cose da dire, in modo tale da offrire al pubblico, dentro un contesto così complesso con tante fake news e deepfake che circolano, la possibilità di avere una narrazione della realtà fondata sulla verità e che racconta la verità e il bene.
1: Questa è una sfida enorme per chi insomma fa il nostro lavoro e lavora sui secondi, sui click, ma è proprio per questo insomma che è arrivato anche questo appello nella giornata delle comunicazioni
0: sociali. Certo, può essere sicuramente anche per noi cronisti un'occasione da raccogliere, una sfida ancora maggiore alla nostra responsabilità nei confronti del pubblico.
1: Un ulteriore, diciamo, ce ne mettiamo un'altra sopra per noi. Senta, il Papa richiama anche al tema della voce inconfondibile di ogni persona. Proprio in questo mondo di social, di spesso anche notizie tutte uguali, di una narrazione molto simile, come si può valorizzare questa unicità?
0: Ma intanto raccontando le tante storie che esistono e che spesso non fanno rumore. Certamente ci sono tante brutte notizie che trovano posto nelle nostre rassegne stampa, ma non dovremmo mai perdere come cronisti lo sguardo rispetto al tanto bene che c'è, perché in fondo tante luci ci sono e vengono anche raccontate. Credo che per noi sia un'ulteriore sfida questa di non perdere questo sguardo, perché questo crea cultura, questo in qualche modo crea anche speranza nei confronti di chi ci ascolta. E allora, ecco, custodire voci e volti umani significa andare a intercettare queste voci e questi volti che tengono alto il nome dell'uomo e la dignità dell'uomo dentro i silenziosi spazi della nostra Liguria.
1: Nel testo si parla di responsabilità, di cooperazione, di educazione. Quale tra questi tre è il pilastro che lei vede più urgente?
0: Ma sono tre pilastri di fatto intrecciati, perché si parla chiaramente di responsabilità, e non è solo la responsabilità dei cronisti che vanno in video, ma anche in questo contesto la responsabilità di ciascuno di noi nel darsi degli strumenti per discernere se quello che troviamo in rete è vero o è falso, quindi una responsabilità che chiama in causa l'educazione, evidentemente, il fatto di sapersi formare. E qui è interessante che il nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria, cioè quella struttura ecclesiastica che forma i futuri docenti di religione, abbiano nel corso di laurea magistrale proprio un corso dedicato a questo, ai mezzi di comunicazione sociale, per saperli comprendere, per saperli utilizzare in un corretto modo. Certamente responsabilità personale insieme all'educazione, e poi il Papa dice cooperazione, cioè il fatto di farlo insieme, di sentirsi parte di una rete che ci accompagna nel discernimento. In questo caso gli esperti e le persone formate su questi temi possono essere un valido aiuto per tutti.
1: In conclusione, lei ha visto più attenzione negli ultimi tempi, negli ultimi periodi, oppure no?
0: Beh, il Papa sta sottolineando molto questo aspetto dell'intelligenza artificiale, sta ponendo un grande faro su questo aspetto. Il fatto che il prossimo 25 di maggio verrà poi pubblicata anche la sua prima enciclica aiuterà sicuramente una riflessione allargata chiaramente a tutto il mondo su questi temi. Non si tratta di frenare l'evoluzione tecnologica, tutti noi beneficiamo anche di questi strumenti. In questo momento io ad esempio non sono nel vostro studio televisivo, ma mi sto collegando da casa, però chiaramente se la evoluzione tecnologica non può essere frenata, occorre sicuramente che questa sia guidata.
1: Grazie, grazie mille a Don Luca Sardella, che è direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Chiavari, assistente ecclesiastico UCSI Liguria. Buona giornata e buon lavoro.

0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da Piumi sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
3: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Devo guardare lei o guardo direttamente?
1: Eccoci ancora insieme, continuiamo ad affrontare temi di attualità da diversi punti di vista. Lo sapete, stiamo seguendo da giorni quello che è accaduto alle Maldive, la tragedia che ha colpito l'Università di Genova. Vado a salutare Elisabetta Graziano, che è coordinatrice del gruppo di psicologia dell'emergenza Ordine dei Psicologi della Liguria. Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, con lei cerchiamo di capire come la psicologia dell'emergenza, partendo proprio dal suo ruolo di coordinatrice del gruppo di lavoro della psicologia dell'emergenza, qual è il ruolo dello psicologo dell'emergenza e degli interventi che si possono fare in eventi drammatici come questo.
0: Certo, lo psicologo dell'emergenza è quello psicologo che interviene in eventi critici come questo, oppure nelle maxi emergenze come quelle del Ponte Morandi. Il lavoro che facciamo come psicologi dell'emergenza non è un lavoro di tipo psicoterapico, ma è un lavoro di sostegno, stabilizzazione e di prevenzione alla popolazione, alla comunità che ha subito un evento di questo tipo. Perché parlo che, come dire, la differenza con una psicoterapia? Perché noi andiamo a fare un lavoro più di tipo preventivo, cioè evitiamo che le persone esposte a questo tipo di problema, a questo tipo di evento così impattante, possano avere dei sintomi da PTSD, quindi da sintomi post-traumatici da stress, o altri tipi di problematiche di tipo psicologico. Questo succede perché gli eventi traumatici impattano in maniera diversa sulle persone, variano da persona a persona, a seconda della propria vulnerabilità, a seconda se la persona si trova a essere in uno stato di stress già pregresso e possono rimanere silenti i sintomi anche per tantissimi anni. Invece un intervento che va a, come dire, sul trauma, un intervento psicologico sul trauma, previene tutto questo, questa possibilità, questa possibilità
1: Sì.
0: che la malattia o i sintomi possano emergere anche dopo tantissimi anni, soprattutto nelle popolazioni, come dire, più vulnerabili come quelle dei bambini o degli adolescenti o di persone che sono particolarmente, vulnerabili per vulnerabilità pregresse, come dire.
1: Quindi questo il primo punto mi sembra di capire è che c'è questo aiuto della psicologia dell'emergenza per prevenire quello che
0: Assolutamente,
1: potrebbe se non
0: potrebbe
1: emergere anche a
0: succedere.
1: danno.

0: di distanza.
1: E la cosa importante è che bisogna fare una informazione di quello che fa, che è il nostro obiettivo come gruppo di emergenza dell'ordine, cioè fare informazione con la popolazione, perché più è tempestivo l'aiuto e meno probabilità abbiamo che possano esserci dei sintomi da PTSD dopo.
0: E per esempio in questa situazione, no? Una situazione di emergenza, di un lutto traumatico, anche distante,
1: certo.
0: Sappiamo che poi c'è stato il recupero dei primi due corpi, domani verosimilmente ci sarà recupero degli altri due. Quali sono i fattori che possono aiutare quindi a prevenire complicazioni psicologiche?
1: Allora, uno è, come dicevo prima, l'intervento precoce, cercare, come dire, la popolazione target più esposta e quindi mettere in atto una serie di protocolli. Abbiamo anche, come dire, siamo in tanti a occuparci di psicologia dell'emergenza, siamo tutti formati, quasi tutti colleghi sono professionisti, psicoterapeuti, e apparteniamo a tante associazioni perché sono in tanti a occuparsi di emergenze, quindi ci siamo noi come associazione MDR, c'è la SIPEM, c'è la Croce Rossa, c'è l'Ordine di Malta, Psicologia per i Popoli, e come dire, tutti quanti ci attiviamo per un aiuto immediato, ma prima dell'aiuto immediato facciamo anche, come dire, un'analisi del rischio e di come si presenta l'evento, perché dobbiamo intervenire in maniera mirata e pensata e molto delicato, quindi anche l'aiuto può essere rivolto ai familiari, agli studenti dell'università, quindi devono essere fatti anche più interventi, però studiati per, come dire, raggiungere l'obiettivo e il target giusto.
0: Quali sono le reazioni psicologiche più comuni che si possono osservare dopo eventi drammatici? Sia, lei prima citava i familiari, ma anche in questo caso, voglio dire, gli studenti dell'università.
1: Allora, sono tantissimi perché variano da persona a persona, però possono esserci reazioni come la rabbia, la disregolazione emotiva, quindi sintomi più di natura psicologica, senso di colpa, fino ad arrivare invece a sintomi fisici, quindi tachicardia, disturbi del sonno. Generalmente questi disturbi entro i 3 mesi dall'evento devono risolversi, se non si risolvono vuol dire che qualcosa è andato nel verso, non proprio nella giusta direzione, quindi ci vuole un intervento più mirato, diciamo, più sostanziale in qualche modo.
0: Le faccio un'altra domanda che è legata anche, voglio dire, al nostro lavoro e all'epoca in cui viviamo, e cioè succede un evento drammatico come questo con una risonanza mondiale, qualsiasi, una volta si diceva il giornale, poi la televisione, la radio, ancora prima, adesso i social, dappertutto, comunque in continuazione se ne parla, così come noi avevamo vissuto per la tragedia del crollo di Ponte Morandi, come abbiamo visto all'inizio di quest'anno per Cramontana. E allora questo mi viene da dire un po' bombardamento, perdonatemi il termine, ma per capirci, no? Per far capire anche ai nostri telespettatori, che cosa porta nelle persone che sono direttamente coinvolte, più o meno, ma che cosa porta?
1: Allora, questa è una domanda a cui tengo molto, perché in realtà, come dire, il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate, sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le come dire, informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità, ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi. Questa è una cosa che stiamo cercando di portare avanti, che porteremo avanti come gruppo di lavoro sull'emergenza, perché è un qualcosa che spesso non si affronta, no? Dicendo vabbè, tutto sommato racconto, cosa vuoi che succeda. Invece è proprio fondamentale fare un'informazione fatta in maniera corretta, perché esponiamo le persone a un rischio.
0: Quindi anche il racconto in persona.

0: che non sono direttamente coinvolte in questa emergenza possono far scattare qualcosa.
1: Perché nel momento in cui lei mi parla di questa emergenza, lei dentro di sé avrà sicuramente un'immagine mentale di un qualcosa che riguarda questa emergenza. Per alcune persone quell'immagine lì è traumatizzante.
0: Certo che io adesso faccio questa riflessione a voce alta, no? Per chi fa il mio lavoro, il nostro lavoro, il racconto anche, no? Spesso dei dettagli, delle varie situazioni, in realtà per noi, faccio un esame di coscienza a voce alta, è far sapere al nostro pubblico, certo, che sei sul pezzo, che sai quel dettaglio, che ti stai informando e sappiamo bene insomma quanto sia difficile, ma non avevo mai riflettuto, grazie insomma per questo, su quello che può portare non solo ai familiari, non solo agli amici o alla comunità che in questo momento è quella degli studenti, perché poi qual è il trauma che arriva per esempio in uno studente, no? Quando il suo mentore, il suo professore, sappiamo che aveva un rapporto molto stretto la professoressa Montefalcone, certo, muore così improvvisamente?
1: Beh, c'è una perdita, come dire, di punti di riferimento. Poi possono esserci già dei traumi che sono emersi in precedenza, mm-hmm, quindi non sappiamo, però sicuramente c'è una perdita di punti di riferimento in queste situazioni.
0: Allora, qual è il consiglio che possiamo dare? Sappiamo che l'università insomma si sta muovendo proprio per dare un supporto a chi vuole. In conclusione, qual è il consiglio che possiamo dare per la psicologia dell'emergenza sul fare oggi?
1: Fare oggi possono attivare tutte le, come dire, associazioni che, uh-huh, se ne occupano, ci sono delle attivazioni istituzionali tramite o figure istituzionali come il rettore che può mettersi in contatto, uh-huh, con le associazioni, alcune associazioni vengono attivate invece dalla protezione civile, quindi i canali diciamo per arrivare sono dalle figure istituzionali, sono diverse e di solito sono conosciuti. Di solito la cosa che raccomandiamo invece è, come dire, creare una rete di supporto alle persone che subiscono la perdita o che sono allievi o che sono, uh-huh, colleghi, in modo che possano essere aiutati, rispettando sempre i tempi di ciascuno, perché c'è chi ama parlarne molto e c'è chi ama invece stare in silenzio. Dobbiamo rispettare assolutamente i tempi.
0: Ecco, questa è un'altra riflessione che mentre la sentivo parlare mi viene da collegare anche al nostro lavoro, no? Cioè spesso le interviste, spesso il racconto, no, di chi conosceva persone che muoiono per un evento traumatico come questo, fanno parte del nostro lavoro, mm-hmm, ma possono provocare anche,
1: certo,
0: delle reazioni.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Questo è molto importante.
0: Non facciamo più il nostro lavoro, dottoressa, no? Ora, no, mi permetto questa battuta, dire, anche se stiamo parlando di un...
1: Il farlo è indispensabile, certo, ed è fondamentale. È la particolarità dei dettagli, o perlomeno, come dire, sappiamo che in alcune fasce orarie, no, possiamo andare a parlare dei bambini o degli adolescenti, mentre magari in alcune fasce orarie no, quindi ci sono in realtà, no, degli escamotage per, certo, dare l'informazione, una tutela.
0: Senza morbosità.
1: Sì, o senza il dettaglio, no? Nel senso che, oppure far vedere alcuni video in continuazione, mm-hmm, no? Ci sono video che hanno circolato tanto.
0: Anche di Modena, negli ultimi giorni.
1: Noi abbiamo, spesso ci troviamo a intervenire negli eventi critici dei suicidi di alcuni ragazzi, e spesso circolano dei video su alcuni, ci sono stati visti, no? Di come, mm-hmm, i minuti che precedono,
0: sì,
1: e quelli sono video che sicuramente non è informazione quel video lì.
0: Grazie ad Elisabetta Graziano, coordinatrice del gruppo Psicologia dell'Emergenza dell'Ordine degli Psicologi della Liguria. Buon lavoro.
1: Grazie.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€.

0: Vasco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costa 2 metri a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: E adesso ci colleghiamo da Cannes con Dario Vassallo, come sempre il nostro spazio dedicato agli spettacoli, alla cultura e al cinema. Andiamo a vedere le ultime della Croisette, poi vi lascio a Take Take. Vi ricordo che oggi è martedì, quindi alle 14.30 appuntamento con Zona Rossa con Matteo Angeli e Matteo Cantile con Filippo Serio da Palazzo Tursi. Noi ci rivediamo domani, buon proseguimento di giornata su Primo Canale, anzi non ci rivediamo domani perché stasera è martedì e quindi alle 21 ci vediamo. Infermieri, Dario, ci sei?
1: Sì, buon pomeriggio Tiziana, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori, ci rivediamo dopo il fine settimana, un fine settimana che per quello che riguarda i festival è il momento in cui si giocano alcune delle loro carte migliori, anche se all'inizio della manifestazione avevamo detto che il glamour sarebbe stato ridotto rispetto agli anni scorsi con la mancanza di grandi film americani, ciononostante sono state tante le star che in questi giorni hanno popolato non solo la Montée des Marches ma anche il festival, a partire direi da John Travolta che a sorpresa ha ricevuto una Palme d'Honneur, la terza di questa 79esima edizione dopo Peter Jackson e prima di quella che Barbara Streisand riceverà in conclusione. E l'attore della Febbre del Sabato Sera, di Grease, di Pulp Fiction ha ricevuto il premio adulando un po' i padroni di casa, ha detto: i film che ho preferito nella mia vita sono sempre stati i vincitori della Palma d'Oro, non riesco a crederci, è più importante di un Oscar, magari non riusciamo a crederci noi alla verità di quello che dice, ma tant'è, insomma, ha fatto bella figura, diciamo così. E tra l'altro appassionato di aviazione fin da piccolo, pilota professionista di grande esperienza, era qui per presentare il suo primo film da regista, Volo notturno per Los Angeles, che è l'adattamento di un libro per bambini che ha scritto nel 1997, ispirato ai ricordi di infanzia, dal suo primo volo in aereo, alle persone e alle storie che ha raccolto nel corso degli anni. Ma sulla Monte dei Marsi è salito anche Javier Bardem, purtroppo senza la moglie Penelope Cruz. Bardem interprete del film dello spagnolo Rodrigo Saragoia nel Ser Querido, dove interpreta un famoso regista che si riunisce con la figlia, un'attrice semifallita con cui non ha rapporti da anni, per girare un film insieme, affrontando una relazione tesa e problemi passati che sono rimasti irrisolti e che nessuno dei due vuole mettere in chiaro. Dagli Stati Uniti, in un film, diciamo così, indipendente, un film di James Gray, Pepper Tiger, è arrivato Adam Driver, e questo un gangster movie che vede protagonisti due fratelli, un agente di polizia e un ingegnere che rimangono invischiati nel pericoloso mondo della mafia russa. Anche qui c'è stata, devo dire, una delusione femminile perché mancava la coprotagonista, che era Scarlett Johansson. Poi anche un po' di star francesi che non mancano mai: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, riunite in storie parallele. In verità non un granché, magari ne parleremo nei prossimi giorni. Il regista importante Asghar Farhadi, un regista iraniano che ha girato per la seconda volta in Francia con questo film. Dicevo, ne parleremo più avanti perché voglio invece oggi attirare l'attenzione fuori dal concorso, perché c'è stato un film che ha commosso il festival, ha commosso direi anche tutta la Francia, legato ad un drammatico episodio realmente accaduto, avvenuto qui in Francia qualche anno fa. Il film si intitola L'Abandon, vediamo di che si tratta. Non so quanto sia nota in Italia la vicenda di Samuel Paty, un insegnante francese di scuola secondaria che il 16 ottobre 2020 fu ucciso e poi decapitato da un terrorista islamico a Éragny, una cittadina della Val d'Oise, al culmine di una campagna d'odio dopo che una sua allieva aveva mentito su quello che avrebbe detto davanti alla classe. Paty aveva mostrato ai suoi studenti alcune caricature di Maometto tratte dal giornale satirico Charlie Hebdo in una lezione sulla libertà.

libertà di parola. La ragazza, che quel giorno non era neanche presente, affermò falsamente che l'insegnante aveva chiesto agli studenti musulmani di lasciare la classe prima di mostrare le caricature, aizzando il padre, che a sua volta istigò la parte più integralista dei residenti del luogo, che diedero vita ad una vera e propria persecuzione sui social, portando poi all'omicidio compiuto autonomamente da un 18enne islamico di origini cecene. Questa tragica vicenda è stata riassunta dal regista francese Vincent Garenc nel film L'Abandon, presentato fuori concorso. Il rischio era duplice: trasformare la tragedia in un manifesto politico oppure in una ricostruzione fredda e televisiva, ma il film riesce a evitare entrambe le trappole almeno per buona parte della sua durata. Il punto di forza è la scelta di non trasformare la vicenda in un melodramma o in qualcosa di ideologico. Garenc resta vicino ai fatti, quasi con un approccio da thriller procedurale. Segue l'accumulo di omissioni, paure, errori burocratici e irresponsabilità collettive che portarono alla tragedia. La cosa che colpisce è il clima di progressiva solitudine. Il titolo stesso, L'abbandono, è significativo perché il film racconta in effetti l'abbandono di un uomo da parte delle istituzioni, dei colleghi e in definitiva della società. Garenc sceglie la via della sottrazione, non costruisce suspense artificiale, non cerca il colpo emotivo facile, non mette mai in scena il dolore come spettacolo. Al contrario, procede come un lento meccanismo amministrativo e morale che si inceppa davanti agli occhi dello spettatore. La cosa più inquietante non è l'attentato in sé, quanto tutto ciò che lo precede: i silenzi, la paura di esporsi, la distorsione dei social network, l'incapacità delle istituzioni di capire la gravità della situazione. Quello che sembra suggerire è che la tragedia non nasce da un singolo gesto folle, ma da una lunga catena di rinunce collettive. Resta però una certa ambiguità di fondo. Quando rimane ancorato ai fatti, l'abbandono è convincente e lucido. Quando invece vuole esplicitare la propria lezione morale, perde qualcosa. Soprattutto nel finale si avverte una tensione tra il rigore iniziale e la volontà di guidare emotivamente lo spettatore. Alcune scelte risultano più dimostrative del necessario e rompono quella freddezza quasi chirurgica che fino a quel momento era stata il vero punto di forza del film. Nonostante questo, resta interessante, non perché offra risposte semplici, ma perché mostra quanto facilmente una democrazia possa smarrirsi davanti alla paura, alla pressione mediatica e alla radicalizzazione online, toccando un nervo ancora scoperto della società europea contemporanea.

0: Sono bastati 11 minuti circa alla Samp per eliminare lo spauracchio norvegese, più temuto di quanto in realtà si dovesse. Infatti i volenterosi dilettanti di Trondheim hanno resistito ben poco alle cariche blucerchiate, che hanno avuto un effetto deleterio sulla scombinata zona dei norvegesi. Boskov ha dal principio rinunciato a Marco Lanna per inseguire Dossena, che a 33 anni non smette di stupire, spostando Cerezo in ultima battuta. Su calcio d'angolo arriva il primo gol della Samp. Batte dalla sinistra Silas e Lombardo d'astuzia in sacca di testa. Il Ferraris esplode in un boato di liberazione. La Coppa dei Campioni inizia col botto.
1: È una situazione di Sampdoria molto chiara, hai molte persone che sempre criticano Sampdoria, anche dopo un pareggio in Bari, sempre che è successo con Campioni, poi 2-0 contro Verona, poi 3-2 contro Cagliari. Questa vittoria è arrivata al momento giusto, perché già in domenica si gioca quarta giornata. Questa vittoria può dare tranquillità per i giocatori, può dare nuovi stimoli per i tifosi, perché questo è molto importante. Per esempio, io aspettavo stasera 30-35 mila, perché quando una squadra come Sampdoria prima volta gioca in Coppa Campioni poteva vedere molto di più pubblico. Anche penso che questi 5-0 devono dare nuovi stimoli per i nostri tifosi. Si deve tutto rinnovare, tutto rinfrescare, e dobbiamo cominciare da zero per ripetere il titolo di scudetto.
2: Ecco, soltanto un punteggio ampio, ma la Sampdoria non ha sofferto mai. Rosenborg non l'ha mai impensierita.
1: Rosenborg è un prodotto di calcio norvegio, loro sono fratellini di calcio inglese, questo sappiamo, e giocano come inglesi, però giocano molto corretto. Una squadra che ha una cultura sportiva, una squadra che non conosce cattiveria e scorrettezza. Loro hanno giocato con tutto ciò che tengono, velocità, forza atletica, tecnica e tutto. E noi abbiamo giocato con nostra furbizia, con nostra intelligenza, velocità e tecnica. Il risultato era in favore nostro, perché

0: penso c'è una differenza fra Sampdoria e Rosenberg.
1: 5 reti tutte di ottima fattura, tra l'altro hanno segnato Lombardi e Rossena, forse gli uomini giusti. Silas era già abituato al gol, anche se a volte discusso. Lombardi ne aveva bisogno e Rossena credo pure, perché era il suo debutto.
0: Per me io non voglio sottovalutare Silas, vuol dire per due persone erano reti molto importanti. Primo per Beppe Rossena. Questo uomo con 33 anni ha giocato oggi prima volta da inizio, dopo operazione che ha fatto. Poi ha fatto due bellissime reti. Io non so chi era più bello, o primo o secondo. E ha debuttato in Coppa Campioni. Lombardo ha avuto una abbastanza grande crisi con sua forma. Ha fatto una grande, grandissima partita in Londra, in torneo di Makita, quando lui e Silas hanno fatto un spettacolo. Dopo questo giorno, 3 agosto, fino ad oggi, mai abbiamo visto grande Lombardo. In queste due reti che ha fatto, più bello per me era primo che secondo, perché il primo gol era anche di furbizia, ha visto dove sono i spazi liberi di testa, è più difficile segnare che con gamba. Secondo rete che ha fatto era un tipico rete di forza, e questo è un bel rete, però dico, rete che ha fatto Silas può entrare in antologia di calcio.
2: Ti piace questo ruolo all'alta fine?
3: Sì, molto.
2: Senti, cosa puoi dire di questo esordio, di questo vernissaggio 5 gol? Non capitava da anni di liquidare una squadra così facilmente.
3: Ci siamo preparati una buona dote per il ritorno, perché fra 2 settimane ci sarà un ciclo di ferro, quindi andare in Norvegia con 4 gol di vantaggio, quindi 5 gol di vantaggio, e quindi dovendo subirne 6 per essere eliminati, vuol dire che all'allenatore ha la possibilità di far riposare la squadra, di dare giusto equilibrio, quindi ecco, questa è una dote importante al di là di quello che si è visto in campo.
2: Mi racconti i tuoi gol?
3: Il primo è una palla in mezzo all'area, ho creduto di andarla a prendere, mi è andata bene perché è passata in mezzo a 2-3 persone, poi ho fatto un dribbling, ho tirato in porta, e l'altra è stato Cerezo molto bravo a passarla indietro e ho calciato al volo.
2: Senti, diciamo che oggi la Sampdoria ha espresso un gran gioco, ma è stato un po' la pochezza di questi avversari, oppure avete risolto veramente molti problemi?
3: Possiamo dirlo adesso che sono pochi, però sì. Il calcio norvegese, non ci dimentichiamo che qualche mese fa ha sconfitto la nostra nazionale.
2: Infatti era uno spauracchio abbastanza, voglio dire.
3: No, questa è una squadra che sa stare molto bene in campo, gioca una zona molto corta, molto difficile, forse, l'ho detto prima, hanno incontrato la squadra peggiore che potessero incontrare.
2: Allora, Lombardo, Bosco ha detto, era da tantissimo tempo che Lombardo non faceva una prestazione così alla grande per questioni di forma, adesso tutto bene?
4: Sì, ha ragione il mister, perché era un momento così un po' delicato per me, molto negativo. Ho iniziato male, diciamo male nel senso che fisicamente non ero a posto questa annata, però stasera mi sono rifatto e mi auguro di continuare così.
2: Adesso non diranno più che la Sampdoria non concretizza?
4: Ma bisogna aspettare sicuramente il futuro. È logico che stasera abbia giocato contro una squadra modesta e siamo riusciti a rifilargli 5 gol. È logico che quando arriverà squadre molto più forti bisogna vedere.
2: Cosa pensi della doppietta di Rossena? 33 anni, un Rossena all'alta fine si è definito.
4: Beppe si allena sempre da professionista serio, quindi è un giocatore che quando entra in campo cerca di dare il massimo e la sua esperienza. Con la sua esperienza riesce a fare anche dei gol.
2: E tu quant'è che non segnavi 2 gol? Dalla partita con l'Ascoli?
4: Sì, con l'Ascoli mi sembra l'esordio in Serie A, diciamo, il primo campionato in Serie A.
2: E domenica c'è l'Inter, eh? Non è il Rosenborg?
4: No, non è il Rosenborg, questo lo sappiamo, appunto cominceremo a pensarci da domani a quest'Inter. Okay.
5: Giunge finalmente il ritorno e la Samp scende in campo carica di rabbia per dimostrare all'Italia calcistica tutta e ai propri tifosi che la crisi è superata. Boskov schiera in campo Katanec con il numero 6, mentre Mancini e Vialli compongono la coppia offensiva con il supporto di Silas e di Lombardo. Lonved, a differenza di quanto era sembrato nella partita di andata, è squadra discreta sotto il profilo tecnico, ma poco concludente in avanti. Individualmente gli ungheresi non sono male, ma almeno per 1:10 la Samp è di un altro pianeta. Al quinto Vialli pesca Mancini con un lungo lancio sulla sinistra, stop e tunnel del numero 10 che si libera il tiro, poi si allarga troppo e non riesce a concludere al meglio. Un attimo dopo Vialli va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. Al nono Mancini batte una punizione perfetta, interviene Lombardo di testa e segna l'1-0 che scaccia molti dei fantasmi aleggianti su Luigi Ferraris.

0: penso dopo 180 minuti Sampdoria meritava più questo, come dire, quarto di finale o questo finale di Coppa Campioni che non vede. Perché in Budapest possiamo fare noi 3-4 reti, abbiamo sbagliato tutto.
1: Infatti lui ha detto che gli siete piaciuti più a Budapest che stasera.
0: E questo vale per loro anche.
1: Anche per loro.
2: Sono piaciuti più stasera che non là.

0: La sofferenza finale, però siamo qua contenti, felici. L'importante era passare il turno. E abbiamo giocato bene 70 minuti, poi gli ultimi 20 minuti dopo il gol preso da Fausto inavvertitamente, proprio per sfortuna, e abbiamo rischiato, però l'importante è
1: ha fatto una bella parata su un uomo dell'uomo del lanciato a rete. Nel secondo tempo invece sì, hai preso la scala, proprio sei arrivato fino al 7 a togliere quella palla che...
0: Sono molto contento perché, come ho detto prima, così mi sono rifatto dallo sbaglio di 2 settimane fa. Quindi il mio sbaglio con il mio sbaglio non siamo stati eliminati, ho fatto una bella parata, sono contento per i miei compagni, per la società e anche per i tifosi.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza,

0: può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Benvenuti a Zona Rossa, come ogni martedì in diretta per raccontarvi quello che accade dentro il Consiglio Comunale, ma oggi insomma siamo in clima di elezione, di campagna elettorale. Come sapete ormai da diverse settimane siamo in giro per la Liguria alla scoperta dei comuni che andranno al voto, alla scoperta dei candidati a sindaco, ma anche dei territori, proprio per conoscere bene anche le varie località, i vari comuni che andranno al voto, quindi non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista proprio anche culturale, diciamo così, proprio per conoscere anche il ferramenta, il meccanico del posto, il parroco, insomma cerchiamo di entrare proprio dentro alla scoperta di comuni a volte anche molto piccoli che però sono sempre importanti, e quindi insomma è questa l'occasione per andare a scoprirli. Quindi oggi durante questa lunga diretta insomma alterneremo Giorgia Fabiocchi, che si trova nel ponente della nostra regione, ci dirà adesso lei dove si trova, tra poco ci collegheremo in diretta con Giorgia, poi andremo nel Consiglio Comunale dove oggi c'è Matteo Cantile. Allora andiamo subito a salutare Giorgia Fabiocchi. Giorgia, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Bordighera, prosegue il nostro live on the road Comuni al Voto per raccontare come anche Bordighera si stia preparando al voto del 24 e il 25 maggio. È un voto sentito, forse la sensazione, ma potremmo dirlo a fine corsa come si suol dire, è quella di una cittadina che torna al voto dopo un periodo travagliato, anche perché qui si era votato nel 2023, quindi 2023 più 5 non fa di certo 2026, proprio perché a un certo punto a dicembre cade la giunta dell'ex sindaco Ingenito. Cosa succede? Succede che perde la maggioranza, i consiglieri se ne vanno, abbandonano l'aula, abbandonano metaforicamente ovviamente, abbandonano Ingenito e lui rimane senza maggioranza. A quel punto cade la giunta, come è accaduto per esempio a Ceranesi, come abbiamo già raccontato, e si commissaria il comune. Quindi in questo momento c'è una commissione prefettizia che è gestita dal viceprefetto e si torna al voto nella prima finestra utile, qual è quella di questo fine maggio, 24-25 maggio. Quindi è una storia di difficoltà, una storia anche probabilmente di rancore per chi non è riuscito a portare a termine la propria legislatura. E allora i candidati a sindaco si sono presentati, sono ben 5, stiamo parlando di un comune di circa 10.000 abitanti, 5 candidati, forse accade così nei grandi comuni, lo abbiamo imparato a conoscere noi in questi anni, pensiamo anche proprio all'anno scorso con le candidature a sindaco, più o meno erano gli stessi numeri di pretendenti in una città di 500.000 abitanti, quindi per dirvi la differenza è molto sentita qua, la sensazione che sia un appuntamento sentito, che ci sia molta competizione tra i vari candidati. Allora li racconteremo, li conosceremo da qui alle prossime ore, al prossime ore di questo pomeriggio. Cercheremo di sentire anche qualche rappresentante invece di Bordighera, con le proprie attività e col proprio vissuto. Tra l'altro alle mie spalle c'è una delle chiese storiche di Bordighera che ha rappresentato un po' l'accesso al comune oramai tantissimi anni fa, quando nacque Bordighera, era un po' da qui che poi si sviluppava il comune, con la sua passeggiata, con tutta la parte a mare, poi con la parte interna. Dicevamo circa 10.000 abitanti, non si andrà a ballottaggio, quindi nonostante sia il comune più grande che va al voto

0: Domenica e lunedì non ci sarà comunque il ballottaggio perché sotto i 15.000 abitanti. Altre informazioni, quello che dicevo prima, la vedo molto battagliata, come si suol dire, questa competizione, una competizione che si concluderà domenica, che si concluderà lunedì pomeriggio, poi nel tardo pomeriggio si avranno i risultati di questi 18 comuni al voto. Per quanto riguarda noi, oggi è la penultima tappa, la nona tappa suddivisa in più comuni al giorno di Live on the Road Comuni al Voto. Torneremo comunque domani nell'Imperiese per raccontare gli ultimi tre comuni, Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare. Ci risentiamo tra poco perché ci ha raggiunto in questa zona uno dei 5 candidati a sindaco. A te.
1: Grazie, grazie Giorgia Fabiocchi, torneremo a Bordighera tra poco. Intanto invece trasferiamo più vicino sicuramente in via Garibaldi a Genova, dove vado a salutare, dove c'è per noi Matteo Cantire. Buongiorno anche a te Matteo.
2: Ciao, ciao Matteo, bentrovati dal comune di Genova. Vicino a me c'è Marco Mesmacher, che è consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, oggi protagonista di un articolo 54, di una richiesta legata alla chiusura del molo del porticciolo di Nervi, che diciamo, di cui abbiamo anche scritto noi su Primo Canale, parlato su Primo Canale, tema che aspetta delle risposte.
3: Sì, purtroppo siamo un po' alle solite su questo tema, perché dopo il restyling fortemente voluto dalla giunta Bucci del 2021, l'anno scorso è stato completato il nuovo molo, che è un piccolo tratto diciamo sull'apertura del porticciolo, che due settimane fa ha avuto dei fenomeni di erosione, quindi il comune ha dovuto chiudere per sicurezza. E questo è un peccato, perché da consigliere municipale avevo fatto questa battaglia sul porticciolo, ritenendo che i costi di manutenzione, tra cui lo smaltimento della posidonia che si accumulava nella darsena in quel punto morto, fosse un investimento veramente a perdere rispetto anche ad un come dire, a un investimento che era stato fatto. Quindi la richiesta oggi era: che cosa facciamo a questo punto? Perché al di là delle scelte che sono state fatte, che sono state chiaramente sbagliate, e abbiamo la controprova purtroppo ancora in queste settimane, è necessario prendere una decisione. Intanto fare in modo che il nuovo molo che c'è torni funzionante, e nonostante chi, diciamo, aveva seguito questo tema avesse detto che c'erano proprio dei problemi, perché lì il moto ondoso è molto forte, quindi l'erosione è un fenomeno che rischia di ripresentarsi.
2: Ecco, facciamola più diretta, nel senso che non è una questione tanto interna, perché sennò potrebbe sembrare che un consigliere di maggioranza chiede all'assessore, che è espresso dalla sua stessa maggioranza, di prendere provvedimenti su un problema che si è presentato. Voi ci vedete invece anche, diciamo, una mala gestione, un errore di progettazione, insomma, di non aver ascoltato quelle che erano le vostre istanze dalla precedente amministrazione, mi pare di capire.
3: Sì, è questo il punto, perché poi alla fine noi dicevamo quelle cose non tanto perché, diciamo, una riqualificazione piace a tutti. Il tema era come era stata fatta quella riqualificazione, perché avevamo una piscina, Nervi aveva una piscina, va bene, in disuso, ma che alla fine si è tolta e si è creato un buco dove si crea un punto morto, dove c'è accumulo, sporcizia. E sono ingenti le spese del comune, dell'amministrazione, per levare quella cosa lì. E quindi si è speso 1,5 milioni di euro su questa situazione di restyling, per poi avere praticamente 9 mesi all'anno quella parte lì inutilizzata. Poi prima dell'estate viene ripulita, ma con delle spese che sono molto, perché poi la posidonia, che non è sporcizia, perché è un, diciamo, qualcosa che dovrebbe stare nei fondali, è un valore in realtà la posidonia, quindi ha anche uno smaltimento piuttosto costoso, perché è come un rifiuto speciale. E quindi il tema è: continuiamo a spendere dei soldi in una manutenzione che ormai ci costa più che la riqualificazione stessa, o prendiamo un provvedimento? Io credo,
2: risponda a lei visto che è in maggioranza,
3: e ho suggerito che è meglio, secondo me, prendere dei provvedimenti e cercare di fare un minimo di intervento che possa mitigare questa situazione, così come nel nuovo molo che è stato fatto per i traghetti. E quindi, se vogliamo far passare i traghetti a Nervi, serve che il nuovo molo funzioni, se no era inutile farlo.
2: Grazie, grazie Marco Mesmacher, chiarissima la sua posizione. Tra poco, Matteo, sarà con noi anche Mario Mascia, non so se lo vuoi subito, se vuoi aspettare ancora
1: no dopo
2: secondo.
1: Matteo, dopo anche perché la diretta è anche piuttosto lunga, cioè andremo avanti fino alle 17. Ora Matteo, andiamo dentro la Sala Rossa per sentire un po' gli articoli 54, quelli che precedono proprio l'inizio delle consultazioni.

0: Consiglio comunale, domanda e risposta immediate. Sentiamo di quello che stanno parlando.
1: Quella, guardate. Per poter discutere, perché c'è questo 55 che abbiamo fatto, che non ha ancora, diciamo, avuto seguito, anche
2: grazie,
1: se poi
2: consigliera
1: ci sono delle
2: Bordilli.
1: Persone anche presenti c'è nell'aula. Grazie, Presidente.
2: Grazie. Assessora, per cortesia. Grazie. E neanche lei, consigliere Maresca, le do la parola relativamente alla sesta interrogazione. Le risponderà l'assessore Ferrante, servizi igienici di Palazzo Ducale. A lei la parola.
3: Grazie Presidente. A questa interrogazione alla Giunta avviene per una segnalazione che mi è stato fatto da una cittadina, una docente di un liceo genovese che appunto era in visita didattica a Palazzo Ducale e, con due studenti con disabilità, e la richiesta è stata quella, e credo che sia giusta, anche proprio per sviluppare quell'inclusione sociale in tutta la città, di rendere gratuiti i servizi igienici per le persone disabili a Palazzo Ducale. Ecco, questo credo che come politica, io non parlo di destra o di sinistra, parlo in generale, per dare un segnale di inclusione sociale in aspetti anche più concreti e talvolta specifici per i cittadini, sia giusto provare a costruire delle strategie, delle azioni che, lungi da me da colpevolizzare questa amministrazione o quella precedente come la nostra, possa includere appunto delle azioni che magari rendano gratuiti determinati servizi come appunto la toilette pubblica all'interno appunto del Palazzo Ducale, come probabilmente anche in altre infrastrutture cittadine, musei cittadini. Questo va in un'ottica comunque di presa di posizione anche nei confronti di soggetti che all'interno della nostra città sono molti e vogliono usufruire di un patrimonio culturale pubblico importante che è quello della nostra città. Spesso vanno anche alla lanterna, già alcune azioni erano state compiute e si compiranno sicuramente per rendere accessibile la stessa lanterna, però ecco, anche Palazzo Ducale credo che sia, essendo il simbolo della città ed essendo, diciamo, il chiamiamolo il polo culturale più importante della città, debba avere determinate caratteristiche che vanno incontro ai cittadini. Quindi chiedo all'assessore, alla giunta, se è possibile prevedere nel proseguio appunto la gratuità ai servizi igienici per le persone disabili. Grazie.
2: A lei, grazie, le risponde l'assessore Ferrante, a lei la parola.
4: Grazie Presidente, grazie consigliere. Chiaramente per poterle rispondere ho dovuto, come dire, chiedere direttamente alla Fondazione Palazzo Ducale, perché come ben sa, come dire, la Fondazione gestisce l'accessibilità al Palazzo in totale autonomia. Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, garantisce nell'ambito delle proprie attività istituzionali e culturali la disponibilità di servizi igienici dedicati per il pubblico che partecipa a mostre, laboratori, eventi, conferenze e iniziative culturali organizzate all'interno del parco, all'interno del palazzo. I servizi igienici collocati al piano meno 2 hanno invece una funzione diversa e più ampia. Sono stati... Presidente, può chiedere un attimo...
2: Scusate, per cortesia, grazie.
4: Grazie. Sono stati pensati come servizio all'aperto alla cittadinanza e ai turisti di passaggio, indipendentemente dalla partecipazione a specifiche attività del palazzo. Quindi, consigliere, quelli almeno i bagni a livello meno 2 sono bagni aperti a tutti, mentre i bagni, ci sono bagni apposta per chi entra all'interno delle mostre e va a vedere le mostre. L'intervento sui servizi igienici si inserisce nel più ampio progetto denominato Palazzo Ducale, rendere accessibile un palazzo per rendere accessibile una città, finanziato nell'ambito del PNRR Missione 1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, componente 3, turismo e cultura 4.0, misura 1, patrimonio culturale per la prossima generazione, investimento 1.2, rimozione delle barriere fisiche e cognitive musei, biblioteche e archivi. Proprio per assicurare la pulizia e la manutenzione di un servizio ad alta frequentazione,

0: nonché per prevenire usi impropri e possibili atti vandalici, la Fondazione Palazzo Ducale ha previsto un contributo simbolico di accesso pari a un euro. Per quanto riguarda il sistema d'ingresso, si precisa che il tornello installato non costituisce una barriera architettonica, in quanto è dotato di varco idoneo a consentire l'accesso anche a persone in carrozzina o con ridotta mobilità. La Fondazione è attenta ai principi di inclusione, accessibilità e accoglienza, ma è disponibile a valutare, e questo lo faremo con la direzione manutenzioni, anche in raccordo con l'amministrazione comunale, eventuali ulteriori misure organizzative volte a agevolare l'accesso ai servizi igienici da parte di persone con disabilità, studenti o cittadini con ridotta autonomia, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità gestionale, il decoro e la qualità del servizio.
1: A lei la parola, Maresca, per la replica.
2: Allora, dovrebbe essere pronta Giorgia Fabiocchi con un ospite, un candidato sindaco. Chiedo alla regia se è così. Giorgia, allora ti do la linea così ci presenti il primo candidato a sindaco di Bordighera. Giorgia.
3: Eccoci qua, siamo in compagnia di Axel Vignotto, candidato sindaco Avanti Bordighera, per raccontare come i cinque candidati in questa cittadina di quasi 10.000 abitanti si preparano al voto di domenica e lunedì. Prima domanda di rito, Vignotto, è questa, la sua è una lista civica, ha orientamento partitico, è vicino a qualche partito, è un civico puro?
4: Allora, buongiorno a tutti, beh, la nostra è una lista veramente 100% civica, noi, nessuno dei nostri componenti è tesserato ad alcun partito. La nostra città credo che abbia bisogno di questo, delle persone che pensano soltanto al bene del cittadino e non a interessi superiori. Dobbiamo avere persone veramente che puntano solo a questo.
3: Chi è Axel Vignotto? Tanto già con un nome che spesso la chiameranno tutti Alex, guarda, penso.
4: Credo ci sono abituato da quando sono nato praticamente, quindi qual è la domanda, scusami, che stavo pensando ad Axel.
3: Axel, no, tra l'altro ottimo nome. Comunque, chi è Axel Vignotto? Giusto una piccola biografia per presentarsi, sì. Poi Bordighera immagino vi conosciate abbastanza, sì. Però giusto per capire chi è.
4: Beh, sono un commerciante, la mia famiglia da quasi 30 anni in attività commerciale qua in zona, sono un giurista, laureato in giurisprudenza alla Cattolica di Milano e io ho sempre lavorato nelle associazioni di Bordighera per cercare di promuovere la nostra città, perché è veramente un tesoro nascosto, possiamo dirlo. Abbiamo il secondo tennis club al mondo, Wimbledon, Bordighera, qui si allenava Jannik Sinner.
3: Si allena ancora? No, si allenava.
4: Adesso è a Monaco. Sì, però comunque qua ha passato molto tempo della sua vita e insomma Villa Regina Margherita, abbiamo tante di quelle peculiarità, è quasi un peccato, credetemi, lo sento quasi dentro di me, che il fatto che ci siano tutte queste cose ma che non siano valorizzate. Questo è il nostro obiettivo, vogliamo fare questo, dare il giusto valore alla nostra città.
3: Per farlo, allora, Vignotto, le chiedo quali sono i punti principali del suo programma. Ci sono quattro cose per cui lei ha detto: io devo, qualora venissi eletto, impegnarmi su questo.
4: Allora, anzitutto non è facile rilanciare la nostra città, rilanciare una città in generale, e deve esserci una sinergia. L'unico modo per farlo è quando l'amministrazione comunale lavora insieme ai cittadini. Per esempio, partiamo da un argomento, la manutenzione, un tema su cui abbiamo promesso di intervenire già dai primi giorni, qualora riceveremo la fiducia dei cittadini, sarà proprio quello di costruire un sistema, un'applicazione che permetterà ai cittadini di segnalare il marciapiede disestato, la buca nell'asfalto, il lampione rotto e nel frattempo di seguire lo stato di intervento, perché alle volte il comune non sa se un lampione si rompe, non lo vede subito, oppure il cittadino non sa come segnalarlo e anche se lo segnala non sa come sta andando avanti il lavoro. E questo è importante perché noi siamo una città turistica, ma non possiamo invitare degli ospiti a casa nostra se ovviamente la nostra casa non è a posto. E il piano turistico quindi sarà molto importante, noi fin dai primi giorni creeremo un tavolo del turismo con tutte le associazioni, operatori commerciali, associazioni di categoria, eccetera, e cercheremo di puntare ad avere una città che sia stagionale tutto l'anno, quindi non soltanto forti presenti d'estate, ma tutto l'anno, anche questo per il commercio e quant'altro.
3: Questo è un tema che tra poco vorrei affrontare con lei. Le chiedo invece il tema sicurezza, si è a pochi chilometri dalla Francia, dal confine con Ventimiglia, quindi sappiamo anche quello che si racconta, anche la difficoltà degli immigrati che vogliono provare a passare dall'altra parte, dal confine. Lei

0: sente una sorta di insicurezza a Bordighera oppure no?
1: Bordighera è una città che fortunatamente è piuttosto tranquilla. Ci sono però ovviamente dei casi ovviamente come l'apertura. Io credo che in questo caso qua, tipo in Pineta, si sono verificati nel corso degli anni ovviamente delle criticità. Credo che basti potenziare la videosorveglianza urbana nelle aree critiche ed eventualmente valutare insomma delle forme di coordinamento con delle associazioni o società che si occupano ecco, di questo nei momenti più critici.
0: Rispetto al turismo, lei diceva, bisogna cercare di destagionalizzare, ovvero non possiamo pensare al turismo solo il 3-4 stagioni, 3-4 mesi dell'estate, ma allargarlo. Si riesce a fare questo? Servono risorse? Si può pensare a qualcosa anche più nuovo, smart, considerando anche la sua giovane età?
1: Totalmente. Allora, noi dobbiamo puntare molto sulla promozione. Questo per quale motivo? Fare un evento, anche il più bello che ci sia, ma non promuoverlo, è uguale a non farlo. Noi vogliamo creare un budget apposta per la promozione, puntare molto su questo anche con uno staff dedicato. Inoltre, anche per destagionalizzare, l'avere i fondi è molto importante. Nel nostro programma è inserito infatti l'individuazione di una figura da inserire nello staff del sindaco, apposta dedicata a trovare i bandi che servono per avere le risorse per finanziare le opere strategiche per la città. Sicuramente quindi commercio, turismo eccetera saranno settori che gioveranno molto di questa cosa.
0: Qual è la prima cosa che farà qualora fosse eletto sindaco il 25 pomeriggio?
1: Allora,
0: subito dopo, magari non, il giorno stesso, però sì, i giorni successivi.
1: Assolutamente sì. Beh, oltre a pensare alla giunta, ovviamente che sarà una questione veramente dei ragazzi. Ho una squadra fantastica, lasciatemelo dire, veramente dei ragazzi che mettono il cuore, mettono l'anima, proprio una voglia di fare veramente, veramente fantastica. E, detto questo, sicuramente puntare sul turismo, perché l'estate le porte, dobbiamo potenziare il nostro calendario degli eventi e cominciare già a pensare anche all'inverno, perché ripeto, dobbiamo pensare a tutto l'anno, questo noi assolutamente sì, convocare associazioni di categoria, convocare i commercianti e chiederci tutti insieme, ok, cosa vogliamo fare e cosa vi serve.
0: E allora, come si dice sempre, per chiudere, ormai l'abbiamo imparato, io a memoria ovviamente, appello al voto perché votare Axel Vignotto.
1: Avanti Bordighera è una lista giovane, è una lista nuova, con 17 persone che non hanno mai amministrato la nostra città. Nuove idee, nuove visioni e soprattutto una città, una lista che nasce dai cittadini, veramente. Noi ci siamo, e i cittadini possono contare su di noi e noi contiamo su di loro.
0: Come dico sempre, in bocca al lupo.
1: Grazie, viva il lupo.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, torneremo da te tra poco con altri candidati, insomma vogliamo scoprire chi sono, cosa vogliono e cosa sperano naturalmente per il futuro di Bordighera. Andiamo ancora una volta in Sala Rossa.
3: Ti vedere che ci impegniamo ad attivare con immediatezza queste misure. Intimazione a COCIV di effettuare la pulizia, inviando una formale perentoria richiesta alla direzione lavori affinché venga garantita pulizia quotidiana accurata della carreggiata e dei percorsi pedonali, con rimozione sistematica del fango e dei detriti che derivano dalle attività di cantiere. Manutenzione del verde e ripristino del decoro, chiedendo la programmazione in coordinamento con Aster, del municipio e degli assessorati competenti, con un intervento urgente di sfalcio della vegetazione infestante che invade il percorso pedonale, per avere piena fruibilità e sicurezza del passaggio. Rafforzamento dei controlli della polizia locale.
4: Grazie,
3: quasi finito,
4: signora.
3: Presidente, se posso avere un qualche secondo.
4: Ma non è così. Prego, assessore.
3: Dicevo, del rafforzamento dei controlli della polizia locale, chiederemo al comando di intensificare la presenza e i controlli nell'area, con particolare attenzione alle soste irregolari, citate dal consigliere, che compromettono la visibilità degli attraversamenti o invadono tracciato. Su trasporto pubblico locale, misure compensative, le richieste che lei cita sono state già fatte ma non accolte. L'amministrazione intende proseguire nell'avere un ruolo attivo e propositivo, convocando un tavolo tecnico in tempi rapidi per un confronto AMT e struttura commissariale COCIV, per vedere con urgenza la fattibilità della fermata aggiuntiva della linea 53 e l'eventuale attivazione di una navetta di collegamento tra via Quartini e piazza Pallavicini. In tale sede, per ribadire con chiarezza che questi interventi non devono essere considerati meri potenziamenti del servizio, ma sono misure compensative indispensabili, che devono essere poste a carico del soggetto attuatore dei lavori a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini coinvolti da questo contesto.

0: visto che è stato temporaneamente.
1: Grazie Assessore, le devo chiedere però di terminare.
0: Grazie, comunque un monitoraggio costante come è stato fino
1: a lei.
0: Grazie
1: consigliere
0: Presidente, chiedo.
1: Consigliere Vassallo per la replica.
2: Assessore, posso solo che ringraziare lei per le risposte date e la Giunta che con lei ha permesso questo lavoro. Come avevo detto al Presidente, rinuncio alla replica proprio perché mi faceva piacere sentire la sua risposta.
1: Il consigliere avvenente è assente, quindi la sua interrogazione decade. Do quindi la parola alla consigliera Sicignano. Le risponderà l'assessora Bruzzone. Uso precoce degli smartphone in età evolutiva. A lei la parola.
3: Sì, buongiorno.
1: Chiedo un po' di silenzio per piacere. A
3: buongiorno
1: tutti.
3: A tutte e tutti. Allora, penso che sia capitato a ciascuno di voi di vedere sempre più spesso bambini sempre più piccoli maneggiare smartphone. E da questa osservazione casuale sono andata un po' a informarmi e ho visto che in effetti è così. L'uso di smartphone in età sempre più precoce è un fenomeno in costante crescita. Secondo Save the Children Italia, circa un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni usa quotidianamente lo smartphone e oltre il 60% dei preadolescenti possiede almeno un account social. L'Istituto Superiore di Sanità segnala un aumento delle evidenze scientifiche sui rischi legati a un'esposizione precoce ed eccessiva agli schermi, con possibili effetti sul sonno, sul benessere emotivo, sulle relazioni sociali e sullo sviluppo cognitivo. Anche la Società Italiana di Pediatria richiama l'attenzione sui rischi dell'uso precoce e non regolato dei dispositivi digitali. Insomma, tutta la comunità scientifica evidenzia possibili correlazioni tra uso non supervisionato degli smartphone e disturbi del sonno, difficoltà dell'attenzione, ansia, isolamento, dipendenza comportamentale, cyberbullismo ed esposizione a contenuti inappropriati. Il Comune credo possa svolgere un ruolo importante di prevenzione e di sensibilizzazione, quindi si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere se il Comune di Genova intenda promuovere campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all'uso precoce e non supervisionato degli smartphone, se siano previsti percorsi di collaborazione con le scuole, con le ASL, i pediatri, servizi educativi e le associazioni, eccetera, per realizzare incontri e attività informative rivolte alle famiglie, agli educatori e agli studenti. E se l'amministrazione intenda predisporre dei materiali divulgativi e delle iniziative ispirate alle raccomandazioni della comunità scientifica. Grazie.
1: Assessora Bruzzone per la risposta.
4: Grazie Presidente, grazie consigliera. In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che sono attualmente in corso e ulteriormente in fase di sviluppo diverse iniziative di sensibilizzazione. In particolare, il Centro per le Famiglie propone con continuità momenti informativi e formativi rivolti a genitori, educatori e cittadini, attraverso incontri tematici finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli effetti dell'esposizione in maniera precoce agli strumenti digitali. C'è il progetto Digital, di cui il Comune è partner insieme ad alcuni istituti comprensivi e all'Istituto Giannina Gaslini, che si pone diversi obiettivi, quali contrastare la povertà educativa e ridurre il divario digitale, adottando un approccio collaborativo e partecipato, attraverso percorsi di educazione digitale in aula per gli studenti, formazione docenti, percorsi di educazione digitale intergenerazionale studenti anziani, percorsi per soggetti fragili presso l'ospedale Gaslini e formazione degli educatori dei servizi educativi socio-territoriali. Parallelamente è in corso di predisposizione il progetto Lanterne Accese, percorsi di prevenzione e tutela, che prevede un lavoro strutturato in collaborazione naturalmente con le istituzioni scolastiche del territorio. L'iniziativa, anche questa, attende alla prevenzione e al coinvolgimento degli studenti, degli insegnanti e delle famiglie con azioni integrate di educazione digitale, promozione del benessere e sviluppo di competenze, sia nell'uso consapevole degli smartphone, sia come prevenzione a fenomeni di cyberbullismo e revenge porn, che purtroppo.
5: Torneremo tra poco.

0: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: E in questo martedì pomeriggio di zona rossa alterneremo, come avete già capito e visto, i candidati a sindaco di Bordighera con quello che accade in Consiglio Comunale a Genova. E allora torniamo da Giorgia Fabiocchi a Bordighera. Giorgia.
1: Bordighera al voto 24-25 maggio, un percorso travagliato, la caduta della giunta precedente, tornano in campo 5 candidature a sindaco. Allora le andiamo a conoscere per capire come vedono il futuro della città ai confini con la Francia. Allora conosciamo uno dei candidati, che è Carlo Lavigna, con la sua lista Bordighera Viva. Bordighera Viva è la lista. La prima cosa che le chiedo, Lavigna, è questo. Civica o partitica, vicinanza, orientamento politico?
2: È una lista civica, autenticamente civica, a differenza delle altre 4 liste che si presentano come civiche, ma che al loro interno hanno ex amministratori, tutte le liste. Quindi noi ci siamo presentati come lista civica perché non vogliamo avere legami, ma più che legami, non vogliamo avere condizionamenti né da partiti né da associazioni precostituite per interessi particolari, né da organi economici, ma vogliamo essere liberi per governare questa città e non rimanere poi ingabbiati in un sistema che purtroppo qui a Bordighera persiste da troppi anni.
1: Allora, è stato molto chiaro, quindi non nessuna catena, insomma, per intenderci. Chi è Carlo Lavigna? Si presenti, giusto una piccola biografia per raccontare chi è lei.
2: Io sono...

0: avvocato che però ha trascorso la maggior parte dell'attività professionale nell'arma dei carabinieri, quindi ho svolto per oltre 30 anni un ruolo istituzionale con incarichi dirigenziali e quindi diciamo sono una persona istituzionale, ma non solo perché ho lavorato in un ente pubblico, perché l'istituzionalità fa parte proprio della mia vita, del mio credo, e quindi i miei valori sono valori istituzionali. Vivo a Bordighera, ho conosciuto Bordighera oltre 40 anni fa, quando ho comandato la compagnia dei carabinieri del luogo, e poi è stato un legame che ho portato avanti sempre nel tempo, senza soluzioni di continuità, e adesso ci dimoro abitualmente.
1: Beh, quindi la conosce molto bene. Allora, rispetto a Bordighera, dicevamo, non è una città semplice da amministrare, non è una grande città, stiamo parlando di circa 10.000 abitanti, anche qui infatti non si andrà a ballottaggio qualora si dovesse raggiungere il 50% più uno, non esiste questa regola perché si è sotto i 15.000 abitanti. Qual è il suo programma? Due o tre punti principali a cui lei tiene particolarmente, le prime cose che farà?
0: Allora, la prima cosa da fare dal nostro punto di vista è preparare dei tavoli permanenti. Dei tavoli permanenti perché noi, il nostro programma si basa sull'ascolto, e quindi questo ascolto lo vogliamo concretizzare con tutte le realtà locali, quindi sia con i cittadini, tavolo quindi permanente con la cittadinanza, e poi naturalmente con i commercianti, con gli operatori turistici e con le associazioni. Per affrontare quindi con molta pragmaticità le problematiche che si vengono a determinare. Poi importante è comunque avere anche una visione strategica della città, perché qui si è sempre cercato di amministrare l'ordinarietà, però un'ordinarietà che purtroppo è stata molto carente per conflitti interni sempre delle varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Quindi il nostro obiettivo è quello innanzitutto di riportare la città ad uno stato di dignità, quindi intervenire sull'urbanistica, intervenire sulla manutenzione e soprattutto anche sulla sicurezza, perché una città turistica deve essere sicura, perché altrimenti allontana il turista. Quindi sulla sicurezza abbiamo le idee chiare, tutti parlano di sicurezza, però vedo molte lacune, perché molti non sanno neppure che il sindaco di una città è un membro ordinario del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che è un comitato che viene costituito all'interno della prefettura e che ha organi permanenti. Organi permanenti, però anche organi periodici, che possono essere appunto i sindaci. Io per oltre 5 anni ho fatto parte del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con cadenza bimensile, e i sindaci che si sono appoggiati a questo comitato sono stati veramente pochi.
1: Lei l'ha detto, la sicurezza, come si riesce a rendere una città sicura? È molto turistica d'estate, ci arriveremo tra poco. Come si riesce a rendere anche una città che ha i confini con la Francia, ma ci sono pochi chilometri di distanza, sì. C'è il tema anche dell'immigrazione.
0: Il termine la sicurezza naturalmente parte innanzitutto da un tessuto sociale di base, che quindi deve essere curato. I giovani non devono essere abbandonati a loro stessi, ma devono necessariamente avere dei punti di incontro per socializzare, e quindi innanzitutto intervenire sul tessuto sociale. Poi da un punto di vista invece tecnico, innanzitutto una città deve essere luminosa. Bordighera purtroppo è una città buia, ma proprio perché manca l'illuminazione, quindi bisogna incrementare l'illuminazione, e questo dà sicurezza anche ai cittadini. Quindi, e poi bisogna intervenire sulla prevenzione attraverso il controllo del territorio. Il controllo del territorio può essere fatto in ambito comunale con le forze che ci sono, quindi la polizia municipale, però come dicevo prima, se ci sono delle criticità bisogna sollecitare un tavolo in prefettura, perché le forze di polizia sul territorio ci sono, però devono lavorare in sinergia, e quindi il coordinamento delle forze di polizia, compreso ovviamente la polizia municipale, deve essere fatto da un coordinatore che è il prefetto.
1: Le chiedo un'ultima cosa, Lavinia, che riguarda il turismo. Bordighera è una realtà molto, molto turistica, soprattutto nel periodo

0: periodo tra la primavera e l'estate, si può fare ancora qualcosa in più, si può migliorare, cosa ha nella sua testa, nel suo futuro?
1: Beh, indubbiamente si deve incrementare il turismo, che qui è limitato a 3 mesi all'anno per tutto l'anno. Ci sono tanti eventi che si possono promuovere, anzi Bordighera, per le sue potenzialità, ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli eventi, però gli eventi non sono a nostro avviso sufficienti, perché noi dobbiamo creare anche una città ospitale, e Bordighera non è ospitale perché ha bisogno di interventi strutturali. Bordighera, mancano i parcheggi, quindi il parcheggio è l'elemento essenziale per chi viene a visitare la città, soprattutto se si richiamano grandi masse di turisti, e allora la nostra idea è di partire senza perdere tempo e cantierizzare addirittura nell'ambito della legislatura i cantieri per fare un piano di parcheggi interrati, ma con centinaia di posti auto. Bordighera è in ritardo su questo. Poi ovviamente le attività commerciali vanno sostenute, ma vanno sostenute perché devono sopravvivere quelle che sono rimaste, però devono avere un termine, devono sopravvivere fino a quando i parcheggi saranno la vera realtà di Bordighera, e quindi a quel punto incomincerà l'inversione di tendenza, i negozi che sono stati chiusi riapriranno.
0: Allora, ultimissima parte, come sempre nelle nostre interviste, perché votare Carlo Lavigne?
1: Ma votare la nostra lista perché è l'unica lista che si proietta senza compromessi e che ha la possibilità effettiva di poter governare questa città. Noi non ci siamo presentati per vincere, noi ci siamo presentati per poter amministrare la città, perché è carente proprio dell'amministrazione. Le altre liste conoscono tutti i sistemi, da quelli social, da quelli divulgativi e anche per il consenso facile, e quindi sicuramente in questo sono avvantaggiati, però alla fine possono conseguire più facilmente di noi una vittoria elettorale, però poi dopo l'insediamento ci saranno tutti i problemi connessi a questo voler unire e fare accordi preelettorali per vincere, ma poi l'impossibilità che ne consegue è quella di governare effettivamente. Troppi leader in tutte queste liste, quindi nel momento in cui si siederanno in un tavolo, il sindaco non sarà una persona forte, perché avrà nel suo ambito tante altre persone che ciascuno tirerà per il proprio elettorato.
0: Allora grazie, in bocca al lupo come sempre.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, torneremo da te tra pochissimo, intanto torniamo invece in via Garibaldi.
3: Esame di coscienza, perché in questa situazione non possiamo andare avanti. Io continuo ad avere input da parte delle stesse associazioni e comitati che si rivolgevano a lei un tempo pensando di aver trovato la salvatrice della patria, invece qui abbiamo una situazione che è completamente fuori del controllo. Ed è molto strano che poi le persone mi segnalino a me, perché io almeno il piano del verde l'avevo tirato giù, non avevo scopiazzato da nessuno, anche nell'ambito delle linee generali della pianificazione urbanistica. Credo che sia importante iniziare a tenere un po' la testa sulle spalle, evitare di girare meno sui social a diciamo stuzzicare, e lavorare per la città in maniera molto più fattiva. Grazie Presidente.
4: Consigliere Bevilacqua.
5: Grazie Presidente. Beh, intanto fa strano, Assessore, essere qui oggi a parlare di un argomento quale il taglio delle alberature, dove comunque l'assessore al verde in questo momento rappresenta, è stata eletta all'interno di un movimento politico dove la salvaguardia del verde, l'attivismo anche nei confronti della protezione, della prevenzione delle alberature è stato uno dei pilastri fondanti, quindi un po' è strano, però cercherò un attimo di affrontare questo argomento rispetto alle volte, anche prima la collega che parlava, tra l'altro la collega che fa parte del suo stesso movimento politico, parlava del passato. E allora, visto che avremo occasione di sentire lei in qualità di assessore sia al verde che anche all'urbanistica, parlando del passato, non può non venire in mente e non può

0: può non essere un argomento di confronto all'interno di quest'aula quello che era il progetto per la riqualificazione di Corso Andrea Podestà. Lei, tra le altre cose, penso se lo ricordi, no? Anche perché comunque fu un progetto che è stato portato all'interno del Consiglio Municipale quando lei era consigliera di municipio, allora di opposizione, e se ricordo bene si oppose anche rispetto a quel progetto che vedeva la sostituzione delle alberature di Corso Andrea Podestà. Se dico qualcosa di sbagliato le chiedo scusa, poi sicuramente mi smentirà, però a memoria lei fu una di quelle persone che si oppose a quel progetto di riqualificazione che prevedeva, me lo ricordi, lo ricordi a tutta l'aula, anche la sostituzione di quelle alberature, la riqualificazione di Corso Andrea Podestà, la riqualificazione della passeggiata. Eppure oggi noi stiamo parlando del taglio di quegli alberi. Quindi, assessore, una domanda che si potesse fare indirettamente, le faccio, magari potrà essere oggetto della sua replica, è: col senno di poi, ad oggi, quella sua valutazione di opporsi a quel progetto, magari per motivi anche politici, non dico ideologici, però politici, perché secondo me nel momento in cui noi siamo qui a rappresentare i cittadini dobbiamo mettere la buona amministrazione e la buona politica davanti anche alle ideologie di partito. Ma se la domanda che le pongo è: col senno di poi, quella opposizione a quel progetto di riqualificazione ad oggi la farebbe ancora? Perché poi noi dobbiamo parlare, se dobbiamo andare a riprendere tutto quello che è successo a 360 gradi in passato, anche a quello che poteva essere oggi un altro argomento, o magari poteva essere un argomento dell'articolo 54 su come stava andando avanti il progetto di riqualificazione del Corso Andrea Podestà rispetto al taglio degli alberi. Quindi sì, collega Ghio, che ha parlato del passato, parliamo del passato a 360 gradi, e quindi, assessore, spero che lei possa dare una risposta rispetto a quello che poteva essere, ma non è stato fatto, anche grazie, attraverso l'opposizione sua. Grazie.
1: Consigliere Pellerano.
2: Grazie Presidente, grazie a chi ha portato questo argomento all'ordine del giorno. A me viene in mente, riprendendo anche l'intervento di poco fa, una bellissima canzone di Fiorella Mannoia che si intitola Come si cambia. Come si cambia, assessore, a passare da un ruolo di opposizione in municipio a fare l'assessore al verde della città? E come è cambiato anche l'approccio della vostra parte politica rispetto alla gestione del verde e a quello che negli ultimi 12 mesi abbiamo visto, a cui abbiamo assistito in maniera molto significativa su tutto il territorio, ovviamente toccati anche dalla tragedia di Piazza Paolo Danovi, e tantissimi tagli di alberi in città. Tantissimi palme tagliate con una grande efficacia. E nella misura in cui noi abbiamo un'evidenza tecnica che gli uffici avranno certamente raccolto, che ci dicono che degli alberi sono pericolosi, certamente dalla nostra parte politica non avete visto muovere una foglia. Nel senso che il centrodestra, anche negli ultimi anni, delle iniziative per il verde certamente le ha portate avanti, delle opportunità di migliorare il verde per la città sappiamo che sono importanti, che diventano sempre più importanti anche alla luce dei cambiamenti climatici che ci sono. Ma poi c'è anche una responsabilità, e dove c'è una responsabilità non si fomentano, non si cavalcano le posizioni più ideologiche. Se in Corso Andrea Podestà c'era un progetto di riqualificazione che aveva una sua fondamento, aver preso una posizione completamente critica e poi paradossalmente, quando riveste invece il ruolo di assessore, prendere una linea completamente diversa a quanto dicono anche le associazioni, non essere consultati, intervenire senza preavviso, qualcosa non ha funzionato, qualcosa non ha funzionato nella vostra retorica. Io però su Corso Andrea Podestà parlo di quella che è la situazione attuale, di quello che secondo me è anche guardare avanti, cioè oggi sicuramente c'è stato questo intervento della magistratura seguito di due tagli che invece sono stati completati tenuto conto della sicurezza. Io so bene che nell'ultimo anno in Corso Andrea Podestà sono caduti due alberi, cioè uno lato destro andando verso Piazza Galeazzo Alessi, uno lato sinistro. Per cui siamo in una circostanza in cui è ben particolare che in una via cadano due alberi in un anno. Evidentemente qualcosa di serio c'è.
3: E allora vedremo quello che

0: accadrà per gli alberi di Corso Podestà. Torniamo sempre in via Garibaldi, a Palazzo Tursi. Matteo Cantile. Arriva il collegamento che viene perfezionato. Matteo Cantile dovrebbe essere in compagnia di un ospite, Mario Mascia, mi pare di vedere in bassa frequenza. Allora, torniamo allora, semmai torniamo magari dentro la sala rossa intanto, così perfezioniamo il collegamento. E allora Matteo è pronto. Matteo,
1: eccoci, siamo con Mario Mascia di Forza Italia, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Intanto oggi una interrogazione legata a...
2: C'è innanzitutto l'interrogazione e la mozione legata ai servizi igienici nella città. Cerchiamo anche di ritornare un po' umani, perché voliamo un po' tanto alto anche con voli pindarici su tanti temi, su tante questioni che ci appassionano. Dobbiamo anche un po' tornare a parlare delle esigenze reali della città. Tante donne, anche anziane, hanno chiesto una maggiore sensibilizzazione sul fatto che in visione fisiologici non sono all'ultimo punto dell'agenda dell'amministrazione comunale, non lo devono essere.
1: E poi soprattutto credo che sia anche una questione di decoro urbano, perché poi senza servizi igienici disponibili qualche volta purtroppo alcuni adottano soluzioni poco eleganti, su questo non c'è dubbio in giro per le strade. Però lei si è occupato in queste ore anche di un altro tema che sicuramente interessa molti genovesi, che riguarda la cosiddetta rottamazione quinques, quinques perché ce ne sono state quattro prima e questa è la quinta che viene varata dal governo. Ovviamente un conto sono i crediti dello Stato, un conto sono i crediti delle amministrazioni locali. Genova ovviamente vanta molti crediti di varie cose che devono essere saldate da parte dei cittadini che per varie ragioni non ci sono riusciti. Voi chiedete che in tempi brevi il comune aderisca a questa rottamazione, in sostanza anche i cittadini genovesi potranno rottamare le loro pendenze. Perché non è avvenuto finora?
2: Bisognerebbe chiederlo all'amministrazione comunale. Entro il 26 di maggio, che è martedì prossimo, pensate, verrà auspicabilmente convertito in legge anche l'emendamento che ha esteso la rottamazione quinquies alle entrate degli enti locali, quindi tutti i debiti che noi genovesi come contribuenti abbiamo per i mutari, le multe stradali, potranno accedere ad una definizione agevolata, quindi si pagherà solo ed esclusivamente il capitale al netto, quindi degli interessi e anche di altre poste accessorie, purché però venga adottata una delibera di consiglio comunale di adesione a questa rottamazione quinquies. Se questo non viene fatto entro il 30 giugno, e il 30 giugno non è domani, è oggi in termini burocratici, perché sappiamo che poi le delibere devono passare tra le forche caudine degli uffici, bisogna valutare anche l'impatto sul bilancio del comune, sulle risorse finanziarie del comune, non sono sicuramente delle sciocchezze. Se non facciamo questo, evidentemente i contribuenti genovesi, pur avendo la possibilità di pagare di meno, pagheranno comunque quanto è dovuto, con riferimento a tutto quanti i loro debiti che erano stati affidati all'agente di riscossione dal 2000 al 2023.
1: Questo in teoria, Mascia, perché poi in pratica in realtà forse il comune sarebbe più interessato, come del resto lo è lo Stato, a inserire queste poste all'interno della rottamazione. La rottamazione, lo ricordiamo, oltre a riportare il debito originale, quindi senza interessi e more, è anche rateizzabile in maniera più poderosa rispetto al normale. Questo potrebbe permettere l'incasso di crediti che probabilmente invece il comune non incasserebbe mai.
2: Certamente sì, perché la definizione agevolata agevola anche i pagamenti concretamente, dilazionandoli e rendendoli un po' umanamente sostenibili. Quindi credo che però la cosa più importante è che questo corrisponde più che all'interesse della macchina comunale e dell'amministrazione comunale o della burocrazia comunale o agli uffici comunali, corrisponde all'interesse pubblico di tutti i cittadini genovesi, che è quello di pagare di meno e di essere sgravati e tirare una boccata di ossigeno. Tanti genovesi, ma siamo tutti noi, evidentemente tirano la carretta quotidiana. Se per caso riesci un po' a rendergli il gioco un po' più soave,

0: sicuramente un aiuto concreto a fronte di tante parole, tanti diciamo discorsi che francamente hanno anche un po' stancato.
1: Per chiudere, Mascia, chi è che deve diciamo intervenire a livello della giunta, il vice sindaco Terrile, il bilancio?
0: La maggioranza di sinistra oggi ha chiesto un rinvio tecnico alla prossima settimana della mia iniziativa.

0: alla Giunta e quindi anche alla Sindaca Salis, che non ho problemi a immaginare favorevole a questo tema. Il Sole 24 Ore ha addirittura pubblicato un pro forma di delibera, se vogliono gli giro pure quello, così cerchiamo di arrivare entro la prossima settimana e entro martedì prossimo al tanto agognato risultato di avere una delibera di adesione alla rottamazione quinquies approvata già dal prossimo Consiglio Comunale. Noi comunque presidiamo.
1: Grazie, grazie a Mario Mascia, a te Matteo.
2: Grazie, grazie a Mario Mascia e ovviamente a Matteo Cantile. Torniamo un attimo dentro la Sala Rossa.
3: Non solo si inserisce all'interno di una procedura che non compete a noi, ma ergendosi, come dire, a paladini della tutela del verde, quando io francamente gli anni scorsi sul verde non ho visto nulla, nulla, perché dovrei ripercorrere la lettera scritta contro le associazioni che tutelano il verde, perché era uscita sulla stampa la vostra lettera contro quelle associazioni, gli atti che avete fatto ma che non avete mai applicato, la mancanza completa di strategia sul verde. Ora francamente va bene tutto, però il vero tema è questo, guardi Presidente, è che l'unico che ha chiesto notizie sul piano del verde per il tramite di un'interpellanza è il consigliere che sta parlando in questo momento. L'assessore Coppola ne è testimone perché mi ha risposto all'ultimo question time. In quella sede nessuno di nessun gruppo di minoranza ha presentato all'assessore Coppola un'interpellanza sul piano del verde. Forse perché non era ancora scoppiato il caso mediatico. Allora, vogliamo strutturare insieme un piano del verde? Ma viva Dio! Ma va bene, vediamoci in commissione, facciamolo insieme alle associazioni. Anche le associazioni che in questo momento sono più critiche. Assolutamente sì, da parte nostra massima disponibilità. Però ricordiamoci che se è vero che il tema è importante, facciamolo, ma non per fare un comunicato stampa facile e veloce, ma per fare del bene a questa città. Grazie Presidente.
4: Grazie consigliere Bruzzone, la parola al consigliere Gandolfo.
5: Grazie Presidente. Intervengo in questo momento anche perché lo dico e l'ho detto anche quando abbiamo presentato questo documento, avevo piacere di voler sentire l'aula e di sentire quindi anche non solo la parte della minoranza che ha firmato questo documento e noi di Fratelli d'Italia che l'abbiamo presentato, ma volevo sentire anche le parti politiche e i gruppi della maggioranza, che devo dire quantomeno AVS e la lista Salis hanno avuto modo di intervenire, però hanno preso delle difese a mio avviso un po' sterili, questo va anche detto. Intanto perché come Fratelli d'Italia abbiamo fatto più volte richiesta di commissione a riguardo, abbiamo portato, e l'ho già detto, più documenti a riguardo e purtroppo ancora ad oggi tutta questa serie e mole di documentazione o di lavoro fatto non ha avuto un riscontro in Consiglio Comunale. L'ho detto anche durante la presentazione di questo documento, qui non vuole insegnare niente a nessuno. Però poi tutte le volte le morali ce le sentiamo da voi, cari compagni. Cioè tutte le volte le morali arrivano dai compagni. È incredibile. Tutte le volte arriva la morale. Tu come noi non siamo quelli della partecipazione. Noi di centrodestra non siamo quelli dell'ascolto. Noi di centrodestra ci siamo ovviamente sentiti dire ogni tipo di critica da parte del nostro sindaco anche su... con aggettivi che non voglio ripetere in quest'aula, che ringraziamo sempre per le carinerie che rivolge a noi e ai nostri elettori. E purtroppo però poi a livello effettivo e pratico state amministrando voi. Noi qui vorremmo discutere di questo argomento e vede, caro consigliere capogruppo Bruzzone, perché non ho presentato un'interpellanza, faccio un esempio, perché io credo che su un argomento di questo tipo una commissione d'aiuto. Anche perché magari la Giunta ci potrà presentare dei numeri, li potremo leggere e analizzare, magari se ci vengono consegnati non il giorno stesso della Commissione è di aiuto, e magari potremo fare degli interventi anche precisi e puntuali ascoltando chi vi sta criticando in questo momento, i comitati, le persone della Consulta del Verde, le persone che vorrebbero magari portare anche quelle critiche in quest'aula e che sono venute, ripeto, settimana scorsa a manifestare qua. E quindi pertanto io credo, veramente sono d'accordo che c'è bisogno di un piano del verde, sono d'accordo che bisogna portarlo in quest'aula, però aspetta voi. Aspetta voi, io guardo, sono qui volenteroso come Fratelli d'Italia a voler discutere su questo argomento, perché penso che sarà un argomento che lo discuteremo per tutta la consigliatura.

0: e sarà fatto un lavoro anche per le consigliature successive, perché è un tema che non può aspettare e che purtroppo siamo un anno da questa amministrazione e siamo un anno che ancora, per fortuna, oggi, dopo tre rinvii di tre consigli comunali, è arrivato in aula.
1: Grazie consigliere.
0: Grazie.
1: La parola alla consigliera Gandolfo. Scusate, la consigliera Caputo.
2: Sì, farò giusto alcuni passaggi veloci perché per alcuni motivi, per mettere a posto, secondo me, alcuni punti. Il primo è che il consigliere Gandolfo parla come se il piano del verde non esistesse, ma quello che diceva, integro l'intervento del consigliere Bruzzone, che dopo non aver avuto i numeri poi l'avete portato, quindi in realtà un piano del verde c'è, è il vostro. Se non vi piace, non è sufficiente chiamare quello che è dietro di lei seduto. Il secondo aspetto che non riesco a comprendere...
1: Scusate, io, per cortesia, rivolgetevi a me, vi ho sempre chiesto. Grazie.
2: Il secondo aspetto che io non comprendo al presidente, bene, è se grazie. Oggi... E se oggi loro sono diventati i paladini del verde o i paladini degli abbattitori seriali, perché io oggi questo invito di Gandolfo a capire esattamente, voleva parlare con l'aula, voleva che l'aula si esprimesse, io non l'ho capito il punto di vista del centrodestra di oggi. Ho capito però che, e lo trovo abbastanza incredibile, a quanto pare oggi loro parlano con i comitati, parlano con i mondi legati al verde, chiedono sostanzialmente di assumersi una responsabilità che questa amministrazione farebbe fatica ad assumersi. Ci tengo a leggere un piccolo estratto. Il fanatismo verde, con tutti i suoi addentellati complicità in alcuni partiti, ha grandi responsabilità nell'averci portato spesso, troppo spesso, a scelte dissennate, illogiche, dispendiose e alla fine fonti di gravi pericoli, pur di risparmiare a tutti i costi la vita di alberi più gravemente malati e compromessi. I sedicenti esperti che oggi hanno sentenziato le loro condanne sono gli stessi che sarebbero scesi in piazza con la gran cassa e continua. Ecco. Voglio dire, se volete impariamo da voi a non assumerci le responsabilità, ma non credo che sia questo il senso, tanto che io mi limito semplicemente a lasciare parola alla nostra assessora Coppola, che farà comprendere meglio a questo centrodestra cos'è il tema del verde, come si affronta e l'assumersi le responsabilità. Grazie.
1: Grazie a lei la parola, assessora Coppola, per la replica e la ringrazio.
3: Grazie a voi. Allora, non entrerò in tutta la questione polemica, che sinceramente trovo anche abbastanza sterile, perché la questione di essere assessora al verde e avere la responsabilità di gestire una partita fondamentale e importante esula del riferirsi a me stessa, ma chiaramente devo rispondere a dei bisogni altri, quindi andrei direttamente al sodo di quello che l'amministrazione sta portando avanti e di quello che chiaramente ad oggi non posso dire su Corso Andrea Podestà, perché sapete bene che c'è un procedimento in atto in cui tutta la documentazione è stata presa dalla procura e sulla quale proprio non ci si può esprimere. La vostra componente è anche composta da diverse persone che sono anche proprio dell'ambito legale, quindi su questo chiaramente sapete che non posso assolutamente dire alcunché. Chiaramente quando ci sarà la possibilità di farlo, e io confido nel ruolo che la procura porterà avanti, avremo modo di discuterne, quindi questa massima disponibilità. Per quanto riguarda la questione del piano del verde, noi siamo la prima amministrazione che mette 60.000 euro a bilancio per poter avere finalmente un piano del verde che così può essere definito tale. È partito l'incarico, a giugno avremo la commissione. Fare una commissione senza avere l'affidamento in atto chiaramente mi sembrava altamente poco funzionale al fine di discutere in concreto di quello che è un programma, un progetto e chiaramente un piano operativo. Il 5 giugno alle 9.30 ci sarà la commissione, è partito l'affidamento, saremo a disposizione, ci saranno le progettiste che porteranno avanti quella che è il piano che hanno messo in atto, gli uffici competenti, ovviamente ci sarà Aster e chiaramente ci saranno anche i municipi, perché fare il piano del verde significa avviare la partecipazione. La questione dei comitati, noi non ci sottraiamo a quelle che sono nelle critiche, nelle responsabilità e ripeto, non è una questione di me contro loro, ma è una questione che laddove chiaramente c'è molto da costruire insieme e l'aspettativa è molto alta, chiaramente è un percorso che va calibrato insieme, va costruito. Martedì scorso erano giù a manifestare, sono scesa da loro, abbiamo parlato, parleremo anche nelle prossime settimane insieme. Siamo la prima amministrazione che ha pubblicato il censimento arboreo, un adempimento di legge.

0: legge che era dal 2013, quindi sentirmi fare lezione di quello che non stiamo facendo era uno strumento che da 13 anni da norma nazionale dovevamo avere all'interno del comune. Siamo la prima che l'ha fatto, quindi è all'interno del geoportale, vedete censite le alberature e le aree verdi. Chiaramente ci sono dei disclaimer perché è un percorso complesso di aggiornamento tra i dati che vengono censiti da ASTR e messi a disposizione dell'amministrazione. Ma ripeto, è uno strumento che a meno da un anno dell'insediamento è stato reso operativo e disponibile per la cittadinanza tutta. A breve porteremo finalmente il protocollo della gestione delle alberature che si sta facendo di concerto tra gli uffici del Verde, l'amministrazione ed ASTR. Anche qui chiaramente è un percorso che stiamo facendo parallelamente, ha bisogno del suo tempo per essere reso operativo, e anche su questo è una delle discussioni che c'è con il mondo associativo, perché è uno strumento di cui se ne sente estremamente bisogno, visto che l'amministrazione ne è sempre stata sprovvista, e sul quale stiamo lavorando in modo approfondito per rendere più performante quella che deve essere la trasparenza e la progettazione, soprattutto dal punto di vista delle alberature. Per chi dice che ad oggi non si capisce che cosa fa ASTR, ASTR ogni settimana pubblica all'interno del suo sito quelli che sono i monitoraggi settimanali, quindi potete vedere tutto quello che è l'analisi che viene fatta, e laddove c'è un abbattimento viene comunicato all'interno di una programmazione settimanale. Anche su questo stiamo lavorando all'interno del protocollo per lavorare sulla pubblicazione delle relazioni e delle parti più tecniche messe a disposizione sia dei liberi cittadini, dei tecnici che hanno bisogno di avere una visione più completa di quelli che sono le considerazioni fatte sulle alberature, ma anche per il mondo associativo. Poi cosa all'Università di Genova per la tutela dei giardini storici. Abbiamo avviato un progetto di ricerca sempre insieme ad UNIGE sul monitoraggio del Quercus silex, quindi capire quelle che sono le morie, purtroppo ad oggi non se ne capisce bene il motivo, proprio perché è una specie che fino ad oggi non aveva avuto problemi e sulla quale invece bisogna fare degli approfondimenti proprio di tipo di ricerca. Con ASTR stiamo portando avanti altre progettualità molto sperimentali, e su questo, quando avremo commissione sulla gestione del verde, chiaramente l'affronteremo insieme. Non è una questione di sottrarsi, è una questione che, partendo dal punto zero di quello che era la visione di questa città sul verde, c'è molto da costruire, e per costruire c'è bisogno di tempo. Noi il tempo ce lo prendiamo, chiaramente non venendo meno a quelle che sono le nostre responsabilità, ma ripeto, abbiamo messo i soldi per il piano del verde, abbiamo portato avanti quello che è il censimento, che 13 anni non era mai stato fatto, quindi questa è un'amministrazione operativa, ma per farlo bisogna avere tutti gli strumenti possibili, davvero approfonditi e efficaci, che possano migliorare una gestione che ad oggi era messa in un cassetto. Grazie.
1: Brava. Grazie Assessora Coppola, dichiaro quindi chiusa la discussione.
2: E allora torneremo tra pochissimo di nuovo in Consiglio Comunale per sentire anche Matteo Cantile con i suoi ospiti, per sentire le parole dei vari consiglieri dentro la Sala Rossa, ma ora torniamo da Giorgia Fabiocchi, che è a Bordighera, per seguire come vive la cittadina questa settimana che precede le elezioni di domenica e lunedì. Giorgia dovrebbe essere in compagnia di un pescatore. Giorgia.
3: Sì, proprio così, in compagnia di un pescatore, quindi ci immergiamo, ma proprio nel vero senso della parola, quasi nel mare di Bordighera. Siamo in compagnia di Matteo De Bella, che ci racconta un po' come si vive e qui. Io partirei intanto dall'attività. Quello che mi ha colpito è che è un'attività che si tramanta di generazione in generazione. Stiamo proprio andando indietro con gli anni rispetto al vostro lavoro di pescatori, e poi anche, adesso ci arriveremo, di qualcos'altro, però siete davvero storici qui.
4: Sì, noi siamo una famiglia di pescatori da 5-6 generazioni e diciamo siamo degli operatori del mare. Noi amiamo il mare, amiamo i pesci, tutti i prodotti che ci offre la natura, e da un paio d'anni, quasi 5 a questa parte, abbiamo cambiato un po' quello che è il lavoro e diciamo elaboriamo il nostro prodotto e facciamo da mangiare al porto di Bordighera.
3: È proprio qui che tu cucini, perché tu sei pescatore ma sei anche cuoco, chef, però ci tenevi a dire no, sono prima pescatore, sì. Poi faccio

0: anche lo chef, però prima pescatore, e questo è il tuo nido.
1: Sì, allora questa è la mia cucina, è ancora un pochettino in disordine perché sto finendo di allestire, di preparare per la stagione, e qua appunto facciamo da mangiare per molte persone appunto l'estate.
0: Fai take away.
1: Facciamo cucina da asporto, ok? Si può mangiare dove si vuole, sul muretto, sulla panchina, dove si vuole, qua al porto, e niente, tutto qua.
0: Beh, non è male. Com'è la risposta qui a Bordighera dal punto di vista degli abitanti, ma dei vicini a Bordighera, sia con il confine con la Francia che comunque qui nel Ponente, la risposta c'è, e poi anche quella turistica, comunque lavorate bene d'estate?
1: Beh, diciamo che d'estate la gente viene, la gente è contenta, la gente ha capito che serviamo autenticità. Pesce fresco, solo pescato da noi, e niente, la gente è contenta.
0: E rispetto al caro carburanti, la situazione che si sta vivendo, lo sappiamo che è problematica anche per voi che fate questo mestiere, lo state risentendo, ancora si sta abbastanza bene, cioè si sta dentro, ecco, si riesce a gestire?
1: Purtroppo, allora, questi sorrisi sono un po', diciamo, mascherano un po' il caro carburante, il caro vita in generale, si risente parecchio diciamo, sulla vita quotidiana e sul lavoro in generale.
0: Immagino non sia facile. Come si vive invece a Bordighera? Com'è qui?
1: Per me Bordighera è fantastica, è una cartolina. Cioè, un posto tranquillo, nessuno dà fastidio a nessuno, è un posto tranquillo, un posto che consiglio di venire a vedere, venire a visitare.
0: Si vive bene, siete pronti per la stagione, sarà una stagione lunga, si parte oramai, direi che è arrivata l'estate, almeno considerando le temperature, siamo passati dai 7 gradi dei giorni scorsi nell'entroterra di Genova ai 20 qui in costa, è tutto pronto, immagino che poi i mesi caldi siano fine giugno, luglio, agosto.
1: Speriamo che arrivi il caldo come è arrivato il freddo d'inverno, arriverà il caldo appunto, che la gente venga a Bordighera per fare il bagno, per le spiagge e per queste piccole realtà di non so, piccole realtà di cucina, di
0: vita vera.
1: Di vita vera, ecco, di vita vera.
0: Esatto. Grazie Matteo, buon lavoro, buona estate.
1: Grazie mille anche a voi.
2: Qualcosa anche a merenda probabilmente ci scappa. E allora torniamo un attimo da Matteo Cantile, se è pronto, oppure andiamo un attimo dentro la Sala Rossa intanto, così sentiamo un po' di cosa stanno parlando.
3: Cioè, è che non divenga questo tema sempre e costantemente uno strumento di consenso sostanzialmente elettorale. Quindi veniamo al nostro punto. Il punto è: che cosa dice di fare, che cosa fa per queste tematiche giustamente portate all'attenzione di quest'Aula, l'ufficio LGBTQIA+ del Comune di Genova? Se andate sul portale del Comune, sotto questo ufficio trovate le seguenti, chiamiamole, azioni. 2 aprile, presentazione pubblica dell'ufficio, una bella botta di visibilità. 16 maggio, convegno sull'omo-lesbo-transofobia. Stesso 16 maggio, partecipazione della sindaca alla colorata cena, ma che scema, le visualizzazioni le abbiamo viste tutti. Prima della nascita dell'ufficio, il Comune ha partorito una delibera, 20 novembre 25, adesione della città al Transgender Day, ossia nobili discorsi come quelli che abbiamo sentito e continueremo a sentire, lo sappiamo, ma noi speriamo, siamo ottimisti, colorati eventi di piazza, grandi proclami, e poi noi chiediamo che cosa state facendo, e guardate, ve lo chiede anche la maggioranza, perché i consiglieri Marangoni, PD, Bruzzone, Lista Sale, ve lo chiedono, Presidente, per mezzo di una richiesta di commissione consigliare datata 2 ottobre dal titolo Tutela dei diritti della comunità LGBTQI+. E gli stessi consiglieri, chiaramente bypassati da annunci stampa, di politica, estremamente propagandistici, diciamo così, hanno il 3 marzo 26 cambiato titolo, ma sostanzialmente è sempre quello. Gli stessi che, insieme ai colleghi di maggioranza, hanno portato quindi questa discussione all'Aula. Noi chiediamo che cosa state facendo. L'avvocato Gibelli,

0: stata scelta attraverso un bando pubblico cucito addosso. Sì, ci torniamo, perché noi non accettiamo gli insulti. Quindi, dato che l'ufficio parla di sostenere l'inclusività realizzando attraverso azioni concrete, ma sentite le parole, colleghi, un nuovo patto di cittadinanza basato sui valori di accoglienza e rispetto. Bene, noi chiediamo rispetto, noi chiediamo una posizione chiara da parte della sindaca sugli insulti.
1: Le ho già consentito come agli altri.
0: Noi chiediamo la revoca dell'incarico a Ilaria Gibelli.
1: Grazie. Consigliere Mascia.
2: Grazie Presidente, questa giornata è per tutti e di tutti, perché non ci sono alcuni che sono più uguali degli altri e sicuramente i cattolici non sono meno uguali degli altri e i partiti più cattolici non sono meno uguali degli altri. Questa giornata è stata istituita, lo sappiamo, il 26 aprile del 2007, anche col voto favorevole del mio Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è il partito di riferimento in Italia. E il Partito Popolare Europeo, anche in diverse azioni e mozioni, si è manifestato a favore a maggio del 2012 per la condanna alle discriminazioni. Coerentemente con ciò, come sapete, sono stato all'interno di questo Consiglio Comunale il promotore dell'istituzione nel 2021 della Commissione Segre contro l'antisemitismo, l'intolleranza, l'omofobia, l'odio e la violenza, e anche dell'ODG straordinario approvato all'unanimità di questo Consiglio Comunale, da questa amministrazione, il 30 settembre del 2025, che ancora attende di essere attuato. Il mio sogno è che un giorno si possa fare a meno non solo degli stereotipi, ma anche degli acronimi e delle etichette, anche se capisco che nella stratificazione storica hanno avuto un senso e possono avere un senso anche oggi. Ma io sono abituato, e chi mi conosce lo sa, a chiamare le persone per nome, per quello che hanno o per il nome con cui gradiscono essere chiamate. Quindi, caro Filippo, io non ti chiamerò mai nella modalità in cui, sbagliando e non rispettando la tua dignità personale, ti possono aver chiamato. Ti chiamerò sempre Filippo, o come vorrai che essere chiamato da me e dalle altre persone e dagli altri amici e da tutte le persone che hai intorno, perché queste etichette e questi acronimi non esauriscono la inesauribile ricchezza di ogni persona, unica e irripetibile. Dobbiamo traguardare il futuro senza steccati su questo, perché i diritti veramente attengono alla libertà, alla dignità della persona, perché la libertà e la dignità della persona ne sono un presupposto fondamentale. Senza la libertà e la dignità di ogni persona, i diritti non so proprio che cosa potrebbero essere. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Se ci sono altri interventi, consigliera Centofanti.
3: E allora, queste le parole di Mario Mascia. Noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì perché dobbiamo tornare ancora a Bordighera da Giorgia Fabiocchi, ma anche da Matteo Cantile, per sentire e vedere i nuovi ospiti che arriveranno al suo microfono.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione

0: L'associazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Allora, eccoci ancora in diretta, torniamo un attimo dentro la Sala Rossa nel Consiglio Comunale di Genova e poi torniamo da Giorgia Fabiocchi a Bordighera per scoprire un altro candidato a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì.
3: Che è una rete locale dei genitori che accompagnano i figli verso la transizione. C'era Arcigay, c'era Liguria Rainbow, e per quanto questa maggioranza, di cui vado molto fiera, questi discorsi già li conosce, eravamo in aula a imparare, ad ascoltare e ad approfondire. Vi siete persi per voi stessi, perché vi assicuro che noi non è mancata la vostra presenza, ma vi siete persi l'opportunità di capire un pochino di più e anche di capire perché negli ultimi 8 anni non siete mai stati in grado di ascoltare queste comunità che invece oggi si sentono rappresentate. Io sono molto contenta dell'istituzione della giornata, sono contenta di avere dei colleghi che fanno parte di questa comunità e ci possono aiutare ad avere ancora più empatia, a scrivere un documento da portare in aula, e non è tempo sprecato perché sono spazi per i diritti. E come ricordiamo e ricorderemo sempre il consigliere regionale Giovanni De Paoli per l'orribile frase che ebbe il coraggio di dire, ci ricorderemo sempre di questa amministrazione che per la prima volta ha avuto il coraggio invece di ampliare questi diritti e di parlarne senza che ci sia bisogno di farne un tabù o di lasciare in un contenitore non per tutti. Questo discorso deve essere per tutti e tutti dobbiamo avere il coraggio di parlarne. Vorrei sentire dalle vostre dichiarazioni, se avete intenzione di farne altre prima della risposta della Giunta, cosa ne pensate dell'istituzione di questa giornata? Se siete favorevoli o contro? Se avete il coraggio di ammettere, perché mi piacerebbe davvero, e non strumentalizzare altre informazioni per non rispondere a questa domanda. Ringrazio tutta la maggioranza, i proponenti del documento, i colleghi, i compagni e le compagne che stanno spingendo verso questa battaglia importantissima, e anche la Giunta, l'assessore Abruzzone, che sta facendo un lavoro importantissimo.
2: Va bene, eccoci allora, torneremo tra poco di nuovo dentro il Consiglio Comunale. Ora ci trasferiamo per qualche minuto invece ancora a Bordighera per scoprire insieme a Giorgia Fabiocchi un altro candidato a sindaco.
4: Prosegue il nostro viaggio a Bordighera per raccontare i candidati a sindaco. Siamo in compagnia di Massimiliano Iacobucci, che è candidato a sindaco con la lista per Bordighera. Iacobucci sindaco, la prima cosa che le chiedo, mi sembra di aver già capito che qui c'è una risposta rispetto a tanti altri casi, è se la lista è civica oppure a orientamento partitico, comunque a un indirizzamento.
5: È una lista civica, però nella composizione della lista abbiamo garantito un'omogeneità di pensiero, per cui ci siamo riuniti intorno a dei valori, intorno a degli obiettivi, diciamo anche di riconoscimento.

0: possibili a livello nazionale, quindi si può dire che la nostra è una lista civica che ha come punto di riferimento l'area di governo e quindi il centrodestra.
1: Centrodestra, quindi, che immagino poi abbia anche magari dato un po' l'appoggio a lei. Le chiedo, certo, chi è Massimiliano Iacobucci? Si presenti, giusto una piccola biografia per raccontare di lei.
0: Sono un funzionario di banca, faccio il direttore da tanti anni come professione. Come passione, oltre quelle che accompagnano la mia vita privata, tipo lo sport, e la lettura, e il teatro, o anche la passione per la politica. L'ho frequentata per tanti anni, sono stato consigliere regionale, assessore provinciale, sono stato coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e oggi nella mia città mi presento alla carica di sindaco, mosso più che dalla politica e dalle mie idee, mosso proprio dalla passione per la mia città. Io sono un bordicotto doc, mio padre è anche stato amministratore, e vorrei proprio esprimere la mia esperienza, la mia professionalità e la mia passione a beneficio della mia città.
1: La sua città, che immagino avrà bisogno anche per votarlo, comunque per riuscire a convincere gli abitanti di Bordighera, si esce da una storia travagliata. Qui è caduto il sindaco a dicembre, si torna al voto con 2 anni buoni di anticipo. Qual è il programma, quali sono i punti focali del suo programma?
0: Ma il mio programma è variegato e tocca tutti i punti di cui una città, diciamo, vive, quindi dal turismo al commercio, all'artigianato, alla sanità, ai servizi sociali. Il leitmotiv del mio programma però è lo sviluppo economico, perché Bordighera negli ultimi anni ha subito un impoverimento, diciamo, economico che non meritava, e quindi al primo punto all'ordine del giorno della mia futura amministrazione, qualora dovessi essere chiamato a questo compito, ci sarà lo sviluppo economico spalmato su tutti i settori del mio programma, perché si può fare sviluppo, si può fare economia anche parlando di sanità, anche parlando di servizi sociali, anche parlando di infanzia, anche parlando di terza età. Per esempio, c'è un turismo anche di tipo sanitario. Qualora l'offerta sanitaria della mia città fosse un'offerta di eccellenza, potrebbe attrarre una colonia, diciamo, di turisti sanitari, così come se ci fossero servizi più attrattivi nel campo dell'infanzia e della terza età, molti potrebbero scegliere di fare le loro vacanze a Bordighera, perché oltre al mare e al sole ci sono anche i servizi per i bambini e per gli anziani.
1: Altro tema che mi sembra di capire, che viene toccato poi anche dai candidati, dai suoi competitor, è quello della sicurezza. Bordighera ha bisogno di una maggiore attenzione alla sicurezza? Come si deve comportare in questo senso? C'è una situazione complicata o in realtà è nella media, ecco, nella norma?
0: Allora, Bordighera nella storia è stata sempre una città sicura, anche grazie alla presenza di una compagnia carabinieri molto attenta a questo tema. Negli ultimi anni, diciamo che qualche problema in più c'è, quindi il comune che verrà amministrato nel futuro dovrà essere un comune molto più attento alla sicurezza. C'è una parte, diciamo, dell'entroterra di Bordighera che è fatto di case isolate, di ville, che quindi sono più a rischio di intrusione e di reati di furti in casa, e quindi andrà aumentata la videosorveglianza e soprattutto andrà fatto con il pungolo del comune un tavolo della sicurezza con le forze dell'ordine presenti sul territorio, un coordinamento per, diciamo, garantire alla città di Bordighera la sicurezza che ha sempre avuto, perché con la sicurezza stanno meglio i propri cittadini, ma si fa anche turismo, perché la sicurezza è sicuramente uno dei punti attrattivi per chi frequenta la nostra città.
1: Ecco, il turismo lo ha nominato lei, in effetti è un tema che ricorre, anche perché Bordighera è turistica molto d'estate, lo sappiamo, a molti turisti, immagino non solo italiani ma anzi molti stranieri. C'è qualcosa in più che si potrebbe fare o qualcosa che non è stato fatto? Si può allungare il tempo di percorrenza qui dei turisti, secondo lei?
0: Assolutamente sì, il turismo va destagionalizzato, cioè va portato a 12 mesi all'anno, perché Bordighera lo può fare, ha un clima che glielo permette, e abbiamo previsto nel nostro programma alcune cose che possono, diciamo, essere interessanti.

0: interessanti sotto questo aspetto. Nel centro della piazza della stazione abbiamo previsto la città dei bimbi, che per chi ha frequentato Genova e i magazzini del cotone sa di cosa parlo, quindi un luogo al chiuso dove i bambini possono frequentare giochi istruttivi. Sull'ex campo sportivo di Arziglia abbiamo previsto un grande parco verde dedicato a Claude Monet, dove si possono passare ore in famiglia con gli animali domestici, con i picnic, con tanti giochi per i bambini. E su questo porto dove stiamo noi oggi abbiamo previsto incentivi per la pesca, per l'ittiturismo e quindi per i nostri pescatori, che sono stati anche ultimamente molto vessati rispetto al passato, invece andranno aiutati perché sono una componente importante del nostro turismo. Sul nostro Monte Nero, che abbiamo sulla nostra destra, abbiamo previsto nel nostro programma tutta una serie di attività outdoor, dal trekking al cicloturismo, che hanno fatto grandi alcune città della Liguria, possono essere utili a destagionalizzare il turismo anche a Bordighera.
1: Qual è la prima cosa che farà qualora venisse scelto e quindi eletto a nuovo sindaco di Bordighera? Immagino anche nel poi riuscire a tenere insieme la propria maggioranza e quindi un lavoro che possa durare 5 anni.
0: Allora, la mia eventuale maggioranza sarà una maggioranza che starà in piedi per natura, perché come ho detto prima non ho fatto un minestrone di candidati, ma sono persone che si sono unite intorno a dei valori e quindi hanno gli stessi valori, non penso che litigheranno sotto quell'aspetto. E la prima cosa che farò, nominerò 2 assessorati fino ad oggi inesistenti, che sono l'assessorato alla famiglia e l'assessorato al progetto Europa, perché tutta Bordighera deve avere un'attenzione particolare alla politica della famiglia, quindi a partire dall'infanzia arrivare alla terza età, e deve avere un'attenzione particolare per i finanziamenti europei, e quindi ci saranno 2 specialisti del settore, uno sulle politiche della famiglia e uno sui progetti europei.
1: Per chiudere, allora, come sempre appello al voto: perché votare Massimiliano Iacobucci, perché votare lui e la sua lista?
0: Perché sono un bordigotto doc, ho le radici profonde in questa terra, ci ho fatto una famiglia, 3 figli, i miei genitori hanno vissuto qua, e perché garantisco competenza, perché la mia passione per la pubblica amministrazione viene da lontano, e soprattutto stabilità, coerenza, e lealtà e legittimità negli atti amministrativi, perché nella mia carriera politica ho sempre fatto le cose per bene. Quindi per i miei concittadini e per la mia città darò ancora di più, oltre che la competenza, anche il cuore che mi accompagna nell'amore per la mia città.
1: In bocca al lupo, come sempre.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi e al suo ospite. Vedremo se poi durante la nostra diretta riusciremo ancora a salutare Giorgia Fabiocchi e Bordighera. Ci fermiamo ancora qualche istante per uno piccolo stacco e poi torniamo per immergerci bene, con continuità, proprio dentro la Sala Rossa, con Matteo Cantile, che è pronto a portarci altri ospiti.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: E allora ancora in diretta, pronti a raccontarvi quello che accade dentro il Consiglio Comunale, andiamo proprio dentro la Sala Rossa per sentire chi parla.
1: Ma la battaglia per i diritti civili non può avvenire solo tramite moti dal basso della comunità e alleati, e il cambiamento culturale entra e deve trovare un riscontro diretto anche nelle istituzioni e negli istituti giuridici del nostro ordinamento. Quest'anno, domani, sono 10 anni dalla legge 76 del 20 maggio 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che istituisce le unioni civili per il coppio dello stesso sesso. Da allora si sono unite 22.000 persone, praticamente il quartiere di San Fruttuoso. Quella legge non fu un grande passo avanti, ma a maggior ragione oggi un accordo insufficiente. Non era allora previsto alcun riconoscimento per i figli di uno o una dei due partner, ma lo è oggi per le coppie di donne dalla sentenza 68/2025 della Corte Costituzionale, che come giunta a Genova abbiamo subito attuato il 25 giugno 2025. Non è prevista alcuna forma di adozione condivisa, ma oggi, con la sentenza 33/2025, è ben possibile per persone singole. E come giunta a Genova abbiamo rinnovato le linee guida per le adozioni proprio a febbraio 2026. Questa giunta a Genova istituirà l'identità alias per far sì che nessuna persona diventi invisibile. Quando le istituzioni ascoltano, riconoscono e accolgono tutte le persone, la vita diventa migliore per tutte e tutti. A chi dice e commenta ci sono altre priorità, noi rispondiamo: la gerarchia dei temi non esiste. Tutti i temi sono uguali perché tutte le persone sono uguali, l'ha detto la nostra sindaca Silvia Salis. Noi oggi parliamo delle persone, voi parlate delle polemiche, anche oggi voi avete cancellato le persone. Non è chi vale di più, ma chi ha meno tutele. È questa la convinzione che spinge la nostra azione politica e amministrativa su ogni tema e fronte. L'odio verso le persone LGBTQA+ non finirà, forse non finirà mai. Eppure noi qui siamo sempre state e qui sempre saremo. Nessuna di noi, già espostasi, si sente sola. Qualsiasi persona oggi ancora non si senta serena ad esporsi, sappia che tantissime prima di lei, prima di tutte e tutti noi, lo hanno già fatto e poi sono rinate a nuova vita, una vita migliore perché è la luce. Qualsiasi persona non vorrà essere nostra alleata sarà doppiamente ben accetta, perché inspiegabilmente si allierà a chi tanta parte del pensiero dominante definisce diversa. Venite, benvenute e benvenuti, abbracciate con noi la straordinarietà e l'irrepetibilità di ogni persona, ogni vita umana. Ed è questa l'agenda LGBTQA+. Lottare fino a vivere serenamente, in
2: grazie,
1: pace,
2: consigliere,
1: assieme e con tutte le persone,
2: grazie,
1: con l'eguaglianza di diritti,
2: di
1: doveri, servizi, rispetto.
2: Grazie, consigliere
1: niente
2: Marangoni.
1: Di più, niente di meno.
2: A lei. Do quindi adesso la parola per la replica all'assessora Bruzzone, la ringrazio.
3: Sì, grazie. Innanzitutto, grazie Presidente, innanzitutto desidero ringraziare i proponenti di questa mozione, perché mi dà modo, scusatemi, di questo articolo 55, che mi dà modo anche di spiegare che cosa sta facendo questa amministrazione, perché mi preme sottolineare, ma forse a qualcuna o qualcuno è sfuggito, l'ufficio LGBT dipende dall'assessora Rita Bruzzone. L'avvocata Gibelli è una consulente, quindi partiamo un attimo da questa premessa. E da questa premessa perché? Perché le azioni che sono state portate, le delibere che sono state portate, partono dalla mia persona e naturalmente in condivisione con la sindaca e la giunta. Questo per dire, noi siamo rientrati nella rete Redi. La rete Redi è la rete dalla quale Genova per 8 anni si è resa invisibile, come abbiamo cercato di rendere invisibili le persone trans, le persone con orientamento sessuale diverso. Rientrando nella rete Redi, il primo, io non sto insultando nessuno, guardi.
2: Non era un insulto, grazie. Per cortesia, no, consiglieri, grazie, vada avanti, se mai la interrompo io.
3: Sì, certo.
2: Grazie consigliere Picciotti.
3: Siamo rientrati con molto orgoglio, un'espressione che non mi appartiene, ma forse a voi sì, all'interno della rete Redi. E la delibera che ha riportato, che ho portato la settimana scorsa in giunta, era proprio per la definizione della giornata del 17 maggio, perché questa città è una città che si definisce città dei diritti per tutte e tutti. Preciso anche che, certo, grazie per avermi interrotto, visto che io non la interrompo mai. Non c'è problema.
2: Lasciate parlare.
3: Se qualcuno pensa che le decisioni verso i diritti della persona siano strumenti elettorali, mi dispiace, vi rilancio al, mit-

0: gente. Non c'è, ho sempre parlato di diritti e non sono mai andata in cerca di voti. L'ufficio LGBT nasce perché ha una ferma convinzione, come qualcuno prima mi ha letto, rispetto alle linee guida, perché, ripeto, la comunità LGBTQIA+ è una comunità che fa parte dei cittadini genovesi e delle genovesi. Oggi noi qui abbiamo sentito le frasi la Meloni ed Orban. Io credo che citare Orban non sia proprio, come dire, l'esempio più chiaro per andare nei confronti dei diritti. Scusatemi, vi interrompo mai? No, faccio questa domanda. Poi se vi do fastidio mi dispiace, ma è così.
1: Fa riferimento a un intervento.
0: Le politiche che è stato della Meloni.
1: Prego,
0: se non sbaglio, a braccetto con Orban.
1: Grazie,
0: non ci sono andata io, e tanto meno con Trump.
1: Grazie.
0: E le politiche LGBTQIA+. Scusa, prego. Io ci penso alla Gibelli, lei pensa alla Meloni,
1: io non
0: Orban,
1: voglio
0: che è decisamente
1: dibattito.
0: Più grave di
1: consigliera
0: quello che sta
1: Bianchi,
0: dicendo
1: per
0: a me.
1: Piacere, assessora Bruzzone, vada avanti, silenzio per cortesia, va bene? Lei faccia il suo intervento, assessora.
0: Guardi,
1: per cortesia, non è un dibattito,
0: certo,
1: è un suo intervento, è una replica, d'accordo? Grazie. E silenzio anche tra il pubblico.
0: Comunque ribadisco il concetto della Meloni a braccetto con Orban, c'è andata, non ci sono andata io, non c'è andata questa amministrazione, rispetto a quello che è il principio dei diritti delle comunità LGBTQIA+. Io penso e so, ci sono moltissimi cattolici che appartengono alla comunità. E ricordo anche le parole di Don Gallo, per chi come me, come dire, forse un po' distante, in cui per primo ha definito le trans, i trans, come figlie e figlie di Dio. Io lo faccio questo riferimento, detto da una persona che è assolutamente al di fuori di qualsiasi ideologia di questo tipo. Per tornare a noi, il Comune ha intrapreso moltissime azioni nei confronti dei diritti, non quelle che si leggono sulla pagina, ma che sono la delibera del 17, per la giornata del 17, il riconoscimento dell'identità alias. Naturalmente lavoriamo in maniera intersezionale, parliamo di urbanistica di genere, di politiche di genere, ci sarà la partecipazione ad alcuni bandi per l'assegnazione di fondi per le case arcobaleno, per la salute mentale rispetto ai disturbi che i minori hanno, perché se qualcuno ieri avesse ascoltato le parole che sono state dette in quest'aula avrebbero saputo e si sarebbero informati sul fatto che l'80% delle idee suicidiali lo hanno gli adolescenti che sono in transizione di genere, che vorrebbero una transizione di genere, che si trovano in situazione di invisibilità. Che piacciono questa città dà visibilità alle persone, qualunque esse siano, indipendentemente dall'orientamento sessuale che decidono di avere. Grazie.
1: Grazie, scusi. Possiamo quindi ora discutere. Dichiaro chiusa la discussione su questo articolo 55, quindi passiamo a discutere il primo punto all'ordine del giorno, esattamente la mozione 54 del 2026, tutela della salute e dell'ambiente in Val Bisagno, atto presentato da Mesmacher e da Casini. Un emendamento da parte della consigliera Erika Venturini, che poi dopo la presentazione chiaramente della mozione inviterò ad illustrare, ed esattamente quindi do adesso la parola al consigliere Mesmacher per la presentazione per un massimo di 10 minuti. A lei la parola, consigliere.
2: Grazie Presidente, e finalmente oggi discutiamo questa mozione dal titolo Tutela della salute e dell'ambiente in Val Bisagno. E chi vive e lavora, molti lavorano anche nella Val Bisagno, sanno quanto la Val Bisagno ha diverse servitù e diverse problematiche che si sommano insieme nel raggio, anzi sulla lunghezza di pochissimi chilometri. E si sa che appunto la Val Bisagno, come abbiamo scritto, ha la presenza di

0: diversi insediamenti industriali, di snodi stradali, è un asse stradale che non solo ha un'uscita autostradale ma che porta a diverse località dell'entroterra. Ed è uno dei territori genovesi che sono maggiormente esposti agli effetti nocivi di impatto sanitario e ambientale. Noi sappiamo che nel prossimo futuro vicino, molto tra poco, la Val Bisagno sarà interessata da ulteriori impatti ambientali. E qui cito sul Movimento 5 Stelle, ma anche altre forze politiche che avevano sottolineato e messo, diciamo, un punto esclamativo su tutta la situazione e la progettazione del nuovo tempio crematorio. E insieme a quello che verrà messo in funzione c'è anche il tema della nuova rimessa MT e di tanti cantieri e zone che si sommano creando realtà fortemente impattanti. Ecco, tutte queste realtà, come chi ci segue sa, in questi anni abbiamo combattuto molto su questi temi.
1: Allora sfumiamo il consigliere comunale Mesmecker e andiamo da Matteo Cantini, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite. Matteo.
2: Sì, di Filippo Bruzzone della lista Salis, perché, diciamo, la parte più polemica, se possibile, giornalisticamente interessante di questo consiglio di oggi è certamente quella dedicata, diciamo, a questa querel tra il centrodestra e il centrosinistra sulla vicenda, diciamo, LGBT, sull'identità. Ieri in commissione del centrodestra, lei Bruzzone, però partirei da questo, ha fatto un intervento alto, lo devo dire onestamente, perché ha messo in gioco se stesso descrivendo quella che è la sua condizione personale di, diciamo, appartenente alla sfera LGBTQ+. Intanto le chiedo, insomma, di riassumere che cosa ha voluto dire all'aula.
3: Ma innanzitutto il 17 maggio nasce come un momento per riflettere sulle tematiche, e vedere questo contrasto all'interno del Consiglio Comunale sicuramente non fa bene alla città e non fa bene alla comunità LGBT genovese. Diciamo che col mio intervento ho voluto porre l'attenzione su alcune criticità che si vivono in maniera quotidiana, nel senso che noi oggi nella nostra città chiunque abbia una relazione di tipo affettivo, come può essere una coppia eterosessuale, ecco, non è che possa andare in giro a qualsiasi ora in qualsiasi quartiere come coppia intendo banalmente mano nella mano. Abbiamo ancora nella nostra città, diciamo, persone che tendono a indicare l'omosessualità con termini anche abbastanza coloriti anche nel nostro dialetto, insomma, ecco, non devo ripeterli sicuramente perché ci seguono tante persone, quindi lo sanno da sé. Quindi questi sono dei problemi quotidiani che la comunità deve vivere nella nostra città. Ecco che quindi nel luogo che rappresenta la comunità genovese nella sua accezione più ampia, avere questi momenti di riflessione e anche di condivisione sono necessari, ecco, perché sennò andremo meno al nostro ruolo di rappresentanza. Ecco che l'intento era un po' questo.
2: Ecco, lei che però ha una sensibilità ovviamente più alta e più personale su questi argomenti, la polemica che si è accesa su questa consulente Gibelli, come la vive? Perché a mio giudizio in generale è una cosa simile, un po' sporca al dibattito, perché mette insieme mele, pere e dadi di piombo senza una ragione valida, però appunto dando modo di qualcuno di sentirsi a sua volta discriminato, quindi forse bisognava chiuderla in qualche modo un pochino più seriamente, ecco.
3: Ma allora, intanto l'opposizione ha presentato un documento di cui discuteremo in una commissione ad hoc. Dopodiché ha fatto bene la collega Tassara a dire, diciamo, quello che è un po' il pensiero, nel senso che l'uscita, la pubblicazione dell'avvocata Gibelli è stata sicuramente una pubblicazione errata, a cui sono seguite delle scuse doverose. Il tema però è che io oggi pomeriggio non ho assistito a un dibattito sulle criticità della quotidianità della comunità LGBT da parte del centrodestra, ma ho visto l'attacco alla consulente del comune, che per quanto possa essere una figura importante per il comune, come dire, nulla c'entra con la quotidianità di una persona che oggi nella nostra città non può vivere la propria vita a pieno perché la società che lo circonda glielo impedisce di fatto.

0: Quindi è mancato questo dibattito, ma siamo entrati in una dinamica, diciamo così, di attacco politico alla consulente per poter attaccare l'amministrazione Salis. Credo che sia un'occasione persa.
1: Secondo lei non ci sono le condizioni per delle dimissioni, per chiudere, diciamo, tutta la vicenda?
0: Guardi, c'è una commissione ad hoc, si chiuderà con una commissione, dopodiché il sindaco non sono io, quindi non ho assolutamente nel potere, nel pensiero di poter chiedere a chi che sia di fare passi indietro, di lato o in avanti. Ci sarà sicuramente la commissione, ribadisco che secondo me oggi era un'occasione per fare un bel confronto politico anche tra famiglie politiche diverse, quindi anche tra una famiglia politica conservatrice, liberale, radicale eccetera, e ancora una volta invece purtroppo il comune, o meglio il consiglio comunale, ha perso questa occasione.
1: Ecco, forse però veramente l'ultimissimo dettaglio, quel poco di dibattito che c'è stato, a me sembra anche che da parte del centrodestra, ho sentito Mascia, ho sentito altri esponenti, diciamo quasi nessuno fa attacchi nei confronti della comunità LGBTQ+, ma piuttosto, diciamo, si sono concentrati su un dettaglio, ma quando poi si parla invece dei diritti, poi un conto sono le parole, un conto i fatti, però insomma mi sembrano tutti orientati verso l'apertura a questi temi.
0: Ma allora, a maggio 26, viva Dio, ecco, insomma, che in Consiglio Comunale ci siano stati attacchi diretti alla comunità. Ha citato una forza politica che per chi fa politica è abbastanza interessante, che è Forza Italia, quindi la chiudo con una battuta. Non penso che sia di per sé sufficiente Berlusconi per traghettare Forza Italia su posizioni più liberali. Liberali o si è o non si è. E in Consiglio Comunale vedo atteggiamenti più reazionari che liberali, che è un peccato, perché in realtà i liberali nel nostro paese hanno una storia molto importante e fanno parte del dibattito politico e danno un contributo significativo. Io non ne ho ancora visti però in Consiglio Comunale a Genova, e in parte ne paghiamo le conseguenze.
1: Grazie Filippo Bruzzone, grazie mille per essere stato con noi. Se hai ancora un istante, Matteo, io ho già pronta anche Alessandra Bianchi di Fratelli d'Italia, così possiamo anche sentire l'altra campana, diciamo, di questa querelle. Voi sostanzialmente continuate a concentrarvi, al di là di ogni singolo pensiero sulle diritti figli non figli, che ovviamente genererebbero un dibattito più ampio, voi sostanzialmente continuate a chiedere le dimissioni, il passo indietro o la rimozione della consulente per questa materia del Comune di Genova, Ilaria Gibelli?
2: Beh sì, proprio perché a maggior ragione oggi, dove abbiamo parlato di diritti, di rispetto, e ritengo che quindi un rispetto debba essere per tutti, una non discriminazione tanto per l'orientamento sessuale quanto anche per l'orientamento religioso, ma comunque una forma di rispetto per tutti, che in questi mesi abbiamo visto non viene sempre applicata. C'è una doppia morale, c'è una doppia considerazione del diritto di uguaglianza e di quello che è concesso, perché ancora una volta ho sentito una consigliera che va a diminuire quello che viene fatto da chi appartiene alla loro parte politica, in questo caso della Gibelli. Io ritengo che sia gravissimo quello che ha fatto, non solo nella gravità stessa delle offese, ma poi anche che denota un'inadeguatezza a ricoprire quel ruolo.
1: Ecco, da parte del centro-sinistra è, diciamo, uscita questa frase, che non è uscita così, ma insomma più o meno vuol dire questo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. La consigliera Tassara ha detto, io qui ho tanti momenti in cui il centrodestra ha detto cose di cui pentirsi, ma nessuno ha chiesto dimissioni o cose simili.
2: Beh, per quanto mi riguarda non so a quale si riferisse nel concreto, perché c'è anche questa abitudine a dire, a lanciare frasi d'effetto, però poi vuote dal punto di vista di contenuti. Io, per come vivo io e anche il nostro partito di Fratelli d'Italia, noi siamo per la legalità, per il rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto. Quindi non ritengo che, per quanto ci riguarda, noi siamo mai incorsi in questa tipologia di errore. Abbiamo sempre dato rispetto a chiunque, e quindi quando non viene rispettato da parte di un consulente, che peraltro ha pagato coi soldi pubblici dei cittadini genovesi 156.000 euro, per un ufficio che deve proprio garantire l'uguaglianza e il diritto di tutti, si permette invece di discriminare e offendere con parole davvero gravi tutta la comunità cattolica, io penso che dei provvedimenti vadano presi, perché è inadeguata a svolgere anche proprio quel ruolo, per di più con una carica, un titolo professionale che dovrebbe imporle, e lo dico da collega,
1: dell'avvocato,
2: assolutamente un maggior riguardo, che è anche all'interno del nostro codice deontologico.
1: Ok, me. Chiudiamo con questo. Io spero, ho chiesto e penso di ottenere tra poco anche l'assessore Bruzzone, e così, diciamo, sentiamo anche la posizione ufficiale della Giunta. Ma un'altra delle polemiche è sul Gay Pride e sul patrocinio del Comune a questa

0: diciamo manifestazione, a causa del fatto, voi dite, che Liguria Pride avrebbe diciamo insultato o comunque si sarebbe opposta fortemente alla adunata degli alpini di Genova, e quindi in pratica si dice: siamo sicuri che sia giusto dare il patrocinio ad un'associazione che ne ha insultata un'altra? Lo dico brutalmente.
1: Beh sì, che poi sia un patrocinio formale richiesto secondo il regolamento, comunque un supporto

0: In linea con le parole anche del sindaco del noi siamo contro ogni forma di violenza, è una frase che se letta con questi elementi è alquanto vuota sinceramente, perché sostenere un'organizzazione che ha definito gli alpini comunque definendoli con questa mascolinità tossica e ha fatto poi anche dopo la adunata degli alpini delle locandine in contrapposizione, no? L'abbiamo vista tutta, non uso quei termini, però alle penne degli alpini contrapponiamo le più e tralascio gli aggettivi, io penso che siano frasi gravi, ma lo direi anche se arrivassero da altre parti più dell'area politica nostra, dal punto di vista di partiti, a difendere posizioni che le ritengo lesive. Farà piacere poi ascoltare quello che dirà l'assessore Bruzzone per quanto riguarda la replica che ha dato in aula. Io sinceramente la trovo del tutto sempre legata a una visione ideologica, cioè anziché dare delle risposte concrete, prendere posizioni sul suo consulente, lo ripeto, nominato, che tra l'altro all'interno delle liste del sindaco, ma lasciamo stare anche questo amichettismo diffuso, non prende posizione, si è preferito parlare delle mie parole che ho citato al presidente Meloni. Cioè.
1: Chiaro, grazie mille, grazie Alessandra Bianchi. Allora Matteo, ti restituisco la linea e tra poco cerchiamo di recuperare anche l'assessora Rita Bruzzone, così proviamo ad avere anche la posizione della Giunta Salis su questo tema che oggi ha acceso il Consiglio Comunale.
2: Perfetto, grazie Matteo. Allora noi ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, torniamo un attimo dentro la Sala Rossa, dove parlare in questo momento l'assessore Perico, sentiamo di cosa.
1: E infatti, dopo l'osservatorio, abbiamo capito che in realtà il cantiere dello scolmatore ha un piano di monitoraggio ambientale pluriennale che dovrebbe andare di pari passo col programma dei lavori che, come sapete, sono stati avviati e sono adesso nella piena fase di esecuzione, ed è quindi proprio questo che è stato l'oggetto di una lettera che ha mandato il Comune di Genova su sollecitazione del Presidente del Municipio della Val Bisagno, Lorenzo Passadore, una lettera che è stata mandata al Commissario. Gli è stato chiesto, il commissario e responsabile del procedimento dello scolmatore, gli è stato chiesto di avere informazioni in merito prevista del piano di monitoraggio.

0: monitoraggio ambientale e del piano di mitigazione dell'opera. Questo significa che noi abbiamo bisogno di un monitoraggio, in particolar modo in questa fase, e questo monitoraggio faceva parte degli atti esecutivi di questo progetto, e quindi ci deve essere, abbiamo diritto a chiederlo, e questa è la posizione che porteremo avanti. In più, sosteniamo anche l'idea che ARPAL, spinta della Regione Liguria, possa collocare una centralina stabile, magari non interessata proprio dai lavori dello scolmatore, che in questo momento sono particolarmente impattanti, nella Val Bisagno, che quindi possa entrare a far parte delle centraline stabili che ci sono sul territorio genovese. Che sappiamo tutti è una conformazione particolare, e quindi avere le centraline disposte solo sulla linea di costa potrebbe, anche essere valutato da integrare anche in funzione poi dei dati che usciranno. Sono quindi concludo dicendo che l'esperienza di Cava Cavalletti ha dimostrato che in presenza di criticità emissive e di forte pressione infrastrutturale, questo monitoraggio di una singola centralina non basta. Non basta quindi un monitoraggio puntuale, ma serve una rete stabile. Questo noi, la città di Genova, ha diritto di chiedere in questo momento, di fronte a un grande cantiere come quello dello scolmatore del Bisagno, ma poi anche, che è una attività che si deve consolidare in una prassi che deve essere portata avanti a vantaggio della tutela della salute dei cittadini genovesi.
1: Grazie Assessora, chiedo se ci sono degli interventi in dichiarazione di voto. Grazie, metto in votazione la mozione numero... Consigliere Cabur, a lei la parola per dichiarazione di voto.
2: Sì, grazie. Volevo intanto ringraziare il proponente.
3: E allora in attesa di ritornare da Giorgio Fabiocchi a Bordighera, ma anche da Matteo Cantile con i nuovi ospiti da Palazzo Tursi, andiamo a sentire uno stralcio della trasmissione di ieri sera del programma politico. Si è parlato naturalmente anche di AMT e di come il Consiglio Comunale, ma anche quello regionale, si stanno portando avanti questa situazione. Diverse ovviamente le vedute da parte del consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna e di quelle del capogruppo comunale Mario Mascia. Andiamo a sentire allora uno stralcio della trasmissione di ieri sera.
4: Ho l'idea in testa che questo passaggio a scatola chiusa, il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, e succede che i primi ad essersi i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali che hanno votato a favore nell'ambito del consiglio comunale. Con questo non dico che ovviamente questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un portarogna delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a valle per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza, oltre che membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo.
5: Lasciato un'azienda con la cassa zero e i debiti in banca.
4: Poi facciamo un calcolo, perché
5: questa è la verità. Perché ma facciamo quando volete.
4: La voce multa di cui parlava capogruppo Sanna,
5: o
4: consigliere regionale,
5: perché prima è passata.
4: Praticamente
5: prima è passata in regione questa legge.
4: Mi sono chiesto veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
5: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
4: Insieme col prospetto dei ricavi.
5: Guardi, sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta. Sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... No, avete tirato fuori il 2000... Guardate, avete tirato fuori, pensate, avete tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi... Se mi fa finire,

0: E chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, sì, il ragionamento, sì, il lezione, ragionamento della quadra di bilancio, lo rendo semplice per spiegarlo a voi. A voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le
1: sembra
0: basi
1: un
0: assurde,
1: vecchio, tutte
0: assurde,
1: le volte che
0: assurde col quale voi. Però noi abbiamo avuto la responsabilità.
1: Sindaco, e l'avete
0: posso?
1: Fatto voi.
0: Direttore,
1: mamma
0: mi dica se
1: mia,
0: posso.
1: Ma cambiate un po' il registro.
0: Direttore,
1: fonico,
0: mi dica se posso, perché
2: prego,
0: chi sta parlando in questo momento è colui
1: la
0: che.
1: Techno music,
2: prego,
0: cambiate, mi dica, se parliamo di cose serie,
1: musica.
0: Io intervengo, se no mi taccio. Perché se non sbaglio, il sottoscritto, insieme a tutta la l'opposizione ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché l'ha detto prima il collega, oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolvere la situazione. In primis noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare oggi una situazione di AMT che se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era, e si andava in tribunale, certo. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura
1: però
0: ha già fatto delle azioni.
1: Pensate come siamo liberali,
0: abbiate
1: che
0: pazienza.
1: Noi gli emendamenti li accogliamo in regione
0: pazienza.
1: Come centro destra e voi
0: fuori.
1: Comune neanche a vederli
0: avete governato
1: scritti.
0: 10 anni neanche continuate a governare la regione, i 40 milioni voi non li regalate.
1: Pensa
0: voi,
1: come siamo
0: voi liberali,
1: come
0: non li regalate, li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
1: Però,
0: poi se si può dire sempre sta parola buco, perché non si capisce, io non sto usando sì. tecnicismi.
1: Ah, no.
0: Se vogliamo usare i tecnicismi
1: sì.
0: ricordo lo possiamo fare anche
2: lei
0: perché anche
2: detto,
0: noi
2: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto proprio
1: sì
2: qui.
1: Abbiamo sparato.
0: Guardi, non so se vi è chiaro, io non so come dire, appena ci sarà il bilancio
2: che non è di 200 milioni.
0: Guarda, ma
1: no.
0: Lei deve fare la somma di tutto, eh? Lei deve fare la somma di tutto. Deve fare la somma di tutto. Guarda che il 40% di multe inserite, che qualcheduno mi ha tirato prima detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio, potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio. Che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti, perché chi ha governato anche un piccolo comune sa che più del 3, 4, 5% sarà
1: che verrà,
0: difficilissimo riuscire a
1: nel bilancio che verrà,
0: dai.
1: Direttore, vorrò vedere
0: pazienza,
1: come verranno impostate le multe
0: anche
1: e come
0: avete
1: messi
0: fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo,
1: anche
0: ma un
1: i debiti
0: minimo,
1: coi fornitori,
0: minimo.
1: Vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci,
0: immagino.
1: Ce lo spiegherà
0: guardi,
1: il Sanna nella terza lezione
0: guardi,
1: stasera,
0: io non faccio
1: quando deciderà di...
2: E allora questo è uno straccio della trasmissione di sera, del programma politico che va in onda, come sapete, ogni lunedì sera da partire dalle ore 21. Torniamo in via Garibaldi a Palazzo Tursi, Matteo Cantile con Paola Bordilli, se non sbaglio. Matteo.
3: Esattamente. Si litiga al programma politico lunedì sera, Matteo, anche in consiglio comunale si litiga, oggi un po' meno, però diciamo c'è stato un momento in cui si è acceso sul tema diciamo LGBT, ma anche perché Paola Bordilli, grazie di essere con noi, qui c'è un po', diciamo, forse le due parti vogliono dire due cose diverse. Da un lato c'è il centro-sinistra che vuole discutere dei temi legati alla, diciamo, alla condizione delle persone omosessuali o le altre varie condizioni previste da quella lunga sigla, mentre voi del centrodestra vi siete più concentrati sul ruolo di Ilaria Gibelli, sul ruolo di questa consulente che ha diciamo utilizzato sui social delle parole che sono oggettivamente, questa è la mia opinione, non adeguate ad un ruolo così importante. Poi le dimissioni sono una cosa che si dà molto di rado in Italia, però diciamo sicuramente almeno scuse sincere dovevano arrivare e devono arrivare, perché insomma in effetti quelle frasi non erano minimamente accettabili.
4: Beh, intanto oltre che le dimissioni c'è la revoca del contratto che la politica può fare, che insomma sindaco
3: anche quello è raro,
4: però è un'altra possibilità, diciamo, di fronte a chi magari non rassegna spontaneamente le dimissioni. Sicuramente parlare di diritti oggi, farlo ricordando giustamente e doverosamente c'è tanti temi che purtroppo una parte dell'aula tende a volere definire come propri e quasi ad escludere noi su questi temi. Devo dire che parlarne con una persona che ha dato dell'omofobo.

0: del cio transfobico a noi come opposizione, a noi, io parlo come cio partito che io rappresento, come cio Lega, a noi come cattolici, ecco, credo che in qualche modo strida fortemente. E mi spiace veramente, perché credo che la politica su questi temi e invece debba prendere delle posizioni, tanto che oggi siamo arrivati anche a parlare sul tema Pride, il Liguria Pride, quella strategia di marketing molto infelice, io la definisco tale, con questi termini legati sempre con il raduno e alpino nella nostra città, dei termini che io trovo raccapriccianti. Ecco, credo che
1: lei toglierebbe il patrocinio al Pride.
0: Ma allora, in teoria, altra cosa molto strana, il Pride oggi non ha richiesto patrocinio ancora. Mentre ce lo ricorderemo tutti come un anno fa sia il sindaco Salis e allora candidata e anche stessa Gibelli dicevano a gran voce che con l'amministrazione progressista si sarebbe sia chiesto il patrocinio come Liguria Pride, sia concesso come comune. Abbiamo appreso che finora non è stato richiesto. Io, alle volte penso anche che forse a questo punto non ci verrà richiesto, perché oggettivamente abbiamo fatto vedere come c'è centrodestra, come c'è Lega, questa un po' di discrasia, ecco, fra quello che viene detto come c'è tutela dei diritti, e oltretutto un Liguria Pride che, voglio ricordarlo, lo ha dichiarato mezzo stampa, non si scusa dell'utilizzo di parole come brutte, ecco, dei volantini che ha fatto, ma anzi ha confermato che per il Liguria Pride il raduno è comunque maschilismo e patriarcato. Ecco, io credo che dopo le bellissime giornate che hanno portato veramente, secondo me, gioia, anche serenità, nella nostra città, senso di una comunità, che è poi quello che i ceraduni e alpini fanno sentire appunto nelle nostre città, ecco, credo che una presa di posizione simile da Liguria Pride non sia né condivisibile, ma che sia anche condannabile. E credo che la politica, insomma, siamo qui anche perché il silenzio nostro molte volte c'è legittima. Io sono convinta che l'istituzione debba parlare, debba dire quando non condivide, debba dire quando qualche cosa si poteva fare con altri toni e con altri termini. Non vuol dire che si blocca il dissenso, ma vuol dire che di senso si deve fare con certi modi e con anche certi termini.
1: Grazie Paola Bordilli. Matteo, a te, abbiamo ancora una dozzina di minuti, cercherò di portarti un altro paio d'ospiti al microfono prima di chiudere. Grazie
2: Matteo. Allora, intanto, prima che di fare l'ultimo collegamento con te, se è pronto, lo chiedo alla regia, il contributo di Giorgia Fabiocchi da Bordighera, così lanciamo l'ultimo candidato di oggi da Bordighera, candidato a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì, e poi torniamo a salutare Matteo Cantile.
3: Prosegue il nostro viaggio tra i candidati a sindaco di Bordighera per raccontare come ci si sta preparando, manca oramai pochissimo al voto di domenica e lunedì. Allora andiamo a conoscere Davide Sattanino, che è candidato sindaco con la lista Obiettivo Bordighera. Sattanino, allora, prima considerazione, lista civica, c'è un orientamento partitico, politico o civico puro?
4: No, noi siamo una lista civica pura.
3: Pura, quindi pura, senza nessun
4: senza
3: tipo
4: nessun
3: di...
4: partito dietro.
3: Invece chi è Davide Sattanino? Magari ci presentiamo un po', una sorta di biografia, come la definisco sempre io.
4: Allora, la mia nonna ha comprato questo albergo qua nel 1968. La mia mamma, che era ligure, ha deciso negli anni 80 di ritornare in Liguria. Perciò è dagli anni 80 che io e mio fratello ci siamo stabiliti in questa meravigliosa città. Gli studi li ho fatti a Bordighera. Invece sono andato a fare un corso di management delle hotellerie in Svizzera, prendendo questo diploma. Perciò io sono nato e cresciuto all'interno del turismo.
3: Quindi lei è un conoscente.

0: conoscitore massimo del turismo, le farò un po' di domande. Allora, proprio sul turismo, programma invece, che programma porta al cospetto anche dei suoi concittadini? Quali sono i 2, 3, 4 punti fondamentali del suo programma?
1: Allora, il primo punto del nostro programma sarà quello del rilancio del turismo, naturalmente. Se Bordighera vuole rinascere, deve rinascere dal turismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremo creare innanzitutto eventi che siano duraturi, eventi che durano 2-3 giorni. Una volta creati questi eventi nuovi, oppure sviluppare e riproporre gli eventi che ci sono sempre stati nella nostra cittadina, perché Bordighera ha nel suo DNA gli eventi, noi vedremo di sicuro il rinascere e l'apertura di nuovi negozi, perché in questo momento abbiamo tantissime sarande passate e questa cosa qua non mi piace.
0: Altri aspetti su cui lavorare, per esempio tema viabilità, parcheggi?
1: Allora, parcheggi è un grosso problema. Bordighera manca di parcheggi e abbiamo bisogno di parcheggi nuovi, di parcheggi che siano messi nelle periferie, di parcheggi in centro e soprattutto anche di parcheggi nelle frazioni. Tutto questo lo risolviamo poi con una navetta elettrica che permetta e faccia da anello, da circuito per tutto il sistema Bordigotto. Deve passare in passeggiata, deve passare in centro, in Bordighera Alta e nelle due bellissime frazioni che abbiamo.
0: Quindi lei dice che bisogna allontanarci con i parcheggi dalla zona centrale, crearla in periferia e poi arrivare in centro, perché poi c'è il problema di spostarsi. E questo glielo chiedo anche invece nel periodo estivo. Cosa succede a livello di parcheggi, di organizzazione anche della gestione? Immagino non sia semplice, perché si raddoppia, magari si triplica addirittura, quindi si arriva a circa 30.000 abitanti nel periodo estivo, sono tanti.
1: Allora, il problema dei parcheggi sono appunto questo, sono stati creati negli ultimi anni qualche parcheggio, per quello che necessita di nuovi parcheggi, perché se noi mettiamo le macchine fuori, meno traffico e diventa più vivibile la città, creando magari nuove zone di isole pedonali.
0: Isole pedonali, questa può essere una soluzione. Le chiedo un altro aspetto da analizzare, comunque da commentare, vedo che i suoi competitor lo hanno citato, che è quello della sicurezza. Bordighera secondo lei è insicura? Se sì, cosa bisogna fare?
1: Bordighera non è insicura, Bordighera ha bisogno di implementare la sicurezza, Bordighera ha bisogno di un nuovo impianto di illuminazione, come ci hanno messo ad esempio qua sulla nuova passeggiata a mare, perché Bordighera è già tutta a disposizione dei LED, però sono LED che ormai hanno una ventina d'anni. Bisogna mettere una nuova illuminazione e soprattutto Bordighera deve essere più videosorvegliata. Vogliamo veramente diventare una città videosorvegliata.
0: Quindi questo significa aumentare sicuramente la sicurezza. Tema del confine con la Francia è un tema che si percepisce anche dal punto di vista della sicurezza, con comunque la presenza magari di persone, di stranieri, di immigrati che cercano poi di superare il confine.
1: No, Bordighera ancora si salva su questo campo qua. Abbiamo pochissima microcriminalità, che secondo me, dando più illuminazione, più sicurezza, andremo di sicuro, soprattutto nel periodo estivo, a chiedere ai vigili di incrementare e di fare più pattugliamento, così come con le forze dell'ordine, perché abbiamo una bellissima tenenza in questo momento, molto efficiente. Chiederemo l'aiuto esterno per poter rendere sempre Bordighera più sicura.
0: Tema turismo, lei l'ha citato, l'ha nominato nel suo programma, cosa si può fare in più per un luogo già molto turistico, molto conosciuto?
1: Destagionalizzare, bisogna portare turismo over 65 come era una volta a Bordighera. Questo over 65 permette soggiorni medio e lunghi, bisogna portare turismo più giovane, creare, come ho detto prima, eventi. Gli eventi portano turismo.
0: Quindi il turismo qui, lei dice over 65, turismo giovanile è un'altra pecca secondo lei, ovvero mancano forse rispetto ad altre riviere, cito banalmente la Romagnola, casualmente così a caso, possibilità di divertirsi, di trovare anche dell'altro, qui forse più a misura familiare o di persona più in là con l'età.
1: Questo è vero, Però noi dobbiamo, nella mia lista io ho inserito due giovani apposta per questo. Vogliamo che Bordighera sia anche la Bordighera dei giovani. Perciò creeremo eventi anche per loro, soprattutto in estate, perché all'aperto abbiamo bellissime spiagge, bellissime location dove si possono fare eventi che non diano fastidio al resto della popolazione.
0: E questo è giusto, credo che soprattutto per i giovani sia necessario. Le chiedo un ultimo paio di cose.

0: Se cosa farà qualora lei fosse eletto sindaco? Quale sarà la prima cosa? Non dico il 25 perché si festeggia, però poi è subito dopo.
1: Dal 26 in avanti penso subito a una pulizia generale della città, passando per un'igienizzazione dei carugi. Bisogna ridare del bianco a tutti i sottopassi perché sono il nostro biglietto da visita per il mare. Tutto questo sono veramente i primi giorni. Ricordiamoci che dobbiamo fare moltissimo sfalcio perché Bordighera vanta comunque 50 km di sentieri nella nostra circonferenza. Perciò bisogna dare più pulizia, più igiene, più decoro.
0: Quindi questa sarà una delle primissime cose per chiudere. Ha già un'idea della sua squadra? Lei ha detto abbiamo anche delle persone giovani, qualora uno vincesse poi deve pensare al vice sindaco, gli assessori, più o meno un'idea ce l'ha già?
1: Assolutamente no.
0: Ok.
1: Assolutamente no, vediamo innanzitutto se vinciamo e poi una volta vinto formeremo tutti assieme la squadra.
0: E allora come sempre chiudiamo con appello al voto, perché votare Davide Sattanino?
1: Perché siamo 17 persone diverse, 17 persone che amano Bordighera, che vogliono lo sviluppo di Bordighera e vogliamo portare Bordighera di nuovo in auge. Io arrivo dal turismo e ce la metterò tutta per fare eventi e turismo.
0: Grazie Davide Sattanino, in bocca al lupo, come
1: dico
0: sempre.
1: Mille.
0: Noi invece raccontiamo un ultimo aspetto, che è questo: i candidati a Bordighera in realtà sono 5, la quinta candidata, non per ordine di importanza ovviamente, è Marzia Baldassarre, candidata con la lista Bordighera Domani, non è in questo momento, in queste ore non è stata a Bordighera per impegni suoi, l'abbiamo contattata, sentita, non siamo riusciti sfortunatamente a organizzare intervista in loco, però poi sul sito primocanale.it si trova l'intervista scritta, quindi anche con le nostre domande, le sue risposte per la sua Bordighera del futuro dal 24 e il 25 con il voto, e poi verrà scelto il nuovo candidato a sindaco che diventerà primo cittadino di Bordighera. Quindi manca l'intervista video, lo trovate tutto però sul sito primocanale.it.
2: Grazie, quindi a Giorgia Fabiocchi. Vi ricordo che anche venerdì sera Cosa succede in città sarà dedicato proprio alle imminenti elezioni comunali di domenica e lunedì, poi naturalmente lunedì sera spazio ai risultati politici, e poi invece martedì 26 una giornata monotematica per ricordare di fatto un anno di gestione del comune da parte di Silvia Salis, quindi insomma poi vi racconteremo tutto e quello che avremo in mente di fare per quel giorno. Allora torniamo da Matteo Cantile a Palazzo Tursi. Matteo.
3: Sì, grazie Matteo, per dirvi che l'assessora Rita Bruzzone si scusa ma non riesce a raggiungermi qui al microfono perché è ancora impegnata in una controreplica, perché comunque il consiglio continua e quindi non riesce a essere qui con noi. Chiudiamo allora con Pietro Picciocchi che insomma ha assistito a questo dibattito, in realtà lei non ha preso la parola, è rimasto abbastanza diciamo in disparte, le polemiche comunque non sono mancate, soprattutto da parte vostra su questa consulente Gibelli che secondo voi dovrebbe fare un passo indietro di lato, insomma, vedete voi.
4: Ma in generale io credo che questa amministrazione continua a trincerarsi dietro questioni fortemente identitarie per non trattare e affrontare i problemi veri della città. Certo, noi ieri abbiamo disertato questa commissione sull'identità alias, intanto perché non c'era nessun documento, perché poi abbiamo parlato del tema Gibelli, che per noi è un problema reale, perché io ricordo che ieri questa consulente, dopo aver offeso i partiti cattolici, sappiamo tutto, condivideva sui suoi social gli interventi di esponenti della maggioranza contro la minoranza. Allora, se questo è un consulente della pubblica amministrazione che dovrebbe osservare un codice etico e mantenere un atteggiamento di imparzialità, io credo che sia corretto che l'opposizione nel suo ruolo di critica, di contestazione, che vuole essere costruttiva, ponga un tema. Dopodiché ancora oggi si è tornati su questo argomento, io non accetto assolutamente la narrazione secondo la quale c'è una parte dell'aula a difesa delle persone più deboli e più fragili e c'è un'altra parte che è totalmente insensibile all'argomento. Su questa questione ci sono delle impostazioni ideologiche molto chiare, molto nette, che noi abbiamo il diritto di non accettare, pur ribadendo il rispetto nei confronti di ogni persona, anche perché credo che poi ci siano delle storie personali che testimonino questo atteggiamento di rispetto e di garanzia del massimo pluralismo. Quindi

0: Io credo che questa polarizzazione così forte su questi temi non vada assolutamente bene. Penso che ben abbia fatto oggi la consigliera Orlando del nostro gruppo a stigmatizzare l'atteggiamento di chi da un lato ci accusa di non rispettare i diritti e di non essere inclusivi, dall'altro non fa altro che insultare la nostra parte politica soltanto perché non condivide determinate tesi, determinate ideologie, determinati punti di partenza di ragionamenti che appunto non ci appartengono. Ripeto, continuiamo a mettere al centro i temi della città, perché è passato un anno dall'inizio di questa amministrazione e voglio dire, possiamo parlare delle comunità LGBT, possiamo parlare della flottiglia, della Palestina, di tutti questi temi fortemente identitari, ma qui ci sono risposte concrete da dare ai cittadini che hanno problemi in tantissimi ambiti della loro vita, su cui il comune deve esserci e purtroppo non lo vediamo.
1: Grazie Pietro Picciocchi. Allora Matteo, direi che possiamo concludere i nostri collegamenti qui da Palazzo Tursi, dove appunto oggi si è svolto il Consiglio Comunale di Genova.
2: Grazie, quindi a Matteo Cattire. Solo una domanda prima di chiudere, insomma tu non so se è la prima volta che entri dentro la zona rossa o se non è la prima, forse è la seconda, che clima hai trovato? Perché insomma abbiamo raccontato nel corso di questo anno di tanti consigli comunali molto molto accesi, molte volte anche un po' sopra le righe, poi qualche volta insomma c'è stato un piccole frenate, sono ritornati un po' tutti sotto una, con una calma piatta, però poi sono state veramente eccezioni, la maggior parte di queste sedute sono stati dei veri e propri scontri. Oggi che giornata hai trovato?
1: No, è la prima volta che entro nella zona rossa, diciamo, da che esiste questo programma. Purtroppo, come vedi dai capelli bianchi, non è la prima volta che entro nella sala rossa, ma ho trovato una situazione abbastanza, oggi diciamo, abbastanza calma, devo dire la verità. Mi aspettavo un pochino più di brio, anche visto l'argomento che è abbastanza identitario e polarizzante. Invece no, ci sono stati momenti in cui si è alzato un po' il tono, però devo dire che anche il centrodestra, almeno nelle persone che hanno preso la parola, non si sono schierate, diciamo, con contro determinati valori, precisa sul comportamento della maggioranza legata a questa consigliera, a questa consulente. Quindi insomma devo dire che ho trovato oggi un consiglio comunale oggettivamente con un certo grado di fair play, forse troppo anche.
2: Grazie a Matteo Cantile, grazie a voi per averci seguiti anche questo martedì. Zona Rossa torna fra 7 giorni.

0: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
1: Ben trovato, grazie.
0: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
1: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
0: Ecco, ed era questa la cosa personale che le volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
1: Certamente l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari.
0: Non
1: e tutte le vittime.
0: Non c'è dubbio, ovviamente emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo.

0: Tornando in Vulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cyber sicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità, forse partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
1: È centrata l'osservazione, perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova gioco forza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
0: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali qui, però poi per il resto dal dissesto alle infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
1: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il centro del mare, che è il fratello maggiore del centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, di attivare il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio, e in qualche modo mi viene da dire suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
0: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15, ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa, succede con gli ETS che si applicano in Europa.

0: ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
1: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transazioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri,
0: certo,
1: o indirizzi verso equilibri.
0: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio dialoga. C'è una terza missione del territorio sull'università?
1: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per anche ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
0: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
1: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne l'esito. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
0: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
1: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nella ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
0: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda qual è la

0: più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
1: Transitoriamente, però più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
0: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
1: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilia di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che possa, certo, essere chiaro il confronto della nostra capacità anche interna di dialogare.
0: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio sul Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso, nel corso delle prossime giorni e settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie professore.
1: Grazie
0: Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite, con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale.

0: infrastrutturale sempre migliore.
1: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
0: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa, devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo voi capite bene che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: Le nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture. Dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto, nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità, dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche, il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina

0: In amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
1: Rete ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale, con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e subfornitori, il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarietà estremamente ampia.
2: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il viceministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano, e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Ma il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale, grazie di essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che

0: arrivare e seguire l'attività dei miei genitori che erano i contadini mezzatri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato, prima il collegio e poi il lavoro intanto in mezzo all'università e poi Torino dove mi sono formato professionalmente e poi a 32 anni a Savona a fare il direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, ma io, con una strada che sembrava tracciata altrove?
0: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi ha detto: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona. Avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato diciamo difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione.

0: per qualcuno, noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? È il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia, quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che Spinetto sì. Marengo, per dire un
1: non
0: paese dalle mie parti.
1: Certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
0: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove

0: si cresca, si possa crescere anche nel tempo e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto, lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona, perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco, e allora proprio il recupero del Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza

0: L'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. Allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Certo, anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo, quelle libertà,
0: quelle cose
1: quei lussi...
0: Da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già, quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
5: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Storia di Genova nei suoi commerci, edito da Stefano Termanini Editore, due autori, oltre a Stefano Termanini, Carlo degli Abbati. Ecco, storico o economista?
1: Un economista con tanta qualità di storia.
0: E allora partiamo subito dalla parte storica, da questa Genova piena di soldi che mantiene tutti in qualche maniera.
1: Però che comincia in condizioni difficilissime la sua esistenza, essendo una ripa a mare in un posto scosceso, circondato da montagne ed in foga incessante, come scriveva Jacques Hers, e quindi con delle condizioni di partenza estremamente modeste. Come racconta Sebastiano Lopez, nel V secolo è un semplice vicus, ma lo ritroviamo nel primo documento reale che riguarda la città, nella cronaca del Vescovo di Cremona, che ne fa il primo documento scritto e parla di un saccheggio, il saccheggio di Genova fatto dai Fatimidi nel 934, ed ecco che si vede che qualche secolo dopo già Genova è in condizioni di trattare la seta gattaia che viene dalla Cina. Come è riuscita in pochi secoli Genova ad essere una ripa difficile, ad avere già questa importanza? Nasce per il fatto che uomini di mare e di costruzione di garee erano diventate le flotte che difendevano dalle grandi invasioni arabe i feudi francesi e spagnoli. Quindi il controllo genovese del terreno occidentale permette a Genova di avere una notevole importanza già prima del 1000, importanza che poi si moltiplica,
0: poi diventa la cassaforte del mondo.
1: Esattamente, questo ci arriva per una serie di scelte che sono delle scelte interessanti, perché sono sia scelte di carattere diplomatico. Per esempio, noi abbiamo prima il controllo della terza riviera, vale a dire della Corsica, che è fondamentale per Genova, soprattutto per la parte della costruzione navale. La Corsica ha dei meravigliosi pini marittimi che permettono la costruzione degli alberi di Maestra, per cui è fondamentale per rimanere italiani il controllo della Corsica, non è solo il Bonifacio, certo. Oculus, Genova, ma anche attraverso quindi un successo grande nel campo diplomatico che permette a Genova, per esempio, nel 1261 l'estensione all'intero Mar Nero, scacciando, per gli accordi con i paleologhi, dal Mar Nero i veneziani. E quindi la città attualmente di Istanbul, cioè Costantinopoli, diventa la quarta riviera e si arricchisce di tutte le grandi colonie che sono un po' una sorta di Commonwealth genovese, come diceva Gio Pisterino.
0: Esatto.
1: E come Lucchetto in genovese dice, i senesi tanto van che dunde van la nuova Sena fan. Ed ecco che questo grande Commonwealth di colonie organizza tutti i traffici che fanno capo alla città di Genova. E diventa così già il Mar Nero, con tutte le ricchezze che poi provengono, certo, sia che dalla Persia che dalla Cina, attraverso la via Mongola, diventa la quarta riviera. Ma non basta, perché alla fine del 200, grazie ad un'avventura di Benedetto Zaccaria, console di Laodicea, i genovesi arrivano sino a Bruges. Entrano nelle Fiandre, hanno capito l'interesse del mondo borgognone, ed ecco che abbiamo anche nelle Fiandre, ed ecco la mostra attuale a Van Dijk, abbiamo nelle Fiandre la quinta riviera di questa città. È tutto ciò che permette poi la parte di cui lei dice, vale a dire il ricco momento in cui i genovesi diventano i finanziatori della corona spagnola, e quindi il famoso siglos de los genoveses, che comincia con Andrea Doria nel 1528. Ma questo è il risultato di, da una parte, una riuscita attività diplomatica, la presenza delle colonie e poi l'enorme inventiva nell'ambito del naviglio marittimo, perché Genova crea la cocca, crea la nave a vela, e con questa nave a vela trasporta anche carichi, certo, poveri e pesanti.
0: Invece Stefano Termanini, editore e scrittore, ha curato un'altra parte della storia di Genova nei suoi commerci, cioè dei ritratti di personaggi.
2: Cinque ritratti di personaggi. Abbiamo immaginato che questa Genova, raccontata dal professor Carlo degli Abbati in maniera cronologica, sia anche una Genova fatta di persone, naturalmente, certo, che era una Genova fatta di persone. E allora abbiamo individuato

0: Cinque ritratti che in qualche modo diano carne e ossa ai genovesi lungo un tempo
1: anche. Molto diversi l'uno dall'altro.
0: E diciamo, questo è stato anche un po' il nostro gioco, il nostro trucco. Abbiamo scelto un notaio, Giovanni Scriba, del XII secolo, perché Genova è una città fortemente notarile, in cui tutto si scrive, si scrivono i commerci, si scrivono gli accordi fra le persone che poi vanno per mare. Bisogna che tutto sia scritto perché i patti abbiano forza di legge. E quindi la figura del notaio è fondamentale. Abbiamo scelto Santa Caterina Fieschi Adorno.
1: Siamo ad
0: avere a che fare con un personaggio molto diverso, ma Caterina Fieschi Adorno è una mistica, ma è anche una santa molto genovese che si occupa dei poveri,
1: certo,
0: che si consacra addirittura ai poveri fino alla consunzione. Abbiamo poi dedicato il terzo ritratto, immancabilmente vorrei dire, ad Andrea Doria, interprete della Realpolitik genovese, colui che riesce a dare impulso alla città. Luca Cambiaso, il quarto. Luca,
1: siamo Cambiaso, nell'arte più alta.
0: Colui che importa il Rinascimento,
1: certo.
0: Comunque colui che dà veramente una spinta all'arte genovese, ma che poi confluisce nei vari, come dire, confluisce nell'itinerario di tanti genovesi, perché muore in Spagna nel 1585 al servizio di un Filippo II che lo fa letteralmente scoppiare di lavoro. Infine Andrea Spinola. L'ultimo ritratto, Andrea Spinola. Andrea Spinola è una sorta di Machiavelli genovese, una sorta di Guicciardini di Machiavelli genovese, che va in giro per il mondo a scoprire come si governino le città, perché i genovesi imparino a governare meglio.
1: Certo, perché non bastavano i soldi.
0: Dice Andrea Spinola, anzi Andrea Spinola è suntuario. Andrea Spinola dice: abbiamo troppi soldi, sì, siamo diventati troppo ricchi, oramai non dovremmo essere più sobri, e quindi richiama l'antica sobrietà come una sorta di Catone del Seicento.
1: Sì. E quindi tutto quello che avete letto nella prima parte, quella del professor Degli Abbati, lo trovate poi nella realtà spiegato da questi personaggi. Storia di Genova nei suoi commerci, Stefano Termanini, editori. Buona lettura a tutti e grazie.
0: Grazie, grazie.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.

0: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

Sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Università di Genova. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi siamo andati alla scoperta di Rocchetta Nervina e dei candidati a sindaco. Confesercenti lancia l'allarme sul progetto di restyling dello stadio Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadranti previsti per attività commerciali sono considerati una minaccia. Accordo Primo Canale Tecné per portare avanti un anno di sondaggi politici, fare i puntati sui comuni di Genova, ma anche Savona, La Spezia, l'Imperia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, dunque, la notizia che da giorni sta interessando ovviamente la nostra comunità, quella dell'incidente terribile che ha portato alla morte 4 persone alle Maldive durante una escursione subacquea. Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 italiani deceduti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente di etologia marina dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di subacquei ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione. Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti 2 vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe del team di esperti finlandesi sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacalla, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni, che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme, le aspetterò qui, a casa nostra.
0: Si alzano i toni in consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Giordano denuncia le continue criticità, mentre alla giunta non sono piaciute certe allusioni. Ha seguito per noi i lavori Filippo Serio.
2: In consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
3: Ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione

0: della geriatria che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
1: Dalla giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OSS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di giunta e maggioranza.
2: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.
3: Primo Canale ha concluso un accordo con la primaria società di sondaggi Tecne, alla quale ha commissionato sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui 4 capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio nella giornata dedicata a un anno di Salis, a cui Primo Canale dedicherà l'intera giornata monotematica, supportata proprio dai risultati del sondaggio sul sindaco di Genova e anche sulle sue ambizioni nazionali. Ancora al centro della polemica il progetto del nuovo stadio Luigi Ferraris di Genova e l'ampio spazio che dovrebbe essere dedicato a negozi e bar. La paura è che possa essere il colpo di grazia al commercio di vicinato, già in profonda crisi. Aurora Bottino.
4: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
3: Continuano le polemiche dopo la rissa avvenuta domenica mattina a Cornigliano, siamo nel primo ponente di Genova. Ieri sera il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è stato ospite del programma politico di Primo Canale. Sentiamo.
5: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
6: Già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
3: Il servizio era di Annissa De Filippi. Da oggi torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento

0: Santo per fare incontrare giovani e mondo del lavoro. Chiara Orru.
1: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
2: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
1: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
3: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda, e poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. Un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
0: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, che si può ritagliare un ruolo strategico, così come Genova. Ma come si fa a ottenere questo risultato? Sentiamo su questo il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.
4: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
5: Ecco, come lavorare?
4: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici. Ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
5: E Genova?
4: Ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte e sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
0: Tre giorni dedicati al design, alla Blue Economy, alla Spezia, capitale mondiale della nautica. Nautica che però chiede spazi e attenzione forte anche dei propri risultati. Le voci istituzionali sono state raccolte dalla nostra Emanuela Cavallo.
6: Circa il 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
7: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
8: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
9: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting, quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
10: Quella che adesso

0: si chiama Miglio Blu e che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
1: Non so bene quando...
2: E siamo arrivati alla pagina sportiva, per questo ci ha raggiunti Filippo Serio, buonasera.
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo dal Genoa che nell'ultima settimana che precede l'ultimo turno di campionato di questa Serie A, Genoa che giocherà a Lecce, questa volta si sa con buon anticipo l'orario della partita, differentemente da quanto successo contro il Milan, e poi è anche tempo di parlare del futuro del Genoa, perché ci sono dei giocatori in scadenza di contratto, in scadenza di prestito, e mentre per alcuni il futuro è tutto da scrivere. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato Vitigna per la trasferta a Lecce e ha sanzionato il club con 20.000 euro per il lancio di fumogeni e oggetti vari dalla gradinata nord, che è accaduto durante Genoa-Milan dell'ultimo turno e che ha costretto l'arbitro a interrompere temporaneamente il match. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, il giudice sportivo squalifica per un turno Vitigna, che dunque finisce qui il suo campionato, e infligge al club rossoblu 20.000 euro di multa per il lancio di fumogeni durante la partita col Milan. A Pegli intanto domani comincia la preparazione della partita di domenica a Lecce, poi sarà rompete le righe e vacanza fino ai primi di luglio, quando scatterà la nuova stagione col raduno al centro Signorini e a seguire il ritiro di Moena. Mercato ancora lontano, ma nell'organico rossoblu ci sono situazioni già definite, ormai ai saluti in quattro oltre a due punti interrogativi. Dopo l'addio di Malinowski, in uscita anche Onana, Cornet e Sigrist. Le incertezze riguardano invece Baldanzi e Zatterstrom, entrambi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dalla Roma e dallo Sheffield. Al momento il Genoa sembra orientato a confermare il centrocampista, prendendo tempo per valutare il da farsi per il difensore. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
3: E per la Samp oggi è un giorno importante, non solo perché cambia il CEO corporate della società, lascia Raffaele Fiorella, sostituito ufficialmente da Claudio Morelli, che ieri era a Bogliasco in compagnia di Walker per incontrare insomma la dirigenza e i tifosi della sede a Bogliasco. Oggi, dicevamo, è una giornata importante perché 35 anni fa la Samp d'Oro conquistava lo scudetto italiano, un orgoglio sempre vivo anche a distanza di 35 anni. Oggi la situazione è ben diversa e ci sono incognite ancora e punti interrogativi sugli scenari futuri. Ci racconta tutto Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi è arrivata in casa Sampdoria, a Bogliasco, l'ufficialità di Claudio Morelli come nuovo CEO dell'area corporate della società blu cerchiata, in buona sostanza l'amministratore delegato, il riferimento per quello che è tutta la parte amministrativa, l'uomo che prende il posto di Raffaele Fiorella, che invece era arrivato alla Samp, ricorderete, come uomo di fiducia dell'ormai ex presidente, si è dimesso un paio di mesi fa, Matteo Manfredi. Oggi il club fa riferimento all'investitore di Singapore, Joseph Tay, e anche al suo tra virgolette quasi socio Nathan Walker, il manager inglese che ieri era a Bogliasco, oggi già è tornato in Inghilterra, comunque ha lasciato l'Italia Nathan Walker, e ieri Morelli nel suo primo giorno a Genova a Bogliasco ha anche avuto modo di prendere un po' contatto con il momento anche complicato dei blucerchiati, tant'è che c'è stato questo blitz di alcuni tifosi della Samp in sede, hanno chiesto e ottenuto un incontro per chiedere garanzie in vista del futuro, e soprattutto Walker si è un po' speso in prima persona, si sarebbe speso quantomeno dicendo che la Samp andrà a fare diciamo così delle scelte di un direttore generale e anche di un allenatore di livello, però insomma in realtà in questo momento è un po' tutto nebuloso e dobbiamo capire dove andrà davvero questa Samp. Ancora per esempio non sappiamo quale sarà il futuro del direttore sportivo Andrea Mancini, che è ancora sotto contratto per un'altra stagione. Potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni per sciogliere questo dubbio.

0: dubbio, sicuramente i punti interrogativi sono molti. A proposito, oggi è il giorno del 35esimo anniversario, 35 anni fa, 19 maggio del 91, lo scudetto vinto dalla Sampdoria, la vittoria con Lecce, la Samp della bella stagione, Vialli e Mancini, con Paolo Mantovani presidente, con Bosco allenatore, con tanti giocatori che poi sono anche rimasti molto legati tra di loro e anche al mondo blucerchiato, anche se poi in realtà la Samp di oggi, basta vedere il possibile taglio di Andrea Mancini, il comunque taglio almeno da primo allenatore di Attilio Lombardo, il possibile taglio anche di Invernizzi, in realtà questa Samp attuale con risultati molto deludenti sta andando in tutt'altra direzione, quindi quelli rimangono ricordi memorabili, ma l'attualità oggi è di tutt'altro tenore.
1: Grazie a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul mondo sportivo sul sito di primocanale.it e sui nostri social. Buona serata.
2: Non è che Filippo Sera non vuol parlare dello Spezia, è che non c'è niente, da dire in questo momento.
1: C'è più da dire della Virtus, forse.
2: Della Virtus Entella, vuoi dire, sicuro. Beh, anche del Vado è probabile. Vabbè, comunque, insomma, aspettiamo notizie dagli Stati Uniti, così poi le daremo anche ai nostri telespettatori spezzini. Finisce qui il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: è venuto a trovarci nella nostra newsroom. E più in generale, personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale, grazie di essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
1: Beh, no, non lo pensavo. Io sono

0: formato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzatri. E poi ho perso mia mamma, che avevo 13 anni, e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato, prima il collegio, e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare il direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, ma io, con una strada che sembrava tracciata altrove?
0: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiese se volevo partecipare a una selezione. Loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato, e poi alla fine ricevo una telefonata, mi dice: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale. Avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi, e anche alla sua epoca, per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività. Poi lo stabilimento ha chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove, e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate, ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente, questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro, ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale, ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di un

0: una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? È il saldo che deve essere positivo. Se il saldo è negativo, mancano poi giovani su cui
0: costruire. Un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un

0: talenti. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. E il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire, un
1: non
0: paese dalle mie parti.
1: Certo, dell'Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, metro quadro è diverso.
0: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura.

0: è quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gate, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura. È il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
0: Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco. E allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto affermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica, che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. Allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi

0: apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì,
1: magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in generale del mare in città, quindi va bene, siamo un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Anche in pausa pranzo, su quelle cose,
0: da paese, quasi, esatto. Stanno diventando una chicca, no, rispetto ad altre realtà, e abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche a Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: In collaborazione con Safe Network.
3: Ti è mai capitato di pagare avvicinando semplicemente la carta al POS? Un bip e il pagamento è fatto. Niente PIN, niente contanti, ma allora la domanda è inevitabile. È davvero sicuro? Molti pensano che qualcuno possa avvicinarsi con un dispositivo nascosto e rubare soldi dalla carta, senza che nessuno se ne accorga. Una scena quasi da film. Ma nella realtà? Ora vi spiego cosa è reale e cosa non lo è. Il contactless funziona solo a pochissimi centimetri. Ci sono limiti di importo per i pagamenti senza PIN. Le transazioni sono protette da sistemi di sicurezza avanzati e le banche monitorano operazioni sospette. Quindi no, non è così facile rubare soldi passando accanto a qualcuno. Il rischio reale però è un altro. Perdi la carta, te la rubano, non controlli i movimenti. Qualcuno può fare piccoli pagamenti ripetuti prima che tu te ne accorga. Non è la tecnologia ad essere rischiosa, è la distrazione. Adesso ti do 3 trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Attiva le notifiche. Ogni pagamento deve essere subito visibile. 2. Imposta limiti o disattiva il contactless. Il controllo è tuo, usalo. 3. Blocca immediatamente in caso di dubbio. Prima intervieni e meno rischi. Il contactless è sicuro ed è progettato per esserlo, ma nessuna tecnologia può sostituire l'attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
2: In collaborazione con Safe Network.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Pronto?
6: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
5: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
6: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
5: Nel termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
7: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

Sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Università di Genova. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi siamo andati alla scoperta di Rocchetta Nervosa.

Vina e dei candidati a sindaco. Confesercenti lancia l'allarme sul progetto di restyling dello stadio Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadranti previsti per attività commerciali sono considerati una minaccia. Accordo primo canale Tecne per portare avanti un anno di sondaggi politici, fare i puntati sui comuni di Genova, ma anche Savona, La Spezia e Imperia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, dunque, la notizia che da giorni sta interessando ovviamente la nostra comunità, quella dell'incidente terribile che ha portato alla morte 4 persone alle Maldive durante una escursione subacquea. Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 italiani deceduti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente di etologia marina dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di subacquei ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione, condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti 2 vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe e complesse operazioni di recupero che, come ha fatto sapere il team di esperti finlandesi, sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni. Che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme. Le aspetterò qui, a casa nostra.
0: Si alzano i toni in Consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Giordano denuncia le continue criticità, mentre alla Giunta non sono piaciute certe allusioni. Ha seguito per noi i lavori Filippo Serio.
2: In Consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla Giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
3: Ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione della geriatria, che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
2: Dalla Giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di Giunta e maggioranza.
4: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.
0: Primo canale a concludere.

0: Chiuso un accordo con la primaria società di sondaggi Tecné, alla quale ha commissionato sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui quattro capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio, nella giornata dedicata a un anno di Salis, a cui il primo canale dedicherà l'intera giornata monotematica, supportata proprio dai risultati del sondaggio sul sindaco di Genova e anche sulle sue ambizioni nazionali. Ancora al centro della polemica il progetto del nuovo stadio Luigi Ferraris di Genova e l'ampio spazio che dovrebbe essere dedicato a negozi e bar. La paura è che possa essere il colpo di grazia al commercio di vicinato, già in profonda crisi. Aurora Bottino.
1: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
0: Continuano le polemiche dopo la rissa avvenuta domenica mattina a Cornigliano, siamo nel primo ponente di Genova. Ieri sera il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è stato ospite del programma politico di Primo Canale. Sentiamo.
2: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
3: Già scritto un mese fa al questore e prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento. Era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
0: Il servizio era di Annissa De Filippi. Da oggi torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per far incontrare giovani e mondo del lavoro. Chiara Orru.
4: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
5: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
4: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
6: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter.

0: un'azienda.
1: È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
2: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, che si può ritagliare un ruolo strategico, così come Genova. Ma come si fa a ottenere questo risultato? Sentiamo su questo il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.
3: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
4: Ecco, come lavorare?
3: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici. Ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
4: E Genova
3: ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte, sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
2: 3 giorni dedicati al design della Blue Economy alla Spezia, capitale mondiale della nautica. Nautica che però chiede spazi e attenzione forte anche dei propri risultati. Le voci istituzionali sono state raccolte dalla nostra Emanuela Cavallo.
5: Circa il 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
6: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
7: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
8: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting e quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
9: Quella che adesso si chiama miglio blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
2: Non so bene quando. E siamo arrivati alla pagina sportiva, per questo ci ha raggiunti Filippo Serio. Buonasera.
10: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo dal Genoa, che nell'ultima settimana che precede l'ultimo turno di campionato di questa Serie A, Genoa che giocherà a Lecce, questa volta si sa con buon anticipo l'orario della partita, differentemente da quanto successo contro il Milan, e poi è anche tempo di parlare del futuro del Genoa, perché ci sono dei giocatori in scadenza di contratto, in scadenza di prestito, e mentre per alcuni il futuro è tutto da scrivere. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato Vitigna per la trasferta a Lecce e ha sanzionato il club con 20.000 euro per il lancio di fumogeni e oggetti vari dalla gradinata nord, che è accaduto durante Genoa-Milan dell'ultimo turno e che ha costretto l'arbitro a interrompere temporaneamente il match. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
11: Buonasera, il giudice sportivo squalifica per un turno

0: Bruno Vitigna, che dunque finisce qui il suo campionato e infligge al club rossoblu 20.000 euro di multa per il lancio di fumogeni durante la partita col Milan. A Pegli intanto domani comincia la preparazione della partita di domenica a Lecce, poi sarà rompete le righe e vacanza fino ai primi di luglio, quando scatterà la nuova stagione col raduno al centro Signorini e a seguire il ritiro di Moena. Mercato ancora lontano, ma nell'organico rossoblu ci sono situazioni già definite, ormai ai saluti in quattro oltre a due punti interrogativi. Dopo l'addio di Malinowski, in uscita anche Onana, Cornet e Sigrist. Le incertezze riguardano invece Baldanzi e Zatterstrom, entrambi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dalla Roma e dallo Sheffield. Al momento il Genoa sembra orientato a confermare il centrocampista, prendendo tempo per valutare il da farsi per il difensore. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
1: E per la Samp oggi è un giorno importante, non solo perché cambia il CEO corporate della società, lascia Raffaele Fiorella, sostituito ufficialmente da Claudio Morelli, che ieri era a Bogliasco in compagnia di Walker per incontrare insomma la dirigenza e i tifosi della sede a Bogliasco. Oggi, dicevamo, è una giornata importante perché 35 anni fa la Samp d'oro conquistava lo scudetto italiano, un orgoglio sempre vivo anche a distanza di 35 anni. Oggi la situazione è ben diversa e ci sono incognite ancora e punti interrogativi sugli scenari futuri. Ci racconta tutto Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi è arrivata in casa Sampdoria, a Bogliasco, l'ufficialità di Claudio Morelli come nuovo CEO dell'area corporate della società blu cerchiata, in buona sostanza l'amministratore delegato, il riferimento per quello che è tutta la parte amministrativa, l'uomo che prende il posto di Raffaele Fiorella, che invece era arrivato alla Samp, ricorderete, come uomo di fiducia dell'ormai ex presidente, si è dimesso un paio di mesi fa Matteo Manfredi. Oggi il club fa riferimento all'investitore di Singapore, Joseph Tay, e anche al suo tra virgolette quasi socio Nathan Walker, il manager inglese che ieri era a Bogliasco, oggi già è tornato in Inghilterra, comunque ha lasciato l'Italia Nathan Walker, e ieri Morelli nel suo primo giorno a Genova, a Bogliasco, ha anche avuto modo di prendere un po' contatto con il momento anche complicato dei blucerchiati, tant'è che c'è stato questo blitz di alcuni tifosi della Samp in sede, hanno chiesto e ottenuto un incontro per chiedere garanzie in vista del futuro, e soprattutto Walker si è un po' speso in prima persona, si sarebbe speso quantomeno dicendo che la Samp andrà a fare diciamo così delle scelte di un direttore generale e anche di un allenatore di livello, però insomma in realtà in questo momento è un po' tutto nebuloso e dobbiamo capire dove andrà davvero questa Samp. Ancora per esempio non sappiamo quale sarà il futuro del direttore sportivo Andrea Mancini, che è ancora sotto contratto per un'altra stagione. Potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni per sciogliere questo dubbio. Sicuramente i punti interrogativi sono molti. A proposito, oggi è il giorno del 35esimo anniversario, 35 anni fa, 19 maggio del 91, lo scudetto vinto dalla Sampdoria, la vittoria con Lecce, la Samp della bella stagione, Vialli e Mancini, con Paolo Mantovani presidente, con Bosco allenatore, con tanti giocatori che poi sono anche rimasti molto legati tra di loro e anche al mondo blucerchiato, anche se poi in realtà la Samp di oggi, basta vedere il possibile taglio di Andrea Mancini, il comunque taglio almeno da primo allenatore di Attilio Lombardo, il possibile taglio anche di Invernizzi, in realtà questa Samp attuale con risultati molto deludenti sta andando in tutt'altra direzione, quindi quelli rimangono ricordi memorabili, ma l'attualità oggi è di tutt'altro tenore.
1: Grazie a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul mondo sportivo sul sito di primocanale.it e sui nostri social. Buona serata.
3: Non è che Filippo Sera non vuol parlare dello Spezia, è che non c'è niente da dire in questo momento.
1: C'è più da dire della Virtus, forse.
3: Della Virtus Entella, vuoi dire, sicuro. Beh, anche del Vado è probabile. Insomma. Vabbè, comunque, insomma, aspettiamo notizie dagli Stati Uniti, così poi le daremo anche ai nostri telespettatori spezzini. Finisce qui il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi dell'invito.
5: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
6: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma, che avevo 13 anni, e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima il collegio, e poi il lavoro,

0: intanto in mezzo all'università e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
0: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, il direttore Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione. Loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato, e poi alla fine ricevo una telefonata, mi sa, lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale. Avevo 32 anni, quindi mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca, per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività. Poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80 e per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove, e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate, ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro, ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale, ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo, che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giorni.

0: Un giovane
1: ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. E questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
0: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. E il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
1: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
0: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
1: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire, un
0: non
1: paese dalle mie parti.
0: Certo, insomma, Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
1: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Beh, intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni

0: sono chiamati a svolgere un ruolo come agente di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Sì. Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco. E allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica, che è la prima,
1: certo.

0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. E allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Anche in pausa pranzo, su quelle cose,
0: da paese, che sono stanno diventando una chicca rispetto ad altre realtà, e abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno nubi alternate. 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime, anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo, con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato, con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista, con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
7: La Generale.
8: Fidati.

0: allungati la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Università di Genova. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi siamo andati alla scoperta di Rocchetta Nervina e dei candidati a sindaco. Confesercenti lancia l'allarme sul progetto di restyling dello stadio Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadranti previsti per attività commerciali sono considerati una minaccia. Accordo Primo Canale Tecné per portare avanti un anno di sondaggi politici, fare i puntati sui comuni di Genova, ma anche Savona, La Spezia e Imperia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque la notizia che da giorni sta interessando ovviamente la nostra comunità, quella dell'incidente terribile che ha portato alla morte 4 persone alle Maldive durante una escursione subacquea. Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 italiani deceduti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente di etologia marina dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di subacquea ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione. Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti 2 vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe e complesse operazioni di recupero che, come ha fatto sapere il team di esperti finlandesi, sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni. Che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme. Le aspetterò qui, a casa nostra.
0: Si alzano i toni in Consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Giordano denuncia le continue criticità, mentre alla Giunta non sono piaciute certe allusioni. Ha seguito per noi i lavori Filippo Serio.
2: In Consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla Giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
3: Ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione della geriatria, che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
2: Dalla Giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di Giunta e maggioranza.
4: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo

0: Lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.
1: Primo Canale ha concluso un accordo con la primaria società di sondaggi Tecne, alla quale ha commissionato sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui 4 capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio nella giornata dedicata a un anno di Salis, a cui Primo Canale dedicherà l'intera giornata monotematica, supportata proprio dai risultati del sondaggio sul sindaco di Genova e anche sulle sue ambizioni nazionali. Ancora al centro della polemica il progetto del nuovo stadio Luigi Ferraris di Genova e l'ampio spazio che dovrebbe essere dedicato a negozi e bar. La paura è che possa essere il colpo di grazia al commercio di vicinato, già in profonda crisi. Aurora Bottino.
2: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
1: Continuano le polemiche dopo la rissa avvenuta domenica mattina a Cornigliano, siamo nel primo ponente di Genova. Ieri sera il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è stato ospite del programma politico di Primo Canale. Sentiamo.
3: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
4: Già scritto un mese fa al questore e prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento. Era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Il servizio era di Annissa De Filippi. Da oggi torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per far incontrare giovani e mondo del lavoro. Chiara Orru.
5: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. 4 giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
6: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
5: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
7: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile.

0: possibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, che si può ritagliare un ruolo strategico, così come Genova. Ma come si fa a ottenere questo risultato? Sentiamo su questo il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.
2: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
3: Ecco, come lavorare?
2: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici, ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelli che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
3: E Genova
2: ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte e sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
1: Tre giorni dedicati al design, alla Blue Economy, alla Spezia, capitale mondiale della nautica. Nautica che però chiede spazi e attenzione forte anche dei propri risultati. Le voci istituzionali sono state raccolte dalla nostra Emanuela Cavallo.
4: Circa il 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica e dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
5: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti. Prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
6: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
7: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting e quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
8: Quella che adesso si chiama miglio blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
1: Non so bene quando... E siamo arrivati alla pagina sportiva, per questo ci ha raggiunti Filippo Serio. Buonasera.
9: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo dal Genoa, che nell'ultima settimana che precede l'ultimo turno di campionato di questa Serie A. Genoa che giocherà a Lecce, questa volta si sa con buon anticipo l'orario della partita, differentemente da quanto successo contro il Milan. E poi è anche tempo di parlare del futuro del Genoa, perché ci sono dei giocatori in scadenza di contratto, in scadenza di prestito, e mentre per alcuni il futuro è tutto da scrivere. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato Vitigna per la trasferta a Lecce e ha sanzionato il club con 20.000 euro per il lancio di fumogeni e oggetti vari dalla gradinata nord, che è accaduto durante Genoa-Milan.

0: dell'ultimo turno e che ha costretto l'arbitro a interrompere temporaneamente il match. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
1: Buonasera, il giudice sportivo squalifica per un turno Vitigna, che dunque finisce qui il suo campionato e infligge al club rossoblu 20.000 euro di multa per il lancio di fumogeni durante la partita col Milan. A Pegli intanto domani comincia la preparazione della partita di domenica a Lecce, poi sarà rompete le righe e vacanza fino ai primi di luglio, quando scatterà la nuova stagione col raduno al centro Signorini e a seguire il ritiro di Moena. Mercato ancora lontano, ma nell'organico rossoblu ci sono situazioni già definite, ormai ai saluti in quattro oltre a due punti interrogativi. Dopo l'addio di Malinowski, in uscita anche Onana, Cornet e Sigrist. Le incertezze riguardano invece Baldanzi e Zatterstrom, entrambi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dalla Roma e dallo Sheffield. Al momento il Genoa sembra orientato a confermare il centrocampista, prendendo tempo per valutare il da farsi per il difensore. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
0: E per la Samp oggi è un giorno importante, non solo perché cambia il CEO corporate della società, lascia Raffaele Fiorella, sostituito da, ufficialmente da Claudio Morelli, che ieri era a Bogliasco in compagnia di Walker per incontrare insomma, la dirigenza e i tifosi della sede a Bogliasco. Oggi, dicevamo, è una giornata importante perché 35 anni fa la Samp d'Oro conquistava lo scudetto italiano, un orgoglio sempre vivo anche a distanza di 35 anni. Oggi la situazione è ben diversa e ci sono incognite ancora e punti interrogativi sugli scenari futuri. Ci racconta tutto Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi è arrivata in casa Sampdoria, a Bogliasco, l'ufficialità di Claudio Morelli come nuovo CEO dell'area corporate della società blu cerchiata, in buona sostanza l'amministratore delegato, il riferimento per quello che è tutta la parte amministrativa, l'uomo che prende il posto di Raffaele Fiorella, che invece era arrivato alla Samp, ricorderete, come uomo di fiducia dell'ormai ex presidente, si è dimesso un paio di mesi fa Matteo Manfredi. Oggi il club fa riferimento all'investitore di Singapore, Joseph Tay, e anche al suo tra virgolette quasi socio Nathan Walker, il manager inglese che ieri era a Bogliasco, oggi già è tornato in Inghilterra, comunque ha lasciato l'Italia Nathan Walker, e ieri Morelli nel suo primo giorno a Genova a Bogliasco ha anche avuto modo di prendere un po' contatto con il momento anche complicato dei blucerchiati, tant'è che c'è stato questo blitz di alcuni tifosi della Samp in sede, hanno chiesto e ottenuto un incontro per chiedere garanzie in vista del futuro, e soprattutto Walker si è un po' speso in prima persona, si sarebbe speso quantomeno dicendo che la Samp andrà a fare diciamo così delle scelte di un direttore generale e anche di un allenatore di livello, però insomma in realtà in questo momento è un po' tutto nebuloso e dobbiamo capire dove andrà davvero questa Samp. Ancora per esempio non sappiamo quale sarà il futuro del direttore sportivo Andrea Mancini, che è ancora sotto contratto per un'altra stagione. Potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni per sciogliere questo dubbio. Sicuramente i punti interrogativi sono molti. A proposito, oggi è il giorno del 35esimo anniversario, 35 anni fa, 19 maggio del 91, lo scudetto vinto dalla Sampdoria, la vittoria con Lecce, la Samp della bella stagione, Vialli e Mancini, con Paolo Mantovani presidente, con Bosco allenatore, con tanti giocatori che poi sono anche rimasti molto legati tra di loro e anche al mondo blucerchiato, anche se poi in realtà la Samp di oggi, basta vedere il possibile taglio di Andrea Mancini, il comunque taglio almeno da primo allenatore di Attilio Lombardo, il possibile taglio anche di Invernizzi, in realtà questa Samp attuale con risultati molto deludenti sta andando in tutt'altra direzione, quindi quelli rimangono ricordi memorabili, ma l'attualità oggi è di tutt'altro tenore.
0: Grazie a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul mondo sportivo sul sito di primocanale.it e sui nostri social. Buona serata.
3: Non è che Filippo Sera non vuol parlare dello Spezia, è che non c'è niente, non c'è da, niente dire, da dire in questo momento.
0: C'è più da dire della Virtus, forse.
3: Della Virtus Entella, vuoi dire, sicuro. Beh, anche del Vado è probabile. Insomma. Vabbè, comunque, insomma, aspettiamo notizie dagli Stati Uniti, così poi le daremo anche ai nostri telespettatori spezzini. Finisce qui il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95€.
4: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
6: In collaborazione con Safe Network.
7: Ti è mai capitato di pagare avvicinando semplicemente la carta al POS? Un bip e il pagamento è fatto. Niente PIN, niente contanti, ma allora la domanda è inevitabile. È davvero sicuro? Molti pensano che qualcuno possa avvicinarsi con un dispositivo nascosto e rubare soldi dalla carta, senza che nessuno se ne accorga. Una scena quasi da film. Ma nella realtà? Ora vi spiego cosa è reale e cosa non lo è. Il contactless funziona solo a pochissimi centimetri. Ci sono limiti di importo per i pagamenti senza PIN. Le transazioni sono protette da sistemi di sicurezza avanzati e le banche monitorano operazioni sospette. Quindi no, non è così facile rubare soldi passando accanto a qualcuno. Il rischio reale però è un altro. Perdi la carta, te la rubano, non controlli i movimenti. Qualcuno può fare piccoli pagamenti ripetuti prima che tu te ne accorga. Non è la tecnologia ad essere rischiosa, è la distrazione. Adesso ti do 3 trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Attiva le notifiche. Ogni pagamento deve essere subito visibile. 2. Imposta limiti o disattiva il contactless. Il controllo è tuo, usalo. 3. Blocca immediatamente in caso di dubbio. Prima intervieni e meno rischi. Il contactless è sicuro ed è progettato per esserlo, ma nessuna tecnologia può sostituire l'attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
6: In collaborazione con Safe Network.
8: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
9: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

0: Sono bastati 11 minuti circa alla Samp per eliminare lo spauracchio norvegese, più temuto di quanto in realtà si dovesse. Infatti i volenterosi dilettanti di Trondheim hanno resistito ben poco alle cariche blucerchiate, che hanno avuto un effetto deleterio sulla scombinata zona dei norvegesi. Boskov ha dal principio rinunciato a Marco Lanna per inseguire Dossena, che a 33 anni non smette di stupire, spostando Cerezo in ultima battuta. Su calcio d'angolo arriva il primo gol della Samp. Batte dalla sinistra Silas e Lombardo d'astuzia in sacca di testa. Il Ferraris esplode in un boato di liberazione. La Coppa dei Campioni inizia col botto.
1: È una situazione di Sampdoria molto chiara, hai molte persone che sempre criticano Sampdoria, anche dopo un pareggio in Bari, sempre che è successo con Campioni, poi 2-0 contro Verona, poi 3-2 contro Cagliari. Questa vittoria è arrivata al momento giusto, perché già in domenica si gioca quarta giornata. Questa vittoria può dare tranquillità per i giocatori, può dare nuovi stimoli per i tifosi, perché questo è molto importante. Per esempio, io aspettavo stasera 30-35 mila, perché quando una squadra come Sampdoria prima volta gioca in Coppa Campioni poteva vedere molto di più pubblico. Anche penso che questi 5-0 devono dare nuovi stimoli per i nostri tifosi, si deve tutto rinnovare, tutto rinfrescare e dobbiamo cominciare da zero per ripetere il titolo di scudetto.
2: Ecco, soltanto un punteggio ampio, una Sampdoria che non ha sofferto mai, Rosenborg non l'ha mai impensierita.
1: Rosenborg è un prodotto di calcio norvegio, loro sono fratellini di calcio inglese, questo sappiamo, e giocano come inglesi, però giocano molto corretto. Una squadra che ha una cultura sportiva, una squadra che non conosce cattiveria e scorrettezza. Loro hanno giocato con tutto ciò che tengono, velocità, forza atletica, tecnica e tutto. E noi abbiamo giocato con nostra furbizia, con nostra intelligenza, velocità e tecnica. Il risultato era in favore nostro, perché penso c'è una differenza fra Sampdoria e Rosenborg.
2: 5 reti tutte di ottima fattura, tra l'altro hanno segnato Lombardi e Dossena, forse gli uomini giusti. Silas era già abituato al gol, anche se a volte discusso. Lombardo ne aveva bisogno e Dossena credo pure, perché era il suo debutto.
1: Per me, io non voglio sottovalutare Silas, vuol dire per due persone erano reti molto importanti. Primo per Beppe Dossena. Questo uomo con 33 anni ha giocato oggi prima volta da inizio, dopo operazioni che ha fatto. Poi ha fatto due bellissime reti. Io non so chi era più bello, o primo o secondo. E ha debuttato in Coppa Campioni. Lombardo ha avuto una abbastanza grande crisi con sua forma. Ha fatto una grandissima partita in Londra, in torneo di Makita, quando lui e Silas hanno fatto un spettacolo. Dopo questo giorno, 3 agosto, fino ad oggi, mai abbiamo visto grande Lombardo. In questi due reti che ha fatto, più bello per me era primo che secondo, perché il primo gol era anche di furbizia, ha visto dove sono i spazi liberi di testa, è più difficile segnare che con gamba. Secondo rete che ha fatto era un tipico rete di forza. E questo è un bel rete, però dico, rete che ha fatto Silas può entrare in antologia di calcio.
0: Ti piace questo ruolo all'alta fine?
3: Sì, molto.
0: Senti, cosa puoi dire di questo esordio, di questo vernissage 5 gol? Non capitava da anni di liquidare una squadra così facilmente.
3: Ci siamo preparati una buona dote per il ritorno, perché fra 2 settimane ci sarà un ciclo di ferro, quindi andare in Norvegia con 4 gol di vantaggio, quindi 5 gol di vantaggio, e quindi dovendo subirne 6 per essere eliminati, vuol dire che all'allenatore la possibilità di far riposare la squadra, di dare giusto equilibrio, quindi ecco, questa è una dota importante al di là di quello che si è visto in campo.
0: Mi racconti i tuoi gol?
3: Beh, il primo è una palla in mezzo all'area, ho creduto di andarla a prendere, mi è andata bene perché è passata in mezzo a 2-3 persone, poi ho fatto un dribble, ho tirato in porta, e l'altra è stato Cerezo molto bravo a passarla indietro e ho calciato al volo.
0: Senti, diciamo che oggi la Sampdoria ha espresso un gran gioco, ma è stato un

0: po' la pochezza di questi avversari, oppure avete risolto veramente molti problemi?
1: Possiamo dire adesso che sono per il calcio norvegese, non ci dimentichiamo che qualche mese fa ha sconfitto la nostra nazionale.
0: Infatti è uno spauracchio abbastanza, voglio dire.
1: No, questa è una squadra che sa stare molto bene in campo, gioca una zona molto corta, molto difficile, forse, l'ho detto prima, hanno incontrato la squadra peggiore che potessero incontrare.
0: Allora, Lombardo, Boscov ha detto, era da tantissimo tempo che Lombardo non faceva una prestazione così alla grande per questioni di forma, adesso tutto bene?
2: Sì, ha ragione il mister, perché era un momento così un po' delicato per me, molto negativo. Ho iniziato male, diciamo, male nel senso che fisicamente non ero a posto questa annata, però stasera mi sono rifatto e mi auguro di continuare così.
0: Adesso non diranno più che la Sampdoria non concretizza.
2: Ma bisogna aspettare sicuramente il futuro. È logico che stasera abbia giocato contro una squadra modesta e siamo riusciti a rifilargli 5 gol. È logico che quando arriverà squadre molto più forti bisogna vedere.
0: Cosa pensi della doppietta di Dossena? 33 anni, un Dossena all'Altafini si è definito.
2: Beppe si allena sempre da professionista serio, quindi è un giocatore che quando entra in campo cerca di dare il massimo e la sua esperienza. Con la sua esperienza riesce a fare anche dei gol.
0: E tu quant'è che non segnavi 2 gol? Dalla partita con l'Ascoli?
2: Sì, con l'Ascoli mi sembra l'esordio in Serie A, diciamo, primo campionato in Serie A.
0: E domenica c'è l'Inter, eh? Non è il Rosenborg?
2: No, non è il Rosenborg, questo lo sappiamo, appunto cominceremo a pensarci da domani a quest'Inter. Okay.
3: Giunge finalmente il ritorno e la Samp scende in campo carica di rabbia per dimostrare all'Italia calcistica tutta e ai propri tifosi che la crisi è superata. Boscov schiera in campo Katanec con il numero 6, mentre Mancini e Vialli compongono la coppia offensiva con il supporto di Silas e di Lombardo. Lomved, a differenza di quanto era sembrato nella partita di andata, è squadra discreta sotto il profilo tecnico, ma poco concludente in avanti. Individualmente gli ungheresi non sono male, ma almeno per 1:10 la Samp è di un altro pianeta. Al quinto Vialli pesca Mancini con un lungo lancio sulla sinistra, stop e tunnel del numero 10 che si libera il tiro, poi si allarga troppo e non riesce a concludere al meglio. Un attimo dopo Vialli va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. Al nono Mancini batte una punizione perfetta, interviene Lombardo di testa e segna l'1-0 che scaccia molti dei fantasmi aleggianti su Luigi Ferraris.
4: Penso dopo 180 minuti Sampdoria meritava più questo, come dire, quarto di finale o questo finale di Coppa Campioni che Honvéd. Perché in Budapest possiamo fare noi 3-4 reti, abbiamo sbagliato tutto.
5: Infatti lui ha detto che gli siete piaciuti più a Budapest che stasera.
4: E questo vale per loro anche.
6: Anche per loro. Sono piaciuti più stasera che non l'è.
4: Sono piaciuti molto, stasera hanno giocato un gran calcio loro, tranquillo, comodo. In Budapest hanno fatto 2 passaggi e oggi hanno fatto una bella gara.
7: Vabbè, la sofferenza finale, però siamo qua contenti, felici. L'importante era passare il turno. E abbiamo giocato bene 70 minuti, poi gli ultimi 20 minuti dopo il gol preso da Fausto inavvertitamente, proprio per sfortuna, e abbiamo rischiato, però l'importante è aver passato il turno.
8: Ecco, già nel primo tempo tu avevi fatto una bella parata su un uomo dell'Honvéd lanciato a rete, nel secondo tempo invece sì, hai preso la scala, proprio sei arrivato fino al 7 a togliere quella palla che era...
7: Sono molto contento perché, come ho detto prima, così mi sono rifatto dallo sbaglio di 2 settimane fa. Quindi il mio sbaglio con il mio sbaglio non siamo stati eliminati, ho fatto una bella parata, sono contento per i miei compagni, per la società e anche per i tifosi.
9: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
1: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Da lì è prima collegio e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
0: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
1: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione. Stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi sa, lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona. Avevo 32 anni, quindi insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
0: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
1: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
0: Da gelare il sangue.
1: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività. Poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80 e per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove, e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
0: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
1: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
0: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto

0: Immagino non soltanto l'opportunità di lavoro, ma anche il contesto. Un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale, ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
1: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
0: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
1: giovane costruire. Ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia, quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
0: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
1: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
0: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
1: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire, un
0: non
1: paese dalle mie parti.
0: Certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, metro quadro è diverso.
1: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit, e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore.

0: settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore. E quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura. È il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi,

0: credo che solo i medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi.
0: Sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco, e allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti. Come la valorizzazione dei giovani soprattutto, e allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in giro del mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: anche in pausa pranzo, su quelle cose, quelle
0: cose
1: quei lussi...
0: Da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca, no, rispetto, certo, ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già, Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi.
0: Quindi il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci

0: Decidi di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 euro.
1: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo. Eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora, sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete i veri protagonisti. Mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
6: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di 2 pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
7: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
5: so
7: la
5: che è
7: compagnia,
5: stata una tua grande passione il teatro
7: totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
5: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
7: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
6: In realtà io avevo già scritto

0: un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, il giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
1: Come abbiamo cominciato? Bada, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto

0: carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
1: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
0: compagni
1: giusto?
0: Di banco.
1: Sì, compagni di
2: quarta
1: banco.
2: Elementare,
0: dalla quarta dalla elementare al liceo.
1: Una vita insieme, insomma.
2: Direi di sì, perché insieme
1: così
2: abbiamo giocato, scritto, sì, studiato, lavorato.
0: Fatto gite scolastiche.
2: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte, sì, di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle,
0: esatto,
2: difficoltà che ci avete voi adesso.
0: Sì, noi siamo,
1: sì,
0: punto
1: sono
0: di
1: magari
0: vista,
1: cambiati.
0: Siamo stati fortunati.
2: Noi siamo la generazione più fortunata.
0: I giornali erano fortissimi.
1: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
2: era
1: visto diversamente,
0: beh,
1: forse
0: sì,
1: portato più in alto.
2: È molto riconosciuto, riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire, sì, perché ti stracciavano i pezzi, ti,
0: cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
2: scrivile bene
0: e poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
1: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
2: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova, titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
1: E a
0: io
1: proposito,
0: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
1: Ah, parliamo anche di buchi.
0: Perché il buco è importante.
1: Spieghiamo che cosa sono,
0: cioè,
1: i buchi.
0: Il buco è avere la notizia
2: che gli altri non hanno.
0: Che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno,
1: certo,
0: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale, questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi, e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice, sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
2: I primi
0: già,
2: in Italia.
0: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalistica.
2: Eri già vice
0: 27
2: direttore.
0: Anni al secolo.
1: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
0: Sì,
1: entriamo,
0: certo,
1: nel vivo della
0: anni.
1: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
0: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti,
2: fino a metà degli anni 80.
0: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio, perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, messo, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse, perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
0: Questa direi che è la parte forse
1: questa
0: più interessante. Io facevo il cronista politico.
2: E dovevo
0: la prima cosa era Verdi,
1: certo.
0: Chiamava, arrivava la telefonata. Io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo,
0: grandi fotografi,
2: grandi
0: Paolo
2: nomi.
0: Velters, Dino Nazzaro, Francesco Leone.

0: insomma, grandi della fotografia, e si va alla, questo succedeva sempre, si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio, prima cosa fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia e tu eri il primo a leggere il messaggio.
1: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo esatto. Molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il mestiere,
0: quando eravamo al giornale.
2: Perché allora, Brigate Rosse ci minacciavano.
1: Ecco. Entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato colpito. Colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa, siccome eravamo minacciati nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
1: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era, era solo una minaccia, però certo, era una minaccia vera, insomma.
0: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che segnava poi, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista, certo, che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale, certo, e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo,
0: e gli altri,
2: un uomo atletico
0: che
2: faceva il brigatista che era nel banco degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo Rossa, come raccontava Mario prima, fu ucciso all'alba sulle alture di Oreggina.
0: Cioè, quando ti arrivava la telefonata molto presto, al mattino, voleva dire che era successa qualche
2: cosa. Una tragedia.
0: Cioè, non c'era il telefonino, funzionava così. Quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
2: quasi
0: due o tre volte al mese.
2: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
2: un capo
0: fu
2: del
0: inventata
2: personale,
0: la parola gambizzazione,
2: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come, certo, il famoso professor Filippo Peschiera.
0: Pazzesca.
2: L'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato,
0: fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto: ci sta prendendo in giro.
2: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per
0: certo,
2: il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
2: motivi.
0: Psicologicamente. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
2: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo
2: mentre stava facendo lezione.
0: Dalla lezione.
2: E si è
1: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo
0: siamo
1: ancora
0: troppo
1: tanto
0: lunghi, sai, quando,
1: da raccontare, lo so.
0: Quando fai le domande agli anziani sono pericolosissimi, perché non anche noi non abbiamo...

0: abbiamo l'età.
1: Non si fermano più perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario.
2: Se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
6: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Pronto?
9: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
8: Mi vedi, questo due mesi a dire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
9: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
8: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
10: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
11: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
12: E dalla Newsroom 28 siamo con il professor Andrea Pirni, che è presidente del Centro Sicurezza e Rischio Vulnerabilità dell'Università di Genova. Ben trovato, prof.
13: Ben trovato, grazie.
12: Perché abbiamo chiesto al professor Pirni di raggiungerci qui oggi? Perché mercoledì e giovedì, ci sono due giornate di lavori molto importanti che costituiscono la terza edizione di Invulnerabilia. Tanto, prof, le chiedo per un istante di spiegare che cos'è Invulnerabilia e poi ci fermeremo un attimo dal parlare di questo importante avvenimento, perché vorrei chiederle anche un'altra cosa un po' più personale, un po' più legata all'università. Però intanto facciamo un quadro. Che cos'è Invulnerabilia?
13: Allora, Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Questo impegno è quest'anno particolarmente importante, anche perché vorrei subito, chiedo scusa se lo faccio immediatamente, rivolgere un pensiero alla collega e a tutte le persone che sono rimaste vittime di questo incidente, che ha sicuramente colpito.
12: Ecco, ed era questa la cosa personale che volevo chiedere: la scomparsa della professoressa Monica Montefalcone, che era impegnata in una trasferta alle Maldive insieme peraltro con la figlia e altre persone, che è rimasta vittima di un incidente i cui contorni non sono ancora ovviamente chiari, ma che appunto ha lasciato un grave dolore, un grave lutto in tutta l'università.
13: Certamente l'emozione è quella del dolore per lei e tutti i suoi cari,
12: non
13: e tutte le vittime.
12: Non c'è dubbio. Allora, ovviamente

0: emozione alla quale mi associo naturalmente con tutto l'affetto che si può provare in un momento come questo. Tornando in Vulnerabilia, mi sembra proprio il classico evento da Università di Genova, cioè da università generalista che ama mettere assieme le diverse competenze, perché vi incrociate in ambiti molto diversi per cercare di capire come si affrontano le vulnerabilità.
1: Allora, ha usato proprio un termine che si presta. Noi siamo un'università generalista, il centro strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Ecco, la parola sicurezza la usiamo spesso, cybersicurezza, la sicurezza pubblica. È più difficile invece parlare di vulnerabilità, forse partendo dalla vulnerabilità che si capisce dove siamo in pericolo e dove mettiamo a rischio la nostra sicurezza.
1: È centrata l'osservazione perché la sicurezza sappiamo comunque essere limitata, quale che sia il campo, la sicurezza, esistendo il rischio, non è mai totale, in quale che sia il campo di riferimento. La consapevolezza delle proprie vulnerabilità invece è un campo certamente indefinito e immenso, ma allo stesso modo più ne abbiamo consapevolezza, più abbiamo fatto passi in avanti, da quale che sia il punto di vista anche in questo caso, nel senso che il tema della vulnerabilità, ovvero delle vulnerabilità, riguarda la salute, riguarda le esportazioni, riguarda l'ambiente, riguarda le persone, le istituzioni, ma anche le vulnerabilità in termini di legate ai rischi naturali, le vulnerabilità legate alla gestione di dati e informazioni personali. Quindi è un campo dove naturalmente ciascuno di noi si ritrova giocoforza immerso, tutti noi ci muoviamo in un mondo di vulnerabilità e da persone, queste vulnerabilità non sono separate le une dalle altre, ma sono intrecciate. Il nostro tentativo è, senza volontà di esaurire quel campo, di cercare di favorire composizioni, incontri.
0: Peraltro possiamo dire che a Genova le abbiamo quasi tutte, ci mancano forse i terremoti che non sono così, diciamo, normali qui, però poi per il resto dal dissesto, le infrastrutture deboli, il porto e i suoi rischi, la logistica complicata, il clima che spesso in alcune stagioni soprattutto è molto avverso e rischioso, c'è tutto.
1: Effettivamente questa è stata un'intuizione dell'Ateneo, quella di attivare dopo il Centro del Mare, che è come dire, il fratello maggiore del Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità, di attivare il Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità, perché effettivamente questo tipo di attenzione trova, sfortunatamente per un verso e fortunatamente per l'altro, un campo di sviluppo importante nella città, nel territorio. E in qualche modo mi viene da dire, suggerisce, se non financo indirizza, verso un tipo di riflessione anche innovativa in questo ambito, cercando di appunto fare ciò che normalmente non viene. Le scienze sono verticali, sono specialistiche, evviva, ed è bene opportuno che proseguano in questa direzione. Lo sforzo, e mi viene proprio questo termine perché non è immediato far dialogare le scienze fra loro, è quello di cercare di integrare o definire aree di sovrapposizione in cui poter affrontare queste molteplici vulnerabilità. Credo che vada a beneficio di tutti.
0: Tantissimi argomenti, tra gli altri ce n'è uno molto interessante che peraltro noi trasmetteremo in diretta mercoledì pomeriggio a partire dalle 15 ed è un confronto sugli ETS. Ora è un tema che potrebbe sembrare molto tecnico, però in realtà mette assieme, credo, due diverse sostenibilità che nella mia visione del mondo dovrebbero sempre andare insieme, cioè quella ambientale e quella economica. Purtroppo l'Europa in alcune sue decisioni è sembrata privilegiare quella

0: ambientale rispetto a quella economica, generando un dumping negativo su se stessa, succede con gli ETS che si applicano in Europa, ma non per esempio in Nord Africa, che sono, diciamo, i porti prospicienti ai nostri e con i quali dobbiamo confrontarci. Anche quello è un tema importantissimo, perché le vulnerabilità ci sono diciamo da ogni lato in cui si osservi questa situazione.
1: Sì, il tema dell'Emission Trading System è un tema particolarmente rilevante e pone effettivamente questioni che sembrano agli antipodi, quella delle transizioni economiche, dell'export e quella ambientale, ma che appunto pienamente nella logica del centro è necessario, come dire, riportare, permettetemi l'espressione, nello stesso alveo, perché nello stesso alveo sono, e quindi trovare all'interno di questo equilibri.
0: Certo.
1: O indirizzi verso equilibri.
0: Esatto, e questo è quello che cercheremo di fare, quindi vi aspettiamo alle 15 di mercoledì in diretta per ascoltare diversi importanti relatori, tra gli altri insomma, imprenditori. Poi c'è anche questo tema che vorrei affrontare, proprio perché appunto ci sono i professori universitari, ci sono gli imprenditori, ci sono i manager che lavorano nei settori diversi che si toccano in queste giornate di lavoro. Vorrei capire com'è il dialogo tra l'università e il resto del mondo. Si parla spesso della terza missione dell'università, che è appunto quella di dialogare con il territorio, e il territorio dialoga? C'è una terza missione del territorio sull'università?
1: Allora, il dialogo è la premessa necessaria per ogni prodotto scientifico. In questo caso sappiamo tutti che dialogare diventa sempre più difficile per molte ragioni strutturali, che possono essere contingenze di tempi, esigenze operative, specificità di linguaggi e non solo. È difficile il dialogo tra tutte queste componenti, non posso dire che non sia così, ma siamo alla terza edizione di Invulnerabilia e questo dialogo va crescendo, va consolidandosi, va migliorando. Credo che il territorio, l'Ateneo, la nostra terza missione, che peraltro appena ottenuto un risultato molto significativo, sia un driver di questo, un contributo che il centro può dare sulle tematiche di competenza a quello che è le sinergie, i dialoghi e le interazioni.
0: Intelligenza artificiale, rischio o opportunità di mitigazione del rischio?
1: Tutte e due le cose naturalmente, e anche in questo caso, come dire, un approccio polarizzato al tema ci allontana dalle possibilità di dialogo. Quindi anche in questo caso è necessario, ed è quello che si farà all'interno del panel dedicato, è necessario portare gli elementi che pro e contro, come dicono anche in molte lingue, bilanciare questi due aspetti e contornarne questo. Un esempio, per rimanere su questo anche in un altro panel previsto, è quello di capire come l'intelligenza artificiale può essere sia strumento per la salvaguardia e la sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo può produrre effetti legati al controllo del lavoratore e della lavoratrice e della lavoratrice. Quindi è necessario trovare equilibri.
0: Certo, armonia, come sempre. Si parla di libertà di ricerca, con un ricordo anche di Giulio Regeni. Forse in Italia il problema non è tanto la censura sulla ricerca, il problema è che se non la finanzi, se non trovi il denaro giusto e i filoni giusti, diventa poi difficile anche garantirla questa libertà.
1: Parto da questo secondo aspetto: il finanziamento della ricerca è e resta una questione molto problematica, perché la ricerca richiede continuità, diversamente si generano dei picchi, e anche quando non c'è continuità si rischia anche che si inibisca un po' quella libertà di cui faceva cenno. L'iniziativa del panel dedicato a 10 anni dalla scomparsa, dall'uccisione, dalla tragedia che ha coinvolto Giulio Regeni è un follow up, è una prosecuzione di un'iniziativa a cui l'Università di Genova ha aderito sul lancio della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ha riguardato quasi tutte le università in Italia. Il 17 di aprile scorso è stato presentato e proiettato il documentario su Giulio Regeni nell'ambito di questa iniziativa all'interno dell'Ateneo, e questo è un secondo momento in cui appunto si sviluppa un'ulteriore tavola rotonda che prova ad affrontare la libertà nel

0: la ricerca, ma anche la sicurezza nella ricerca.
1: Non c'ho dubbio. Tempo è scaduto, però insomma la domanda: qual è la più grande vulnerabilità attuale dell'Occidente? Si sente di rispondere?
0: Transitoriamente, però più che di rispondere, mettere un elemento, ecco, la nostra sempre più scarsa capacità di dialogare.
1: Mm-hmm. E quindi anche di capire che siamo molto interconnessi, no? Quello che serve a te potrebbe servire anche a me e viceversa, e non sempre contrapporle. Magari forse anche talvolta non si conoscono le posizioni diverse che sono sul tavolo, potrebbero dialogare molto meglio, no?
0: Se posso su questo, e proprio per concludere in vulnerabilità di quest'anno, avremo anche la possibilità di avere le candidate e i candidati al rettorato che presenteranno le loro idee di università per il sessennio 2026-2032, in modo che possa, certo, essere chiaro il confronto della nostra capacità anche interna di dialogare.
1: E se ve lo siete persi, c'è il dibattito, il confronto tra i candidati che è andato in onda proprio su Primo Canale, e allora ovviamente vi invito a cercarlo sul nostro sito primocanale.it. Poi adesso, nel corso delle prossime giorni, settimane, andremo anche a risentirli singolarmente, così che appunto tutti gli aventi diritto al voto, ma anche non tanto, non solo loro, anche quelli che poi più in generale in città hanno rapporti, capiscono l'importanza dell'università, possano farsi un'idea appunto del lavoro di questi candidati e di che cosa sarà l'Università di Genova nel futuro. Grazie professore.
0: Grazie
1: Andrea Pirni, ci vediamo mercoledì per quel che riguarda Primo Canale a partire dalle 15, per quel che riguarda invece il convegno a partire dalle 9, 8 e mezza, insomma soliti registrazioni e inizio, come si fa sempre in questi casi, al Palazzo della Borsa di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.
6: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
7: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
8: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
9: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
10: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristica della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
0: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1500 che se ne andranno in pensione, attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
1: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi.

0: obiettivi. Fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze e nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri. Perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri, e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po', cioè,
0: si fa fatica
1: perché, a passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo, di soldi.
0: Inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università in Italia, giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa insomma di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia.

0: quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
1: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa, per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo, si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri, delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
0: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
1: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
0: Ecco.
1: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
0: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
1: Tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una, come dire, necessità riabilitativa muscolare, se

0: non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, come dire, avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
0: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, diciamo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Mm-hmm. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo. Io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vieni, costi 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Nel raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontare

0: Libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo, perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, uh-huh, e Paola per quella ospedaliera. Uh-huh. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti. Perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro di equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavori Paola, si fa un lavoro di equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, uh-huh, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche, mm-hmm, perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
0: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
1: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale, volevamo portarle lì fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso anche proprio da parte dei colleghi c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro, uh-huh, ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un qualcosa che è sconosciuto.
0: Sì, è qualcosa che rimane chiuso, sì, di cui non se ne parla tanto.
1: E che forse fa anche un po' paura, perché, sì, magari smuove anche delle cose che ognuno di noi, vero, ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
0: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messo insieme così?
1: È stato abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno.

0: In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente in un momento in cui una persona dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie, grazie a Paola Mori e a Pino Derba. Ricordiamo Le armonie della follia, tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
2: Allora, buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo. Io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa Scassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava che mi faceva una richiesta medica. Sì. Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente diciamo dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
2: esatto,
1: in Europa?
2: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
2: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora gli ultimi dettagli.
2: Esatto.
1: Però un'immagine che tornerà nella copertina.
2: Allora, questa immagine
1: 50
2: mesi in un filtro. Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire: ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta. Perché credo, molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
2: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto, probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io

0: se posso aggiungere ancora, sì. Diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi.
1: Sì.
0: Per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie, complimenti. E noi ci

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, Presidente CIVES.
1: Buonasera.
0: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza?
1: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, CIVES è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di CIVES?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
0: Per esempio, CIVES Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
1: Assolutamente. Allora, CIVES Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo, ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato

0: ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare, oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
1: Perché i bambini sono molto ricettivi.
0: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Civest Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente, il 12 maggio, accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, con il quale collaboriamo spesso, e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
1: Ecco.
0: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città, e poi soprattutto uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
1: Allora andiamo a Roma e poi ritorno da lei, Antonio Santelia. Che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia?
2: È un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa, perché è stata una festa, sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta, e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti che racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano, e legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie, e loro sono stati una fucina esplosiva di domande, molto incuriositi, e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo, e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria, e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo appiantonamento sanitario per gli eventi, quali concerti, che comunque, cioè, richiamavano un gran numero di persone. È stato molto bello.
1: Beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
0: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti a OPI Genova. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di CIVES. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando

0: Avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
1: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza, ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
0: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società. E poi la speranza, non perdere mai la speranza, anche negli eventi più drammatici.
1: Grazie, grazie a Clara Cordone, presidente Cives, ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina
2: Grazie a
1: Suppa
2: voi.
1: e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

0: avanti nel raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Che cosa Grazie. Significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
1: Allora, essere un infermiere libero professionista significa esercitare in autonomia la professione, mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme, delle norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di partita IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
0: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
1: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri e svolgono attività d'impresa o svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema servizio sanitario nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche.

0: croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, siamo sempre meno giovani che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
1: Eh sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
0: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazione di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi, non solo tecnici legati alla professione ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi, conviene o no?
2: Allora,
1: domanda troppo diretta.
2: No, assolutamente. È un argomento.
1: Dove attirare dentro i giovani?
2: Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, beh, dipende. Dipende da.
1: Da quanto lavoro.
2: Esatto. E dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'ENPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io diciamo.
1: Se no, fare un'altra cosa con tutte le possibilità, però.
2: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
1: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
2: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E, come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie a Stefano Grosso, buonasera anche a Elena Brogi, anche lei infermiera libera professionista.
3: Buonasera
1: benvenuta. Grazie. Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
3: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto.

0: sopravvivenza e la riduzione dei danni, ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile, proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. E l'infermiere in cardiologia c'ha un perché innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
2: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. Dopodiché appunto il
1: competenze skills.
2: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
0: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco, e diciamo che il paziente prova la prima sensazione è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece proprio grazie alla comunicazione si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato. Ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
0: vigile,
1: insomma,
0: sempre,
1: vigile,
0: sì,
1: sveglio,
0: sveglio,
1: e quindi c'è un'interazione continua e costante,
0: diretta, sì.
1: Diretta, esatto.
0: Da quando il paziente ci arriva in UTIC,

0: direttamente dal 118, per esempio appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che da un momento all'altro,
1: esatto, dice, insomma, la percezione della
0: sofferente
1: morte.
0: Sofferente spaventato,
1: esatto,
0: sì.
1: Che può esserci. Esatto. Laura, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
2: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possono influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi, devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, quindi faccio un applauso, perché era proprio la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
3: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune, e mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione. Uh-huh. Se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico, e che insomma questo è già tanto.
1: Grazie. Grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato?
0: Beh, io ho iniziato, mi sono laureata nel 2020.
1: Sì?
0: Da lì...
1: Covid.
0: Sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, uh-huh. Io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro uh-huh. ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
1: E le piace?
0: Sì.
1: Le piace?
0: Sì, sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
2: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia, e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.
1: Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè, ma vabbè, tanto, visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.
0: Grazie.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dal 22 al 24 maggio, 22esima Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande

0: Pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà. Parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo COT. 2 o 3 volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato e tuttora proviamo, e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e

0: partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare, spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del lean management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
1: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni che si parla di ospedale territorio.
0: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a quest'ora i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio, e poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona, che è alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona, e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante, comprensione, leadership e tutti quei soliti nomi.

0: che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento? Qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che, non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché, no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzionaria organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzionaria organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante. Come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' il là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico, e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
2: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
2: esatto.
1: Di presa in carico. Greco prima diceva senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
2: esatto,
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a far un po' digerire, mi verrebbe da dire, Galliano
2: allora.
1: Ride perché sa che sono diretta, però è questo.
2: Intanto ringrazio.
1: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
2: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
1: Digerito subito tutto.
2: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo,
2: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
1: certo,
2: diciamo, mentalità,
1: certo,
2: infermieristica non
1: è
2: esisteva,
1: vero,
2: più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme,

0: team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto,
1: questo è un
0: dirlo.
1: Aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla
2: sì.
1: Punta.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene alla pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
2: Sì, seria?
1: Sì,
2: no.
1: Sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcinai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
3: Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Ettinghale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi, anche con questi 100 anni, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
1: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
2: A me capi, io non sto invecchiando.
1: Ma no!
2: È una cosa, ce l'avevo lì.
1: Per il signor Mattarella. No, scherzo, sono scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, uguale. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittoria De Astis per, insomma, l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri per chi ci segue in diretta. Buon compleanno. Grazie.

Grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: 1800, non ti preoccupare. A Decazzi di questo, lo chiama e dice, vuoi gli spara nelle gambe? Non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: E che andare a letto, fumo un fiammina, c'era quella donna.
1: No, certo.
0: Lei spara, è cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata Marassi a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
0: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
0: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, di eroina?
0: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
0: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio.
0: Già.
1: Come mai e cosa importavi la droga, no?
0: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni. Uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andai a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, e questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
0: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
1: Dici, perché ti hanno sparato?
0: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
0: Sì. Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
0: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
0: L'epoca era quello che era, si parla... Del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
0: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Mi feci lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
0: E praticamente andai in questa clinica, in clinica privata ad Avella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, pensa già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
0: Basta, si chiamava Basta. E capì che io comunque a questo dovevo farlo incassare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse, sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi, hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede, dissi io.
1: L'hai sfidato?
0: Sì, e quindi con tutta la vita massa chiamai subito i medici, i infermieri, e si vuole picchiarmi perché non volevo dirgli come era successo questa da c'è, e di fatto non ce lo dissi, se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo e uscii per insufficienza di robe perché non avevo fatto niente e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io. E mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
0: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare, perché lavoravo. Sono una delle situazioni che mi hanno...

0: portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
0: Facevo il muratore.
1: Muratore.
0: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quanto l'hai fatto muratore?
0: Poco. L'ho fatto con un pochino di perché avevo, ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
0: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero,
0: tutto in nero, tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa parolina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
0: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di.
1: Era faticoso lavorare,
0: sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa.
0: E questo lo chiamavano come Gianni. Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Il delinquente.
0: Ma sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non fai le mie storie, non ti avvicinare, mi ti io qui. Allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato? Sì. Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché dissi, io avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credi. E mi arrestarono e praticamente
1: hai presentato omicidi.
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice, ben detto ragazzi, ma perché l'ha sparata? Dissi io, perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, io avrei ammazzato tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma, mi mandò a casa dopo qualche mese. E poi...
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre
0: sì.
1: Fra appunto Napoli e Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi, per questo motivo. Ci racconti... quasi 20 anni, forse anche di più a Marassi.
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS per l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario, cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era Mazzeo. Che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Mazzeo, lo ricordi?
0: Matteo.
1: Manes. Mazzeo, Manes?
0: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... la paura che fa il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia, non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: Oh, la libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai Filancieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto
1: la posta. 8 mesi in carcere da 14 anni.
0: Sì.
1: E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere, tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una persona sveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna dell'educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Si no. Parla tanto delle violenze in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello per festeggiare questo momento.
1: Quanti giorni fa? Pochi
0: giorni? 2 giorni fa.
1: Come stai?
0: Il 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato.

0: Bello. Quanti figli hai tu?
1: 5.
0: 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici, ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e gli ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: Ho conosciuta, pensate, io, suo padre era un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo, sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando mi ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
1: Tu non ti sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti, in contesti che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne, dai. No, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
0: Non è vero, Kerry, non è vero, perché la cocaina
1: anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la faceva. La cocaina è, se tu ci pensi, la droga dei ricchi. Difatti, a dirigere da me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la davo a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, no, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ho capito, ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Ciò cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è, non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Non lo so, perché non ho potuto avere né più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quello che vai incontro non lo fare.
1: tu hai conosciuto

0: Cutolo?
1: Sì.
0: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
1: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente era. Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
0: Hai preso il caffè con Cutolo?
1: Sì. L'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
0: Lo conosci la canzone di Andrea?
1: Là? Sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
0: Ma sotto di te quante persone c'erano?
1: Una decina di persone.
0: Pronte a uccidere?
1: Pronte a fare quello che volevo.
0: Tu giravi armato?
1: A volte sì.
0: Quante volte hai sparato?
1: 4-5 volte, 5-6 volte.
0: Ah, ne hai ucciso?
1: No.
0: Ferito solo?
1: Sì.
0: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
1: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei e gli avrebbe abbonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto io 1.800, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, capito? Poi tornai a casa, sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, dopo qualcuno diceva no, va bene. E stavi tra mille, non mi doveva più niente, gliel'ho dati i soldi. È cattiveria questa.
0: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
1: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna.
0: No, certo,
1: lei,
0: certo.
1: È cattiveria la mia.
0: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Poi è morto in seguito a questa falsa...
1: Quella è cattiveria.
0: Chi l'ha voluto mettere dentro?
1: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
0: Perché?
1: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
0: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome?
1: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose. E lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose, ma non aveva niente.
0: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
1: Sì, per avere i benefici che comprava.
0: Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per lavoro.
1: Infatti, dopo Persia e quell'altro magistrato che indagarono Tortora sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la fiera.
0: Hai mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita di cattivo?
1: Sì.
0: E cosa hai fatto?
1: Ma ti dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. Quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non posso sapere niente, vai, compri da mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
0: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
1: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottieni la semilibertà. E mi portarono a Lucca, da Parma, in Guadalupe.
0: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
1: Sì.
0: Che titolo ha il tuo libro?
1: Il mio libro è L'inconcepibile voglia di essere.
0: Filosofo.
1: Va bene così.
0: Grazie allora, grazie.
1: Niente, non ti preoccupare, ok?

Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già pronti.

programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica. Del radiocomando Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
2: Grazie, grazie a voi dell'invito.
1: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
2: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima collegio e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
2: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegnere Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione. Loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato, e poi alla fine ricevo una telefonata, mi dice: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona. Avevo 32 anni, quindi mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
2: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
2: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività. Poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80 e per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove, e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
2: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo.

0: con una componente di agricoltura, spesso componente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via. No, il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: giovane costruire. Ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questo sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi, l'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata direi dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni, in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che so, Spinetto sì. Marengo, per dire, un
1: non
0: paese
1: dubbio,
0: dalle mie parti,
1: certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro.

0: Il valore invece, metro quadro è diverso.
1: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che diciamo da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Beh, intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
0: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui diciamo la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura a fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche

0: presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due. Sì.
0: Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco. E allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti. Come la valorizzazione dei giovani soprattutto, e allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
0: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
1: Sì.
0: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
1: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
0: Certo, anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo,
1: quelle
0: libertà,
1: cose
0: quei lussi...
1: Da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca, no, rispetto,
0: certo,
1: ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
0: Già, già. Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
1: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
0: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
1: quella
0: importante.
1: Che è diventata.
0: Grazie Luciano Pasquale.
1: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress.

0: Inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale.
3: Fidati. Allungati la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

Sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Università di Genova. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi siamo andati alla scoperta di Rocchetta Nervina e dei candidati a sindaco. Confesercenti lancia l'allarme sul progetto di restyling dello stadio Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadranti previsti per attività commerciali sono considerati una minaccia. Accordo Primo Canale Tecné per portare avanti un anno di sondaggi politici, fare i puntati sui comuni di Genova, ma anche Savona, La Spezia, Imperia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, dunque, la notizia che da giorni sta interessando ovviamente la nostra comunità, quella dell'incidente terribile che ha portato alla morte 4 persone alle Maldive durante una escursione subacquea. Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 italiani deceduti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente di etologia marina dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di subacquei ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione. Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti 2 vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe e complesse operazioni di recupero che, come ha fatto sapere il team di esperti finlandesi, sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni. Che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme. Le aspetterò qui, a casa nostra.
0: Si alzano i toni in Consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Giordano denuncia le continue criticità, mentre alla Giunta non sono piaciute certe allusioni. Ha seguito per noi i lavori Filippo Serio.
2: In Consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla Giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
3: Ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione della

0: che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
1: Dalla giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OSS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di giunta e maggioranza.
2: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.
3: Primo Canale ha concluso un accordo con la primaria società di sondaggi Tecné, alla quale ha commissionato sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui 4 capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio nella giornata dedicata a un anno di Salis, a cui Primo Canale dedicherà l'intera giornata monotematica, supportata proprio dai risultati del sondaggio sul sindaco di Genova e anche sulle sue ambizioni nazionali. Ancora al centro della polemica il progetto del nuovo stadio Luigi Ferraris di Genova e l'ampio spazio che dovrebbe essere dedicato a negozi e bar. La paura è che possa essere il colpo di grazia al commercio di vicinato, già in profonda crisi. Aurora Bottino.
4: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
3: Continuano le polemiche dopo la rissa avvenuta domenica mattina a Cornigliano, siamo nel primo ponente di Genova. Ieri sera il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è stato ospite del programma politico di Primo Canale. Sentiamo.
5: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
6: Già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento. Era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto e al questore chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
3: Il servizio era di Annissa De Filippi. Da oggi torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per fare

0: incontrare giovani e mondo del lavoro. Chiara Orru.
1: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. 4 giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
2: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
1: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
3: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda, e poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. Un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
0: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, che si può ritagliare un ruolo strategico, così come Genova. Ma come si fa a ottenere questo risultato? Sentiamo su questo il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.
4: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
5: Ecco, come lavorare?
4: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici. Ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
5: E Genova?
4: Ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte, sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
0: 3 giorni dedicati al design, alla Blue Economy, alla Spezia, capitale mondiale della nautica. Nautica che però chiede spazi e attenzione forte anche dei propri risultati. Le voci istituzionali sono state raccolte dalla nostra Emanuela Cavallo.
6: Circa il 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
7: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
8: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
9: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre fare yachting, quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
10: Quella che adesso si chiama Miglio Blu.

0: è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione, una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
1: Non so bene quando...
2: E siamo arrivati alla pagina sportiva, per questo ci ha raggiunti Filippo Serio, buonasera.
3: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo dal Genoa che nell'ultima settimana che precede l'ultimo turno di campionato di questa Serie A, Genoa che giocherà a Lecce, questa volta si sa con buon anticipo l'orario della partita, differentemente da quanto successo contro il Milan, e poi è anche tempo di parlare del futuro del Genoa, perché ci sono dei giocatori in scadenza di contratto, in scadenza di prestito, e mentre per alcuni il futuro è tutto da scrivere. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato Vitigna per la trasferta a Lecce e ha sanzionato il club con 20.000 euro per il lancio di fumogeni e oggetti vari dalla gradinata nord, che è accaduto durante Genoa-Milan dell'ultimo turno e che ha costretto l'arbitro a interrompere temporaneamente il match. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, il giudice sportivo squalifica per un turno Vitigna, che dunque finisce qui il suo campionato, e infligge al club rossoblu 20.000 euro di multa per il lancio di fumogeni durante la partita col Milan. A Pegli intanto domani comincia la preparazione della partita di domenica a Lecce, poi sarà rompete le righe e vacanza fino ai primi di luglio, quando scatterà la nuova stagione col raduno al centro Signorini e a seguire il ritiro di Moena. Mercato ancora lontano, ma nell'organico rossoblu ci sono situazioni già definite, ormai ai saluti in quattro oltre a due punti interrogativi. Dopo l'addio di Malinowski, in uscita anche Onana, Cornet e Sigrist. Le incertezze riguardano invece Baldanzi e Zatterstrom, entrambi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dalla Roma e dallo Sheffield. Al momento il Genoa sembra orientato a confermare il centrocampista, prendendo tempo per valutare il da farsi per il difensore. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
3: E per la Samp oggi è un giorno importante, non solo perché cambia il CEO corporate della società, lascia Raffaele Fiorella, sostituito ufficialmente da Claudio Morelli, che ieri era a Bogliasco in compagnia di Walker per incontrare insomma la dirigenza e i tifosi della sede a Bogliasco. Oggi, dicevamo, è una giornata importante perché 35 anni fa la Samp d'Oro conquistava lo scudetto italiano, un orgoglio sempre vivo anche a distanza di 35 anni. Oggi la situazione è ben diversa e ci sono incognite ancora e punti interrogativi sugli scenari futuri. Ci racconta tutto Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi è arrivata in casa Sampdoria, a Bogliasco, l'ufficialità di Claudio Morelli come nuovo CEO dell'area corporate della società blu cerchiata, in buona sostanza l'amministratore delegato, il riferimento per quello che è tutta la parte amministrativa, l'uomo che prende il posto di Raffaele Fiorella, che invece era arrivato alla Samp, ricorderete, come uomo di fiducia dell'ormai ex presidente, si è dimesso un paio di mesi fa Matteo Manfredi. Oggi il club fa riferimento all'investitore di Singapore, Joseph Tay, e anche al suo tra virgolette quasi socio Nathan Walker, il manager inglese che ieri era a Bogliasco, oggi già è tornato in Inghilterra, comunque ha lasciato l'Italia Nathan Walker, e ieri Morelli nel suo primo giorno a Genova a Bogliasco ha anche avuto modo di prendere un po' contatto con il momento anche complicato dei blucerchiati, tant'è che c'è stato questo blitz di alcuni tifosi della Samp in sede, hanno chiesto e ottenuto un incontro per chiedere garanzie in vista del futuro, e soprattutto Walker si è un po' speso in prima persona, si sarebbe speso quantomeno dicendo che la Samp andrà a fare diciamo così delle scelte di un direttore generale e anche di un allenatore di livello, però insomma in realtà in questo momento è un po' tutto nebuloso e dobbiamo capire dove andrà davvero questa Samp. Ancora per esempio non sappiamo quale sarà il futuro del direttore sportivo Andrea Mancini, che è ancora sotto contratto per un'altra stagione. Potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni per sciogliere questo dubbio sicuramente.

veramente i punti interrogativi sono molti. A proposito, oggi è il giorno del 35esimo anniversario, 35 anni fa, 19 maggio del 91, lo scudetto vinto dalla Sampdoria, la vittoria con Lecce, la Samp della bella stagione, Vialli e Mancini, con Paolo Mantovani presidente, con Bosco allenatore, con tanti giocatori che poi sono anche rimasti molto. Se poi in realtà la Samp di oggi, basta vedere il possibile taglio di Andrea Mancini, il

0: azione, quindi quelli rimangono ricordi memorabili, ma l'attualità oggi è di tutt'altro tenore.
1: Grazie a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul mondo sportivo sul sito di primocanale.it e sui nostri social. Buona serata.
2: Non è che Filippo Sera non vuol parlare dello Spezia, è che non c'è niente, non c'è da, niente dire, da dire in questo momento.
1: C'è più da dire della Virtus, forse.
2: Della Virtus Entella, vuoi dire, sicuro. Beh, anche del Vado è probabile. Insomma. Vabbè, comunque, insomma, aspettiamo notizie dagli Stati Uniti, così poi le daremo anche ai nostri telespettatori spezzini. Finisce qui il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Tabasco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Ben ritrovati come ogni lunedì al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla cabinovia, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il ponente con la rissa che ha fatto anche un po' il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
0: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano, buonasera consigliere comunale di Noi Moderati.
3: Buonasera a tutti.
0: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale.
3: Grazie.
0: Allora Mascia, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
3: pronti
0: sta succedendo?
3: Via. Pronti via.
0: Partiamo subito su MT.
3: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare. Ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie

0: è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di adottare questa delibera. Un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra della Regione e se la fossero portata via o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
1: Ecco, quindi questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
2: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
1: progetto di bilancio.
0: Sono tutti progetti.
2: Progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni, mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché Città Metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in Città Metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per una semplicità, e gliela spiego a lei, Mascia, ma lei la conosce.
0: Grazie.
2: Molto bene.
0: Colgo la lezione
2: perché
0: con umiltà.
2: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio dei soci, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri, e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito, e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che anche se andassi sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio, e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile, che rischi anche comunque di non andare in porto sicuro, ma con una direzione. Da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato, soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di MT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da Consiglio regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
1: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso
2: non le sarà,
1: per esempio il tribunale,
2: non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto. Il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto all'interno del CDA. Da parte mia va il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro.

0: lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone il centrodestra ce l'ha passato, ma questo è un altro tema politico che nel mio discorso non voglio neanche, come dire, entrare nel ragionamento, ma il ragionamento che voglio fare è che questo passaggio è stato fatto grazie all'interlocuzione regione, città metropolitana, comune di Genova, creditori e tribunale. Penso che tutti i passaggi sono stati fatti oggi per consentire che quei 40 milioni non torneranno indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
1: Pelerano,
0: quindi
1: cosa non la
0: un po' di responsabilità
1: dicendo,
0: da parte di tutti.
1: Sanna adesso.
2: Ma allora, chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi come noi moderati in questa discussione di bilancio è stata quella di essere costruttivi. Certamente abbiamo votato in regione come tutti l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al Comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano tariffario dove, esempio, gli abbonamenti verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti di Castelletto piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari andranno a fare l'abbonamento. Questo con i numeri attuali che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che, magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliera del Granarolo, questo è un ragionamento che va fatto, evidentemente nessuno ha la bacchetta magica, è chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini e noi ad oggi non sappiamo quali
1: però
2: linee...
1: Però c'è una cosa, Pellerano, che rispetto a quello che dice Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice abbiamo fatto tutto per mesi parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
0: Allora, volevate portare
2: certamente
0: i libri in tribunale.
2: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè ad oggi noi sappiamo che verranno tagliati dei milioni di chilometri di corse. Ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio, quello che noi abbiamo visto in comune.
1: E se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
2: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di...
1: Allora. Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente. Prego. È un po' dico spettatore.
3: Io però... un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento e che la gratuità era una forma strettamente elettorale è già un bel fatto di ammissione. Cioè, quindi questo passaggio politico...
1: Chi è che l'ha messo?
3: Lui ha

0: chi fa politica studia, uno studia gli atti. E questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
1: Un paio di mesi fa siete entrati nel comune di Genova, davate la gratuità in campagna elettorale.
0: Voi non facevate pagare il servizio 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi. È normale?
1: Se posso. Il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra un po' pochini.
0: Non è ancora un anno, quindi.
2: No. Oh. Anche un anno.
0: Siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune. Quando Silvia Salis è arrivata in comune, ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco, e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata, ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, l'accortezza di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti, ma hanno anche dei ricavi. Allora, per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite dei fondamenti.
4: Geraldo?
5: Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state rinnegando quello che prima in campagna elettorale affermavate.
3: Ma anche voi
5: la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era perché non avevamo di fronte a una gratuità il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla, nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco, non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme, da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Masha ha iniziato a fare numeri, a parlare, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari, è normale, una società che è in crisi deve fare tagli lineari, è la normalità, ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amiu, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato, quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti, ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del comune di Genova,
1: che poteva di AMT non c'è,
4: senza il bilancio di AMT consolidato, come si può?
1: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti, come è stato fatto peraltro in regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti. Grazie, noi siamo in regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento.
0: Non era una legge dignitosa,
1: non vorrei minimizzare, non so se 40 milioni siano tanto pochi.

0: sono per i 40. Compagni della sinistra.
1: È la costruzione di una legge non, fatta non apposta scemata. Dopo il caos
2: non
1: che hanno combinato.
2: Non ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo,
1: cose diverse,
2: aperto e disponibile
1: sono due
2: anche
1: differenti.
2: A livello comunale. Perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche maggioranza, la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale. Certo. Perché no, la cauteli perché non è possibile dare un pacchetto chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciarle il cerino in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza che era in opposizione discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno a un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è tecnicamente. Non esiste, e l'avete chiamato questo piano di risanamento progetto di risanamento,
1: ma non è così, non è così.
2: Io capisco che non c'è neanche nei manuali di diritto
1: capisco che dal vostro
2: progetto di risanamento,
1: cioè io vi capisco, è giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire, ma è semplice,
2: che non ci siano già più gli autobus,
1: se non c'era un progetto di bilancio, se non c'era un progetto di bilancio condiviso, noi a quest'ora
2: e non ci sono gli stipendi,
1: fallita.
2: Ma non, forse
1: e per colpa
2: non
1: vostra
2: capito,
1: avremo un'azienda
2: politica.
1: Fallita
2: è invece la realtà
3: si fa da casa, perché si parla di progetto di bilancio e non di bilancio,
1: ma perché si fa così, si fa un progetto di bilancio insieme
2: terza
1: a tutti
2: lezione. Terza lezione
1: è la quarta
2: questa.
1: Secondo me allora si fa quarta
3: però mi risponde dopo la velocità,
1: aspetta
3: ci fermiamo solo qualche istante,
2: attendiamo con ansia la fine.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, tre flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95€.
7: Piume, la bellezza ha trovato casa.
3: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose: se questo Sanna, se questi 40 milioni o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così, e poi perché la gente si chiede questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però MT che vita ha, che autonomia ha, perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa anche di personale, però poi insomma ce la farà a camminare con le proprie gambe?
1: Beh, penso
3: in che modo?
1: Sia fondamentale però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati gli emendamenti da parte della maggioranza, io ho portato tanti emendamenti anche all'ordine del giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con tre articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire dei liquidi, del contante all'interno proprio di MT, perché come vi ho detto il progetto di bilancio era è semplice nella sua fase iniziale. Coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta però in

0: In questo caso mi permetto di dire con un comandante, un vicecomandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città. Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi che è stato sindaco, che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
1: che avete detto è vero, la domanda è questo, perché il trasporto pubblico,
0: il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella città e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale, proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guarda, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo, e sono treni che arrivano in Emilia Romagna. Basterebbe nulla.
1: È favorevole all'ingresso dei treni in Italia?
0: Basterebbe nulla per riuscire a garantire. Ma io guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole? A quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un'azienda che stava collassando.
1: E l'abbiamo capito. Dopodiché,
0: ma guardi,
2: non le risponderà
0: io,
2: mai.
0: No, non è che non le rispondo. Sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari. Ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille. Perché la responsabilità oggi c'è. Poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori. Dopodiché
1: sarebbe favorevole l'ingresso di eventuali Trenitalia.
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione.
2: Ma c'era scritto
0: fanno
2: nel progetto di risanamento, è uno strumento partecipativo.
0: Io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
2: Così mi dà la quinta lezione.
0: Del tutto più semplice amministrativa.
2: Io la do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. Se fossi sindaco di Genova, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità.
2: Ci credo, ma
0: di
2: non
0: votare
2: ci penso
0: a favore
2: neanche,
0: ed è un po' una vergogna,
2: ma non ci
0: questo,
2: penso neanche senza
0: anche perché
2: un
0: lì c'era seduto il vice sindaco
2: patria,
0: facente funzione che aveva la delega al bilancio, quindi vergognoso.
2: Quello attuale,
0: dopodiché
2: quello,
0: si fanno tutte le operazioni
2: precedente.
0: Quindi non si chiude e non si apre una porta a priori senza conoscere quello che è il futuro davanti per salvare l'azienda e i lavoratori.
3: Se posso,
2: grazie per la quinta.
3: Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri
0: voi avete
3: governato non sanno leggere,
0: a fianco Pellerano, a fianco un assessore, un assessore Maccia,
2: non fare
0: illustrissimo assessore,
3: noto che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: minoranza in regione da tanti anni oramai,
2: sono silenti in consiglio,
3: però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolta ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte

0: parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro, e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del credito, ma a Trenitalia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house a AMT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrare la ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
1: E la metro che avete tagliato.
0: Diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
2: Ceraudo?
3: Su questo ultimo punto, oltretutto, c'è anche da fare un'analisi.
2: Cioè, su Trenitalia?
3: Sì, su Trenitalia è chiaro.
2: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
3: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito. E quindi, di nuovo, è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili, sapendo di andare incontro probabilmente
4: sociale,
3: anche alla possibilità che non ci siano utili e che siano in equilibrio. Sì, appunto, un patto parasociale.
4: C'è già un patto sociale, quindi, non parasociale.
3: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
4: Questo meccanismo,
3: cioè nel rischio di impresa. Quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di avere, stralciare quella parte del debito per, nel caso, avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
2: Quindi l'ingresso di un privato come Trenitalia lei lo vederebbe? Beh, intanto, è ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere
3: intanto,
2: le carte.
3: Intanto parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale e già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro,
4: i tempi dell'IRI dall'altro, sono passati,
3: dall'altro
4: eh?
3: È comunque, è comunque parte statale. In ogni caso, a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
0: C'è, ma
3: quindi...
0: non c'è.
4: Ma
0: l'importante è parlarsi chiaro, dirsi le cose come
3: oggi
0: stanno.
3: Non
0: per
3: c'è.
0: Adesso su questa cosa
3: si valuterà nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche affrontare determinati problemi.
2: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può

0: salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: La cabinovia o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di primo canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché insomma non so
1: No, io ero
0: se
1: favorevole
0: piaceva.
1: all'allontanamento delle telecamere.
2: La chiamate
1: È la
2: Mascia.
1: volta buona che insomma
2: La chiamate
1: riusciamo a
2: Telecamera.
1: fare le cose senza essere osservati o criticati.
0: Vabbè, insomma,
1: No, a
0: abbiamo.
1: parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche per
0: No, è un
1: questo
0: peccato perché
1: motivo.
0: insomma, chi guardava da casa c'era il professor
1: Sì,
0: Coppola che
1: ha
0: faceva
1: capito
0: vedere
1: che a
0: le
1: un certo
0: slide.
1: punto non poteva guardarvi niente perché
0: Esatto,
1: avevano chiuso le
0: perché le
1: telecamere.
0: slide non si
1: Però
0: vedevano, perché
1: sì.
0: le parole della sala
1: Io
0: non si
1: credo che poi
0: sentivano,
1: alla
0: insomma.
1: fine anche, diciamo, negli atteggiamenti forse bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda e non è solo qualcuno, ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista, però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera qua
0: Infatti
1: e me la risparmio e
0: andiamo
1: la
0: oltre.
1: risparmio soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento
0: Progetto di
1: e il
0: piano.
1: bilancio non c'è,
2: Progetto di bilancio.
1: abbiamo
0: Progetto di bilancio.
1: scoperto, è progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è
2: Lo
1: relativo
2: studio.
1: alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi, diciamo, di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un
2: Studisti.
1: progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali. Però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca. Devo dire la verità, questo l'ho apprezzato anche perché, avendo, diciamo, presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto, ma non era neanche un atto scontato. Quindi ho apprezzato che abbia presenziato, diciamo, in commissione, lo devo dire onestamente. Però devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco. Perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma poi alla fine non ci sia stato veramente una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili e soprattutto anche sulla popolazione.

0: La tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione anziana.
1: Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità, e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio su questo progetto, no, su questo studio.
0: Studio, si chiama studio. Studio, santa pace.
2: Via per la Val Bisagno, che è stata presentata, era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità. Ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva. Ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova, mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, Sky Metro, cosa, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora, che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignole-Molassana ci vuole più di mezz'ora, a quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine, e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti, ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine, anche se la cabina arriva ogni 30 secondi c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, il professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
0: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia ci sono già.
0: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo, Pellerano. Coinvolgo Sanna e Cerato, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo Sky Metro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello Sky Metro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello Sky Metro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere a Molassana, per poi arrivare a Marassi, per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Val Bisagno, la media Val Bisagno, l'altra la bassa Val Bisagno, oh, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra, la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco, creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale uno studio

0: studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi. Prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo Sky Metro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muretto per il giardino di casa.
1: Però è stato provato dal ministero,
0: detto,
1: insomma.
0: Punto.
2: Sono 50 piloni di Cavino Via, ragazzi.
3: Deroga,
2: 50 piloni.
0: La legge regionale.
2: 50 piloni di Cavino Via.
0: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva,
1: 12.
0: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12.
0: Ma ancora 11. È stata raccontata la classica favola del centrodestra.
2: Lantani degli
0: dove?
2: Amici miei,
0: no,
2: praticamente.
0: Dove?
2: Questo studio è Lantani,
0: guardate,
2: come se fosse Antani.
0: Guardate, questi soldi qua all'inizio ci dovevano essere, dove si doveva portare un progetto fino a compimento di una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana.
2: Comunque,
0: quindi come sempre voi
3: voglio ricordare tunnel sul portuale.
0: Sì, beh, il tunnel, le altre cose.
2: Guarda,
0: ce ne sono tantissimi esempi da portare. Come sempre, i grandi annunci, ma in realtà il governo della Liguria e di Genova si è dimenticato. Quindi lo studio, no, non sono bravissimo.
1: È un politico ormai navigato.
0: No, non sono navigato.
1: Io l'ho fatto.
0: Non sono navigato.
2: Senza soldi l'ha fatto.
1: Lasciamo perdere lo schermo. Senza un
0: finanziamento. Allora, a me piace perché lei fa le domande dirette, bypassando quello che è un filo logico della politica. Le spiego. Ma le spiego. Guardi, faccio il capogruppo in regione.
1: E io faccio giornalista. Faccio, le dico,
0: ma
1: Sky
0: no,
1: Metro,
0: io non sto commentando lei.
1: È inutile continuare a parlare dello Sky Metro, cosa
0: io faccio
1: stato
0: capogruppo
1: fatto,
0: in
1: cosa
0: regione.
1: Io l'ho chiesto.
0: E quindi,
1: questo studio le piace oppure no?
0: Allora, noi cosa facciamo? Elaboriamo
2: tranquillo.
0: Ma non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai. Siamo più seri. Allora, quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la Cavino Via, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore, definitivo, per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza.
2: Allora,
0: ma è chiarezza fin dall'inizio. Però,
2: quindi.
0: Ma che retromarcia, non ho mai detto l'incontrario. Dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datevi contro, perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete fatto.
2: Rovinato.
0: Ma in realtà,
2: come sul progetto di risanamento,
0: sì, è vero, però li hanno iniziati, che ancora peggio,
2: lezione.
0: Perché è un conto un incompiuta, un conto è ben diverso.
1: Zero.
0: Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi
2: nessun
0: anni
2: passo
0: non avete creato.
1: Da Armando Sanna, cittadino genovese,
0: sì.
1: Non politico, non appartenente al Partito Democratico. Abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto per arrivare in centro?
0: Sicurezza penso di sì.
1: No,
0: dire che è un mezzo, se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
1: Per esempio, molti critici dicono,
0: se non ho i numeri, come faccio a rispondere?
2: Tutti col cappello.

0: Bello col pompon a prendere la cabina.
1: Per esempio, molti critici, lo dico anche a Cerato, così coinvolgo anche lui.
0: Il Prato Nevoso, per esempio, non di Prato, Molassana.
1: Lo SkyMetro sbagliato, giusto, ormai non entriamo più. Però un qualcosa su un tram, piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante, di funzionale proprio con il resto della città. Ecco, questa per esempio
0: è
1: una critica che
0: emersa, piloni, non è appeso per aria.
2: Vabbè, lo SkyMetro è un 200 piloni,
0: sì, ma
2: voglio
0: sono
2: ricordarlo.
0: 50 ben messi,
2: bisogno piloni in deroga. Ma no, ma è giusto per 200 piloni e 200.
3: Avete approvato una legge,
2: però abbiamo detto lasciamo da parte lo SkyMetro. Che è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati oltre tutte le problematiche che avrebbe creato
0: i finanziamenti
2: con i 200 cantieri, 200 piloni, non 50, 200, e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto? La risposta è AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
1: Anche questo,
2: io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia.
0: È l'attaccati al tram
2: vedere,
0: che ha reso famoso.
2: Vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è, Musso l'ha anche detto, era già stato anche da parte loro verificato, quindi farlo per capire se c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo, vi ricordo, che voi con lo SkyMetro non avete fatto. I comitati, lo SkyMetro, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni,
0: il Politecnico
2: martedì,
0: con chi l'ha fatto,
2: ricordo,
0: il percorso partecipativo?
2: L'avete
0: con la giunta l'ha fatto.
2: Quindi se lo SkyMetro,
0: chi l'ha fatto il Politecnico, il percorso partecipativo?
2: Se lo SkyMetro fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate, non lo è stata, perché la gente ha capito,
0: la gente ha capito che quel progetto, oltre a essere
2: non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni e anni in futuro.
0: E quindi l'abbiamo
2: anni.
0: 400 milioni l'abbiamo mandato nel cestino e via.
2: I 400 milioni come hai accettato quelli del sub portuale a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio, diventa un'opera irrealizzabile. Quindi
0: sempre
2: un conto è mettere una cabina via per la quale non c'è finanziamento. Intanto quello è uno studio, e poi i finanziamenti li vai a cercare.
0: Cioè,
2: come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi, che funziona.
1: Lei che idea si è fatto di questo studio?
4: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di metodo, di merito e di metodo. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto, se ai cittadini ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione, se ai cittadini non va bene non si lamentino. Poi da lì in avanti
1: non si lamentino più.
4: Non si lamentino più.
1: O è questo o basta.
4: O questo o nient'altro. Poi a ogni passo che facciamo.
1: Questo l'ha detto Sanna.
4: Questo è stato detto, è innegabile. Nel senso, abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse il Primo Canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta. Ma al netto di questo.
1: Non si lamentino più, era una frase, adesso non me la ricordo a memoria, ma era come dire: se non vi va bene questo, poi che non si lamentino più. Ecco.
4: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori. A parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno non è una variabile, così dire, casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema, e il professor Musso, che è esperto di materia, dice quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata

0: successiva, quando arriva in questo Sardegna, succede come quando parti con lo ski lift, che l'ovetto è pieno e tu non entri. E quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
1: verrebbe chiuso durante la partita.
0: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche saltando la fermata.
1: Ha detto il professor Coppola, il caso quando saranno le partite di calcio allo stadio,
2: li guardano dalla cabinovia, guardano dall'alto la partita di calcio.
3: Sa che voi trovate al quarto piano della signora
2: sì.
3: Maria.
2: Ah sì,
3: ma pensa un po', okay.
2: Ma invece
3: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate
2: da fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri, no, sai quanto è 40 metri di pilone per la cabinovia? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
3: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
0: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
2: Quattro piloni.
0: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no?
2: Alla faccia.
0: Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
1: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, sentiamo quello che ha detto proprio sulla cabinovia.
4: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che diciamo è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto diciamo in un paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Stiamo attendendo lo studio diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi come Vigile del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo insomma storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata, perché può succedere che per un guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi non so come verrebbe tirata giù con una scala, con un vigile.
5: La parte manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci. Perché poi
1: sarà anche
5: si sottovaluta
1: un fabbricato per il ricovero notturno,
5: tutto
1: quel lavoro che lei dice.
5: Il famoso tram
2: costa anche
5: tanto, tanto all'inizio, ma poco dopo sulle manutenzioni. Quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte. Però, ripeto, è uno studio, va verificato. E va messo poi.
1: Va bene, chiudiamo l'argomento cabinovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, queste non più di altre, però c'è alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente Genova, in tanti casi che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Geraudo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
5: Domenica mattina, precisamente, anche ieri succede. Mattina. Sì, domenica mattina. Beh, purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Conigliano in via San Giovanni d'Acre.

0: che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e cioè una
1: A
0: rissa
1: che
0: a
1: ora
0: fine
1: erano?
0: mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte. Questo è un avvenimento come altri che sono successi e crea queste condizioni qua di pericolo sia
1: La
0: per la
1: mattina per capire a che
0: gente,
1: ora erano?
0: ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina, 7, 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento e era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i nomi,
0: Non
1: ovviamente,
0: sono
1: ma.
0: persone
1: Cioè,
0: di
1: sono persone che hanno passato la
0: Cornigliano.
1: notte comunque lì nel
0: Sì, nel
1: bar, fino a
0: locale.
1: tarda mattina,
0: Sì,
1: fino a
0: non
1: tarda.
0: sono quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate, però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte,
1: Sono
0: diciamo, di
1: stranieri, non sono
0: Cornigliano.
1: italiani?
0: Sì, solitamente
1: Ma per
0: sudamericani. In
1: aiutare a capire
0: questo
1: chi ci guarda,
0: caso,
1: eh.
0: con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani. Questo
1: No,
0: caso
1: però per
0: specifico,
1: inquadrare quello che è successo.
0: sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli. Bisogna che questi club e che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale. Tante volte, come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso di dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono degenerare. Naturalmente, e che comunque noi stiamo controllando perché con la polizia locale, e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio, ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze
1: Però
0: dell'ordine. Quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare la polizia locale pensando di poter costruire un percorso
1: è la colpa del
0: differente,
1: centrodestra, praticamente. Dai,
0: la
1: su,
0: polizia
1: diciamocela chiara,
0: locale,
1: dai.
0: ha un ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà. Quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe
1: Masha
0: essere
1: diceva?
0: tutelare
1: Ma
0: la
1: io, a
0: sicurezza
1: parte questa
0: pubblica.
1: narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se avesse l'accento svizzero ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sul
2: le opere, diciamo, di salvataggio del territorio. Ma di, io credo che un ragionamento serio, se vogliamo uscire dalla gag del poliziotto Uber
0: e dei carabinieri, e vediamo cosa tira fuori.

0: a fare,
1: vagli a chiedere,
0: diciamo,
1: quanti uomini
0: scenette.
1: Hanno
0: io credo
1: vagli
0: che
1: a chiedere quanti volanti hanno hanno una volante
0: se io
1: hanno una
0: se
1: volante solo questo hanno una volante
0: questi
1: fammi dire questo però hanno una volante
0: della strumentalizzazione politica. Capito? Di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ma no, che no, significato no, mi no. ha questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono
1: no,
0: i poliziotti,
1: meno che
0: passiamo
1: mai,
0: dallo stato di
1: meno
0: polizia al comune di polizia,
1: non mio, non
0: siamo fuori strada e mi dispiace dirlo dal centrodestra no. che a volte passa invece per essere quello che vuole la mano un po' più pesante. Se me lo dice uno dei 5 Stelle inizio a preoccuparmi.
1: Parlato del locale,
0: allora secondo me il discorso piuttosto potrebbe essere quello di diciamo innanzitutto studiare come si fa a livello anche diciamo di prevenzione dei reati, assumere informazioni di circa la provenienza di quei ragazzi, valutare quelle che sono le derivazioni, le frequentazioni di quei ragazzi e sedare e far spegnere sul nascere quei circoli di persone. Non voglio banalizzarla perché ripeto è un discorso complesso, ma il discorso complesso non significa mandare allo sbaraglio le forze di polizia, fossero anche della polizia di Stato, quindi non solo della polizia locale, ad affrontare persone energumeni che poi possono essere armati, avere i cocci di bottiglia, avere un atteggiamento che sicuramente è molto meno civile delle forze dell'ordine a Genova, ma anche della polizia locale, ma anche della polizia di Stato. Quindi credo che un approccio serio sia depurato da queste. Noi non vogliamo, diciamo, sentirci addossare delle colpe che non abbiamo, né vedere francamente il presidente del municipio che va a fare lo sceriffo in giro per il territorio, anche perché a quel punto diventa anche un lavoro abbastanza facile, soprattutto quando si è accompagnati dalle forze dell'ordine. Anche le sfilate in centro storico con le forze dell'ordine in accompagnamento le faccio anch'io, a quel punto non mi sento assolutamente in pericolo. Il problema è quando si spengono le luci e le fotografie e i reel e diventa invece il presidio delle forze dell'ordine
1: fare,
0: l'unico ancoraggio della popolazione nel centro storico a Cortigiano.
1: Io vado anche
0: a
1: da
0: San
1: solo,
0: Pier d'Arena,
1: guarda,
0: dove non a caso ci siete sempre voi come al governo, e allora diventa un problema di presidio del territorio che, ripeto, lo dico veramente con il massimo di serietà possibile, deve essere affrontato in maniera serena, in maniera spoliticizzata, perché fare lo scaricabarile sul colore politico di un'amministrazione, di un governo, è assolutamente, credo, fuori luogo. Poi, dopodiché, se volete che ne parliamo insieme anche in comune, lo facciamo tranquillamente. Io non mi sentirete mai come Forza Italia mettermi a fare opposizione strumentale su argomenti così importanti come la sicurezza. Devo dare atto, peraltro, anche alla sindaca che sull'argomento sicurezza ha fatto delle aperture significative, perché da sinistra la ricetta era sempre stata prospettata con la pacca sulle spalle, il comprendiamo le persone che delinquono perché vanno recuperate, benissimo, la riabilitazione anche diciamo sociale è fondamentale, però attenzione, qua si tratta di andare a prevenire anche dei reati e non si deve arrivare al punto che queste situazioni scoppino. Bisogna fare in modo che a livello delle radici di questi disagi e di questi diciamo comportamenti si riescano a studiare, analizzare ed estirpare. Però andare a dire è successo questo perché è colpa del governo di centrodestra della Meloni o Bucci e la giunta di centrodestra con Bucci che ha militarizzato la polizia locale, mi sembra veramente un approccio non diciamo serissimo. Grazie.
1: Avete provato a militarizzare, che è diverso.
0: Appunto, tra l'altro non l'abbiamo mai fatto, questa è un'accusa completamente fuori luogo perché non l'abbiamo mai fatto.
2: Ma secondo me, caro direttore, serve molto equilibrio, non si può minimizzare, non si può invece creare propaganda poi come in qualche battuta, vabbè, Masha fa sempre le battute, però purtroppo nelle battute che vengono fatte spesso esce quella propaganda politica. Il tema c'è, è reale, c'è l'ascolto del territorio, dei quartieri, che per chi governa quartiere non è una partita facile, è una partita difficile. Io arrivo da una zona periferica quale Bolzaneto, quindi abbiamo se non problemi simili, ma problemi che oggi portano a un'attenzione del territorio. È evidente che il tema centrale ci deve essere, perché le risorse del governo sono sempre meno, non può ricadere solo sulle spalle dei primi cittadini. Questo è stato anche il dibattito di un convegno poche settimane fa, proprio per la

0: Sicurezza, la parola sicurezza è una parola che non può essere declinata a una forza politica a fronte di un'altra. Noi dobbiamo rispondere a quelle che sono, da quelle che sono i territori. E poi è evidente che il tema proprio sociale del welfare, il tema oggi di progetti che noi abbiamo sempre fatto, di tanti progetti proprio educativi di strada, progetti di attenzione al territorio, sono progetti che, se costruiti nel tempo, portano sicuramente a delle risposte, a dei risultati. E servono tante risorse, ma serve un indirizzo politico chiaro. È per quello che poi la politica entra nel merito sulle scelte che oggi vengono fatte. Le risorse del governo che devono essere stanziate sicuramente più in forma regionale, ma a sostegno dei primi cittadini. Dopodiché è evidente che i fatti che sono accaduti, che sono accaduti pochi giorni fa, anche fuori dalla nostra regione, sono sicuramente fatti che sempre di più, e di scene oggi del genere ne vediamo sempre di più, purtroppo ti fanno capire oggi come un problema ci sia, un problema reale, un problema anche oggi che tocca spesso i ragazzi minorenni, quindi le famiglie e tutto quello che ne comporta. Lo dico perché sono esperienze che purtroppo pensavo di non vivere anche sui miei territori e ora stiamo vivendo. Quindi il lavoro da fare è serio, equilibrato, ma un lavoro che senza risorse, senza un piano programmato, strumentalizzando le cose, oggi non portiamo a nulla, anzi ci rimettiamo solo. Quindi penso che il mio sostegno va veramente ai sindaci, ai presidenti di municipi, alla polizia municipale che oggi si trova spesso a lavorare in condizioni non ottimali.
1: Pellerano, parlavamo naturalmente di Cornigliano, del Ponente, spesso viene purtroppo anche sale alla ribalta per situazioni di questo tipo, ma poi c'è il centro storico di Genova, che è un altro
2: Sì,
1: problema enorme.
2: io devo dire che il centro storico sicuramente Sestri la conosco bene, ma il centro storico molto di più. E il centro storico nell'ultimo periodo sta vivendo veramente un momento di profonda tensione, di preoccupazione. Anche in comune sono venute le associazioni del territorio a manifestare zona per zona quelle che sono le criticità. Certamente il centro storico ha delle sue peculiarità e anche lì la soluzione non può essere una soltanto, c'è il tema del tessuto commerciale, c'è il tema delle tossicodipendenze, perché comunque il centro storico è anche abitato e frequentato da tante persone, anche che da fuori città vengono su Genova a consumare, quindi il fatto anche di riuscire a gestire questi ragazzi e strapparli alle dipendenze, ma anche farli uscire da un contesto dove poi si trovano sempre a delinquere e peggiora la situazione. Nelle ultime settimane però il livello è veramente preoccupante, cioè settimana scorsa c'è stata in sottoripa un regolamento di conti legato allo spaccio con un ragazzo che adesso non si capisce se ha coltellato o ferito la testa in condizioni molto gravi. In Vico Casana una ragazza è stata presa a pugni nello stomaco per rubare un cellulare. Secondo me rispetto a questo tema bisogna superare una posizione anche un po' ideologica e dirsi che fra le tante soluzioni che ci sono c'è anche quella però di un presidio. Io nel weekend ero a Milano. A Milano capita che giri per la città e trovi una presenza dell'esercito, delle forze di polizia fisse. In centro storico, 2 settimane fa c'è stata una persona che è andata ad aggredire anche una ludoteca con dentro dei bambini in pieno giorno. E qualche settimana fa noi avevamo proposto di fare anche dei presidi fissi di polizia, cioè fare dei presidi fissi che possano essere in Piazza delle Vigne, in Santa Fede, piuttosto che alla Commenda, perché comunque una presenza fissa vuol dire sicurezza, vuol dire che anche in caso di intervento intervieni più rapidamente, o una persona che subisce una situazione problematica, che sia un genovese o che sia un turista, se nell'arco di 50, di 100 metri ha incontrato una pattuglia, sa dove andare. Non ci si può dire che ci sono le pattuglie che girano, perché io non so dov'è la pattuglia nel momento in cui mi succede qualcosa. E un presidio fisso nel centro storico consente anche, proprio per come è fatto, di intercettare i passaggi all'interno del centro storico. Io, francamente, da assessore Viscogliosi insisto su questo punto. In un momento nel quale c'è una certa tensione, c'è un livello come dire, di preoccupazione alta, fra le tante misure che mettiamo in campo, mettiamo anche in campo, insieme alle forze di polizia, un presidio fisso. Piuttosto che avere una camionetta dell'esercito in Piazza dei Ferrari, mettiamola in Piazza delle Vigne, così che almeno in mezzo al centro storico abbiamo un punto fisso. Sono cose da valutare insieme, con le risorse dello Stato, con l'impegno del Comune e senza ideologie.
1: Zona pre va bene, storica, poi alla darsene in questo momento,

0: situazione fuori controllo completamente. Cerauto, non so se la conosce come la sua zona, però insomma la zona d'Arsene in questi ultimi mesi è una situazione,
1: tutto il
0: è una situazione
1: contesto,
0: molto molto complicata. Alla luce del giorno si fuma crack, si spaccia proprio nelle ore,
1: sono situazioni complicate che il rischio è che si complicano ulteriormente. Però la sicurezza è un messaggio trasversale, ha detto bene la sindaca,

0: e ogni quartiere, ogni delegazione ha delle criticità e vanno risolte con responsabilità, con dei sistemi, però servono risorse e oggi le risorse, e per quello che parlavo del governo, vengono meno, perché ne abbiamo poche. Quando prima volevo intervenire era perché io ad esempio ho un contatto stretto con la polizia, i carabinieri. Io ogni mese, ogni 2 settimane mi incontro sempre con il comandante sia dei carabinieri che della stazione della polizia. Guardiamo gli esposti che sono stati fatti, verifichiamo quello che è successo perché mi voglio interessare sul territorio. Per la polizia a Cornigliano, molte volte hanno una volante e devono seguire Cornigliano, Begato, Certosa e Samperdarena. Ora io vi ho detto solo 4 posti. Ora ditemi dove fa il presidio fisso. Sceglietene uno e vedrete che gli altri sono scoperti. L'esempio è palese.
1: Dove sono
0: Servono
1: andati?
0: risorse, mezzi, uomini, serve persone che possano dare l'opportunità di essere presidio e sicurezza.
2: Anche perché è impossibile, siamo in chiusura, di avere di nuovo 300.000
0: Naturale.
2: alpini che scorrazzano per la città in quei giorni. Obiettivamente, a detta di tutti, è sparito magicamente. È ovvio, è una cosa temporanea per 2 giorni, quindi è qualcosa di impensabile. Però, quando è quello che è un po' la sintesi, no, di quello che stavamo dicendo adesso, quando c'è un presidio, quando c'è luce, quando c'è vita,
0: Certo.
2: e poi tutto il resto
3: Io mi
2: tende un po' a
3: accontenterei che ci
2: scomparire.
3: fosse una collaborazione
0: La città va fatta
3: istituzionale
0: vivere.
3: a tutti i livelli, senza pregiudizi e senza
0: Ma stiamo
3: giochetti al
0: costruendo
3: rimpallo.
0: l'osservatorio
3: Io,
0: sulla sicurezza
3: io credo che
0: apposta.
3: sia
0: L'assessore
3: importante
0: Viscogliosi sta costruendo questo
3: sì, ma al di là
0: strumento
3: dell'assessore
0: per metterlo in
3: Viscogliosi,
0: campo,
3: io
0: eh.
3: credo che sia importante perché sennò l'assessore Viscogliosi diventa il
0: Eh no,
3: ricettacolo
0: però
3: di
0: mi
3: tutti i
0: ci va il
3: problemi, non
0: sindacato.
3: potendoli probabilmente risolvere
0: Certo.
3: autonomamente. Però la
0: Noi
3: collaborazione
0: sicuramente sono.
3: istituzionale significa che a me non interessa che al governo ci sia il centrodestra o che in comune ci sia la sinistra. A me interessa che si risolva il problema. Quindi se io devo prendere e andare a chiedere al mio sindaco o al governo di stanziare ulteriori, si fa blocco comune, ulteriori risorse di personale o finanziarie o di auto della polizia o di forze dell'ordine a sortite, io vado e faccio blocco comune. Così si faceva un tempo i parlamentari tutti, di tutti gli schieramenti, dalla Liguria facevano blocco e rappresentavano gli interessi anche dei Liguri, no? Quindi bisogna cercare di riprendere quel tipo di approccio perché io capisco che comunicativamente faccia più breccia nell'elettorato comunque dipingere l'avversario politico come la causa di tutti i mali. Questo è un sistema veramente di populismo banalotto
0: Sì,
3: che
0: certo.
3: non condivido. Uso lo stesso termine, diciamo, che ha utilizzato la sindaca proprio oggi e condivido anche, diciamo, il fatto che non sia il modo di affrontare i problemi, ma
0: L'ha
3: il
0: detto
3: modo di
0: anche
3: affrontare i
0: Ibrahimovic.
3: problemi, sì, ma
0: No. Diciamo che l'epiteto non è stato
3: lo
0: particolarmente
3: condivido come
0: centrato, direi
3: epiteto,
0: giusto.
3: che epiteto perché lo accetto di buon
4: Pascia.
3: grado a tutti
0: Ce l'ha detto a
3: noi,
0: tutti
3: cioè,
0: noi, io non l'ho preso.
4: Pascia, però
3: Noi facciamo
4: lei
3: solo
4: ha un
3: populismo
4: potere.
3: banalotto, però
4: Lei ha
3: è
4: un
3: anche
4: potere.
3: vero,
4: Lei ha un potere. Siete al
3: pensavo,
4: governo? No, siete al
3: non
4: governo,
3: sapevo che potere
4: governate. Oggi
3: avere, ma
4: servono
3: ora
4: più risorse.
0: Oggi
4: Per la sicurezza servono più risorse. No, lei ha un potere, a differenza mio, che sono in opposizione.
3: decima
4: Nostro.
3: lezione,
4: Nostro. Siamo in opposizione al governo. Voi avete questo potere
3: però
4: qua.
3: siccome
4: Oggi c'è bisogno
0: potere
4: che il governo metta delle risorse in
3: siccome
4: più,
3: lei
4: perché
3: però
4: quello che diciamo è
3: io
4: fondamentale, ma senza risorse
3: siccome lei
4: non
3: non è
4: lavoriamo
3: uno
4: né nella sicurezza
3: sprovveduto
4: né nel sociale.
3: lei non è uno perfettamente che un conto è che quando le richieste vengano recapitate dal blocco di tutte le forze trasversali
2: L'appello di
3: politiche a
2: Mascia era
4: Però ci sono,
2: consapevole.
3: locale,
4: Ci sono, eh.
3: un conto,
4: Ci sono.
3: ma non
4: Un
3: credo,
4: po'
3: perché
4: sì.
3: noi stiamo
4: Io un po' le ho
3: continuando
4: lette, se
3: comunque
4: volete ve le
3: un
4: porto.
3: po' al
4: Però
3: rimpallo delle responsabilità.
4: Ma
3: L'abbiamo
4: no,
3: visto
4: guardi, l'ho
3: stasera
4: detto,
3: e lo vediamo tutti i
4: no, non lo
3: giorni.
4: vediamo
3: Non è
4: stasera.
3: quel
4: Io
3: rimpallo,
4: ho aperto
2: di
4: dicendo che
2: Mascia ai
4: ci vuole
2: nostri
4: equilibrio,
2: parlamentari, dai.
4: ma abbiamo bisogno di risorse.
3: Un
4: Lei che è di
3: appello,
4: Forza Italia e avete un
3: io mi appello
4: assessore,
3: veramente
4: un
3: ai
4: ministro
3: parlamentari, in
4: importante.
3: particolare perché si faccia
4: Mi
3: portavoce
4: raccomando,
3: di
4: Mascia,
3: una nuova
0: meno
3: collaborazione col
0: solidarietà,
3: centrodestra
0: più
3: in regione.
0: risorse.
4: E
0: Meno
4: basta con
0: solidarietà,
4: questi
0: più
4: decreti
0: risorse.
4: quando succedono le
2: L'appello
4: cose.
2: di Mascia ai
4: Prima.
2: nostri parlamentari. Grazie, grazie per averci seguiti anche questo lunedì sera. Noi ci rivediamo fra 7 giorni.

0: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire, da Carmelo Gagliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristi della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei, vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni

0: dove anche grazie a People probabilmente
1: esagerato Gagliano
0: è una delle la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani, quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani, e questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti infermieri e infermiere pediatriche che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
1: Lei diceva 70-75.000 a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1.500 che se ne andranno in pensione, attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
0: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi, fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati, e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri, e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni, perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che...

0: viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
1: Sì, oggi quando
0: si fa fatica un po',
1: cioè, si fa fatica
0: a perché, far passare questo messaggio.
1: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
0: Quindi sono perdita di tempo, di soldi.
1: Inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve.
0: Pazzesco.
1: Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, spiace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
0: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università in Italia, giusto?
1: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
0: Quindi insomma.
1: Assolutamente.
0: Una cosa insomma di soddisfazione.
1: Molto.
0: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
1: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole e che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
0: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale

0: nel mondo dell'infermiere?
1: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
0: Ecco.
1: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto. I miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
0: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
1: Questo fa tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una, come dire, necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, come dire, avuto problemi di altro genere.
0: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
1: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, tipo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo. Io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso

0: tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: Nel raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, mm-hmm, e Paola per quella ospedaliera. Mm-hmm. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, dove, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro di equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavora Paola, si fa un lavoro di equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, uh-huh, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione, e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche, uh-huh, perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
0: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
1: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale, volevamo portarle lì fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso anche proprio da parte dei colleghi c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo.

0: in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un qualcosa che è sconosciuto.
1: Sì, è qualcosa che rimane chiuso, di cui non se ne parla tanto.
0: E che forse fa anche un po' paura, perché magari smuove anche delle cose che ognuno di noi ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messo insieme così?
0: È stato abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente, in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie a Paola Mori e a Pino D'Erba. Ricordiamo Le armonie della follia, e tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
2: La buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo, io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa Scassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava diciamo che mi faceva una richiesta medica.
1: Sì.
2: Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente, diciamo, dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io mi andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
2: esatto,
1: in Europa.
2: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
2: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora gli ultimi dettagli.
2: Esatto.
1: Però un'immagine che tornerà nella copertina.
2: Allora, questa immagine
1: 50 mesi in un filtro.
2: Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada.

0: strada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire: ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta, perché credo, molto probabilmente il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto, probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi,
1: sì,
0: per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie,
0: grazie,
1: complimenti, e noi ci vediamo, grazie, tra pochissimo.

0: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, Presidente CIVES,
1: buonasera.
0: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza?
1: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, CIVES è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile, proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di CIVES?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi, anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
0: Per esempio, CIVES Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
1: Assolutamente. Allora, CIVES Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo, ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato, ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo.

0: Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
1: Perché i bambini sono molto ricettivi.
0: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Civest Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente, il 12 maggio, accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, con il quale collaboriamo spesso, e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
1: Ecco.
0: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città, e poi soprattutto uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
1: Allora andiamo a Roma e poi ritorno da lei, Antonio Santelia. Che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia?
2: È un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa, perché è stata una festa, sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta, e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano. E legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie, e loro sono stati una fucina esplosiva di domande, molto incuriositi, e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo, e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria, e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi, quali concerti, che comunque, cioè, richiamavano
1: un gran
2: numero di persone. È stato molto bello.
1: Beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
0: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di Cives. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari, che ci ha illustrato.

0: prima che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. E, dopodiché appunto il,
1: competenze skills.
0: Le competenze che deve avere universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze l'infermiere in cardiologia sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC deve avere anche competenze organizzative perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. E, per ottenere questo tipo di formazione l'infermiere oltre alla laurea appunto triennale può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, nella vostra. Però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova. La prima sensazione è quella di morte imminente, appunto. E è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia uh-huh. alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico uh-huh. oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Uh-huh. Ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece proprio grazie alla comunicazione si usa proprio la comunicazione come cura, e, in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché a differenza di altre voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
2: vigile,
1: insomma,
2: sempre
1: vigile,
2: sì,
1: sveglio, e quindi c'è un'interazione continua,
2: c'è
1: e costante
2: diretta, sì.
1: Diretta, esatto,
2: da quando il paziente ci arriva in UTIC direttamente dal 118 per esempio, appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
1: non
2: da un momento all'altro,
1: esatto, dice, proprio la percezione della morte,
2: sofferente e spaventato,
1: esatto,
2: sì,
1: che può esserci,
2: esatto.
1: Lara, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
0: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possono influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere